Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: bello il weekend, il sabato e domenica, che ho capito perché poi il lunedì, allora, insomma, sembra più brutto di quello che, allora, in realtà è.
1: Buongiorno a tutti, io ho l'idea del secolo.
0: Allora,
1: l'idea quella che ti dice: ok, questa rivoluziona tutte. Facciamo.
2: Luca Brescia, non iniziamo alle 6 del mattino di lunedì, ti prego.
1: Ascoltami. Venerdì,
2: sì.
1: Sabato,
2: sì.
1: Domenica, martedì.
0: Cosa? Che cosa?
1: Ma te cosa? L'idea geniale. Domenica, martedì.
2: Domenica è la seconda.
1: Eliminiamo il lunedì. Via il lunedì.
0: Perfetto.
1: Eleggetemi. Vi tolgo il lunedì.
0: Programma politico che potrebbe comunque incuriosire.
2: Invitante.
0: Va bene, buongiorno a tutti i mattinisti, i miei amici, quelli professionisti che si alzano presto come me, 5:30 e sono in cronaca.
2: E lui è Max Zoara.
1: Buongiorno a tutti, a tutti gli sveglioni, che sono quelli che si svegliano e non capiscono. Radio 2, ci siamo tutti.
0: Arriva un duet, due canzoni, senza fermarsi.

0: chiamano noi Zed, Never Forget You, non dimenticare mai quello che diceva sempre la mia mamma, non dimenticare mai, e io dimenticavo sempre.
1: Non dimenticare lo spazzolino da denti era un programma di Fiorello, così per dire qualcosa, perché ero distratto, stavo leggendo, ho sentito soltanto non dimenticare.
0: Insegnamenti
2: non
0: che...
2: ti dimenticherò mai,
1: esatto, sì.
0: Cioè quando iniziavo, entravo in casa, non dimenticare di metterti le ciabatte, non dimenticare di lavarti le mani, non dimenticare di spegnere la luce.
1: Ma voi siete passati nella sezione pattine? Cioè, non dimenticare di mettere le pattine quando entri in casa.
2: No, io no.
1: Mia nonna mi faceva una testa, ragazzi, con sta cosa devo camminare. Pazzesco.
2: Io no, scalza eventualmente.
1: Scalza?
2: Sì, no,
1: no, da noi non si poteva. Lasciavi le impronte. Però tanti insegnamenti hanno lasciato i nostri genitori a noi, del tipo ci sono delle imposizioni di cose che tu non dovevi fare mai.
0: Infatti me ne sono accorto io quando sono andato a vivere da solo e in maniera maniacale spengo tutte le luci. Ho detto, ma come mai? Mica sono azionista dell'Enel, che me frega, no? E invece erano tutte quelle cose che i genitori mi hanno insegnato, giustamente, e che faccio tranquillamente come di default, insomma, come impostazioni di fabbrica.
1: Sei uno che spegne le luci?
0: Sempre.
1: Io, caspita, devo rincorrere le mie figlie. Loro lasciano acceso tutto, potessero lasciare acceso anche San Siro lo farebbero tranquillamente, e io sono dietro a spegnere le luci.
2: No, io sono una di quelle che le spegne.
1: Tu
2: sì,
1: le spegni?
2: Sì, sì. Però rispetto all'insegnamento dei nonni, forse è che non si buttava mai il pane. Il pane non si buttava mai, poteva diventare anche un mattone.
0: Certo.
2: Noi lo tenevamo in frigo, al massimo ci facevi la panzanella, e se proprio non potevi farci la panzanella, che il pane è bagnato col pomodoro, il basilico, a quel punto dovevo baciarlo prima di buttarlo.
1: Ma è così?
2: Sì,
1: così.
2: Baciavo il pane prima di buttarlo. Poi, questa è mia nonna Elena.
0: A proposito di frigorifero, se lasciavo, che ne so, guardavo il frigorifero aperto per 15-16 secondi, mio padre arrivava lì, cosa stai facendo? I raggi X al prosciutto cotto? Stai facendo i raggi X? Perché anche lì...
1: È vero, è sta cosa qui, perché ancora adesso le mie figlie aprono il frigorifero e lo guardano come se fosse una serie TV all'interno.
0: Stanno cercando.
1: Cercano.
0: È giusto.
1: Ma no, certo che è giusto.
0: Cosa mangio?
1: L'abbiamo fatto tutti.

0: alla fine adesso ci siamo caduti dentro.
1: Sì.
0: Sulle frasi dei genitori o gli insegnamenti, perché alcune cose rimanevano frasi e basta. Cioè, questa casa non è un albergo, te ne fregavi e rimaneva un albergo.
1: A casa tua, a casa mia era: questa casa non è un albergo la prima volta, questa casa non è un albergo la seconda volta, la terza era: adesso la cogli i denti, è bello.
2: No, a casa mia invece questo mai detto, forse perché essendo una famiglia mista, mia madre inglese, mio papà romano, londinese romano, avevamo un sacco di gente sempre intorno a casa, ma proprio amici dei miei,
1: perché
2: tutti
1: te,
2: proprio sempre,
1: perché
2: quando
1: da te
2: volevano.
1: Suonava diverso, da te era: this house non è un albergo, oh, te meno.
2: Esatto, meno sì.
0: Sara, prima hai detto che in casa vostra non si buttava mai via niente,
2: nulla.
0: No? Se dimenticavi qualcosa nel piatto, c'era la famosa frase: guarda che in Africa i bambini
1: muoiono di fame. Il primo grande classico del senso di colpa alimentare.
0: Guarda
1: che se non mangi tutto i bambini di destra, allora tu li fai morire. Vabbè, però non è colpa mia.
2: E a proposito di alimentare, il bicarbonato per tutto. Se non mangiavi, mangia un po' di bicarbonato, il farmaco che rivoluzionava la vita se non digerivi.
1: Ragazzi, non bevete l'acqua fredda perché poi ti viene una congestione.
2: Certo, fare il bagno prima di tre ore.
1: Certo.
0: Lì era morte imminente.
1: Sì, lì era il disastro della terra.
0: Vabbè, dopo sì, effettivamente c'erano tutte quell'elenco di frasi che comunque tipo: non stare troppo vicino alla televisione.
1: Ti diventi cieco.
0: In effetti qualcosa.
1: Perché c'erano le radiazioni.
2: Sì, ma perché le ricette delle nonne, un po' di quello, un po' di quello, ma un po' tipo un po'.
1: QB, quanto basta?
2: Il suo veniva benissimo, il tuo non lo so. Poi però alla fine te lo tramandava in qualche
1: esatto.
2: modo.
1: Esatto. Però la più bella per i maschietti,
0: Ma sempre delle frasi pericolose.
1: Sì, per i maschietti era: corri, corri amore, corri, però non sudare. E che cacchio, come faccio?
0: Non metterti tra una finestra e l'altra che c'è corrente.
1: Sì, sì.

0: is the rhythm of the night. La corona, che tra l'altro, no, io muovevo i primi passi nella musica, era proprio il 1993, la Giovanna Bersola, la Giovanna.
1: Sì, me lo si dice, la Giovanna
0: Bersola. La Giovanna Bersola, la mia amica Giovanna Bersola, era la cantante. Voi la, probabilmente la conoscete come Jenny B.
1: Jenny B, certo.
0: Ecco,
1: Giovanna Bersola era molto bella.
0: No. Giovanni no. B, no, no.
1: Allora aspetta,
0: la ragazza di colore era la modella.
2: Era Corona.
1: No,
2: Olga Mari cantava al posto di Giovanni Bersola, era solo il volto.
0: La frontman. Olga Maria Suazo, cioè la modella dei Corona, quella che andava sul palco, insomma.
2: Quindi
0: che faceva le esibizioni.
2: Avete capito voi all'ascolto, Jenny non B. era lei che cantava, non era lei,
0: invece,
2: non era la sua voce.
0: Giovanna Bersola era la... E lei, esatto.
1: È questa, no? Esatto. È ragazza di colore molto carino, ho detto. E tu mi hai detto
2: però
1: no.
2: Non era la
0: ah, no, non è Corona.
1: Ah, ok.
0: Intendevo dire, la Giovanna era la, ha dato la voce al disco, ma come era successo con
1: a
0: Denaro,
1: altri,
0: la voce era di Tom Hooker. E lo scandalo più grosso fu quello dei Milli Vanilli.
2: Ma che storia è? Ma è assurda comunque.
0: È perché tu eri giovane, in quegli anni lì e c'era il camuffo.
2: Io ero convinta fossero loro i cantanti. Canto, un microfono, cioè come se Vasco Rossi, poi è Gigi D'Alessio, capito? Ma com'è
1: ah,
2: possibile?
1: Mi hai fatto male.
2: Però è questa l'idea, una ragazzina a quell'età, io avevo 12 anni, non lo so. Ero convinta.
1: No, no, no,
2: ma
1: ragazzi,
2: avete ucciso, questa
1: persone,
2: è una cosa che credevo e non era vera.
1: Tantissimi cantanti che ne avevano visto, la voce non era loro. Però erano abbastanza, almeno qui in Italia.
0: Abbastanza dichiarati.
1: Era abbastanza
0: dai,
1: dichiarata la
0: si
1: cosa.
0: Sapeva.
1: Il grandissimo scandalo arrivò con i Milli Vanilli, che loro si spacciavano per ottimi cantanti,
0: autori,
1: facevano tutto. Poi sono arrivati i veri cantanti e ha detto, ehi Cici, un po' meno anche. Un po' meno.
2: Ora va bene tutto, però. Ma vabbè, che storia, no, no, mi hai lasciato appasita.
0: È un po' come se io in onda dico, cioè, Good Morning Radio 2 con Max Zoara, Sara Jane e Luca Brescia, in realtà le voci che sentite in onda sono
1: di Stringhetti.
2: Dalce.
0: Esatto,
1: sono Dalce.
2: Non lo so, non
0: sei rimasta
2: normale. Sì, perché non lo sapevo, quindi questa cosa fuori onda, ho detto, no, ma cosa? Com'è possibile?
0: È così, succede, si chiama playback. Si chiama playback.
2: Sì, ma il playback è il tuo solitamente, non di un'altra voce.
1: Sì, sì, lì funzionava così.
2: È proprio
1: negli
2: diverso
1: anni 80,
2: il playback.
1: 80, 90 c'era un grosso flusso di playback, peggio del playback.
0: Il super playback.

0: tutto, tutto, tutto. Ultimo, tutto, su Radio 2.
1: Tutto, no, no, non qualcosina sì, no, no, e qualcosina no. Tutto. Tutto.
0: O tutto o niente.
1: Tu lo sai che lui ha dichiarato che questa canzone l'ha scritta subito dopo il mega concerto che ha fatto.
0: Sì.
1: Mentre tornava a casa ha scritto questa canzone. Prenditi più tempo.
2: Adesso c'è.
0: Qua sono curioso, la signora Maria,
1: ragazzi,
0: e suo marito
1: e il figlio.
0: E il figlio.
3: Cosa staranno facendo?
0: Non lo so, andiamo a vedere, spiamo.
4: Savi, per favore, vieni, mo che ti rispondo, fatti passare per Rizia, che devo dire una cosa importante. Io sto andando in bagno e Donatello sta facendo. Cioè, perché me lo stai passando? Perché devo fare? Sì, pronto, buongiorno, mi può passare la signora Patrizia, per favore? Patrizia si chiama, sì. No, un attimo solo. Mari! Patrizia, poi Patrizia parrucchiere. La signora Patrizia parrucchiera. Mari, non ci sta nessuna Patrizia parrucchiera. Mari, dici che non ci sta nessuna Patrizia, che se lavora là. Mamma mia, quando non faccio le cose da sola. Chiediti Antonio, per favore, Antonio. Vabbè, sì, senta, allora gentilmente si può passare il signor Antonio. Un attimo, Mari, Antonio, e poi
5: Antonio Condominio.
4: Il signor Condominio, Antonio Condominio. Non c'è neanche il signor Condominio. Mari, ma anche questo esiste, Mari.
5: Scusami, con chi stai parlando?
4: Ma lo so, tu a me mi stai chiedendo con chi sto parlando. Tu mi hai dato il telefono, non so neanche con chi sto parlando.
5: Vabbè, fate passare Lucrezia, lo se manca anche lei è impossibile.
4: Vabbè, lo se gentilmente mi può passare la signora Lucrezia. Un attimo che le dico il cognome, Mari, Lucrezia.
5: Lucrezia 2.
4: Lucrezia?
5: 2. Lucrezia 2. Lucrezia 2.
4: Com'è Lucrezia? Che cos'è Lucrezia 2? La vendetta? Non lo so. Lucrezia, signora, la signora 2.
5: Senti, guarda, mi sono stancato, fatti passare il proprietario, per favore. Giovanni via Madonna della Scala.
4: Allora Maria, a questo punto c'è un dubbio. O questo viene da una famiglia nobiliare, perché via Madonna della Scala, oppure questi non sono cognomi.
5: Scusa, ma chi ha parlato di cognomi? Questi sono i nomi che c'ho a memorizzare sul telefono.
4: Ma mannaggia di muerte la cristiana, io posso dire i soprannomi tuoi a telefono?
5: Senti, dili che sto venendo io. Fermo, dili che sto venendo io.
4: Signora, le sto passando un attimo a mia moglie. Signora Maria, rompi con. E come ce l'ho memorizzata io sul telefonino?
0: Vabbè, succede anche a me.
3: Arrabbiato.
0: Però devo dire una cosa:
3: sì.
0: Anch'io c'ho Stefano Condominio.
1: Anch'io, certo.
0: Cioè,
1: anch'io.
0: Il cognome è Condominio.
1: Cioè, io dipendo da dove ho conosciuto.
3: Io pure, io ho un sacco di gente brava, bravissimo. Tipo Alghero, Capri, esatto. Milano,
0: Mauro Capri.
3: Palestra.
0: Tipo
1: Mauro Capri, oppure Jessico Calcetto. Funziona sempre, ragazzi.
0: Dai, ci fermiamo. Adesso arrivano le belle notizie. Speriamo. Meteo e GR. A tra poco.
6: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
7: Meteo Radio.
8: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 21 settembre. Avremo un tempo prevalentemente soleggiato su gran parte d'Italia. Una nuvolosità alta e sottile transiterà nel corso della giornata sulle regioni centro-settentrionali, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Insiste ancora l'instabilità nelle ore pomeridiane tra Sicilia e Calabria, soprattutto nelle zone interne. Rovesci e temporali tenderanno comunque a dissolversi nel corso della serata con ampi rasserenamenti. Vento da nord su gran parte dei nostri mari, in generale aumento, moderato su medio-basso Adriatico e Ionio, dove il mare risulterà mosso. Temperature massime stazionarie al nord, in leggero aumento al centro-sud. Previsti 30-32 gradi in molte località italiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
9: Sono le 6:30.
7: RAI GR2.
2: Gentili ascoltatori, buongiorno dai Vanno Liberati. Continua l'avanzata dell'AfD in Germania dopo la Sassonia. Il partito di estrema destra vince le elezioni anche nel Land del Mecklenburg-Pomerania con il 38% dei voti, ma è senza alleanze per governare. I cristiano-democratici del cancelliere Merz fuori dal Parlamento regionale a Berlino. La sinistra di Linke, primo partito, con il 25,7%.
7: Parla in TV il cancelliere Merz, ammette la disfatta del suo partito nel Land del Mecklenburg-Pomerania. La CDU tracolla. È un disastro, afferma. Abbiamo combattuto ma non ce l'abbiamo fatta, dice ancora. Niente passi indietro però, almeno per ora. Anzi, Merz si impegna, dobbiamo fare le riforme e mi assumo la responsabilità di andare avanti. Primo partito nel Land nord-orientale è Alternativa per la Germania, estrema destra, la leader Alice Weidel canta vittoria ed esorta il cancelliere Merz alle dimissioni.
10: Volkspartei in Deutschland, wir haben die
7: AfD è il partito più forte, Merz deve trarne le conseguenze. Abbiamo toccato il centro dell'elettorato, scossoni anche alle amministrative a Berlino, dove invece la sinistra della Linke festeggia, è il primo partito con oltre il 25%, davanti ai cristiano-democratici della CDU, ai socialdemocratici, all'estrema destra di AfD, che cresce rispetto al 2023, ma non trionfa. Claudia Stamerra, GR2.
2: Il presidente americano Trump torna a parlare di Iran, sto decidendo se farli saltare in aria o raggiungere un accordo. Quanto al fronte yemenita, ripete, siamo in contatto con gli Houthi, non attaccheranno gli Stati Uniti. In Russia le elezioni della Camera Bassa, con la metà delle schede scrutinate, risulta chiara la vittoria del partito di Putin, Russia Unita al 57,8% delle preferenze, ieri terza e ultima giornata di voto. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale a Roma, la premier Meloni attacca l'opposizione. Conte ha fatto la campagna elettorale col super bonus, Schlein non ha un argomento vero per contestarci. Poi un annuncio sulla scuola.
11: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
2: Il tetto del 30% per studenti stranieri era stato introdotto già nel 2010 per il presidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici Antonello Giannelli. La questione è fondata e condivisibile sul piano didattico, ma difficile da attuare, soprattutto nelle zone a forza presenza di stranieri. Le scuole, aggiunge, devono anzitutto accogliere gli alunni del territorio. E fine settimana ricco di appuntamenti con i vari leader politici in campo.
12: Un congresso straordinario, Matteo Salvini lo annuncia dal palco di Pontida e sorprende i frondisti della Lega che non se lo aspettavano. Voglio un partito unito, dice il vice premier dal palco, ma i messaggi sono anche per gli alleati. In manovra Salvini chiede quota 64 ed estensione della flat tax. Il conto promette, lo recapiteremo alle banche. A destra Futuro Nazionale si riunisce a Orvieto con l'ex generale Roberto Vannacci che puntualizza: noi vogliamo governare per fare il bene dell'Italia e degli italiani, ma non a tutti i costi. Le alleanze le valuteremo a ridosso delle elezioni. Nell'opposizione i 5 Stelle hanno chiuso Nova, la loro festa programmatica. Priorità alla crescita del PIL e agli stipendi degli italiani, sostiene Giuseppe Conte. Sulle armi a Kiev serve una visione chiara. Con le spese sul riarmo, meno risorse per la sanità, ha aggiunto. Quindi attacca Giorgia Meloni sul bollo, non ha spiegato le coperture. Contro la premier anche la segretaria del PD Elly Schlein. Il costo dell'energia in Italia è il più caro d'Europa, mentre gli stipendi sono tra i più bassi. Meloni ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Gianluca Ruggirello, GR2.
2: La cronaca potrebbe essere interrogata oggi il 35enne della provincia di Cuneo che la notte scorsa ha sparato e ucciso un ladro dopo averlo sorpreso a rubare nel cortile della sua casa in ristrutturazione. L'uomo è indagato per omicidio. Identificata la vittima, un 36enne di origine albanese residente a Torino con precedenti per furto. E dunque si terranno alle 14.45 i funerali al re del calcio, Sandro Mazzola. Chiedo scusa, questa era appunto una notizia. Adesso passiamo invece alla pagina sportiva, che è ricca di sport. In primo piano volley, moto, GP e calcio, con i risultati della quinta giornata.
13: A San Siro finisce 3-0 e così il Milan arriva alla sosta a -2 dal terzetto di testa. Roma, Inter e Lazio contro il Lecce, torna al gol Pulisic. La festa rossonera è completata da Rabiot e Moreira. Torna al successo casalingo anche la Juventus. Atalanta battuta 2-0 con un gol per tempo di Conceição e Bremer. Vittoria macchiata dal comportamento di alcuni ultra bianconeri che hanno voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Gesto stigmatizzato con un comunicato dalla stessa società bianconera. Cade il Como a Frosinone, Calò e Quernazze danno i 3 punti ai ciociari. Primo squillo per il Parma al Tardini, Genoa sconfitto 2-1, Romero e Anquisti marcatori, pareggio momentaneo rosso-blu di Osmaic. Nel lunch match 1-1 tra Fiorentina e Napoli con Jimenez che risponde al vantaggio azzurro di Gilmour. Europei di volley 3-0 dell'Italia sulla Danimarca, mercoledì ai quarti ci sarà la Finlandia. MotoGP in Austria vince Acosta su KTM, a lungo di Martini in classifica generale. Basket, Milano vince la Supercoppa supplementare contro Venezia. Ciclismo, mondiale a cronometro, Ganna è secondo alle spalle di Evenepoel. Francesco Albanese, GR2.
2: È tutto, il GR2 torna alle 7.30.
0: Siete su Radio 2. La mattina da noi inizia sempre col 2 perché è il nostro numero preferito. Sara Jane Ranieri, Luca a Brescia ha detto il milanese imbruttito, l'intervistatore imbruttito è Max da Zoara. Tutte le mattine qui su Radio 2.

0: playlist di Good Morning Radio 2, Marra e Gue, Casini.
1: Ah, Casini, io pensavo dicesse basilico qua, basilico là.
0: Casini, Casini, Casini ovunque, Casini, Casini di
2: sì,
0: qua.
2: Sì, da quello che ho capito non se la passano bene.
0: A proposito di Casini, di storie intriganti, è un po' particolare. Ci abbiamo una puntata nuova, in esclusiva, solo su Radio 2, solo per Good Morning Radio 2, di Sara to Crime.
3: Bentornati amici sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Mi chiamo Sara to Crime e oggi vi racconto una storia che mi ha particolarmente scioccata.
1: Scioccata.
3: Milano, zona Naviglio, ore 4:20 del mattino. Nel suo loft Luca Brescia si sta preparando per andare in Rai. Fuori è ancora buio, la città dorme, Luca no. Tra meno di un'ora deve essere in radio. Si veste e si lava i denti. Entra in bagno, allunga una mano verso la mensola e fa una scoperta agghiacciante. Il gel non c'è.

0: si tratta semplicemente di un prodotto per capelli.
1: No.
0: Senza gel non c'è cresta e senza cresta chi è Luca Brezza? Inizia la ricerca. Cassetti, mobili del bagno, camere da letto, cucina. Luca arriva persino a controllare nel frigorifero, perché sono le 4:25 del mattino e a quell'ora anche lo shampoo potrebbe essere un formaggio spalmabile. Viene interrogato però il pettine.
2: Il gel ieri sera era qui, posso confermarlo. Io però non voglio essere coinvolto. Quella cresta ho già sofferto abbastanza.
0: Il tempo passa, sono le 4:35. Luca deve uscire, ma presentarsi al mondo senza cresta per lui è impensabile. È come uscire senza pantaloni, o forse peggio. I pantaloni almeno la gente non se li aspetta da Luca Brescia. Sta sempre a mostrare quel suo orribile fondo schiena, come dimostrano le foto che circolano sui suoi profili social. A quel punto nota Agatha, il suo cane, ha qualcosa in bocca, un vecchio cappellino. Luca lo guarda, il cane guarda Luca, per qualche secondo nessuno dei due parla. Poi Luca prende il cappellino, è umido, evidenti segni di denti e probabilmente non profuma di bucato, ma copre i capelli, è sufficiente. Alle 4:40 esce e arriva negli studi 2 di Radio 2. Poco prima siamo in onda e Luca decide di raccontarci tutto. Sparizione, ricerche, trauma e soprattutto la vergogna di essere arrivato in radio senza gel e senza cresta. Max Zoara lo ascolta in silenzio, poi sul suo volto compare un sorriso, un ghigno, un sorriso che comunque presenti capiscono essere poi diabolico.
1: Bastardo.
0: Max guarda Luca e confessa:
2: il gel ce l'ho io.
1: Sei un bastardo.
0: Silenzio. Lo aveva preso il giorno prima, di nascosto, per fargli uno scherzo. Il colpevole era quindi molto più vicino di quanto Luca potesse immaginare. Ogni mattina sedeva proprio davanti a lui. Il gel è stato restituito al legittimo proprietario. L'amicizia tra Luca e Max invece risulta ancora sotto osservazione.
1: Ti odio, bastardo.
0: Quando qualcosa sparisce misteriosamente dal vostro bagno, prima di mettere sotto sopra la casa, fatevi una domanda: avete un collega cretino?
1: Sì.
0: Io sono Sara True Crime. Alla prossima. Mi raccomando, ricordate di chiudere sempre la porta a chiave.
1: Chiudete la porta.
3: Fatemi allora capire, a parte che l'ho capito adesso che il cretino sono io.
4: Sì.
0: No, ma non eri che... tu, no. Il gel.
3: Ma non è vero.
4: No.
3: Sei il risultato.
4: No, ragazzi, è ufficiale. Il cretino dei tre sei tu.

0: La musica è forte, eh? Shakira, Bizarrap, Music Session volume 53 su Radio 2.
1: Tra l'altro adesso casca dal pero la nostra Sarah Jane dicendo: ma tu sai quanti anni ha Shakira?
2: La mia coetanea, io la immaginavo molto più giovane, 49 volevo dire, mi sono sbagliata. La immaginavo più giovane, invece è una mia coetanea. Pensavo fosse almeno, almeno di 10 anni in meno di me.
1: Ma è da tanto che è in giro lei, eh?
0: Comunque, sì, è sul mercato.
1: È sul mercato, ragazzi, non è più di primo pelo, ecco, diciamo.
2: Poi si porta da Dio, bellissima, no? Non gliela aveva mai dati. Mai dati.
0: Ragazzi, vorrei tornare a fare considerazioni sul discorso che avevamo detto prima dei nostri genitori che ci hanno installato questo sistema operativo.
1: Sì.
0: Che pensavamo di aver tolto dopo 20 anni, invece no. Cioè, ripetiamo le stesse cose che ci hanno insegnato i genitori, a prescindere che siano giuste o sbagliate.
1: È vero, è vero.
0: E su questa roba qua mi interessava sapere la tua opinione.
1: Sai che vedi che aveva ragione Sara Tocani, sei un cretino. Allora, ci sono delle cose che ti vengono installate nel cervello dai tuoi genitori e queste cose, che siano giuste o sbagliate, ma tu le tramandi. Io sono uno di quelli che dice a mie figlie: se cammini scalzo sul pavimento ti viene il raffreddore.
2: Che ah, sì, lo
1: è vero. Non è vero, però quella è una che dico, oppure, oppure un'altra cosa: se ti scrocchi le dita, poi da grande ti tremano le mani.
2: No, io queste no. Però per esempio mi ricordo la storia del servizio di piatti. Servizio di piatti che ti viene regalato, che non si usa mai, non si utilizza mai, solo per le grandi occasioni. Sta lì e non lo usa nessuno. Ho un servizio di piatti tramandato dalla bisnonna di mia nonna, mia nonna, mia nonna, mia madre a me, ancora non l'abbiamo aperto. È impressionante.
1: Io capisco.
0: E allora chiediamolo dai ai nostri ascoltatori per una volta: quali sono le frasi, le regole, le assurdità che vi hanno tramandato i vostri genitori?

0: Brano prezzemolo, ovunque, spot pubblicitari, Sex in the City. Ovunque lo senti questo brano.
1: Perché è bello.
0: Sì, è un pezzo che funziona. Tra l'altro contiene un campionamento di Spanish Grease.
1: Ah, ecco che cos'era. Sì. Pensa, allora, stavo diventando
0: del 1965.
2: Sì, ma cosa può essere?
1: Ma cosa può essere questo campionamento? La gente mi fermava per strada e mi diceva: certo, scusa, ma che campionamento è quello? Guarda, non ce l'ho in mente. Ma
2: Max Zoara un giorno ce lo dirà in onda.
1: Prima o poi ce lo dirà in onda.
0: C'è un pezzettino, cioè. Perché non, campionare è... si usa,
1: certo,
0: è una forma d'arte
1: anche noi,
0: modo,
1: anche noi
0: per fare musica.
1: Nei tempi che passarono abbiamo campionato parecchio, abbiamo anche rubato, ci mancherebbe anche altro.
2: Al 348 7300 200, un messaggio da parte di Michela che dice: da mia madre ho ereditato la convenzione che una maglietta vecchia non muoia mai, prima è maglietta, poi pigiama e poi straccio per pulire.
1: Brava, è verissimo.
2: Vero,
1: è verissimo.
3: Radio 2. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
4: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori le... Ritorna Tale Quale Show.
5: Che fantastica, fantastica, fantastica.
4: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
6: Tale e quale show, mercoledì alle 21.30 su Rai 1.
3: 2-2. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: oggi, 21 settembre, è la giornata internazionale della pace delle Nazioni Unite.
1: Che bello.
2: Una giornata intera senza guerre, conflitti, ostilità, dedicata alla pace nel mondo.
3: Quindi Trump ha detto, questo l'ho fatta io.
2: Sì,
3: questa
2: sì,
3: è mia.
2: Sì. Il 21 settembre del 1924 viene inaugurata alla Milano Varese il primo tratto dell'autostrada dei laghi e la prima autostrada a pedaggio nel mondo.
3: È un'opera rivoluzionaria, finalmente gli italiani potevano andare velocemente da Milano a Varese.
0: È vero, nel 1924 non avevano ancora inventato la coda.
3: E allora il 21 settembre del 1964 Malta ottiene l'indipendenza dal Regno Unito.
0: Dopo 150 anni gli inglesi se ne vanno via.
3: Via!
2: Sì, però hanno lasciato la guida a sinistra.
3: Una vendetta.

0: 6.59, stavo aspettando le 7, non ce l'ho fatta. Siete su Radio 2, secondo canale di Stato. Adesso le good news. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto un'intesa che consentirà a Washington di ampliare la propria presenza militare nell'isola artica. Trump parla di controllo permanente della sicurezza. Danesi e groenlandesi precisano che la sovranità non si tocca.
1: E finalmente hanno trovato un compromesso onorevole, dai. La Groenlandia resta danese, ma il portinaio che ti fa entrare o non ti fa entrare diventa americano.
0: Chiuso da ieri sera i seggi per le elezioni legislative in Russia. Le prime dell'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina. Il partito Russia Unita, vicino a Putin, è dato largamente favorito, ma i candidati contrari alla guerra sono stati esclusi dalla competizione elettorale.
2: Il risultato è atteso, talmente atteso che sembra sia arrivato prima degli elettori.
0: Che per forza. Allora, Bolt e Lucid hanno annunciato un accordo per portare in Europa almeno 25.000 taxi completamente autonomi, con l'obiettivo di far crescere ulteriormente la flotta nei prossimi anni.
1: Beh, dai, questa è una buona notizia. Finalmente sali, dici dove devi andare e non devi per forza sentire 20 minuti di cosa pensa del governo e il tassista.
2: Ma dai, almeno un applauso a tutti loro.
0: Tassisti. Una ricerca sui denti del tirannosauro Rex ha stimato una temperatura corporea media di circa 36,3 gradi, molto simile a quella umana. Lo studio rafforza l'ipotesi che il T-Rex fosse a sangue caldo.
2: Il T-Rex aveva 36,3, mia madre gli avrebbe detto: cioè, va a scuola, va, non ci provare neanche.

0: In effetti è vero, la velocità di questo brano, i BPM,
1: sì,
0: sono esattamente il passo abbastanza spedito, cioè piacevole. Tu cammini con questo brano qui e... cioè, non so se ti interessa saperlo, se vuoi ti dico anche che è in re maggiore.
2: Allora no, 100, ringraziamo 100... per l'opportunità il nostro direttore, noi chiudiamo qui la nostra stagione.
0: Perché?
2: Grazie mille.
0: So, guarda che gli ascoltatori vogliono sapere anche curiosità musicale.
2: Allora, gli ascoltatori.
0: Me l'ha insegnato mia mamma.
2: Allora,
0: mia mamma, gli insegnamenti della mamma, vabbè, il pianoforte. Vabbè, mi ha obbligato a studiare il pianoforte.
2: Hai ragione, ci sono gli ascoltatori che chiedevano se c'erano dei campionamenti nel pezzo di prima e tantissimi altri in Duomo ieri. Scusa, ma i BPM della canzone di Coldplay?
3: Esatto. Pensa però che ci sono anche al 348-7300 messaggi audio degli ascoltatori.
4: Buongiorno, Carlo da Roma.
3: Ciao Carlo.
4: A casa nostra il pane, il filone del pane non può stare girato.
2: È vero.
4: Rovesciato, è assolutamente vietato. Lo faceva mia madre, mio padre, lo faccio io, mio figlio, sa che non si fa.
2: È vero.
4: Non sa perché, neanche io. Però è una cosa brutta vedere il pane rovesciato.
3: Non lo sapevo, sì, questo mi mancava.
2: Da noi il pane rovesciato non si poteva tenere perché Gesù si arrabbiava. Cioè, mio papà diceva: non gira il pane che sennò Gesù si arrabbia.
0: Ma che bella cosa questa.
3: Buongiorno, grazie di questo splendido giorno ciaccia che non ho capito cosa sia. Comunque mia mamma mi diceva: se mangi la punta nera della banana muori. Max Driver, io sono d'accordissimo. Devi togliere quella cosa nera, perché sennò c'erano le tarantole che l'avevano mangiata e ti avvelenavano. Io mi ricordo questa cosa.
2: Scusate, ma i vostri genitori vi vogliono male, come puoi dire a un bambino che c'erano le tarantole?
3: Me lo dicevano della banana.
2: Ma le tarantole, ma incredibile, ragazzi. Allora, good morning, beh, penso che sia il classico dei classici: io ti ho messo al mondo e te ce levo. Oppure, variante più sottile, come

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura SPA. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
2: Il frullato Frullà si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo doypack monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
3: 2-2. Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Cosmic Girl di Jamiroquai su Radio 2 nella playlist di Good Morning Radio 2. Considerazioni sugli insegnamenti dei nostri genitori,
1: sì,
0: che erano proprio dei file installati nel cervello, capito? Dei comandi vocali.
1: Certo.
2: Sì,
0: ad esempio,
2: ce le tramandate delle cose.
0: In casa mia, quando uscivi di casa, potevi uscire senza portafoglio, senza documenti, senza sapere dove andare, ma dovevi asciugarti i capelli.
1: Ah, beh, certo, certo.
2: È vero, per la cervicale.
0: Sì. Ma non lo so.
1: No, no, era perché sennò morivi.
0: Perché non c'era fuori qualcuno che ti controlla, fammi vedere se hai i capelli umidi.
1: E poi c'erano altre milioni di cose che ti venivano inculcate. Per esempio,
2: Laura al 3487 300 200 dice: mia mamma mi ha insegnato, anzi a mio fratello, a fare la pipì da seduto, così da non sporcare, dato che da piccolo povero la faceva sempre, faceva mai centro. Guarda che strana. Quindi lui ancora adesso mi dice: oh, io la faccio ancora da seduto dopo che mamma mi ha insegnato così.
1: Se non la smetti, questo lo dice Giorgio da Pescara, se non la smetti chiamo l'uomo nero. Ragazzi, l'uomo nero che c'era sotto al letto, capito?
0: Portati la felpina.
1: Allora, felpina
0: ancora adesso.
1: Certo.
0: Anzi, due minuti fa hai detto: ma dov'è la felpina?
1: Allora, se tutti si buttano giù dal ponte, ti butti anche tu?
2: Bravo, frase topica proprio.
0: Ah, ok. Allora, facciamo una cosa. Adesso però cose serie, ogni tanto, Good Morning Radio 2. Volevamo segnalarvi un'iniziativa, il Planetaria Festival.
2: Radio 2 è partner di Planetaria Festival. Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre a Bologna, al Teatro Arena del Sole.
1: La terza edizione degli Planetaria Festival arriva per la prima volta a Bologna con il tema Città che non vogliono stare ferme. Spettacoli, talk, musica e laboratori per esplorare il futuro delle città.
0: Tra gli ospiti ci saranno il cardinale Matteo Maria Zuppi, Big Mama, settembre, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, l'urbanista Simona Tondelli. Planetaria Festival ha la direzione artistica di Stefano Accorsi e la direzione scientifica di Giulio Boccaletti.
2: L'ingresso è gratuito, previa prenotazione su Eventbrite.
0: Quindi tutti lì?
1: Eh sì,
0: ragazzi, venerdì tutti lì, eh?
1: Io parto adesso che non vorrei che non trovare parcheggio.
0: Tu questa settimana corta, lunedì
1: sì,
0: tu lavori e poi venerdì.
1: Poi via.

0: La bella musica di Radio 2, Sombre, My Body's Not Ready. Stiamo leggendo un messaggio molto bello di Leonardo.
1: Sì.
0: Che dice: buongiorno, una cosa che mi hanno tramandato i miei genitori, ma in realtà tutti i miei educatori, di salutare sempre con un cenno o con una parola quando incontri qualcuno per strada.
1: È, ecco, vero.
0: È vero, questa cosa si è un po' persa.
1: È vero.
0: Soprattutto da noi a Milano, al nord. Noi milanesi siamo. Io addirittura, lo confesso, non conosco i miei vicini di casa.
1: No, io
2: no, io sì, tutti.
1: Sono fortunato perché ho dei vicini di casa straordinari, ci aiutiamo l'uno con l'altro. Quello
2: il
1: sì.
2: Pane rovesciato si dava al boia, per questo non si mette girato a tavola.
0: Hai
2: grazie,
0: capito.
2: Carla. Mia mamma mi diceva sempre di usare un intimo, calze comprese, bello e pulito, perché non si sa mai, ci si sente male e magari si finisce all'ospedale. Vero, Cinzia?
0: C'ha ragione, poi magari c'hai l'Africa, hai capito, sul pantalone.
1: È bellissima questa frase che riassume ciò che avete detto, scritta sul muretto davanti a un liceo, contro ogni autorità tranne mia mamma.
2: Vero, c'è Silvia che scrive al 348 7300 200 che il nonno Silvio le insegnò a bere Barbera, un cicchetto, 7 anni, perché così si rilassava. Il nonno, lei, non ho capito.
1: Allora, comunque, aspetta un secondo, perché tutto questo discorso parte da ieri. Ieri ci siamo incontrati per cosa parliamo domani? Ah, gli insegnamenti. E Sara ha detto: ah, mio padre mi ha insegnato a salutare. Io: ah, mio padre, certo, mi hai insegnato la buona educazione. Massimo, cosa ti hai insegnato?
2: Cosa
1: ti ha
2: insegnato tuo padre? Dillo, dillo.
0: Siete veramente
2: dillo.
0: Due stronzi.
2: Dillo, dillo, dillo. Sentite.
0: Mio padre
2: sentite.
0: Mi insegnava a prendere le vipere.
1: Ecco,
2: una cosa normalissima.
0: Sì, praticamente c'è anche una bellissima tecnica per prendere le vipere.
1: Qual è?
0: Effettivamente c'ho i segni delle vipere sulle mani, però la tecnica è questa: tu col tuo bastone, quando fai il sentiero, no? Che
1: sì,
0: cammini per il sentiero, devi far rumore perché la vipera deve essere comunque attratta,
2: okay,
0: no? E disturbata. La vipera, voi sapete, quando la incontri davanti, si alza in piedi, si tira su dritta, no? A quel punto tu allunghi il bastone e lei fa, attacca il bastone, no? Si arrotola.
2: Un giro, due,
0: uno,
2: giri,
0: due, tre, e al terzo giro tu la devi prendere, no? Esattamente al collo.
2: E io gli ho chiesto: ma perché, Max, tuo padre così? Lei, lui: ma era normale, ma perché tu non giravi con il siero per la vipera? Ma
1: sì,
2: chi non
1: siamo
2: non
1: alla follia, siamo alla follia.
0: Ho capito, mio padre era così.
2: Cioè,
1: ma
2: normale,
1: certo, ma tanto

0: come diceva il nostro ascoltatore Leonardo, un gesto semplice, no? Salutare.
1: Sì,
0: che
1: salutava
0: bello,
1: sempre.
0: No? Una roba semplice ma che fa sempre piacere. Ecco, adesso è arrivato il momento nostro di salutare con educazione gli ascoltatori di Radio 2 e ricordare che tra poco ci sono quelli bravi.
2: Quelli sì. Del ruggito del coniglio.
0: Simpaticissimi. Noi torniamo domani, precisi, ore 6, puntuali.
1: Ciao ragazzacci, a domani.
2: Ciao a Twitch.
0: Ciao ciao.

0: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: 2-2. Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: 2-2.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 € IVA esclusa.
3: 2-2.
5: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 €. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
6: Dettagli in negozio online.
3: 2-2.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 € al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
3: 2-2.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vada!

0: nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Scuola, Giorgia Meloni annuncia le sue prossime mosse, tetto agli alunni stranieri, niente burka e niqab, verso il decreto legge. Da Pontida, Salvini annuncia il congresso straordinario di ottobre, Vannacci a Orvieto, le alleanze le vedremo a ridosso delle elezioni. Conte all'Assemblea 5 Stelle a Milano, no alle armi all'Ucraina, Schlein, troveremo un accordo. In Germania l'ultradestra di AfD vince in Mecklenburg-Pomerania, la CDU fuori dal Parlamento regionale, a Berlino prima la sinistra radicale. Scopre i ladri nel cortile, ne uccide uno a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, l'aggressione alla prof a Roma e caccia a chi ha postato il video. Si chiude Pordenone Legge con il Presidente della Repubblica, Mattarella, concerto per l'Italia ed è il volo. Per lo sport in primo piano, basket, volley e calcio con le vittorie scacciacrisi di Milan e Juventus. Una buona giornata da Enrica Belli è stata la domenica dei leader in tanti su palchi diversi. A Roma, a chiudere la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, la Premier Giorgia Meloni con un annuncio sulla scuola.
3: La data del Consiglio dei Ministri ancora non c'è, ma Giorgia Meloni intanto annuncia il provvedimento.
4: Introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
3: La platea di Gioventù Nazionale si scalda anche quando la Premier attacca le opposizioni. A Giuseppe Conte ti sei pagato la campagna elettorale col super bonus. A Elie Schlein non trovi un buon argomento per contestarci. L'ironia sulla canzone Bollo Ciao dopo il taglio della tassa su auto e moto per il 2027 e a proposito di campagna elettorale l'avvertimento: vedremo in opera forze che non vogliono un'Italia forte, afferma la Premier. A margine il commento sulla professoressa accoltellata a Roma: lo studente congolese ha fatto una grandissima cosa, riconosce Giorgia Meloni. Federica Ionta, GR2.
2: Il presidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, Antonello Giannelli, definisce la questione del tetto per gli alunni stranieri fondata e condivisibile, ma aggiunge: è difficile trovare una soluzione tecnica, specialmente per le scuole che si trovano in quartieri con una forte presenza di stranieri.
5: Su un totale di quasi 8 milioni di alunni, quelli stranieri sono circa 930.000. La percentuale più alta, 13,7%, frequenta la scuola primaria, il 9% le superiori. Per i due terzi sono nati in Italia. La stragrande maggioranza di questi studenti, il 65%, vive al nord. Nella sola Lombardia ce ne sono 236.000 e di questi un terzo è concentrato a Milano. Le altre regioni col più alto tasso di studenti non italiani sono Emilia-Romagna, Veneto, Lazio con Roma, Piemonte. Quasi la metà degli studenti stranieri, il 44,4%, è di provenienza europea. Le nazionalità nel complesso più rappresentate sono quella rumena, albanese e a seguire marocchina e egiziana. Il limite di un 30% di alunni stranieri per classe è già indicato in una circolare del 2010 dell'allora ministra Gelmini, che non imponendo un obbligo è rimasta praticamente inapplicata. Donatella Gori, GR2.
2: Lo accennavamo in apertura, è stato un fine settimana ricco di appuntamenti politici con i vari leader in campo.
6: Un congresso straordinario Matteo Salvini lo annuncia dal palco di Pontida e sorprende i frondisti della Lega che non se lo aspettavano. Voglio un partito unito, dice il vice premier dal palco, ma i messaggi sono anche per gli alleati. In manovra Salvini chiede quota 64 ed estensione della flat tax. Il conto promette lo recapiteremo alle banche. A destra Futuro Nazionale si riunisce a Orvieto con l'ex generale Roberto Vannacci che puntualizza: noi vogliamo governare per fare il bene dell'Italia e degli italiani, ma non a tutti i costi. Le alleanze le valuteremo a ridosso delle elezioni. Nell'opposizione i 5 Stelle hanno chiuso Nova, la loro festa programmatica. Priorità alla crescita del PIL e agli stipendi degli italiani, sostiene Giuseppe Conte. Sulle armi a Kiev serve una visione chiara. Con le spese sul riarmo, meno risorse per la sanità, aggiunto. Quindi attacca Giorgia Meloni sul bollo, non ha spiegato le coperture. Contro la Premier anche la segretaria del PD Elie Schlein. Il costo dell'energia in Italia è il più caro d'Europa, mentre gli stipendi sono tra i più bassi. Meloni ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Gianluca Ruggirello, GR2.
2: E si è votato in Germania, alle elezioni regionali avanza ancora la AfD, nuova pesante sconfitta per il cancelliere Merz.
7: Ad appena due settimane dalla sconfitta in Sassonia-Anhalt, la CDU ne subisce una ancora più grave, sempre nell'est, in Mecklenburg-Pomerania. Il partito di Merz non arriva al 5% e resta fuori dal Parlamento di un Land per la prima volta. Un disastro, ammette il cancelliere, che però tira dritto. Vado avanti con le riforme. Nell'Anda, affacciato sul Baltico, AfD raddoppia i voti, supera il 38% e la leader nazionale Alice Weidel dichiara: siamo il nuovo partito popolare tedesco. Merz deve trarne le conseguenze. AfD però è senza alleati e così al potere in Mecklenburg-Pomerania dovrebbero restare i socialdemocratici col 35%. L'estrema destra cresce anche a Berlino, arriva al 16%, ma a trionfare è la Linke, sinistra radicale, ottiene uno storico 25%. Valeria Fraschetti, GR2.
2: In Russia, le elezioni della Camera Bassa acchiara la vittoria del partito di Putin e Russia Unita al 57,8% delle preferenze, in crescita l'affluenza. Ieri, terza e ultima giornata di voto, pesante attacco ucraino con missili e droni, due morti e danni alla principale raffineria della capitale. Il presidente americano Trump torna a parlare di Iran. Sto decidendo se farli saltare in aria o raggiungere un accordo. Quanto al fronte yemenita, ripete, siamo in contatto con gli Houthi, non attaccheranno gli Stati Uniti. Nelle prossime ore i magistrati di Asti potrebbero sentire Roberto Mollo, l'uomo che ha ucciso un ladro di origine albanese che si era introdotto nella sua cascina.
8: Per fare chiarezza saranno necessari accertamenti come l'autopsia della vittima, Giovalin Lasri, 36 anni, albanese con precedenti penali per reati contro il patrimonio, una perizia balistica e l'interrogatorio di Roberto Mollo che nella notte tra sabato e domenica ha sparato alcuni colpi d'arma da fuoco con una pistola regolarmente denunciata contro una banda di ladri di cui faceva parte anche la vittima, intenta a svaligiare una cascina di proprietà dei genitori. Mollo, che avrebbe potuto usare l'arma da fuoco soltanto nella sua residenza, è ora indagato per omicidio e in stato di shock. I complici di Lasri sono fuggiti e tuttora latitanti. Se molti abitanti di Baldissero d'Alba si sono detti solidali con Mollo, ci sono stupore e preoccupazione nelle parole del sindaco Michele Lusso.
9: Sì, lo conosco da sempre perché è un po' più giovane di me, ma comunque, essendo dello stesso paese, conosciamo da sempre. Mi stupisco anche di una reazione del genere. Sì, c'è questa casa che sta restaurando.
8: Giancarlo Rossi per il GR2.
2: Il caso della professoressa accoltellata in classe a Roma da uno studente di 13 anni e caccia agli utenti collegati su Telegram che hanno assistito all'azione violenta in diretta e che poi hanno postato il video in rete.
10: Chiedono scuse ai genitori del tredicenne che venerdì scorso ha aggredito con un coltello la professoressa Isabella Marsilio all'Istituto Verga di Roma. A salvare la donna è stato un altro alunno, un 14enne di origini congolesi. Intanto le indagini cercano di far luce sull'identità di chi ha postato il video che mostra le fasi precedenti all'azione violenta, la vestizione del minore nei bagni della scuola con caschetto, occhiali e coltello fino all'aggressione in classe. L'autore potrebbe essere straniero, forse un cittadino russo, visto che le scritte che accompagnavano il video erano in cirillico, una pista che confermerebbe il fatto che il tredicenne possa essere stato avvicinato nelle ultime settimane da gruppi estremisti che lo avrebbero arruolato per indurlo a compiere l'azione. E caccia gli altri quattro utenti collegati al canale Telegram del ragazzino. Il tredicenne resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'Umberto I. La procura dei minori dovrà avviare le procedure per le misure rieducative che dovranno essere modulate in base alla condizione del ragazzino. Eleonora Fioretti, GR2.
2: Ad Amatrice, 10 anni dopo il terremoto, oggi l'inaugurazione dell'anno scolastico con il presidente Mattarella.
11: Noi siamo veramente la dimostrazione che la scuola non è un edificio. Abbiamo ricostruito una comunità scolastica.
12: Nulla di casuale, tutto fortemente simbolico, spiega la dirigente Anna Maria Renzi, nella scelta del presidente Mattarella di indicare la sua scuola per ospitare la cerimonia di avvio dell'anno scolastico. Istituto inaugurato nel 2019, voluto da Sergio Marchionne e per questo a lui intitolato. Quasi 200 gli studenti arrivati da tutta Italia nel piccolo comune incastrato nell'Appennino, dove esattamente 10 anni fa il terremoto portò devastazione frustrazione e disperazione. Tra i ragazzi che oggi pomeriggio saliranno sul palco, anche gli studenti del Conservatorio dell'Aquila. Arianna è una di loro.
13: Suoneremo l'Inno d'Italia alla presenza del mitico Mattarella.
14: L'Aquila, terremoto, Amatrice terremoto. Ne avete parlato?
13: Quando siamo arrivati, che abbiamo visto le gru dopo tanto tempo, diciamo che ho un déjà vu di quello che abbiamo passato. Il cuore ha iniziato un po' a pesare.
12: Da Amatrice, Paola Guarnieri, GR2.
2: E sempre Mattarella ha chiuso ieri ufficialmente Pordenone Legge richiamando il valore del dissenso. Lo ascoltiamo.
15: L'unanimismo si addice all'autocrazia e alle dittature ed è sinonimo di immobilismo. È il pluralismo delle opinioni che nelle democrazie impedisce al potere, anche a quello digitale, di fossilizzarsi in una verità che pretende di imporre.
2: Una cerimonia conclusiva, quella di Pordenone Legge di ieri, sulle note ed è Il Volo.
16: Il concerto del Volo nel Teatro Verdi di Pordenone cala il sipario sulla 27esima edizione di Pordenone Legge. 90 minuti in note, apertura con l'inno nazionale e poi una carrellata di brani della tradizione e successi pop. Un viaggio che spazia dalla lirica al bel canto e con una certa emozione anche da parte dei ragazzi.
17: Stasera è una serata particolare per me.

0: Francina, una dolce nonnina grande fan del trio, dedicano Granada. Chiusura d'obbligo sul Nessun Dorma e quel vincerò gridato a gran voce è l'auspicio per Pordenone, capitale della cultura 2027. Pordenone, Marcella Sullo, GR2.
1: Siamo allo sport, in studio accanto a me c'è Francesco Albanese, buongiorno.
2: A te e a chi ci ascolta, Erika.
1: Cominciamo dal campionato di calcio.
2: A San Siro finisce 3-0 e così il Milan arriva alla sosta a meno 2 dal terzetto di testa. Roma, Inter e Lazio contro il Lecce, torna al gol Pulisic, la festa rossonera è completata da Rabiot e Moreira. Torna al successo casalingo anche la Juventus, Atalanta battuta 2-0 con un gol per tempo di Conceição e Bremer. I punti in classifica ora sono 10, vittoria macchiata dal comportamento di alcuni ultra bianconeri che hanno voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola, gesto stigmatizzato con un comunicato dalla stessa società. Il commento di Luciano Spalletti.
3: Le ragioni del tifo non debbono mai prevalere su quelle della sportività e del rispetto degli avversari, a maggior ragione se si tratta di una leggenda e di un campione che hanno fatto un po' la storia.
2: E a proposito di Sandro Mazzola, si terranno alle 14.45 nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano i funerali del grande campione scomparso 2 giorni fa all'età di 83 anni, oggi lutto cittadino nel capoluogo lombardo.
1: Francesco, torniamo al campionato, ci ha sorpreso ancora una volta il Como, stavolta in senso negativo.
2: Sì, perché c'è l'altra sorpresa del campionato, il Frosinone che davvero sta meravigliando tutti, 2-0 proprio al Como, Calò e Vernazze danno i 3 punti ai ciociari, primo squillo per il Parma, poi al Tardini Genoa sconfitto 2-1, Romero ha questi marcatori, pareggio momentaneo rosso-blu di Osmaic nel lunch match 1-1 tra Fiorentina e Napoli con Jimenez che risponde al vantaggio azzurro di Gilmour. E ora ci sarà una sosta per le nazionali, 4 gli impegni che attendono la neonata Italia di Roberto Mancini. Si comincia venerdì 25 settembre a Roma contro il Belgio, oggi raduno a Coverciano, convocato Samuele Ricci al posto dell'infortunato Cristante.
1: Lasciamo il calcio, è successo molto altro nella domenica sportiva.
2: Ce ne sono di cose da dire, agli europei di volley 3-0 dell'Italia a Torino sulla Danimarca, mercoledì ai quarti ci sarà la Finlandia e il commento del capitano azzurro Simone Giannelli.
4: È stata una bella gara, condotta bene fin dall'inizio, qualche sbavatura forse il primo set, non dovremmo essere sempre così, non dobbiamo stupirci, non dobbiamo strapazzare nessuno, vogliamo solo cercare di passare il turno, con qualsiasi risultato va bene, poi dopo siamo stati bravi insomma a comandare il match con quello che volevamo fare, testa alla prossima.
2: MotoGP in Austria, vince la Costa su KTM a lungo di Martini in classifica generale. Basket, Milano trionfa in Supercoppa supplementare contro Venezia, alla voce del play dell'Olimpia Leandro Bolmaro.
5: Sappiamo che non era facile, la squadra molto brava come Venezia, però abbiamo connettato un poco, abbiamo giocato insieme il momento più importante, questo è il risultato.
2: Infine ciclismo, mondiali a cronometro in Canada, Gann è secondo alle spalle di Evenepoel, 4º posto per Elisa Longo-Borghini nella gara femminile.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Simona Giacinti, in regia stamane Alessandro Rosi ed Emanuele Rinnauda, la linea va al ruggito del coniglio, il prossimo giornale radio alle 8.30 da Enrica Belli, una buona giornata.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Buon lunedì. Nei limiti del possibile lunedico.
1: Lunedesco.
0: Diciamo lunedesco, ecco. Buongiorno a tutti da Marco Presta.
1: Buongiorno da Antonello Dose.
0: Ecco, io vorrei salutare subito gli amici di Arco di Travertino.
1: Ma Arco di Travertino è una fermata della metropolitana di Roma.
0: Una fermata della metropolitana di Roma, amici, Arco di Travertino. È già dal nome, dall'idea della tempra di chi prende la metro ad Arco di Travertino.
1: Beh, Travertino è un marmo.
0: Due persone, sì, è marmo. Mm-hmm. Due persone, perché è una fermata un pochino più, come dire, elitaria. Nel senso che sale poca gente adesso, vabbè.
1: Vabbè, ma che è successo?
0: Arco di Travertino, bene, già era piena la metro stamattina alle ore 6-12 minuti.
1: Cioè, sei venuto in metropolitana?
0: Certamente.
1: Cioè, hai fatto questa prova di coraggio?
0: Questo mezzo prezioso.
1: Certo.
0: Sono salito via verso la bis. No, verso,
1: no,
0: la bis,
1: verso qua.
0: Verso Lepanto. La fermata di Lepanto. E la metro è già piena alle 6:15. Un saluto a tutti i lavoratori, a tutte le persone.
1: Aloha!
0: Aloha, forza e coraggio. Però ho notato un fenomeno nuovo.
1: Cioè, che succede?
0: Inquietante. E cioè adesso la gente sulla metro un po' c'ha lo zaino.
1: Sì.
0: E va bene.
1: Vabbè, la valigetta 24 ore. D'accordo. Più da City di Londra.
0: C'ha lo zaino, va bene. Però lo portano sulle spalle, non lo tolgono.
1: Ah, non lo tolgono
0: per
1: mai?
0: Cui tu, praticamente,

0: Praticamente viaggi su una metro di scalatori, cioè tutti Messner con lo zaino a tracolla. Lo zaino però raddoppia lo spessore del corpo
1: umano. Il volume, certo.
0: Per cui
1: c'entra metà della gente.
0: C'entra metà della gente e vieni un po' spappolato. Ecco, un appello per gli amici di Arco di Travertino e zone limitrofe: levatevi lo zaino dalle spalle quando siete sul vagone della metro. Perché
1: si utilizza lo spazio a disposizione.
0: È come viaggiare insieme ad Hulk, per dire, grosso modo, come ingombro. Salve a tutti.
1: Allora. Salve, io invece riporto una notizia che arriva da Milano.
0: Da Milano.
1: Il comune di Milano ha firmato oggi, ieri, al Castello Sforzetto,
0: un
1: protocollo d'intesa per sperimentare a Milano la guida autonoma della mobilità urbana cittadina.
0: Ma per favore.
1: Capito?
0: Ma sono indietro parecchio a Milano.
1: Però le auto senza... Come sono indietro parecchio?
0: Che cosa hanno sperimentato?
1: Le auto senza conducente sperimenteranno questo
0: servizio. A guida autonoma. Sì. Ma qui a Roma guida autonoma la facciamo da un sacco di tempo.
1: In che senso?
0: Ognuno fa come gli pare. Più guida autonoma di così, ragazzi. Ci sta. Dai, su. Si parte.

0: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World. 2-2.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: zan, zan, zan, zan. Eccomi lì, eccoci qui. È lunedì, coraggio, coraggio, salve a tutti. Un abbraccio nonostante questa callazza che continua ad attanagliarci.
1: Ma com'è? Ha detto che pioveva, si abbassavano le temperature, invece si suda la notte.
0: Io
1: ancora.
0: Mi sento come la figurina di Bedin.
1: Bedin?
0: Indimenticato centrocampista dell'Inter. Bedin e tutte le altre figurine si potevano appiccicare all'album con l'apposita... c'era una celletta adesiva che veniva e io mi sento appiccicato come Bedin. Buongiorno a tutti, benvenuti. Peraltro l'antica tradizione dell'arresto delle 8 continua.
1: Ah sì?
0: Sì. Negararcerorno 34. Raccaivano e Casoria, un'imponente operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. E ne prendiamo atto. Speriamo bene. Che succede, vorrete sapere? Ma lo volete sapere veramente? Ma non possiamo illudervi, non possiamo raccontarvi bubole, tanto lo fanno tutti. Noi saremmo anche autorizzati, che siamo dei cialtroni, quindi vogliamo dire la verità?
1: Dai, qualcosa diciamo, qualcosa. Col garbo.
0: Ma col garbo, ecco, con l'educazione. Allora, la...
1: La?
0: La?
1: La la la.
0: La la la la, la, la Premier la Meloni.
1: La Premier Giorgia Meloni.
0: Ha voluto parlare a Phoenix.
1: Phoenix? Che è Phoenix?
0: In Arizona.
1: No, come?
0: Cioè, non c'è Phoenix in Arizona. Non è quella Phoenix.
1: No.
0: È un'altra cosa quella. Phoenix.
1: È la festa.
0: È una piattaforma.
1: Giovani.
0: C'è Netflix, c'è Phoenix.
1: No, è la festa dei giovani di Fratelli d'Italia che si sono visti a Roma al laghetto dell'Eur.
0: Chi ha portato i bibite, chi ha portato i popcorn.
1: È bello il laghetto dell'Eur.
0: È bello, sì, ci si vede, ci sono le paperette. È una cosa bella. In questa cornice naturale. La Premier ha parlato ai giovani e ha annunciato che ha l'intenzione di mettere un tetto agli stranieri in classe.
1: A scuola.
0: E a scuola, che è uno dei principali problemi del nostro paese, come sapete. E beh, che dire, vuole mettere questo tetto e speriamo che dopo essersi occupata del tetto agli stranieri il governo si occupi anche dei tetti veri e propri delle scuole che ogni tanto, come dire, schioppano, vengono giù. Nel senso che, no... Andrebbero rattoppati sti tetti perché lo stato dell'edilizia scolastica nel nostro paese, ci dicono i dati ufficiali, è abbastanza problematico. Ecco, quindi vediamo, dopo il tetto, no? Ci sono, peraltro io ho letto che ci sono 300.000 classi in Italia, tra i vari istituti, fra i vari gradi.
1: Ma ci sono tutti questi studenti?
0: 300.000, solo 1.000 hanno un problema di tetto degli stranieri.
1: Gli altri no.
0: Però giustamente lei guarda avanti
1: vabbè,
0: dice fammene occupare.
1: Comunque è stato veramente un weekend nel quale ci ha pervaso una grande voglia di cittadinanza svizzera, diciamola che...
0: È vero, ogni tanto questa voglia viene, è vero.
1: Cerchiamo di fare un breve riassunto.
0: Ma breve.
1: A Pontida, la festa della Lega, tradizione, c'è stato un balletto anti-burca.
0: Era ora.
1: Alcune femministe di destra sono andate lì e hanno detto via, via, burca, via.
0: Femministe di destra è bello perché è un po' bello. Come dire dei vegetariati, vegetariani carnivori.
1: Esatto.
0: È bello.
1: Conte invece ha detto che la base dei 5 Stelle è contraria a fornire altre armi all'Ucraina per difendersi dalla Russia.
0: Ecco, ha detto questo. Ha detto.
1: Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, dal canto suo, invece ha dichiarato che Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Portaiella. Ha fatto tutta una serie di sinonimi.
0: Ma non si può dire una cosa del genere.
1: Ma lui l'ha detta, ma fa venire la depressione ogni volta che lo vedo.
0: Tutti a Lugano.
1: Ma soprattutto il ministro degli esteri italiani. Ha dichiarato che consiglierebbe al figlio di mettersi con una ragazza che porta la gonna lunga.
0: Lunga.
1: Come cambiano i tempi? Una volta per un ministro degli esteri la cortina a cui bisognava stare attenti era quella di ferro. Adesso la cortina a cui stare attenti è la minigonna.
0: La minigonna, sì.
1: Praticamente ha detto che una donna con la gonna corta è un po', diciamo, come dire, leggera. Guarda che sforzi che deve fare uno per non parlare di politica estera.
0: Ma la politica estera incupisce, capisci?
1: Lo so.
0: Lui lo fa per il bene del popolo, ma ci mancherebbe. Sono le ore 7:55 minuti e sfrizzoli, cari amici in ascolto. Ieri sera, i primi ieri sera, exit poll delle elezioni in due land tedeschi.
1: Sì.
0: E beh, questi due exit poll hanno dato risultati importanti. In Pomerania, il partito di estrema destra AfD risulta primo partito in assoluto con il 38% dei voti.
1: Beh, devo dire che è confermato stamattina, ho sentito il GR2, sì.
0: Ci sembra però un risultato francamente modesto. Da parte di questo movimento di estrema...
1: è modesto. Ma com'è modesto? È 38%.
0: Vabbè, ma in Russia gli exit poll danno Putin al 120%. Al 120%.
1: Ma come sono... al 120%?
0: Antonello, sono dati ufficiali.
1: Più voti che votanti.
0: Pensa quanto entusiasmo popolare per Vladimir.
1: Che la gente è ritornata a votare.
0: La gente, fatemi rivotare per Vladimir. No, lei ha già votato. Fatemi entrare. È 120%. Quindi diciamo che il risultato dell'AFD è abbastanza modesto. Dai, su.
1: Ma parliamo adesso di scienza.
0: Sì.
1: Di scienza, perché c'è una cosa un po' preoccupante secondo me. Un articolo pubblicato sulla rivista Geophysical Research sostiene che il pianeta Mercurio, Mercurio,
0: il pianeta che si può mettere sotto l'ascella per la febbre,
1: è il più vicino al Sole, è anche abbastanza caldo, 500 gradi.
0: Mamma mia.
1: Si è ristretto!
0: No.
1: Sì.
0: Ma come si è ristretto?
1: Mercurio si è ristretto di ben 23 chilometri.
0: Ha perso 23 chilometri?
1: Sì, un'erosione avvenuta in migliaia di anni, dicono gli scienziati.
0: 23 chilometri?
1: Riflettendo meglio, c'è poco da stupirsi. Ci vogliono migliaia di anni per perdere porzioni di territorio a Mercurio.
0: 23 chilometri, sì.
1: A Gaza i palestinesi l'hanno perso in molto meno tempo.
0: Sì, è la verità.
1: Qualche settimana.
0: E hanno perso metà.
1: Che tragedia,
0: metà, mezza Gaza, diciamo così.
1: Vabbè. Parliamo adesso di quello che è successo in una palazzina di via Dino Pennazzato al Collatino.
0: Noi vogliamo salutare tutti gli amici di via Pennazzato che è nei nostri cuori. Il Collatino, quel bel Collatino popolare, quel bel Collatino dove la gente vive, ama, pulsa
1: e lavora.
0: La mattina si sveglia e va a lavorare. Ecco.
1: Allora c'era un problema con un nido di vespe.
0: C'era un nido di vespe, fa paura, ragazzi. Fa paura.
1: Senti questo ronzio che hanno fatto. Hanno chiamato i vigili apposta, no?
0: Sì.
1: La disinfestazione.
0: Sì.
1: Presa, è arrivato questo autocarro, dice dobbiamo liberare questo condominio con l'uso del gas. Il problema c'è stata un'esplosione.
0: Questo diciamo che è un po' eccessivo come metodo per allontanare le vespe oggettive, ma anche il bazooka. È meglio non ricorrere a questi sistemi così radicali.
1: Per fortuna a quel momento in strada non passava nessuno.
0: Meno male.
1: Sennò sarebbe potuto essere un bel problema. Solo si è ferita un'inquilina, ma solo lievi escoriazioni.
0: D'accordo,
1: per
0: ragazzi.
1: Fortuna.
0: E vabbè, ma il gas.
1: Lo so, però, sai, con le vespe che sono pericolose, bisogna usare qualche strumento.
0: Diciamo che ci sono specie di tipi di insetti che spingono un po' verso il panico, siamo sinceri.
1: Dicono che sia stata una serranda elettrica che ha fatto una scintillina, sapeva. Comunque può succedere, ragazzi. Sarà successo anche a voi, magari, di creare un danno per scacciare l'insetto, perché di fronte all'insetto ci sono persone hanno reazioni scomposte.
0: Ma è molti, quasi tutti.
1: Io ho visto uomini grandi e grossi iniziare a mugolare, a lanciare scarpe,
0: di fronte
1: per casa
0: a una cimice cinese.
1: Capito come?
0: Che avete fatto? Avete sfondato una finestra? Avete inguaiato il divano? Avete colpito povero zio e povero zio è rimasto esanime per 20 minuti.
1: Raccontateci del danno fatto per scacciare l'insetto.
0: Diteci tutto, ma come?
1: Telefonando all'800 800 002,
0: 800 800 002, oppure lo sapete, pagina Facebook a vostra completa disposizione.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: 2-2. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
5: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.

0: E il cielo è sempre più blu. Speriamo, almeno. Sono le 8-5 minuti e sfrizzoli. Cominciamo a parlare di esperienze che sono comuni a tanti.
1: Eh sì, il danno fatto per scacciare l'insetto immondo.
0: Immondo, poveraggio. All'insetto sembriamo immondi noi. Guarda, sto essere umano ante brutta. Oh. Guarda, ma che scialli, che so dita quel. Ma che schifo, non lo toccare, non lo toccare. Quindi voglio dire, la cosa temo e credo sia reciproca, ma sentiamo Luca che ci chiama da Lecce.
1: Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno. Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
2: Da 20 anni.
0: Luca, allora che succede?
2: Che succede? Che il danno io l'ho fatto a me stesso, in quanto era già da un'ora che seguivo una zanzara, perché io mi innervosisco di brutto la notte quando sento le zanzare vicino all'orecchio.
0: Sì.
2: Ho acceso la luce e ho seguito questa zanzara per un'oretta, pure di più. Alla fine l'ho vista sul muro. Sono andato di piatto con la mano, ma invece della zanzara era un chiodo.
1: No!
0: Era un chiodo.
1: Di piatto con la mano.
0: Il fenomeno delle stimmate si manifesta a volte, ma non in questo modo qui, però.
1: Certo.
0: Che male. Sì, è vero che la zanzara fa innervosire, però passare un'ora di notte sveglio.
1: No, è vero.
0: Ma è meglio che te.
1: Fine,
0: ma no,
1: alzi.
0: Fatti pungere, viene da dire. No.
1: Però, capito, poi grazie.
0: Lo so, Luca, grazie.
1: Allora,
0: Luca,
1: anche su Facebook state andando molto forte. Iniziamo col botto. Mary, ho fatto cadere un quadro e la cornice è andata in pezzi. Ma ha superato, secondo me, ogni limite Andreina. Beh, avevo in mano il pannolino di mia figlia.
0: Non voglio sapere.
1: Pieno di pipì.
0: Sì, fermiamoci.
1: E per uccidere una mosca.
0: No, non credo.
1: E mi dava il tormento.
0: Il tormento, però, non credo che questo.
1: Ho usato questo pannolino a mo' di clava. Ed è esploso.
0: Basta,
1: in
0: grazie.
1: Tutta la cucina.
0: In tutta la cucina. E stendiamo un pannolino, un velo pietoso. C'è Giuseppe a Treviso. Buongiorno, Giuseppe.
1: Giuseppe?
3: Pepe. Buongiorno a voi, come
0: Giuseppe,
3: state?
0: Bene. Giuseppe, che cosa hai vissuto?
3: Allora, no, cosa sto vivendo? Perché?
0: Sì, perché?
3: Stamattina salgo in macchina, parto, sono in autostrada, considerate che non sono un grande pilota, cerco di andare, a un certo punto mi accorgo che c'è una cimice in macchina, una cimice di quelle verdi,
1: i
0: cosiddetti puzzamano, a Roma si chiamano puzzamano, ecco. E allora tu che cosa hai fatto, Giuseppe?
3: No, io cosa sto facendo? Perché sono in autostrada, mettiamo che non sono neanche un grande pilota, c'è questa cimice che si muove all'interno dell'abitacolo della macchina, io cerco di bloccarla. Nel frattempo non so cosa fa, muovo, quindi c'è cronaca in diretta, state ascoltando uno che contemporaneamente sta guidando e parla alla radio.
0: Giuseppe, tu hai due strade, la prima è fermarti, accostare, aprire il finestrino e fare in modo che la cimice
1: esca.
0: La seconda opzione è fare amicizia con la cimice, magari ti dà il cambio alla guida, magari
1: ti tiene compagnia. No,
0: esatto, la cimice da compagnia pare che molti l'abbiano apprezzata anche, quindi tutto sommato Giuseppe, però fai attenzione
1: mentre guidi.
0: Mamma mia,
1: no, perché è un po' come una farfalla impazzita la cimice,
0: come la canzone vola la farfalla impazzita.
1: Te la trovi, dici oddio dov'è.
0: Ancora Roberto a Pesaro, buongiorno
1: Roberto.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi.
0: Ciao. Roberto, cosa stai vivendo?
4: No, ho vissuto, è una scena che adesso l'immagine non è bellissima, però partiamo dal fatto che odio le zanzare, no? Qualche anno fa d'estate, faccio il bidet, sono in sole mutande, so che non è bellissimo, però cosa succede? Mentre sono sul bidet, una zanzara mi si avvicina, io proprio non riesco a resistere. Prendo l'asciugamanino da bidet con una frustata,
0: mamma mia.
4: Cerco di prendere, colpisco la plic del muro di vetro, che esplode in mille pezzi. Io mi devo alzare di scatto, andare nell'angolo del muro e i pezzi di vetro raggiungono, tutto il bagno è pieno di vetri, fino ai talloni. A quel punto e a quel punto devo chiamare mia moglie, sono tipo molto caldo, dico guarda, gentilmente vieni su con una scopa, perché sono in una situazione imbarazzante, e ovviamente la zanzara non l'hai presa.
1: Figurati.
0: Allora, la zanzara non l'hai presa. Tua moglie ti avrà fatto quello che tecnicamente si chiama cazziatone, e anche giustamente. Devo dire, io credo che le zanzare siano gli animali che si divertono di più in rapporto all'essere umano.
1: Eh sì.
0: perché
1: sono piccole, ma
0: si ricorre a qualunque cosa. Roberto, grazie.
1: Abbiamo Paolo, io non so se credere o meno a questo racconto. Dice: la malefica era lì sul mio polpaccio,
0: ancora zanzara, ragazzi.
1: Succhiava ettolitri di sangue. Adesso, io freddo, impavido, ho afferrato la racchetta friggizzante, quella elettrica. L'ho avvicinata lentamente
0: alla bestia.
1: Paf. Avete presente Paperino quando prende la scossa?
0: Sì.
1: Cioè, attraverso il pungiglione la scossa mi è arrivata per la vena, dritta al cervelletto.
0: A sedia elettrica,
1: perché si è fatto il tesser da solo.
0: Poteva morire. Continuate a raccontarci storie di insetti che hanno causato in voi una reazione, come
1: composta,
0: dire, incontrollata. Mm-hmm. Ecco, chiamate l'800 800 002, ma non dovete temere l'insetto, scarabeo, la vespa, no, perché fate parte di un'armata. Che vogliamo? Che vogliamo farsi figure?
1: Ma no!
0: L'armata del coniglio, dai, su!

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: 2-2.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su Conad.it.
1: 2-2.
6: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com. 2-2.

0: eni.it.
1: 2-2 Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
2: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
3: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
1: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
2: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
1: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
2: Terme dell'Emilia Romagna.
1: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
4: Radio 2.
5: 8:15 minuti 3 secondi.
6: Notizia che ci arriva dalla Corea del Sud: un noto ristorante stellato, due stelle Michelin, della capitale Seul, è stato multato dal tribunale per aver servito un dessert guarnito con delle formiche.
5: Ecco.
6: E dice che la legge dice si possono mangiare altri insetti, ma le formiche no.
5: Cioè loro avevano glassato con le formiche. Esatto. Oggi ragazzi tira una riaccia, però oggi gli insetti, devo dire, la fanno da padroni. E quindi c'era questa torta, no?
6: Era bello, una... un dolce guarnito che aveva fatto un disegnino con queste formiche.
5: No, secondo me hanno fatto bene a multarlo, perché bisogna fare chiarezza. Quando c'è il dessert, o lo mangi te o, spesso accade, lo mangiano le formiche. Ma non si possono mangiare le formiche sul dessert, secondo me.
6: Sì,
5: cioè,
6: si
5: genera confusione.
6: Hai ragione.
5: Torniamo a parlare di insetti che vi hanno spinto a una reazione in consulta, e sentiamo Michele a Verona.
6: Ciao Michele.
5: Benvenuto Michele.
7: Ciao conigli, ciao.
5: Eccolo lì. Michele, che è successo? Che è successo?
7: Allora, parliamo di un po' di anni fa, due persone che purtroppo non ci sono più, mio padre e quella che allora era la sua seconda moglie.
5: Mm.
7: Erano a letto, al buio, e nella stanza girava una lucciola che infastidiva... in particolare lei, diciamo.
5: Sì.
7: E mio padre, che ha fatto per tutta la vita il muratore, vi lascio immaginare che mani avesse, per cacciare la lucciola ha tirato una manata.
5: Ecco.
7: La manata ha preso in faccia Benvenuta, si chiamava così, la sua seconda moglie, e le ha buttato giù un dente.
5: E le ha involontariamente, pover'uomo.
6: Un dente.
5: La manona. Io capisco la seccatura di lei, dice: ah caro, ti sei portato in camera da letto una lucciola. Quindi capisco che c'è un valore metaforico. Però vedi, tante volte, volendo far del bene si fa del male, l'insetto spinge, spinge a delle reazioni estreme. Andiamo avanti.
6: Sentite cosa è successo qui a Daniela. Mio marito è aracnofobico. Una volta,
5: cioè, ha paura dei ragni,
6: ha visto un enorme ragno sulla natica di una ragazza sconosciuta. Si è regolato.
5: Sì, ma qui siamo in un film degli anni 70.
6: Le ha dato una gran pacca.
5: Regia di Mariano Laurenti.
6: Sì, perché lei ha dato una diversa interpretazione.
5: Sandro ci chiama da Milano, buongiorno.
6: Sandro!
8: Ciao ragazzi, la prima volta che parlo con voi.
5: Benvenuto.
8: Sono contentissimo.
5: Benvenuto.
8: Complimenti per la trasmissione, ma ve lo dicono tutti, ve lo dico anch'io.
5: Grazie.
8: Allora, questo fatto risale a qualche anno fa, qualche estate fa. Io avevo una prova con un mio gruppo, siamo tutti cantanti lirici, finiamo la prova. Io ero vestito un pantaloncino bianco, malettina bianca, blu, andiamo a mangiare il kebab. Andiamo a mangiare il kebab, quindi mio amico si siede a fianco a me, si fa il panino tutto pieno con tutto quello che si poteva mettere dentro, salse contro salse. Io sono seduto alla sua sinistra, lui c'ha il panino sulla mano sinistra, si posa una zanzara sul polso e decide di schiacciare la zanzara dandosi una manata da solo sul polso.
5: Ecco.
8: E solamente che tu ti ripieno il panino finisce tutto sulla mia maglietta. La maglietta e i pantaloni bianchi non vedete lui.
5: Ecco, questo è l'esempio tipico di reazione in consulta. In quel momento tu non pensi, ma ha detto bene che ci aveva in mano il panino con kebab. Se ci avesse avuto un'accetta, perché doveva spaccare della legna,
6: quella volava,
5: quella ti amputava una gamba, per dire. Sandro, grazie.
6: Allora, Elena, una vespa in automobile, mentre stavo mettendo in moto, sono andata contro il cancello di fronte, 700 euro di danni.
5: Sì, ma la vespa fa paura. La vespa nel traffico fa paura, non nel senso del motorino, ma proprio nel senso dell'insetto. Andiamo avanti. 800-800-002, il nostro numero. Abbiamo Vittorio a Roma.
6: Vittorio!
5: Benvenuto.
0: Vittorio?
5: Ciao, eccolo, stai? Bene, bene, Vittorio. Allora, che ti è capitato?
0: Dunque, ero in vacanza in Abruzzo e volevo dare una sistemata così al posto macchina all'aperto e c'erano delle abbi che non mi facevano far niente. Appena mi avvicinavo, giravano intorno, dico, vabbè, allora ho provato tutti i tipi di spray, insetticidi, niente, non se ne andavano. Mm. Vabbè, cerchiamo il rimedio della nonna. Bruciare del caffè.
5: Del caffè, quindi, bruciamo del caffè, questi insetti si allontanano in fase di...
0: I fumi del caffè magari le allontanano.
5: Sì.
0: Quindi preparo il tutto, metto lì, accendo questo fuoco, lascio bruciare questi parecchio caffè, ovviamente. E vabbè, nel frattempo che faccia effetto io vado a mangiare. Quindi salgo al piano di sopra, dopo 5 minuti mi bussa una vicina, aiuto il fuoco! Un cartone aveva preso fuoco, sono sceso di corsa con l'estintore, il danno era bello fatto, ma l'estintore ha fatto peggio perché hai messo una nuvola di una sostanza bluastra che ha invaso tutta la via praticamente. Quindi sono stato tutto il pomeriggio a ripulire la strada.
5: Allora, Vittorio, grazie. Mi sembra che questa serie di telefonate ci spinga a una riflessione. Forse è meglio trovare una convivenza pacifica con gli insetti, perché l'alternativa è distruggere il pianeta. Mi
6: sembra. Un pochino, sì. Guarda qui, Silvia, mio marito era in macchina, classica zanzara, per dare la manata ha colpito il parabrezza con la fede nuziale e l'ha spaccato.
5: Ecco.
6: 860 euro di danni.
5: Ecco.
6: Alessandra invece non è un danno. Mia figlia piccola, quando era molto piccola, ha preso un fucile a cartucce di gomma.
5: Ecco, già questo non dovrebbe accadere, diciamo. Ecco.
6: Ha sparato sul vetro e ha ucciso la mosca, l'ha presa.
5: Ha proprio ammirato.
6: Sì.
5: Io avrei paura di avere un bambino così che gira per casa.
6: L'ha presa!
5: Per carità.

0: Allora, attenzione, una notizia che ci arriva fresca fresca dagli Stati Uniti d'America.
1: Sì, una clamorosa evasione di un detenuto dal carcere di Chesterfield in Carolina del Sud, Stati Uniti appunto.
0: Carolina del Sud, avete presente quegli scenari della Carolina del Sud che tutti ben conoscete, quelle paludi, diciamo, quegli alberi che escono fuori, fronzuti dalle acque, quella nebbiolina che si allarga su questa palude, e gli evasi che arrancano in questa palude sono scappati da Chesterfield,
1: sì, dal carcere, in particolare questo Charles Alexander Dietrich. Ma come è riuscito a scappare?
0: Ecco, questo è interessante, perché nei film tipo Fuga da Alcatraz ci sono sempre dei sistemi fantasiosi, c'è quello che scava col cucchiaino,
1: come no, come il conte di Monte Cristo, per dire,
0: c'è quello all'antica che con la lima questo signore come ha fatto a scappare dal carcere di Chesterfield?
1: È riuscito ad aprire la serratura utilizzando una matita, sì. Ha fatto girare il meccanismo, poi l'hanno ripreso dopo mezz'ora. Però lui ha aperto la porta della cella con una matita.
0: Ora, la prima riflessione è: ma che serrature c'hanno nel carcere di Chesterfield? Vabbè, ma al di là di questo, lui con una semplice matita è evaso dal carcere. E allora mi sembra che in questo caso, forse per la prima volta in assoluto, possiamo usare un'espressione particolare,
1: cioè
0: un disegno criminale. È evaso con la matita, è un disegno criminale, no? Vabbè.
1: Insomma, che vi siete dimenticati stamattina?
0: Allora, il lunedì mattina in particolare siamo tutti un po' rimbambiti. Diciamo la verità, siamo tutti un po' in stato confusionale, ricomincia la settimana, uno deve riadattarsi alla realtà, diciamo così, e magari capita che esci un po' sovrappensiero, un po' in stato confusionale, e ti dimentichi qualche cosa,
1: cosa fondamentale che ti serve sul lavoro. Allora, voi cosa vi siete dimenticati stamattina? Una cartella di documenti? Il bollettino per pagare la bolletta?
0: Un disastro. Allora.
1: Smemorellum, raccontateci cosa vi siete dimenticati stamattina, chiamate subito l'800 800 002.
0: Cosa avete dimenticato stamattina uscendo di casa? 800 800 002, oppure naturalmente a vostra disposizione la pagina Facebook Fermi Tutti Giornale Radio.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2. Renault.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: 2-2.
5: Sapete, non è vero!
6: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
7: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
8: Nessun copione. Prima che tutto cambi.
9: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
10: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
8: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
11: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: 2-2.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Sono le 8:30.
15: RAI GR2.
16: Buongiorno da Simona Giacinti dal palco della festa di Gioventù Nazionale a Roma. La Premier Meloni annuncia un importante provvedimento sulla scuola.
17: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
16: Sul tetto agli studenti stranieri, i dati e la risposta dell'Associazione Nazionale Presidi.
18: Per Antonello Giannelli, a capo dell'Associazione dei Dirigenti Scolastici, il tetto è un'idea fondata e condivisibile da un punto di vista didattico, ma di difficile attuazione pratica, soprattutto dove le famiglie straniere sono più numerose. La scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona sono maggioritari gli stranieri, che cosa facciamo? Chiede Giannelli. Li mandiamo via? Anche per questo l'idea del tetto, introdotta da una circolare già 16 anni fa, è rimasta per lo più sulla carta. In cifre, la questione si pone soprattutto in alcune aree, in particolare di Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Lazio. In genere su 8 milioni di studenti quasi 1 su 8 è di origine straniera, quasi la metà di provenienza europea, ma per 2/3 sono nati in Italia e parlano italiano. Finora solo una classe su 300 avrebbe più del 20% di studenti di prima generazione che devono imparare l'italiano, quasi tutti alle elementari. Sonia Filippazzi, GR2.
16: Questo e tanti altri saranno i temi al centro della cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico che si terrà questa mattina. Il presidente Mattarella sarà presente all'istituto Sergio Marchionne di Amatrice, ricostruito dopo il sisma 10 anni fa. All'estero, doppia sconfitta per ZDU in Germania. In Mecklenburgo-Pomerania vince l'estrema destra di AfD, fuori dal Parlamento regionale i cristiano-democratici. A Berlino, primo partito la sinistra radicale di Linke. Il cancelliere Merz per ora resta al suo posto, la corrispondente.
19: È un disastro. Il cancelliere Merz non usa mezzi termini per definire il risultato dei suoi cristiano-democratici nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore. Quel partito non ha superato neanche la soglia di sbarramento del 5% ed è fuori dal Parlamento regionale. Tuttavia, reagisce a caldo Merz, resto al mio posto. Le riforme avviate a livello nazionale sono giuste. Nella regione sul Baltico è ancora una volta l'estrema destra di AfD a festeggiare. Arriva al 38%. Non potrà comunque governare. Nessuno vuole allearsi con AfD e la leader nazionale Alice Weidel torna all'attacco. Siamo noi, il nuovo partito di massa, basta con il muro di contenimento che ci tiene fuori dalle alleanze. L'argine ad AfD, Mecklenburgo-Pomerania anteriore, sono i socialdemocratici, hanno perso qualche punto, sono al 35,5, ma potranno governare con i Verdi e la sinistra radicale della Linke. Intanto a Berlino è un altro partito inviso al cancelliere a ottenere il risultato migliore, anzi storico. La Linke arriva al 25,7% con la giurista di origini turche Eli Feralp. Berlino, Barbara Gruden, GR2.
16: Il caso delle sorelline scomparse venerdì sera in provincia di Caltanissetta, ritrovate il giorno dopo in un negozio vicino a casa, per la procura restano aspetti da chiarire, mentre le bambine sono state affidate a una comunità.
20: In quel momento ero preso dal panico, ma allo stesso tempo era come se mi sentivo che le bambine le avrei ritrovate in maniera autonoma.
21: Ha spiegato così la scelta di non avvertire immediatamente i carabinieri Alessandro Costanza, il padre di Benedetta e Domitilla, le sorelline di 12 e 8 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e ritrovate sabato in un negozio vicino casa, dove avrebbero passato la notte. Negozio ora sotto sequestro e gestito da una donna di nazionalità cinese che ha una relazione con Cataldo. Proprio lei lo avrebbe avvertito via messaggio di aver trovato le bambine. Intanto, per il tempo necessario alle indagini condotte dalla procura di Caltanissetta, che sta passando al vaglio anche le immagini di videosorveglianza, le bimbe assieme ai 4 fratelli saranno affidate a una comunità. Daniele Lettig, GR2.
16: Milano e il mondo del calcio si preparano all'addio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter. La cerimonia funebre sarà celebrata alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Questi i risultati di ieri nella quinta giornata di campionato: Milan-Lecce 3-0, Juventus batte Atalanta 2-0, vittoria interna del Frosinone per 2-0 sul Como, 2-1 è finita Parma-Genoa, 1-1 tra Fiorentina e Napoli, in classifica al comando con 13 punti ci sono Roma, Inter e Lazio. Ora la Serie A andrà in pausa per 3 settimane. All'asta l'archivio inedito degli anni d'oro degli Oasis, oltre 100 ore di prove, registrazioni di 63 concerti, soundcheck e materiale originale legato alla storia degli anni 90 della band britannica. È il contenuto dell'archivio conosciuto come The Desk Tapes, che sarà messo all'asta il 3 ottobre in Inghilterra, in vendita anche set list originali, itinerari dei tour, una chitarra e un paio di scarpe in edizione limitata regalate a Noel Gallagher. 10.30 il prossimo giornale radio, la linea torna al ruggito del coniglio. Buon ascolto.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Torniamo in diretta sulle frequenze di Radio 2, il ruggito del coniglio. Ribuongiorno a tutti alle 8, 37 minuti, 30 secondi.
1: State a casa? Siete già in ufficio? Beh, accendete quel computer.
0: Che?
1: Potete fare un'azione importante.
0: Mi fai paura.
1: Potete
0: quando...
1: diventare follower della pagina Facebook.
0: Mi dissocio da questa, sì. No, se perché, proprio, se, no per carità, se volete fatelo, noi siamo qui.
1: Vi ricordate un tempo quando uno girava con la macchina in un quartiere sconosciuto in un'altra città, noi avevamo tutti in mano lo stradario.
0: Nostradarius, che era Nostradarius, era un veggente, un indovino in grado di sapere e di indicarti in dove dovevi andare.
1: Eh sì, perché c'era queste mappe. Il problema è che se andavi sopra dalla parte destra oppure sotto, dovevi girare chissà quale pagina.
0: Sì, no, era un disastro.
1: Quindi fermati.
0: Lì il gesto alternativo era chiedi all'edicola, l'edicola lo sa. L'edicola diventava un'incarnazione umana, una divinità.
1: Ma lo sapeva per davvero dove andare, gli indirizzi li conosceva. Adesso tutti ci affidiamo al navigatore satellitare.
0: Sì, è vero.
1: E ormai anche per tornare a casa l'ho imposto per capire se la strada è intasata o meno, se devo cambiare strada.
0: È vero, faccio pure io, è vero.
1: Adesso però c'è uno studio del CNR ISTI. ISTI non so che vuol dire.
0: Però
1: ISTI.
0: ISTI. Che non suona bene.
1: ISTI.
0: ISTI. Vabbè.
1: E questo studio ha calcolato l'impatto ecologico dei navigatori satellitari e la sua correlazione col traffico urbano.
0: Mamma mia.
1: Se usato in massa, impatta di più a livello ecologico.
0: Sì, perché...
1: cioè si inquina di più perché le macchine si
0: dirigono
1: tutte nella stessa direzione e aumenta il traffico. Quindi nell'80% dei casi è meglio se tu vai un po' a naso. Dici, oggi proviamo ad andare di qua.
0: Affidatevi al caso, diciamo, cioè, amici, oppure rivolgetevi a delle divinità, diciamo.
1: Ma è difficile.
0: Lo so, uno prega Mercurio per dire, insomma. Allora,
1: che vi siete dimenticati stamattina?
0: Allora, ci segnalano dalla redazione che l'Italia il lunedì mattina si dimentica tutto. Cioè c'è una percentuale di nostri connazionali che ha lasciato cose anche importanti a casa, uscendo di corsa. Sentiamo il primo contributo che arriva da Palermo ed è di Francesco.
1: Ciao Francesco, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, buon inizio settimana a tutti.
0: Anche a te, Francesco, a te. Che ti è successo?
2: Allora, c'è da dire una cosa, a mia discolpa, che io faccio il parrucchiere, quindi il mio cervello si attiva il martedì, il lunedì
1: giustamente.
2: Stamattina usciamo prima da casa perché dovevo accompagnare mio figlio a Trapani per lavoro, quindi usciamo prima perché stamattina non poteva ritardare, solo che io non vedo l'uscita per Trapani.
1: Come non vedo?
2: Faccio un giro tra andata e ritorno di 120 km.
0: Francesco, perdonami, se uno buca l'uscita di per Trapani è fregato,
1: finito. Non si può più tornare indietro.
0: Mamma mia.
2: No, praticamente c'è un'altra uscita, Gallitello, però io non ho visto neanche quella. Ma non me la volevo evitare, non me lo volevo dire.
0: Uno dice, ma sai, Gallitello. Francesco, che dire... ci vuole pazienza, per i figli si fa questo ed altro.
1: Perché mi arriva dalla benzina, è anche una spesa.
0: Non glielo volevo ricordare. Vabbè. Grazie,
1: coraggio.
0: Bocca al lupo, coraggio.
1: Ci scrive la Susi sulla pagina Facebook. Io stamattina ho dimenticato che l'orario è cambiato, quello di scuola, rispetto all'anno scorso.
0: Sì.
1: Io mi sono svegliata e uscita come se dovessi essere a Forgaria alle 7.45, che sta mezz'ora da casa.
0: Sì.
1: Invece dovevo stare a Maiano, che ha 10 minuti da casa alle 10.
0: Quindi
1: ho sbagliato tutto.
0: Disastro. E adesso
1: perché?
0: Che
1: e adesso torna alle 10 a Maiano, vabbè, c'ha tutto il tempo.
0: Mamma mia.
1: Però ha fatto un viaggio inutile.
0: Succede anche questo. Sentiamo Tiziana a Roma.

0: Allora, stamattina io mi sono dimenticata la borsa, il borsellino con i trucchi, fondotinta, ombretto, perché io mi trucco da in macchina,
1: sì,
0: nel traffico.
1: Sì. Fenomeno diffuso, devo dire, sì.
2: Ma non è pericoloso che magari devi partire, no, stai lì che ti metti la matita e te la infili nell'occhio?
0: No, posso stare tranquilla perché i tempi d'attesa sono talmente lunghi, il tratto che da Via del Quadrato porta su Via Appia Nuova, e quel quel ponticello...
1: Lo conosco bene. Sì, a quest'ora quel ponticello è dire che è intasato è poco, cioè una processione, sì.
0: Mi posso truccare benissimo, diciamo.
1: Ma scherzi.
0: E quindi qual è il problema? Che io adesso alle 9 inizio, io sono un insegnante, avrò davanti a me circa 25 ragazzi di 18 anni che per la prima volta vedranno la loro prof senza trucco.
1: Struccata.
0: Insomma,
2: ecco.
0: Sì, la un po' paura?
1: No, ecco. No. Allora, l'alternativa qual era? Che presentarti truccata invece come Moira Orfei, cioè forse è meglio che ti vedano bella come sei, cioè al naturale, senza infingimenti, cioè si instaura un rapporto più sincero, secondo me.
2: Cosa insegni, Tiziana?
0: Ne dubito, insegno lettere.
2: E allora utilizza questa cosa per spiegare che l'apparenza in questo periodo di influenza,
1: guarda,
2: non è la cosa più...
1: Tiziana, tu puoi parlare di Pirandello, il volto e la maschera. Attenzione, cioè c'hai molti spunti.
0: Questo è uno spunto bellissimo, oggi l'avrei dovuto insegnare, spiegare Leopardi.
1: Vabbè, Pirandello è un po' più avanti, però
2: se tu dici l'ho fatto apposta è un'altra cosa, capito?
1: Diventa una scelta didattica in qualche modo, insomma.
2: Pensaci.
1: Tiziana, buon lavoro, insegni una cosa meravigliosa. È molto importante, peraltro.
2: Ma
1: grazie,
2: adesso
1: Tiziana.
2: Andiamo a Desenzano del Garda. Da
1: George Clooney. Ah, no, da Cristina.
2: È vero.
1: Da George Clooney. No, quello sta sul Lago di Como, è un'altra cosa. Cristina, buongiorno.
0: Ciao,
1: buongiorno. Cara Cristina. Allora, parliamone, che ti sei dimenticata stamattina?
0: Allora, io questa mattina mi sono dimenticata la mia merendina del giorno, che è un mio rito fondamentale per iniziare bene la giornata, in particolare il lunedì.
1: La merendina.
0: Perché
1: me
0: l'ero lasciata lì sulla porta, l'ho dimenticata.
1: Tu già la pregustavi già da adesso, diciamo la verità. Cristiana, in cosa consiste la tua merendina?
0: La mia merendina consiste in una bella tisana che mi fa bene così durante, e poi una banana. Queste sono le mie, la mia merendina.
1: Posso dire, Cristina, una cosa senza che ti... È meglio che l'hai dimenticata. Fai al bar, ti compri un tramezzino. È più di soddisfazione. Ecco, francamente no, cioè la tisana un po' te incupisce. Ecco, quindi guarda il lato positivo, a volte anche il dimenticare c'ha una come dire un lato bello.
2: Beh,
1: un lato
2: in genere
1: positivo
2: crea dei problemi, però
1: Cristina, grazie comunque, grazie.
2: Allora, cosa avete dimenticato? Un oggetto? Avete dimenticato di dire a casa che oggi arriva il mobiliere a montare l'armadio, quindi questo si vedrà arrivare.
1: No, non gli apriranno neanche, perché se non le comunichi certe cose. Cosa avete dimenticato a casa stamattina lunedì, uscendo magari trafelati di corsa con la testa piena di pensieri? Che cosa avete dimenticato? Chiamateci e ditecelo.
2: Telefonate subito all'800 800 002,
1: e questa è una possibilità, 800 800 002, oppure scrivete sulla nostra pagina Facebook.

0: cliente cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. E perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
1: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per

0: Lo sapevo.
1: Ragazzi, qui ormai la specie umana scrolla tutto il giorno, tutta la notte, prima di dormire.
0: Allora,
1: un tempo si leggevano i libri.
0: Adesso si scrolla.
1: Si scrolla.
0: In senso buono, sia chiaro. Diciamolo perché...
1: Guidati da un algoritmo, tu pensi di scegliere le cose da vedere. Invece, è così, sceglie qualcun altro e fa malissimo. Fa malissimo al cervello e fa malissimo al sonno.
0: Adesso mi stai mortificando.
1: Attenzione, arriva una notizia interessante. Uno studio pubblicato sulla rivista Psychological Medicine.
0: Sì.
1: L'Università di Cambridge ha dimostrato che leggere un libro per il gusto di farlo ricabla il cervello e aiuta la salute mentale. Questo ogni età, anche le persone anziane. Ragazzi, leggiamo di più.
0: Una volta, vi ricordate una volta?
1: Sì.
0: Allora, per esempio, quando il pupo o la pupa facevano tipo la comunione, per dire, che cosa accadeva? Accadeva che alcuni parenti, non i più stretti, ma insomma parenti, amici della famiglia, regalavano al bimbo, che all'epoca avrà avuto 10-11 anni,
1: 12, certo,
0: un libro. C'era tutta una letteratura per l'infanzia, ve le ricordate?
1: Ah, come no?
0: Ad esempio, I ragazzi della via Palma.
1: due palle.
0: No, ti prego, bello, è un capolavoro. Poi, libro cuore, anche qui, tutte cose abbastanza angosciose, però
1: i libri di avventura,
0: a volte
1: Verne,
0: qualcuno azzardava Verne, Jack London, cose così, quindi una volta si regalava ed il giovane trovava normale, a volte addirittura in un momento di debolezza leggeva il libro. Oggi questa cosa non accade più, forse dovremmo ricominciare a farlo, forse dovremmo ricominciare a leggere dei libri.
1: Proviamo.
0: Scegliete voi quali.
1: A mettere un libro sul comodino, vediamo che succede.
0: Ma pure una pagina, io leggo 3 pagine a settimana, va bene.
1: Poi crolli.
0: 2 pagine a settimana, va bene.
1: È già qualcosa.
0: Però ricominciamo, come dice... un punto di riferimento ideologico per tutti noi, cioè Papalardo.
1: Ricominciamo!
0: Esatto. Ma adesso torniamo a parlare di Smemorellum.
1: Che vi siete dimenticati stamattina?
0: Del resto il lunedì mattina, io stamattina rischiavo di dimenticare tutto perché sono andato a prendere la metro. Sono uscito lentopede, piano nel buio, perché già è ancora buio alle 6 di mattina. Già cacchio l'ombrello, non ho portato l'ombrello, per fortuna forse non pioverà. L'ombrello del resto è stato creato dall'uomo per essere dimenticato,
1: rubato
0: una delle due cose.
1: Sentiamo Francesco di Roma.
0: Buongiorno Francesco.
1: Ciao.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora,
2: buongiorno a tutti.
0: Francesco, tu stamattina sei uscito di casa.
1: Come che è un teletubby, Francesco.
0: Ma tutti facciamo la mattina, tutti facciamo Che cosa hai dimenticato, Francesco?
2: Allora, io questa mattina sono uscito con la macchina di mia moglie e dovevo fare un paio di commissioni, una delle quali, forse la più importante, era buttare la spazzatura che era chiusa dentro al cofano posteriore.
0: Sì.
2: E ho fatto le varie commissioni e purtroppo ho dimenticato di buttare la spazzatura. Ho lasciato la macchina
0: al sole.
2: Da sottolineare, allora. E poi sono andato via al lavoro e adesso dovrei avvisare mia moglie, spero che stia ascoltando la trasmissione e che mi riconosca, e pertanto se no altrimenti quando andrà a prendere la macchina troverà Hiroshima bomba atomica.
0: No, dovrà mettere un'arma cicca a dimensione naturale, cioè dovrà mettere 4 metri di alberma cicca.
2: Posso dare una comunicazione di servizio?
0: Allora, prego. Allora siamo radio di servizio. Francesco alle ore 8:54 minuti si rivolge alla moglie. Come si chiama tua moglie, Francesco?
2: No, non è per mia moglie, ma è per tutta l'utenza di Radio 2.
0: Prego.
2: Sono alcuni giorni che Radio 2 che comunica, credo, trasmette in stereo.
0: Sì.
2: Io ho verificato anche altri colleghi, hanno una specie di sbandamento destra-sinistra, per cui siamo un po'...
1: Ah, sì? Cioè, come.
0: Sai, in Rai lo sbandamento destra-sinistra.
1: Sì,
0: alcuni dicono...
1: politica.
0: No, però. Allora, facciamo presente che c'è quindi in alcune zone di Roma un problema di. Speriamo bene che si risolva. Francesco, grazie. Del
1: Ciao.
0: Resto, il senso del matrimonio, fammelo dire adesso, io non voglio angosciare Francesco Cacchia. Il senso del matrimonio è anche il fatto che l'uomo butti la monnezza. È un compito precipuamente maschile. Quindi, questa mancanza di Francesco, che peraltro l'ha lasciata nel portabagagli, è abbastanza grave. Ecco.
1: Ci scrive Imma: mi avete salvato. Sentendo voi, mi sono accorta che avevo dimenticato l'impegnativa della visita che stavo andando a fare.
0: Brava.
1: Grazie.
0: Brava.
1: Avrei dovuto pagare, vi immaginate?
0: Siamo orgogliosi di esserti stati utili.
1: Rino da Portici.
0: Buongiorno Rino.
3: Uè, carissimi, buongiorno.
0: Eccolo
3: buongiorno.
0: Lì. Eccolo. Rino, che te capita stamattina?
3: Senti, stamattina mi sono dimenticato di fare la preghiera alla Madonnina.
1: La preghiera alla Madonna?
3: Tutte le mattine faccio la preghiera alla Madonnina. Ti spero, ti auguro, fammi questo piacere che si siano rubati il furgone. Così stamattina non vado a lavorare, faccio festa.
0: No, invece, Rino, però non puoi pregare.
3: Invece l'ho trovato adesso.
0: Allora, non puoi pregare, insomma,
1: che la Madonna manda un santo a rubare.
0: La Madonna può a rubarti il furgone, questo non lo fa perché naturalmente, voglio dire, a quei livelli l'onestà è totale. E quindi è bello che tu preghi, per carità, però non per queste fai che mi rubino il furgone. Rino, è pure tu, figlio mio.
1: Buona giornata.
0: Ciao, stai bene. Stai bene.
1: Gloria, mia figlia di 6 anni si è ricordata dei fiocchetti e delle mollettine colorate con l'unicorno. Ma si è dimenticata le calze.
0: Mamma mia.
1: Ci ha messo senza calze, le scarpette senza calze.
0: Senza calze. Forse sai, sta lanciando una moda.
1: Ma magari per caldo.
0: Può essere
1: apposta,
0: pure quello. Sai. Ancora 800-800-002, numero dedicato a tutti coloro i quali, e sono tanti, questa mattina, questo lunedì mattina sono usciti di casa e si sono dimenticati qualcosa di importante.
1: Sentiamo Nicola dalla provincia di Vercelli.
0: Buongiorno Nicola, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Nicola,
4: sono
0: buongiorno.
4: Una new entry.
0: Ma benvenuto Nicola.
4: Ma vi ascolto da una vita, vi ascolto.
0: Grazie per la pazienza. Nicola, allora tu tu che fai nella vita Nicola?
4: Io faccio il pane.
1: Ah che bello.
0: Che bello.
1: Quindi hai lavorato tutta la notte.
4: In realtà ho iniziato alle 3, sono uscito di casa alle 3 e quando sono uscito, io abito a pochi metri dal laboratorio, mi sono accorto di non aver preso le chiavi del laboratorio, che però erano insieme alle chiavi di casa. E quindi alle 3 del mattino ho dovuto citofonare e svegliare la mia compagna per farmi aprire.
0: Nicola, nei limiti dell'educazione, diciamo, ecco, che cosa ti ha detto esattamente questa donna?
4: No, non mi ha detto niente.
0: Nulla.
4: Perché era già già allettata.
0: Ecco, non ti ha detto nulla, quindi ti ha fatto salire, ti ha dato le chiavi sia di casa che del forno. E vabbè, senti, quindi tu già lavori da quante ore?
4: Dalle 3.
0: Mamma, sono 5 ore, 6 ore.
4: Finirò questa sera.
0: Senti, una curiosità, Nicola, che numero di pagnotte, insomma, che quantità di pane hai preparato finora?
4: Oggi faccio una 90 di chili di pane, qualche teglia di pizza.
0: Nicola, grazie a nome del paese tutto.
1: Sto già alla colina.
0: Stai bene, un abbraccio.
1: Ci scrive velocemente Lauretta: io oggi lavoro in smart working.
0: Bene.
1: Venerdì ho lasciato tutte le pratiche in ufficio.
0: Bene. E quindi che lavoro fai in smart working? Devi andare in ufficio, prendere le pratiche e tornare. Lauretta mia, bimba dorata. La serenata la canta papà, come dice l'antica canzone. Allora, sono le 8:58 minuti 30 secondi. Io lancio un'idea, poi può piacere, dipende dai gusti.
1: Non
0: anche
1: ti vergognare, di.
0: Il popolo a quest'ora sente una forte urgenza di caffeina. Io credo.
1: Ce l'abbiamo.
0: Siamo già al quinto caffè noi stamattina, ma tanto noi, voglio dire. No, peggio di così non può andare. Facciamo una cosa, ci pigliamo tutti insieme. Quanti siamo? 1,5 milioni, 2 milioni. Ci pigliamo tutti quanti insieme un caffè. Ci ascoltiamo tutti quanti insieme l'onda verde.
1: Sì.
0: E subito dopo sai che succede?
1: Che succede?
0: Si riciccia.
1: Fra poco.

0: Stare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:59 minuti 24 secondi. Partiamo dalla A9, dove ci sono code verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. Sulla 4 Brescia-Padova code a tratti per traffico intenso tra Montecchio e Verona Est in direzione di Milano. Sulla stessa autostrada code a tratti per traffico tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino e 2 km di coda per un incidente tra Capriate e Cavenago in direzione di Milano. Sulla 7 Milano-Genova code per traffico intenso tra Genova Bolzaneto e la 12 in direzione di Genova. Sulla 14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e la 13 in direzione dell'Autosole. Code per la viabilità esterna molto trafficata ad Ancona Sud in uscita nelle due direzioni. In Autosole rallentamenti per traffico intenso tra Firenze in Pruneta e la 11 Firenze Pisa Nord in direzione di Bologna e code per traffico allo svincolo di Firenze Scandicci in uscita per chi proviene da Bologna. Sulla 11 code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'Autosole verso Firenze. Torniamo in A1 per segnalare un incidente avvenuto tra Frosinone e Ferentino in direzione di Roma. A Napoli sulla tangenziale code per traffico allo svincolo per Fuorigrotta in uscita per chi proviene da Capodichino e infine sulla A30 la Caserta Salerno code per traffico allo svincolo per Nola in uscita per chi proviene da Salerno. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: famiglia. Bentornati all'ascolto del Ruggito del Coniglio, Radio 2, 9, 2 minuti tendenti ai 3.
1: Allora, cerchiamo di fare il punto, perché questo weekend di cose ne sono successe veramente tante.
0: Ma poche inducono al buon umore.
1: A Monaco di Baviera hanno inaugurato l'Oktoberfest, che adesso, per prendere ai meglio posti, come si dice a Roma, tu vedi questa folla di tedeschi vestiti in costume tradizionale che corrono verso l'ingresso dell'Oktoberfest. È una cosa molto bella.
0: Ci sono pure un sacco di italiani che vanno all'Oktoberfest.
1: Peraltro ci sarà un'Oktoberfest italiana, adesso informatevi, non voglio fare pubblicità.
0: Sì.
1: Poi a Napoli sabato si è ripetuto il miracolo di San Gennaro.
0: Meno male.
1: Stavo in apprensione perché dici, se quest'anno il sangue non si squaglia,
0: ragazzi,
1: altro che Bonelli,
0: già stiamo inguaiati in più, no? Ma per fortuna invece San Gennaro collabora, continua a collaborare.
1: Peraltro la festa di San Gennaro è arrivata alla sua 100ª edizione, leggevo, quindi un anno importante.
0: Sì.
1: Sempre ieri invece è riaperta la caccia, si riapre la caccia per 430.000 sparatori. Diciamo che il paese non è proprio d'accordissimo.
0: C'è un ampio dibattito, ci fu un referendum.
1: Non raggiunse il quorum, non raggiunse del 90.
0: Però tipo il 90% di quelli che votarono contro la caccia. Comunque la caccia è permessa dalla legge, dobbiamo accettarla, anche se non è favorevole. Il problema è se allargano a nuove specie animali il diritto di caccia, cioè se adesso i lupi, per esempio, ci sono tanti lupi, potete sparare i lupi. Dice, ma i cinghiali? Sparate ai cinghiali. Dice, ma metti caso l'INPS, dice, però abbiamo pure una marea di pensionati. Sparate ai pensionati. Cioè, stiamoci attenti, non esageriamo, anche perché
1: è pericoloso.
0: Pochino sì.
1: Salvini ha aperto Pontida, l'abbiamo detto
0: da par suo.
1: E per mettere a tacere tutte le proteste che stavano così montando in varie aree del suo partito, ha annunciato a sorpresa un congresso straordinario. Appena finita Pontida, chiederò se ho ancora la fiducia della mia famiglia. Dice, non voglio divisioni, non voglio perdere tempo. E lì sono rimasti tutti sorpresi, non se l'aspettavano, perché erano già pronti a protestare, no? Facciamo quella fontana, facciamo. E invece
0: staremo a vedere.
1: No, la cosa che mi ha sorpreso, mi ha anche scioccato, ieri sera te ne parlavo.
0: Era turbato, Marco. Ieri sera non l'ho chiamato, piangeva un po', sì.
1: Il presunto bacio tra Siegfriedo Ranucci e Maria Rosaria Boccia.
0: C'è stato? Chi è che lo dice?
1: I giornali dicono che l'avrebbe rivelato l'ex compagna di La Vitola agli inquirenti.
0: Sì.
1: Che girava questa foto di un presunto bacio.
0: Con la foto pure.
1: C'è chi ha pubblicato anche la finta foto del presunto bacio.
0: Insomma, ragazzi.
1: Quindi è tutto un intreccio.
0: A me viene una tristezza senza fine.
1: Sta boccia dove va? A parlare di sé.
0: Bacia chi, no, chiunque, insomma, però è incredibile che trovi il modo anche di parlare e rilasciare dichiarazioni, perché sta bocca è sempre impegnata.
1: È vero.
0: Il bacio è sempre un gesto d'amore, mettiamola così.
1: Sapete, no? Poi di questo aereo militare invece che è stato colpito dagli Houthi in Arabia Saudita.
0: Sì.
1: E gli Houthi, ci tengono a precisare, noi non siamo in guerra con l'Italia. Però i vostri aerei sono lì.
0: Noi qualcosa dobbiamo pure fare. Non ci sono vittime, per fortuna, sia chiaro.
1: Il ministro della difesa ha detto: ma lo sapevate che c'erano gli aerei lì? Perché avete sparato?
0: Ma che se fa così? Vabbè. Che educazione! Poi a un certo punto uno la mette un po' come una lite fra vicini. Vabbè.
1: Ancora. Oggi ci saranno i funerali a Milano del grandissimo Sandro Mazzola, nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 14:45.
0: È stato un grande personaggio.
1: Anche io che non capisco niente di calcio mi ha colpito, perché comunque è un ricordo della mia giovinezza.
0: Certo.
1: E perché anche i calciatori un tempo erano
0: diversi.
1: Esseri umani, ecco.
0: È vero. Però non erano tatuati. Non ce n'era uno tatuato all'epoca,
1: È vero. Poi è passata l'epoca del tatuaggio.
0: Sai che ieri leggevo la notizia che siamo il popolo più tatuato al mondo.
1: Ma davvero?
0: Sì, il 48% sembra da questa ricerca. Ehi. Che il 48% degli italiani hanno almeno un tatuaggio.
1: Ah, io niente ancora.
0: Vabbè. Oggi se un calciatore non è tatuato viene messo fuori squadra. Cioè viene fuori rosa, diciamo, perché...
1: Vabbè. Il Codacons.
0: Si scherza, eh?
1: Il Codacons, l'associazione dei consumatori, sì, ha presentato un esposto su alcuni rincari un po' eccessivi riscontrati per i carburanti.
0: Ah, ma allora hanno notato questa cosa?
1: Sì. Quasi 3 euro al litro per il diesel, sì, in alcuni tratti autostradali, a 11, a 12, a 21.
0: 3 euro al litro è
1: tanta roba, eh?
0: Io ricordo anni fa il diesel, uno si comprava la macchina diesel, che in genere era un polmone,
1: sì,
0: la dovevi far scaldare prima di accendere.
1: Sulle salite, una tragedia.
0: Però l'unica cosa è che spendevi la metà.
1: Risparmiavi sul pieno. Invece
0: il
1: cavolo,
0: diesel costa più della benzina. Vabbè, complimenti.
1: Vabbè, preoccupazione, questa possibile escalation, sempre nella guerra tra Stati Uniti e Iran, ancora Israele, Yemen, Arabia Saudita, Trump è rientrato in fretta e furia da Camp David, poi a un certo punto ha detto: deciderò se e quando far esplodere l'Iran, che si comportino bene.
0: Ma queste sono minchiate che dice.
1: È vero, lo dice continuamente.
0: Ogni due giorni.
1: Ogni
0: insomma,
1: settimana quindi... dice questa cosa, che è un po' come la minaccia di Bobocione: mangia la minestra,
0: se no arriva Bobocione.
1: Bombardone.
0: Lui
1: punto...
0: è così.
1: Però intanto si è inguattato la Groenlandia. Zitto, ha annunciato questo accordo, in realtà commerciale, di protezione con Copenaghen, con la Danimarca. Nel senso che non se l'annette, però comunque dislocherà molte forze militari. E chiunque se deve fare affari in quella zona deve chiedere il permesso agli Stati Uniti. Comunque qualcosa l'ha fatto. Poi ha annunciato che non verrà ammessa la CNN nelle interviste, nelle conferenze stampe all'interno della Casa Bianca.
0: Questa è una cosa che fa un re, però non lo fa un presidente di uno Stato democratico. Peraltro la CNN non è proprio la voce della Val Brembana, con tutto il rispetto, certo, per la Val Brembana, sia chiaro. Cioè è una delle emittenti mondiali più importanti, più serie, più professionali, come la BBC, come la RAI.
1: No, con effetto immediato li caccio perché diffondono fake news. Okay. Perché te no? Vabbè,
0: no, perché diffondono notizie vere su di lui, ma sullo Ius Primae Noctis non ha ancora detto nulla. Ancora non ha detto nulla.
1: Peraltro sta valutando, scrive il New York Times, un altro quotidiano comunista, si sa, no?
0: Rinomatamente.
1: Che Trump sta valutando accordi commerciali con Putin prima della fine della guerra con l'Ucraina.
0: Ma scusate, se ha ammesso, come se nulla fosse,
1: sì,
0: che le nozze del figlio sono state pagate da un oligarca russo, dicendo: ah sì, è vero, vabbè, gli ridaremo i soldi.
1: Ma come?
0: Ma scusa, Coso.
1: Russia, che ha deciso di confiscare le attività occidentali presenti sul suo territorio, tipo Shan, Nestlé, Leroy Merlin, dice: i loro paesi ci fanno la guerra e noi acquisiamo adesso queste società. Adesso vedremo che tipo di conflitti anche legali ci saranno su queste questioni.
0: Il concetto di legalità mi pare che in Russia sia un orpello, ecco, dai.
1: Ma parliamo di un'altra cosa, ahimè, non rassicurante: l'intelligenza artificiale. Lo so, se ne parliamo spesso. Recenti studi portati avanti dalla New York University, yes, pubblicati su iScience, dimostrano che questa intelligenza,
0: sì,
1: non è così intelligente. Per esempio, non è brava come noi esseri umani a riconoscere gli oggetti. Noi in una frazione di secondo sappiamo subito un oggetto che cos'è e a cosa serve.
0: Sì.
1: Perché l'abbiamo utilizzato, abbiamo creato una cultura, no? Tra il colpo d'occhio e la vita di tutti i giorni. E quindi può succedere che, sì, l'intelligenza possa prendere qualcosa per sbaglio,
0: certo,
1: perché magari confonde un oggetto per un altro.
0: Possa prendere vostra suocera per Julia Roberts, per dire, insomma, cioè, al primo colpo d'occhio l'intelligenza artificiale può avere un momento di confusione, ragazzi.
1: Questa cosa può succedere anche noi esseri umani, controlliamo.
0: Vogliamo controllare?
1: Allora, vogliamo cosa controllare. Avete preso per sbaglio, convinti che fosse vostro? Cioè, passi
0: non è un furto,
1: il portafoglio, oddio, quello
0: portafoglio
1: è furto.
0: È meglio evitare.
1: Però
0: sì,
1: magari un oggetto, una valigetta.
0: Cosa avete preso per sbaglio? Mannaggia, ero così, passavo al volo, ero sovrappensiero.
1: Sì.
0: Avete preso per sbaglio una cosa non vostra.
1: E il giubbotto? Ma è completamente diverso. Ma al buio sembrava quello.
0: Ve ne siete accorti dopo due giorni.
1: Cosa avete preso per sbaglio, convinti che fosse vostro? Raccontatelo, confessatevi all'800 800 002.
0: 800 800 002. Lo sapete, pagina Facebook.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: 22. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: 2-2. Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
5: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
1: 2-2.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.

0: parli più.
1: Ecco.
2: Paparazzi.
1: Insomma, caro Cremonini, noi capiamo il tuo malessere, per carità, però. Allora, attenzione. 9-18 minuti, ne vogliamo parlare?
2: Parliamone, vi abbiamo chiesto di chiamarci all'800-800-002 e raccontarci cosa avete preso per sbaglio, convinti che fosse vostro.
1: Ma voi non volevate prenderlo, sia chiaro. Non è che siete dei listofanti e non siete dei mariuoli. Sentiamo Alessandra a Genova.
3: Allora.
2: Alessandra!
1: Buongiorno Alessandra.
3: Buongiorno a voi conigli, buongiorno.
1: Allora, cara Alessandra, che cosa è successo esattamente?
3: Ho preso un bambino, come
1: ecco, questo è un po'. Cioè, tu passi giustamente, hai preso un bambino, il primo che mi è capitato. Ma
3: era lì.
1: Ma dove eri?
2: Ma come era lì?
3: No, ero fuori da scuola, ovviamente capannello di mamme e bambini che giocano. Io finisco di parlare con una mamma. C'era questo bambino che sembrava, pensavo fosse il mio, a fianco a me, con la coda dell'occhio, l'ho preso per mano. Il problema è che lui mi seguiva.
1: Ma poverino, ecco. E quando ti sei accorta?
3: No, dopo poco. Mio figlio non ha fatto una piega, nel senso che ha continuato a giocare e non se ne è neanche accorto. Il bambino, l'altro, non ha fatto opposizione. Se ne sono accorta dopo qualche metro, ovviamente.
1: Del resto ogni bambino è figlio di tutti,
2: vero?
1: Tutti devono occuparsi.
2: Pensa alla mamma che andava lì e non lo trovava.
1: Un pochino un colpo, ma insomma.
3: Esatto.
1: Però questa è una cosa che è successa un po' a tutti,
2: Di prendere un bambino a casaccio?
1: Oppure tu bambino di dare la mano a un adulto che poi ti accorgi, oddio chi è questo?
2: No, mamma.
1: Succede, grazie Alessandra, grazie.
2: Si scrive la Giusi, mio cognato prese la moglie di un altro.
1: Sì, questa è molto diffusa come cosa.
2: No, convinto che fosse mia sorella, cinse da dietro una donna che si accorse che non era sua moglie solo quando l'ha sconosciuta, si girò. Molto perplessa.
1: Perché sentì un contatto, diciamo, ecco, se questo accade, diciamo, sovrappensiero va bene, ma capita molto spesso anche invece in maniera, come dire, conscia
2: ancora,
1: e crea dei problemi.
2: Ancora, Silvia, mio papà andò al cinema con una bici blu.
1: Benissimo.
2: E tornò a casa con una bici uguale ma verde.
1: Ecco.
2: Adesso non si capisce se l'ha fatta apposta.
1: Poi,
2: o gliel'hanno fatto
1: Vaglielo a dire al proprietario della bici che sei daltonico, vaglielo a dire. Intanto il governatore di Banca Italia, Panetta, ha rilasciato una dichiarazione. Ha detto i cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali che dovranno perfezionare le loro analisi.
2: E anche la sicurezza, direi.
1: Attenti perché poi ci andiamo di mezzo noi.
2: Ma sentiamo il racconto di Mirko da Milano.
1: Buongiorno Mirko.
2: Mirko.
4: Pronto, ciao ragazzi.
1: Benvenuto.
4: È una vita che ti seguo.
1: Eccoti.
2: Grazie.
1: Eccoti Mirko. Allora.
4: Ti spiego brevemente. Allora, a Trieste c'è la tomba dei genitori di mia moglie.
1: Sì.
4: E una volta all'anno noi andiamo a Trieste.
1: Giusto.
4: L'anno scorso siamo andati in questo periodo e a un certo punto siamo andati in albergo e alla mattina, quando c'era da caricare la macchina e mia moglie mi voleva aiutare, ho detto no, assolutamente, la macchina è 50 anni che ci conosciamo, la macchina la carico io perché ho una certa tecnica.
1: Sì.
4: E per fartela breve, carico la macchina, torniamo a Milano e a un certo punto ho portato via l'asciugacapelli dell'albergo che era
2: no.
1: C'hai la tua tecnica, Mirko,
4: me non la si fa,
1: A me non allora, la si fa,
4: E allora telefono all'albergo e mi scuso. E adesso lo sapete cosa sto facendo, perché sono in viaggio.
1: Sì.
4: Sto riportando l'asciugacapelli nell'albergo.
1: Allora,
4: sto andando a Trieste e riporto l'asciugacapelli.
1: Allora, il premio lo istituisco in questo momento.
2: Sì.
1: Il premio personcina a modo del ruggito del coniglio va senza ombra di dubbio a Mirko di Milano.
2: Bravo Mirko!
1: Però Mirko, scusami.
4: Mirko,
1: no, Mirko, aspetta. Ma non glielo potevi spedire?
2: Glielo potevi spedire.
1: Cioè, facevi un pacco alla posta e glielo mandavi.
4: Ma francamente era abbastanza scadente. Ecco. Io oltretutto, come voi, non uso l'asciugacapelli.
1: È apposta, quindi è proprio, oh, è proprio una catastrofe. Vabbè, Mirko, grazie.
4: La maglietta, la mandate ancora o no?
1: La maglietta te la mandiamo, sì, in quanto mandiamo. Vincitore del premio.
2: Ok, te la meriti.
1: Ciao Mirko.
2: Ci scrive Roberto: una serata in birreria tra amici, abbiamo ordinato le birre.
1: E quindi
2: birreria,
1: cioè, che vuoi ordinare, certo.
2: Si ride, si scherza. Dopo un po' mi sono accorto che avevo bevuto in due bicchieri diversi.
1: Oh.
2: Che non erano il mio, quindi, cioè, in tre bicchieri alla
1: era
2: fine.
1: Era un passante che stava lì e hai bevuto pure quella. Che sei, un idrovora, figlio mio.
2: Ancora, Chris, un carrello al supermercato. Poi ho visto.
1: Questo
2: la
1: è capitato pure a me.
2: Che c'era il tofu.
1: Sì.
2: E lì ho capito che c'era qualcosa che non andava.
1: Se c'è il tofu, non posso essere io. E lo capisco. E lo capisco.
2: Ancora, questo è un classico. Gigia in ufficio. Tempo fa mi metto un cappotto, tre quarti nero, doppio petto di panno, scendo le scale,
1: elegante, diciamo.
2: Esco dal portone, metto le mani in tasca. Per cercare le chiavi, trovo delle chiavi che non sono le mie.
1: Corbezzoli.
2: Eppure il cappotto non era mio, era quello di una collega. Meno male che non sono già andata via, perché
1: tu sei sicura che l'ufficio almeno fosse il tuo? Perché
2: no, perché
1: non vorrei che...
2: in quel periodo io tornavo a casa con la metro.
1: Certo.
2: Quindi non c'era motivo.
1: Cosa avete preso per sbaglio? Cioè qualcosa che non è vostro. Sentiamo ancora una testimonianza qui all'800 800 002. C'è Francesco a Napoli.
2: Buongiorno Francesco.
1: Allora, di che cosa si tratta?
4: Allora, festa di compleanno di bambini, vado a casa di questa amica della festa del compleanno della bambina, quando me ne vado saluto e mi prendo il mio borsalino, però non lo indosso. Il giorno dopo mi rendo conto che non era il mio perché era troppo piccolo. Chiamo la mia amica, dice: guarda, tu non hai idea a mio padre come l'abbiamo mortificato, perché mio padre ha misurato questo, ha messo il cappello, dice, ma questo è troppo grande. E dice che loro lo umiliavano e dicevano: guarda papà, ma evidentemente l'hai comprato già troppo grande, non è possibile che ti ingrandivi il cappello e tutto. Quindi,
1: non è che si è ristretta la testa, non si può ristringere la testa, scusami
4: però
1: papà.
4: Il massimo fu un medico dove lavoravo, fratello di una famosa giornalista di Repubblica, questo qua psichiatra, notoriamente con la testa nelle nuvole, i psichiatri, parcheggiatori abusivi che lasciavano le chiavi sulla letta parasole, si prende la macchina di un'altra persona, se ne va a casa e se ne rendono conto che non era stata rubata quando vedono la macchina di questo medico e capiscono perfettamente. E aveva preso la macchina di un altro.
1: Certo, la macchina di un altro, ci dovrebbe essere qualche indizio a bordo che ti fa capire. Che ne so, lo scarponcino appeso allo specchietto retrovisore.
2: Non correre,
1: qualcosa.
2: Pensa a me.
1: Invece non si è accorto di nulla. Certo, se gli psichiatri sono così, siamo in buone mani. Grazie Francesco.
2: Sai, il colpo d'occhio che ti frega. Daniele, un mio amico, facevamo le scuole medie. Durante la ricreazione, l'intervallo, ha dato una manata sul fondo schiena di una compagna, che non si fa, ma in quel caso non si doveva proprio fare, perché non era la compagna, era la preside.
1: Era la preside, cioè un gesto orribile, neanche una compagna, alla preside. Con che conseguenze non ce lo dice, però possiamo immaginarle.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
2: 2-2
3: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
2: 2-2
4: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni?
5: Fuori le...
4: Ritorna Tale Quale Show.
5: Fiesta, che fantastica, fantastica, sta fiesta.
4: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
6: Tale e Quale Show, mercoledì alle 21.30 su Rai 1.
2: 2-2
7: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
8: Allora, stiamo parlando di quella volta che, senza volerlo, sia chiaro, lo diciamo anche a beneficio delle forze dell'ordine in ascolto, quella volta che senza volerlo avete preso qualcosa che non era vostro.
9: Può succedere con un ombrello, quello è una cosa molto comune, però può succedere anche con un oggetto di valore.
8: Se è successo con la fidanzata di un amico, è quello, allora diciamo è difficile poi giustificarlo, ma altrimenti insomma può succedere che sovrappensiero uno prenda qualcosa che non gli appartiene, magari se ne accorge due ore dopo. Diteci la vostra esperienza chiamando l'800-800-002.
9: Oppure scrivendo un messaggio sulla pagina Facebook.
8: Lo confermo.
9: Qui c'è una notizia. Ecco, adesso piano, glielo dico o non glielo dico?
8: Allora, Antonello, lo puoi dire, però con quel garbo, con quella leggerezza.
9: Però, sai, quando si parla di soldi è sempre un problema. Adesso sono tutti felici. Allora, magari gli hanno tolto il bollo auto sulla prima auto.
8: Tutti fanno la ola. Allora, diciamolo però col garbo, cioè cerchiamo di indorare. Ecco, da oggi noi cercheremo di indorare le pillole quando c'è qualche notizia un pochino più.
9: Allora, intanto
8: opinabile.
9: Ribadiamo, è vero, confermiamo, è stato tolto il bollo auto per il 70-80% delle automobili in circolazione.
8: Benissimo, benissimo.
9: Però da oggi
8: Non l'hai detto.
9: Cambiano le tariffe per oltre 600 visite ed esami. Stiamo parlando di ticket sanitari. L'aumento medio è del 5,8 per ago aspirato. Passa da 31,25 a 36,50.
8: Ecco.
9: Prima visita cardiologica, un aumento di 4,40 euro. Capito?
8: Sì.
9: Praticamente sono 600 le prestazioni che costano di più. Diciamo che la maggior parte, ecco, la buona notizia c'è che la maggior parte di queste prestazioni, circa 8 su 10, non subiscono variazioni.
8: Non subiscono.
9: Quindi solo 2 su 10.
8: 2 su 10. Il 20%.
9: Speriamo che non siano le vostre che dovete fare.
8: Ma no,
9: in questi
8: tutto
9: giorni.
8: Questo è fatto perché non è un fenomeno negativo.
9: No.
8: Questo è fatto perché lo Stato, il governo, ha fiducia nel fatto che voi starete bene.
9: Ecco.
8: Sarete in salute e non avrete bisogno di...
9: Poi, diciamo la verità, quante analisi inutili che si fanno, quanti soldi che vengono sprecati.
8: E poi soprattutto, se tolgono da una parte, deve acchiappare da un'altra. Cioè, su questo non ci piove.
9: Certo.
8: Vabbè. Allora, attenzione, 9:34 minuti, torniamo a parlare di quel vostro momento di sbadataggine, perché di quello si è trattato, e attenzione.
9: Cosa avete acchiappato che non era vostro?
8: C'è Luca che ci chiama dalla provincia di Pesaro.
9: Luca, buongiorno.
10: Ciao, buongiorno, Mondolfo, provincia di Pesaro.
8: Benissimo,
10: ciao.
8: Buongiorno Luca, dici tutto.
10: Buongiorno. Allora, ero a Pesaro città proprio, per il mio lavoro, e sono andato a prendere un aperitivo al bar, come si fa al mattino qualche volta, e sono entrato in questo bar, ho preso questo aperitivo e di fianco a me c'era un altro che faceva la stessa cosa, faceva comunque un aperitivo. Tra me e lui c'era un piattino con una pizzetta tagliata a spicchi. E allora io mi sono mangiato uno spicchio, lui si è preso uno spicchietto, io ne ho mangiato un altro, ma io l'ho finita, no? E lui alla fine mi ha detto: guarda che quella pizza era la mia, l'avevo comprata.
2: Non era offerta a chiunque.
8: Può succedere, tu pensavi giustamente con l'aperitivo in genere danno qualcosa,
2: come fossero le noccioline,
8: anche perché l'aperitivo è leggermente alcolico spesso, e quindi magari se lo bevi, diciamo, a stomaco vuoto può girarti la testa. Tu che hai fatto a quel punto, Luca? Tu hai fatto il gesto da galantuomo?
10: A quel punto gli ho chiesto scusa, pensando che era offerta, e poi gliel'ho ricomprato.
8: No, sei stato bravo, sei stato un signore. Può succedere, siamo carne? Grazie Luca, grazie.
9: Sì, tanti casi ancora di biciclette, di vestiti, di gente sconosciuta, abbracciate, guarda qui, a un concerto.
8: Ma sì, dai.
9: Martina, leggo qui per la prima volta, per sbaglio dalla scrivania dell'ufficio ha portato via il plico di un collega contenente tutto i biglietti del volo e il voucher dell'auto a noleggio delle sue vacanze.
8: Mamma mia.
9: Per fortuna me ne sono accorta io mezz'ora dopo.
8: Ma meglio, perché sennò sono disgraziato. No, poi
9: facevo la strage.
8: Massimo ci chiama da Genova. Buongiorno.
9: Oh, Massimo.
11: Ciao
8: Massimo. Ciao. Dicci tutto, Massimo.
11: In mente, intanto che parlavate un attimo fa, io ho telefonato in effetti per una cosa che mi è successa in palestra un po' di anni fa. Ma breve flash, anch'io ho rubato delle valigie non mie all'aeroporto.
9: Eccolo là.
11: Tra l'altro ero di notte negli Stati Uniti, ero con la mia compagna, sedute ad aspettare la coincidenza, guardo e dico: cazzo, le valigie non sono le mie. E allora corri... col terrore di essere con valigie non c'è.
8: No, ma poi la polizia americana non perdona.
11: No, guarda,
8: mamma mia.
11: E perciò, se poi parlo velocissimamente anche cosa mi è successo in palestra un po' di anni fa.
8: Sì.
11: Allenamento, ritorno, doccia, sempre lì appunto all'interno dello spogliatoio, mi infilo i miei jeans per uscire, metto la camicia, attacco un bottone, attacco l'altro e c'è uno che comincia a guardarmi stranito. E io vado avanti a infilarmi sta camicia, tutti i bottoni, alla fine mi dico: temo che quella camicia sia la mia.
8: Beh, se succedeva con i pantaloni era peggio, tutto sommato. Mettiamola così. Massimo, grazie. Però quello della valigia è un problema vero. Perché... Ma Massimo, dici.
11: Al volo. Quando potete me lo mandate un mammut.
9: Un mammut?
8: Mammut te lo mandiamo, però non lo scambiare col mammut del vicino. Bisogna mettere un segno sul mammut con l'evidenziatore. Io faccio così almeno. No, dicevo, questa cosa dei bagagli.
9: Sì.
8: Quando anche alla stazione, ma soprattutto all'aeroporto, passano su quel tapirulan.
9: Sì, certo.
8: E tu sei lì pronto, come hai blocchi di partenza. Però... in genere tutti abbiamo dei bagagli normali.
9: Certo, che simili, si somigliano anche.
8: Simili a...
9: o uguali.
8: Per cui tu acchiappi, è vero, a volte acchiappi una valigia.
9: Bisogna controllare il nome, perché c'è scritto il nome del viaggiatore.
8: Fatelo, oppure comprate bagagli di colori improbabili.
9: Oppure ci
8: fucsia.
9: Metti un fiocchetto.
8: Sì, insomma, perché sennò si passano momenti insomma particolari.
9: Ci scrive Rita. Dice: questo problema che rubo sempre le penne negli uffici.
8: Non usare la parola rubo.
9: Prendo, allora, non me ne accorgo.
8: Non se ne accorge.
9: Le prendo e le metto in borsa, come con gli accendini qualcuno. Sì. Poi mi rendo conto, vergognandomi, di nascosto le rimetto sulle scrivanie.
8: Questo ti fa onore, cara.
9: Ancora, chi c'è? Mia mamma, scrive Guia, ha il vizio di farci portare a me e mia sorella il cibo a casa. Però ogni tanto le sparisce un contenitore e non si capisce bene chi l'abbia portato via. E questo chi è?
8: Non ho idea. So. Comunque la mamma non ha il vizio, diciamo, il pregio e l'affetto di darvi del cibo.
9: Forse perché pensa che non siete capaci a cucinare.
8: Cosa magari fondata, non lo voglio sapere, Abbiamo ancora una testimonianza telefonica. Ed è quella di Silvia a Bari. Buongiorno Silvia, buongiorno.
9: Ciao Silvia.
12: Ciao a tutti e due. Ciao, Silvia, bentornati.
8: Grazie. Silvia, che ti è capitato?
12: Allora, erano i primi degli anni Ottanta, avevo una 500 bianca,
8: sì.
12: Sgangherata, proprio ai minimi termini,
8: sì.
12: E l'ho parcheggiata.
8: Sì.
12: Uscendo dalla palestra, l'ho aperta, sì. Mi sono seduta e ho detto, ma guarda, i sedili me li ricordavo più rovinati.
8: Ma invece tutto sommato non è male, così.
12: No, non è male, non è male. L'ho messa in moto.
8: Sì.
12: E poi, nello spingere i pedali, mi sono accorta che non c'era il buco nel pianale, quello che aveva la mia 500.
8: Sì.
12: E quindi di lì ho capito che non
8: che
12: era.
8: Non era la tua 500. Questo è un classico.
12: No.
8: E che hai fatto a quel punto, Silvia?
12: Niente, sono uscita, l'ho richiusa. Ho alzato lo sguardo e ho visto che c'era un signore dal balcone che mi guardava tutto stranito.
8: Sai.
12: E la mia era un poco più avanti, però era lei, aveva il suo buco.
8: Vedi che cioè uno compie un reato non volendo, capisci? Cioè, grazie Silvia, grazie.
9: Valentina,
8: sì.
9: Io sono tornato a casa col cellulare di un mio collega che è un cittadino marocchino,
8: sì.
9: Tutto in francese,
8: sì.
9: E non lo potevo neanche avvisare perché il cellulare suo ce l'avevo io.
8: Certo.
9: E gliel'ho ridato il giorno dopo, era disperato.
8: Lo credo, poveraggio.
9: Mentre Isabella dice, io ho fatto il contrario della signora col bimbo sbagliato,
8: cioè
9: il bimbo ero io, avevo 5 anni, ero una bimba, ero in un bar con la mamma, mi sono attaccato alla gonna di mamma e ho tirato per chiedere una cosa,
8: mamma.
9: E la gonna di questa disgraziata è caduta a terra,
8: proprio l'hai smutandata,
9: lei è rimasta in mutande e non era la mia mamma
8: e non era la sua mamma.

grazie a Sienna Spiro di nome di fatto, perché anche come si è spenta proprio. Allora adesso è il momento del nuovo quiz del Ruggito del Coniglio, un quiz ricchissimo con un jingle ricchissimo. È il momento di Frase Storica Quizzes.

0: frase storica quiz, se volete partecipare chiamate l'800 800 002.
1: Iniziate già a chiamare, magari siete particolarmente ferrati, quindi al primo indizio azzeccate subito.
0: Hai visto mai?
1: Perché potreste ricevere in omaggio una maglietta del Ruggito del Coniglio,
0: che detta così non è che sia proprio, diciamo, la soluzione dei problemi della vostra vita, però oggi come oggi, alla luce dei fatti, con questo prezzo della benzina che sale, una maglietta è pur sempre una cosa, diciamola. Allora, dovete, il meccanismo è molto semplice, dovete azzeccare qual è la notissima frase storica che noi vi suggeriremo.
1: Sì, attraverso un indizio un po' bislacco,
0: attraverso,
1: si scherza,
0: diciamo, una frase un po' da farlocchi, però
1: ecco.
0: Abbiamo già la prima telefonata giunta qui all'800 800 002. Buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, come ti chiami?
2: Ciao, sono Giusy.
1: Giusy,
0: benvenuta. Allora, questa frase storica che devi indovinare potrebbe dirla un fisioterapista dopo che si è occupato di una persona che magari ci ha avuto un problema al menisco e lui riesce a farla camminare di nuovo. Beh, però, tutto sommato, insomma, vedo che hai fatto qualche... Bene, bene, dice il fisioterapista.
1: Giusy, ti risuona qualcosa?
0: Che ti fa venire in mente questo indizio vergognoso, diciamo così? Ah, vedo che stai camminando, no. Hai fatto qualche... No? Stai camminando?
1: Non viene.
0: Vabbè, Giusy, ci hai provato. No. Grazie, del resto questo è il quiz più difficile della Rai Radio Televisione Italiana.
1: Ma mica possiamo regalare le magliette così, costano.
0: C'è un'altra telefonata. Buongiorno.
1: Buongiorno. Come ti chiami?
3: Buongiorno.
0: Allora.
3: Francesca.
1: Da dove chiami?
3: Chiamo da Milano, però non ho sentito niente.
0: Allora.
3: Ero occupata a telefonare.
0: Questa frase storica potrebbe dirlo un fisioterapista a un paziente che ha ricominciato a camminare dopo
1: un'operazione al menisco.
0: Per esempio,
1: legamento, sì.
0: Che frase storica è?
3: Lazzaro, alzati e cammina.
0: No, devo dire, bravo.
1: Bella.
0: Brava.
1: Ma non è questa, purtroppo.
0: Brava, grande prontezza mentale, potrebbe, ma non è questa quella che abbiamo pensato.
1: Lazzarone, anzi, quello era morto. Vabbè.
0: Brava però, devo dire, brava. Sì, Francesca, c'è un'altra telefonata, pronto?
1: Pronto?
4: Ciao ragazzi.
0: Benvenuto, come ti chiami?
4: Ciao, sono Alfonso da Cava di Tirreni.
0: Allora, Alfonso, questa frase del fisioterapista al tizio

0: che ricomincia a camminare, ha fatto passo, pimpa,
1: Potrebbe essere, eppure si muove?
0: No, quella la settimana scorsa, potrebbe essere, ma non è. Grazie di averci chiamato. C'è un'altra telefonata.
2: Pronto? Chi sei?
0: C'era un'altra telefonata, è caduta.
2: No,
0: c'è un'altra telefonata ancora. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Pronto? Qui Rai Radio 2, chi sei? C'è qualcuno, è caduto pure questa.
0: Eccolo, ecco.
2: Pronto?
0: Buongiorno.
3: Sì.
2: Eccola.
0: Buongiorno.
2: Come ti chiami?
3: Eccomi. Paola. Ti chiamo da Verona.
0: Benissimo. Paola, questa... Tu hai sentito l'indicazione che abbiamo dato. Qual è questa frase storica che ti stiamo suggerendo?
3: Allora, storica non so quanto, ma secondo me potrebbe essere chi va piano va sano e va lontano.
0: No, questa è un proverbio, non è una frase storica, Paola. Ci hai provato, aveva un senso, ma purtroppo non è questa. Grazie. C'è ancora una telefonata.
2: Pronto?
0: Buongiorno. Buongiorno.
2: Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora.
2: Ti chiami?
1: Stefano.
2: Stefano.
0: Da dove chiami Stefano?
1: Da Roma.
0: Stefano, che cos'è? Qual è questa frase storica?
1: Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità.
0: Bravo!
2: Sì,
0: L'hai azzeccata, Stefano.
2: Bravo, bravo.
0: È un piccolo passo per un uomo, ma è un grande passo, un balzo avanti, la disse l'astronauta Neil Armstrong, ma lo sanno tutti, quando l'uomo arrivò sulla Luna per la prima volta nel 1969. Bravo Stefano, hai vinto, ti mandiamo la maglietta. Vogliamo fare un'altra frase?
2: Facciamo un'altra frase.
0: Allora,
2: dai,
0: facciamo un'altra frase storica, quiz, state tutti pronti, ascoltate bene.
2: Telefonate soprattutto all'800 800 002.
0: Questa frase è una frase storica che può essere, vi ricordiamo, tratta da un libro di storia, ma può essere tratta da un'opera letteraria, può essere tratta da un film, può essere...
2: Come no?
0: Perché diventano poi tutte frasi storiche, naturalmente. Allora, questa frase qui la potrebbe dire un traslocatore ad un altro traslocatore che deve sollevare una lavatrice.
2: La lavatrice è il mobile più pesante della casa.
0: Che il diavolo se la porti.
2: Insieme al divano letto con la montatura
0: però
2: di metallo.
0: Il divano letto non lo puoi sollevare da solo,
2: no,
0: naturalmente. Invece vede il traslocatore, vede il giovane collega e dice: vai, bravo, fallo, prendi quella lavatrice.
2: Sai che l'ho fatto, una lavatrice sulla schiena per 5 piani. Sì.
0: Mamma mia.
2: È una tecnica speciale.
0: E allora questa cosa qui, questa frase qui serve particolarmente. Allora,
2: abbiamo una telefonata.
0: È molto facile.
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Pronto?
0: Chi è? Ce n'è un'altra.
2: Pronto qui, Radio 2, chi sei?
4: Io Simona.
2: Simona, cara.
0: Benvenuta Simona. Simona.
4: Io l'ho chiamato per quella di prima, però va bene.
0: Provaci pure per questa. Dai, allora, un traslocatore lo dice a un altro traslocatore per incitarlo a sollevare una cosa molto pesante. Cosa gli dice?
4: Dategli una leva e vi solleverà il mondo.
0: Brava, però non è questo.
2: In genere tra i facchini non sono queste.
0: Non è questo, purtroppo non è questo. Grazie.
2: Altra telefonata.
0: Ce n'è un'altra. Buongiorno.
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Pronto?
4: Buongiorno, sono io.
0: Come ti chiami?
4: Sono Lilla. Sono Lilla, ma non l'ho capito.
2: Lilla, no? Sei Lilla.
0: Lilla, ci hai provato?
4: Quella di prima la sapevo.
0: Lilla, sei arrivata in ritardo. Prova la prossima volta. Grazie Lilla, andiamo avanti. C'è un'altra telefonata. Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto.
0: Benvenuto. Benvenuta. Non capisco.
2: Come ti chiami? Ho sentito un pro.
1: Pronto?
2: Eccolo.
0: C'è. Buongiorno.
1: Sì, Tommaso. Ciao.
0: Tommaso, tu sei veneto?
1: No.
0: Ci ho provato.
1: Toscano.
0: È toscano. Tommaso. Toscano. Questa frase che un traslocatore rivolge all'altro traslocatore per incitarlo a sollevare una cosa molto pesante, no? È un augurio quasi questa frase. Che frase potrebbe essere?
1: Con una leva solleverò il mondo.
0: No, Tommaso, ci hai provato ma è andata male. No, non è questa. C'è un'altra telefonata, però non ci si rassegna.
2: Sentiamo.
0: Pronto, pronto.
2: Pronto, chi sei?
1: Sono io.
0: Sì,
2: come
0: buongiorno.
2: Ti chiami tu in quanto tu?
1: Sono Luigi, chiamo da Nuoro. No, ero anch'io per la
0: leva.
1: Compagnia della leva, sì.
0: Però pensaci bene. Questo
1: Ci
0: ripensi e ci richiami. Vabbè, grazie.
2: Buona
0: a te.
2: Giornata.
0: Facciamo un ultimo tentativo. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno.
5: Pronto, ciao.
0: Ciao, benvenuto. No. Allora, qual è questa frase storica, diciamo? Un traslocatore la dice.
5: Pronto?
0: Sì. No, te siamo qua. Sì. Tu parli. Qual è questa frase storica? Sì, vabbè.
2: Caro niente, amico,
0: non
2: mi
0: pare, diciamo. Niente. Un'altra telefonata ancora. Pronto?
5: Mm-hmm.
0: No.
5: Pronto?
0: Eccolo. Buongiorno. Buongiorno. Come ti chiami?
5: Maurizio.
0: Da dove chiami Maurizio?
5: Da Firenze.
0: Facciamo quest'ultimo tentativo, Maurizio, confidiamo su di te. Un traslocatore vede un altro traslocatore che solleva una lavatrice, uno sforzo terribile.
2: E lo incoraggia.
0: Lo incoraggia.
2: Gli dice?
0: Gli dice?
2: Che gli dice?
5: Non lo so.
0: Non è questa. Basta, lo rimandiamo alla
2: Altra telefonata ancora. Pronto?
0: Vabbè, l'ultimo tentativo, l'ultimissimo. Pronto, ti chiami? Come ti chiami?
6: Ciao!
0: Oh!
2: Chi sei?
6: Buongiorno, ciao, sono Claudia da Bologna.
0: Claudia, allora
6: Io avrei pensato, e lo auguro anche a voi, che la forza sia con te.
0: Sì, brava!
2: Sì!
0: Traslocatore vede l'altro e dice che la forza sia con te. Brava Claudia, brava.
6: Grazie.
0: Brava. Abbiamo assegnato tutte e due le magliette di oggi. Sono molto contento. Ciao Claudia, a presto.
2: Ciao.
0: E così ritemprati da questa frase che la forza sia con te. Ci sarebbe l'attualità.
2: Mentre da noi mancano gli ortaggi e le verdure a foglia verde.
0: Gli ortaggi nostri, purtroppo.
2: Dagli scaffali dei supermercati. Nel Regno Unito sta per scomparire un piatto simbolo della cucina britannica.
0: Qual è?
2: Fish and chips. Perché il prezzo del merluzzo, che è l'ingrediente principale, è andato alle stelle. Non ci si trovano più i merluzzi.
0: Amici.
2: Usano altri pesci, ma non è la stessa cosa.
0: Quindi fanno la figura del baccalà, che in questo caso è giusto dirlo, perché sempre di merluzzo si tratta.
2: Quindi cambia la tradizione, che gli inglesi dicono per andare a mangiare, no, fish and chips, dicono let's get a chippy. E adesso che diranno? Cose brutte.
0: Una chippa, diciamo. Scusatemi, lo è friulano.
2: È uscita un'altra biografia sulla famiglia reale inglese.
0: Però posso dirne una cosa? Ma chi basta? Chi se ne frega? Ma no, biografie, sceneggiati, documentari e basta.
2: Questa volta il fratello di Lady Diana, Charles, che fa tremare Buckingham Palace, ha detto che quando ha chiamato Carlo per fargli le condoglianze, questo sembrava avesse vinto la lotteria. Io non ci credo. Io penso che voglia vendere delle copie e assicurarsi un futuro.
0: È tutto di un cattivo gusto, perché guardate che non c'è. Io ho imparato questo, non so se siete d'accordo. Non esiste gente più burina dei reali, ma tutti i reali. Cioè, so mio zio che lavora alle poste. Ha un comportamento.
2: È un signore.
0: Questi sono dei burini, ma veramente burini. Ma non solo i reali inglesi, un po' tutti i reali, mi pare. Pensate a quelli, ai monegaschi, che cacchio hanno combinato, ma pure ai Savoia. Diciamo che chi ha sangue blu è un grosso burino in genere.
2: Ma peraltro che altro dobbiamo sapere sulla famiglia?
0: Ma soprattutto
2: inglese?
0: Ma ci abbiamo i problemi nostri, ci abbiamo da pagare il mutuo, ci abbiamo zia che c'ha bronchite, ci abbiamo i figli che non trovano lavoro, ma dei reali inglesi, ma posso dirlo, scusatemi sta botta di populismo che mi porterà a candidarmi alle prossime elezioni, ma che ce frega, ecco.
2: Vabbè, ma se viene a scoprire che Re Carlo balla la break dance di nascosto,
0: chi se ne frega? Stia attento al femore all'età sua.
2: Ancora, state attenti la notte quando tornate a casa un po' alticci
0: con le scarpe tutte rotte
2: e magari andate in bagno a fare le abluzioni, le cose lì, perché è successo in Friuli, a Rive d'Arcano in provincia di Udine, dove un uomo piuttosto alticcio, non si sa come, non si sa perché, è rimasto incastrato con la testa tra il water e il bidet. Sapete che adesso i bagni sono piccini? Hanno dovuto chiamare il 118.
0: Ma tu voi immaginate questi che arrivano e devono scastrare quest'uomo ubriaco con la capoccia infilata fra water e bidet,
2: che dice delle parole,
0: ma ce l'hanno fatta?
2: No, hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco,
0: quindi hanno dovuto togliere o il water o il bidet per liberare. Ma io veramente, la vita va al di là di ogni immaginazione.
2: Ancora un signore, qui siamo invece a Maruggio, vicino Manduria, dove un signore ha giocato il gratta e vinci e si è convinto di aver vinto 100.000 euro. ha iniziato a dare de matto, perché quando hanno fatto
0: datemi
2: la prova
0: questi soldi
2: con la ricevuta sulla macchinetta,
0: questi soldi ho vinto
2: il controllo elettronico, lui era convinto di essere stato truffato al Fai Scopa News, questo è il biglietto,
0: sì,
2: che ha
0: Fai
2: comprato,
0: Scopa News,
2: e ha dato de matto, è dovuto venire la polizia,
0: ecco, quindi voglio dire, non vale tanto che voi pensiate di aver vinto, dovete aver vinto veramente, purtroppo c'è questa curiosa regola che bisogna accettare,
2: però sai, sono momenti di grande emozione,
0: ma lo so, lo capisco.
2: Lady Gaga è diventata mamma, ma nessuno l'ha mai vista col pancione.
0: Ma quanti anni c'ha Lady Gaga?
2: Insomma, avrà una quarantina, giovane.
0: No, secondo me ne ha di più di 40,
2: 45.
0: Vabbè, auguri comunque,
2: è iniziato da ragazzina.
0: Sì.
2: Il problema è che si è mai vista col pancione, quindi maternità surrogata o adozione, comunque sono affari suoi.
0: Vabbè. Basta che cresca sto ragazzino con amore e vabbè.
2: In Giappone i centenari sono più di 100.000, è il numero più alto di ultracentenari al mondo.
0: Ah, però.
2: Ma c'è una carica enorme.
0: Beh, insomma, davvero, ma anche noi in Italia ci difendiamo abbastanza bene.
2: Siamo al secondo posto. Ancora problemi con queste intelligenze artificiali.
0: Problemi però mi sembra che ci siano.
2: Adesso dice il Wall Street Journal che dei ricercatori indipendenti sono riusciti a violare il sistema di OpenAI, che se la tira tanto, utilizzando il rivale Claude. Quindi adesso posso iniziare a fare guerra fra le varie intelligenze.
0: Mamma mia.
2: Voi capite che si aprono degli scenari
0: poco rassicuranti.
2: A proposito di scenari incredibili.
0: Sì.
2: Pare, e ripeto pare,
0: ripete pare,
2: dicono gli studiosi di egittologia, in particolare l'ex ministro delle antichità Madhu El Damati,
0: che salutiamo naturalmente,
2: con l'ingegnere Georges Ballard, penso che sia francese, dicono che dietro un muro della tomba di Tutankhamon pare che ci siano altre stanze,
0: però abusive,
2: segrete,
0: lui non ha voluto condonare,
2: forse c'è il corpo della mamma.
0: Aveva tumulato
2: Nefertiti.
0: Mamma Nefertiti.
2: No, è morto prima lui, poi la mamma si è fatta tumulare in una stanza a fianco, segreta.
0: Le mamme già all'epoca mamme volevano stare sempre vicine. È normale.
2: Neanche nell'aldilà.
0: È vero.
2: Vabbè. Oddio, è fatta una certa,
0: si è
2: come
0: fatta...
2: si dice a Roma.
0: E quindi?
2: È arrivato il momento del sondaggio.
0: Non si

0: Abbiamo trovato un articolo molto interessante, una intervista del maestro di bon ton Alberto Presutti
1: e qui,
0: sul sito Italia a Tavola.
1: Mi sembra...
0: Le buone maniere sono importanti.
1: Ma assolutamente sì.
0: Presutti ricorda che il galateo va rispettato anche in pizzeria.
1: Ecco.
0: Capito?
1: Sì.
0: Non è che puoi fare quello che ti pare in pizzeria.
1: No, per carità.
0: Anche se è un ambiente popolare, alla mano, informale, lì conta tutto.
1: Tutto.
0: Anche come mangi la pizza.
1: Allora.
0: E allora vi si chiede.
1: Sì.
0: In pizzeria. Siate sinceri.
1: Yes.
0: Voi giudicate male quelli che lasciano il cornicione o quelli che piegano la pizza in quattro e la mangiano come fossero dei
1: facoceri, perché la pieghi in quattro e che sei Shrek proprio.
0: Votate!
1: Allora,
0: telefonate all'800 800 002.
1: Quindi giudicate peggio chi piega la pizza in quattro e la mangia oppure chi scarta il cornicione. Chiamateci, ma subito
0: 800 800 002.

0: 10, 4 minuti, 15 secondi, se volete potrete riascoltare questa puntata.
1: Grazie a Rai Play Sound, sito o applicazione, molto comodo. O se no stanotte dalle 2 alle 2.30 andrà in onda una tranche, una piccola parte, direttamente su Radio 2.
0: Tanto leggo un'ultima ora di Televideo, a causa di un aggravio di misura va in carcere Mario Adinolfi. Ah. Si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario ed omessa dichiarazione dei redditi.
1: Ah, curioso.
0: Quindi manca licantropia, però.
1: Sì, abigeato poi.
0: L'aggravamento della misura è stato motivato dall'uso dei social da parte del giornalista in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto invece ai domiciliari.
1: Marione, Marione, sti social, mannaggia.
0: Allora, attenzione.
1: Sondaggio, abbiamo chiesto, in pizzeria giudicate peggio quelli che lasciano il cornicione della pizza o quelli che piegano la pizza in quattro?
0: Sono due scuole di pensiero molto, molto diverse. Sentiamo Francesca a Torino, buongiorno.
1: Francesca.
2: Buongiorno, allora, sono Francesca da Torino.
1: Ciao.
0: Buongiorno Francesca, allora.
1: Chi vedi peggio?
2: Ma allora, di peggio non c'è proprio niente di peggio che piegare il cornicione, piegare la pizza in quattro. Quello è abominevole.
0: È abominevole.
2: E volevo solo aggiungere una difesa a proposito del cornicione.
0: Sì.
2: Che se tagliato correttamente con forchetta e coltello, uno se lo può pure portare a casa e il giorno dopo lo riscalda nel fornetto e se lo mangia.
0: Brava,
1: uno snack,
0: brava. Non si butta via nulla. Grazie, però Francesca suscita questa immagine, l'abominevole uomo della pizza, quello che la piega in quattro. Vabbè, grazie. Sentiamo Micaela a Sirolo, in provincia di Ancona.
1: Micaela.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno, allora. Buongiorno a voi.
0: Micaela, buongiorno. Micaela, come la vedi?
3: La vedo male piegata in quattro, abominevole, orrore puro, perché potrebbe colare anche tutto il pomodoro, la mozzarella e tutti i condimenti allegati.
0: È vero.
3: Quindi veramente, immaginandosi poi anche delle scene di questo genere, no, assolutamente.
0: Vedi come, vedi i nostri radioascoltatori come sono attenti anche alle conseguenze.
1: Beh certo, questa colata.
0: Quindi
1: di
0: piegata al limite in quattro solo la pizza bianca.
1: Ecco, unica.
0: Micaela, grazie.
1: Sentiamo Daniela da Torino.
0: Buongiorno Daniela.
1: Dani.
4: Ciao cari amici, che bello ritrovarvi.
0: È un
4: avevo
0: piacere.
4: Detto gli amici di Caterpillar, ho detto no, anche loro, invece li ho ritrovati.
0: Ci siamo, ci siamo.
1: Grazie.
0: Daniela, grazie.
4: Bravi,
0: senti,
4: bravi.
0: La tua opinione qual è?
4: Ma no, il cornicione non va lasciato perché è uno spreco.
0: Sì.
4: E poi da quel che so, da un caro amico napoletano, i napoletani in effetti piegano la pizza e se la mangiano così, perché era un mangiare povero, un mangiare che si mangiava appunto per strada, e quello era il modo,
0: certo,
4: almeno così io so, insomma, quindi assolutamente non il cornicione.
0: Una voce controcorrente, quella di Daniela, che dice no nel caso al cornicione, a lasciare il cornicione. Grazie Daniela,
4: buona giornata. Buona
0: te, stai bene, ciao.
1: Parere definitivo, sentiamo che ne pensa Claudia da Perugia.
0: È caduta Claudia. Ma cerchiamo di recuperare Claudia, vediamo che se è possibile, altrimenti dobbiamo desumere il risultato finale.
1: Che la vittoria va, cioè che è peggio piegare la pizza in quattro.
0: Perché al momento sono due telefonate, due opinioni su tre che si scandalizzano, diciamo la verità, per quelli che piegano la pizza in quattro. Devo dire che anch'io sarei d'accordo, ma non voglio influenzare, per carità. Vediamo se riusciamo a recuperare l'ultima telefonata oppure se è in un punto dove non prende.
1: No, vedo perplessità in regia.
0: Dei segni ambigui?
1: No,
0: piano piano, dice piano, stiamo cercando di recuperare. La democrazia è questa. Se c'è. Pronto?
1: Aldo.
0: Da Ruvo di Puglia. Aldo, come la vedi tu?
5: La vedo male perché si toglie il cornicione.
0: Ah.
5: È un delitto quello.
0: Quello è un delitto perché, Aldo?
5: Perché a volte è la cosa migliore della pizza.
0: Il cornicione.
1: È bellissimo.
0: Grazie, Aldo.
1: Che una volta ho mangiato la pizza col cornicione ripieno. di ricotta.
0: Sì, si fa, non è male.
1: Alla fine boccheggiavo, non respiravo più.
0: Ma... comunque mi pare che gli italiani si scandalizzano in egual misura sia per chi lascia il cornicione, sia per chi piega la pizza in quattro prima di mangiare.
1: È così.

0: www.fileni.it.
1: 22 Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Smith.
1: Ci sono piccole cose legali che facciamo di nascosto.
2: Perché magari ci vergogniamo anche all'interno della nostra famiglia.
1: Cioè, vedere magari la nuova puntata di quella serie che in famiglia non vogliono vedere perché è troppo truculenta.
2: Però a voi piace.
1: Oppure fa paura. E allora la vedete di nascosto. Quando siete soli a casa vi vedete un pezzetto.
2: Oppure
1: per dire.
2: Quando tutti sono andati a dormire vi fate quel goccino di ammazzacaffè, perché sennò vi sgridano.
1: Ci sarà un motivo per cui vi sgridano. Insomma, qual è la piccola cosa che fate di nascosto? Questa è l'iniziativa Umma Umma.
2: Telefonate a Umma Umma all'800 800 002.
1: Sempre 800 800 002. Oppure, se volete mantenere ancora di più l'anonimato, potete scrivere sulla
2: pagina Facebook.
1: Dai.
2: Intanto, rubrica vecchia ma sempre nuova,
1: ma
2: la zampetta del coniglio.
1: Cioè,
2: notizie sul mondo animale che ci circonda, di cui facciamo parte. In Bolivia hanno scoperto una nuova specie di gatto, è più piccolo del gatto normale, è il tilcaio, e diciamo che un tigrino l'hanno ribattezzato.
1: Ma è un gatto domestico o no?
2: No, assolutamente selvatico, in una zona paludosa, infatti secondo me graffia se ti avvicini.
1: Sì, quindi la raccomandazione è non gli rompete,
2: esatto.
1: Lasciatelo stare dove sta.
2: Uno studio invece sul grande mostro della preistoria, il tirannosauro Rex, ha dimostrato che era una bestia a sangue caldo, come noi, con una temperatura simile a quella umana.
1: Sì.
2: Quindi quando ci mangiava i nostri antenati, erano come dei bocconcini caldi, degli snack praticamente.
1: In realtà, quando è arrivato l'uomo, il tirannosauro era già estinto da parecchio.
2: C'era la proscimmia magari.
1: E la proscimmia la masticava volentieri, ecco.
2: Stati Uniti, ecco, notizia che riguarda non proprio gli animali, ma degli ambientalisti travestiti da bisonti hanno sfilato per Manhattan, per le strade di New York, per omaggiare questo animale simbolo d'America che è stato quasi, voglio dire, estinto.
1: Sterminato. Come anche i nativi d'America, ecco.
2: Però ti immagini, in mezzo a tante manifestazioni di questi
1: tutti
2: bisonti.
1: Tutti questi bisonti che corrono.
2: Nel Parco Natura Viva di Bussolengo, in Veneto, invece, c'è l'ippopotama più anziana d'Europa.
1: Ma l'ippopotama Bussolengo,
2: 55 anni. Camilla,
1: ancora piacente però,
2: ha partorito il quindicesimo figlio.
1: Bene,
2: evviva Camilla,
1: evviva.
2: C'è ancora un Islanda, fotografo di natura, viene caricato da un branco di 400 renne selvatiche che non volevano essere fotografate.
1: Del resto c'hanno diritto alla privacy anche le renne.
2: È salvato questo Anton Frigg Birgisson nascondendosi dietro una roccia.
1: Sì.
2: Per fortuna poi le renne si sono fermate, perché no avrebbe fatto una brutta fine.
1: Devo dire che sì, probabilmente sì. Queste sono le ultimissime dal mondo animale. Fra poco però ascolteremo alcuni connazionali che ci racconteranno cosa amano fare, magari quando gli altri non li guardano.
2: La piccola cosa che fate di nascosto.
1: Qual è? Raccontatecelo su.
2: Telefonate all'800 800 002, fatelo subito.
1: Il solito numero 800 800 002.

0: cos'è che preferite fare quando, insomma, quando non vi guardano, ecco,
1: di nascosto.
0: Vabbè, adesso un po' di nascosto.
1: Come dei malfattori.
0: Vabbè, adesso ti prego, non aggravare la situazione. Allora, sentiamo un paio di testimonianze coraggiose che sono arrivate qui all'800-800-002 e io inizierei, se sei d'accordo, con Marcello di Roma.
1: Sono senz'altro d'accordo. Marcello, buongiorno.
2: Buongiorno, tutte belle cose.
0: Caro Marcello, cos'è che fai un po' di nascosto?
2: Che faccio di nascosto? Adesso lo dico, però dopo mi seguiranno tutti. Io quando sto ai supermercati, in genere, quando vedo le noci esposte, le noci, solo le noci, sì, ne prendo un paio, le schiaccio e me le mangio la zitta.
1: Ma così?
0: Vabbè, ma quello è per provare il prodotto, scusami.
2: Poi consigliare anche se vanno bene o meno.
0: Ma certo.
1: Ma tu poi la coccia te la metti in tasca?
2: La coccia in tasca, sì. Quando trovo lo spazietto giusto, mi spazio, quando prendo un altro prodotto, gliela lascio nel...
1: Fermiamoci
0: qui, Marcello, prima che ci localizzino. Grazie, buona giornata.
1: Sentiamo Michele da Torino.
0: Buongiorno, Michele.
1: Michele.
3: Ciao, Conigli, ciao, bentornati, un piacere risentirci.
0: Grazie, Michele. Allora, Michele, che cosa fai di nascosto?
3: Allora, io di nascosto faccio questo. Mia moglie, in base agli impegni che abbiamo, o il sabato pomeriggio, sera, o la domenica mattina, prepara il sugo poi per la domenica pranzo.
0: Sì.
3: Cosa faccio? Lei poi si mette a fare le pulizie e va nelle altre stanze, lascia la pentola col sugo, ecco, sui pannelli, sì, con il coperchio e con uno straccio sopra messo a modo suo, no?
0: Sì.
3: Fare in modo che io cosa faccio? Quando lei è lontana, piano piano tolgo lo straccio e cerco di memorizzare come era posizionato, tolgo il coperchio e mi assaggio o una polpetta o un pezzo di carne, rimetto tutto come era prima.
0: Guarda la precisione di Michele, perché sa che la furia della moglie sarebbe definitiva. Allora lui studia la posizione di questo straccio sul coperchio,
1: sì,
0: e poi lascia tutto, cioè il delitto perfetto, se vogliamo, senza lasciare tracce.
1: Ecco. Complimenti, Michele.
0: Michele, però fai attenzione, mi raccomando, se continui a farlo. Buona giornata.
1: Sentiamo Claudia in provincia di Varese.
0: Buongiorno Claudia. Claudia, buongiorno, benvenuta, grazie di aver accettato di chiamarci per confessare qualcosa che fai.
4: Grazie, bentornati.
0: Grazie a te. Allora Claudia, che succede?
4: Io chiamo dal profondo nord, proprio vicino anche alla Svizzera.
0: Sì. Sì.
4: Io vedo una soap opera italiana da qualche anno.
0: Sì.
4: Che diciamo che qui al nord, insomma, stride un po'.
0: Sì.
4: È un posto al sole.
0: Un posto al sole che si svolge nella splendida Napoli, ecco.
4: Napoli,
0: diciamo.
4: Sì. E quando sento amici che magari parlano, dico, ah, quelle robacce, come un posto al sole, sto zitta.
0: Ecco. Tu stai zitta, cioè non ti... No, fai bene a vederla invece, peraltro è un prodotto storico della Rai, quindi...
4: Ma appunto, ma pensavo la stessa cosa, che quando ho iniziato a vederlo, ma per sbaglio, perché mettevo su Rai 3, no, c'è Blob, poi c'è Blob, quello, allora dice, vabbè, vediamo. Poi piano piano ho cominciato a dire, però
0: è interessante.
4: Palazzo Palladini, però, il Bar Vulcano, però, tutte queste cose.
0: Certo. Claudia, tu devi essere orgogliosa, noi ti invitiamo a denunciare, cioè a... manifestati, e vedrai che te ne tiri dietro parecchi.
1: Fai un Pride.
0: Probabilmente Pride. Sì. Stai bene Claudia, ciao.
1: Scrive Elisa, io mangio banana e crema alla nocciola, ma non in maniera normale, prendo il cucchiaino e lo spalmo direttamente sulla banana.
0: No, ragazzi.
1: Elisa, io ho visto gente infilare la banana nel vasetto.
0: Ma io direi, veramente fermiamoci qui prima che la barbarie dilaghi.

0: col suo po, Olivia Dean ci dice che finisce qui questa puntata del Ruggito del Coniglio.
1: Però se volete riascoltarla c'è sempre Rai Play Sound, quando volete, dove volete. Stanotte ci sarà una piccola replica di questa puntata dalle 2 alle 2.30 alle 3 su Radio 2.
0: Radio 2, lo confermo. A questo punto non ci rimane che augurarvi una buona giornata, un buon lunedì, state bene, noi ci si ritrova domani mattina,
1: certo,
0: 7.45 naturalmente sulle frequenze di Radio 2, la linea va al giornale radio e a Radio 2 Social Club. Ciao!

0: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: In studio Simona Giacinti. Le elezioni locali in Germania, doppia pesante sconfitta per i cristiano-democratici in Mecklenburg-Pomerania, sono fuori dal Parlamento regionale. L'estrema destra di AfD, primo partito, seguita dai socialdemocratici che dovrebbero raggiungere la maggioranza alleandosi con i Verdi e la sinistra radicale della Linke. Quest'ultimo partito prevale a Berlino, strappata proprio ai cristiano-democratici, ma il cancelliere Merz, sempre più al centro delle critiche, per ora non pensa alle dimissioni. La politica, tanti gli eventi dei partiti in giro per l'Italia. A Roma la premier Meloni ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia annunciando nuovi provvedimenti su scuola e integrazione, un tetto agli stranieri in classe e divieto di burka e niqab, ha spiegato a Pontida. Invece si è conclusa la kermesse leghista.
3: Non voglio divisioni, voglio unità. Convocherò il Consiglio federale e proporrò un congresso straordinario d'ottobre. Con queste parole, a sorpresa, arriva l'annuncio dal palco di Pontida del leader della Lega Matteo Salvini.
4: Io torno dai militanti, torno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia.
3: Ad Orvieto l'appuntamento di Futuro Nazionale con l'ex generale Vannacci, che ribadisce le alleanze le vedremo a ridosso delle elezioni, ma ammonisce: le nostre linee rosse non sono negoziabili. La fronte progressista Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle a Milano chiude la due giorni di Nova e suggerisce a PD e AVS la nostra alleanza si chiami Alleanza per la Costituzione. Poi l'affondo alla premier sull'abolizione del bollo auto e su come verrà finanziato. Meloni attaccata anche dalla segretaria del PD Elly Schlein, che ieri sera ha chiuso la festa dell'unità a Bologna. La premier ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Poi l'attacco anche sui temi economici.
5: Porteranno la spesa militare al 5% del PIL, se vinciamo noi portiamo al 7% la spesa sanitaria di questo paese.
3: Alessandra Allegra, GR2.
2: L'ex parlamentare Mario Adinolfi è finito in carcere. L'aggravamento della misura cautelare è stato motivato dall'uso dei social network mentre si trovava agli arresti domiciliari. Il giornalista era stato arrestato lo scorso 8 luglio su ordine della Procura di Roma per le accuse di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario ed omessa dichiarazione dei redditi. A Marano Equo, alle porte di Roma, un 37enne al quale era stata già ritirata la patente per guida in stato d'ebbrezza ha investito e ucciso una donna di 76 anni che camminava a bordo strada. Gli esami hanno rilevato la presenza di alcol e sostanze stupefacenti nel sangue dell'uomo. I carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Oggi è la giornata internazionale della pace, istituita dall'ONU nel 1981 per impegnare la comunità internazionale nella prevenzione dei conflitti, che però non sono mai stati così tanti. Il 2025 è stato l'anno record e il 2026 rischia di batterlo.
6: Nel 1963 lo zoo di New York affisse un cartello: entra a vedere l'animale più pericoloso del mondo. All'interno della gabbia c'era uno specchio. Una didascalia descriveva la minaccia che l'uomo rappresenta per la propria sopravvivenza, la sola specie che stermina se stessa attraverso le guerre e lo sfruttamento. 18 anni dopo le Nazioni Unite hanno istituito la Giornata Internazionale della Pace, aggiungendo nel 2001 per la non violenza e il cessate il fuoco. Oggi cerimonia a Roma alla University for Peace dell'ONU in collegamento con 10 paesi, mentre la tavola della pace porta la lampada della pace di Assisi in 150 città. Il coordinatore Flavio Lotti.
7: Siamo ancora immersi in una cultura di guerra, quella che ti fa pensare alla pace come se fosse un sogno, e invece la pace è un bisogno.
6: Nel mondo non ci sono mai state così tante guerre come al giorno d'oggi, 65 i conflitti censiti nel 2025.
7: 80 anni fa avevamo dei governi che si erano assunti la responsabilità di fare la pace, hanno costruito l'ONU. Oggi purtroppo questo lavoro lavoro non c'è.
6: Francesca Fornario, GR2.
2: In chiusura al meteo, allerta gialla per pioggia in gran parte di Calabria e Sicilia, sereno nel resto del paese con temperatura però ancora molto elevate. Le previsioni con il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
8: Avremo ancora instabilità sul meridione, specie tra Calabria e Sicilia, resto del paese con tempo stabile e secco, temperature ancora abbastanza elevate, specialmente in pianura padana e sulle zone più interne delle regioni centrali, dove facilmente anche oggi arriveremo intorno ai 30 gradi. Poi venti da nord porteranno dell'aria fredda giovedì e venerdì.
2: Prossimo giornale radio alle 12.30, la linea va a Radio 2 Social Club. Buon ascolto.

0: Zombie di Via Asiago con Emma Stoccolma,
1: soprattutto con il capitano Luca Barbarossa. Buongiorno.
0: Hai sentito il GR?
1: Sì,
0: giornata internazionale della pace, che noi festeggiamo con 65 conflitti in tutto il mondo, quindi speriamo che qualcuno porti un attimo di quantomeno di riflessione, insomma, questa giornata internazionale.
1: Speriamo, noi ci proviamo nel nostro piccolo, cioè,
0: a fare la pace, facciamo la pace.
1: No, con te no.
0: Lo vedi?
1: Chi c'è con noi oggi in studio?
0: Ognuno ha la sua guerra privata. Con noi c'è la tua amichetta Andrea De Logu per il suo programma nuovo di zecca su Radio 2 Red Carpet.
1: Non solo, perché c'è anche la riedizione dopo 12 anni della Collina, e poi c'è il suo spettacolo teatrale che potete trovare su Rai Play. Poi per la musica, Gaia Banfi, il suo tour Piano e Voce, l'ultima Maccaia. Sono molto felice di averla qua.
0: Sono fan. È molto molto brava, sì. È un po' lo stesso genere, ha collaborato anche con Akasha, che abbiamo avuto l'altro giorno,
1: che abbiamo adorato
0: veramente, sì, questo misto tra musica d'autore e elettronica è molto interessante, la sentirete dal vivo oggi qui a Radio 2 Social Club. Poi una comica che è anche un'esperta di seduzione, diciamo la verità, Emanuela Cappello, che ha appena pubblicato il suo romanzo Cuori in affitto, senza diritto di recesso?
1: Di recesso, esatto. Ma Luca, tu ce l'hai la FOMO?
0: La FOMO?
1: La FOMO, cioè
0: la paura di perdermi qualcosa che sta accadendo fuori.
1: Beh,
0: quando,
1: no,
0: quando sto a casa. No, io ho il contrario. Io ho paura di uscire da casa perché poi io tendo a chiudermi.
1: Ci sta, perché la FOMO è più una cosa che vivono i ragazzi di oggi. Ed è soprattutto una nuova docuserie su Rai Play dal 17 settembre. E con noi oggi c'è Lucia, Frida e Tancredi.
0: Che bello! Beh, insomma, una puntata super ricca, tanta arricchita ancora. Da Saverio Raimondo, che come sempre sarà con noi. Sei bellissima, ti sposerei, ma hai la minigonna, e quindi mi oriento più su Francis Alinascione, che ha i jeans.
1: Però sono affascinante.

0: La social band è composta da Emanuele Ciampichetti al basso, Mackie Marturano alla batteria, Alessio Graziani alle tastiere, Claudio Trippa al comando, alle chitarre e la voce di Francis Salina Scholl.
1: È stato il suo compleanno.
0: È stato il compleanno di Francis. Tanti auguri, tanti
2: grazie,
0: auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo fatto una colletta per farti il regalo, ma poi siamo andati in osteria e ci siamo scordati.
3: Hai fatto bene.
1: Non è vero, ce l'abbiamo il regalo per Francis.
0: Sì, eccolo qua. Saverio Raimondo.
4: È tutto tuo. Tutto da scartare quando vuoi. Buongiorno, come state?
0: Bene, tu stai bene.
1: Non me lo chiedermi.
4: Va bene, non te lo chiedertelo.
0: Sei radioso.
4: Grazie,
0: ti vedo,
4: sì, io porto la luce in questo programma prima che ce la stacchino. Allora, allora quest'estate su TikTok è diventata virale l'assurda teoria, non trovo altrimenti come definirla, assurda teoria secondo la quale Laura Pausini sarebbe una satanista posseduta dal demonio.
0: Ma io l'ho sempre saputo.
4: No, allora, ma è una teoria assurda.
0: Ma si vede lontano un miglio, no?
4: Quest'estate è diventata virale sui social. Perché? Cerchiamo un attimo di capire qual è l'origine di questa fesseria. Tutto comincia quando quest'estate negli Stati Uniti, per l'apertura dei mondiali di calcio, Laura Pausini ha duettato con Robin Williams, fra l'altro, sulla canzone Desire.
0: Bravissima, certo, Laura. Orgoglio
4: Laura
0: nazionale.
4: Pausini, ovvio.
0: Brava.
4: Oh, capito? Poi la chiamano per l'apertura dei mondiali.
0: Capito. Scusate se è poco. Provateci
4: appunto,
0: voi.
4: Appunto. Brano Desire. Ad un certo punto il brano fa testuali parole: se arriva il diavolo, lo faremo cantare. E per aver cantato questa frase.
0: Così Laura poco, Pausini, basta.
4: Esatto, per così poco. È stata tacciata di satanismo, perché da quel momento molte persone, ripeto, sui social hanno iniziato a riascoltare le canzoni di Laura Pausini sotto quest'ottica satanista e hanno individuato delle tracce, degli indizi, tanto che tutti hanno iniziato a chiedersi: ma effettivamente sto Marco che fine ha fatto?
0: Va a sapere.
4: Perché non torna più Marco?
1: Aia.
4: Laura, cosa ci stai nascondendo? Ora, Laura Pausini ha, suo malgrado, lo sappiamo, frequentato spesso questo programma.
0: Sì.
4: E quindi noi possiamo testimoniare che Laura Pausini ovviamente non è una satanista,
0: no,
4: è posseduta dal demonio.
0: Si scherza, ovviamente.
4: Ma certo, ma è ovvio. Al massimo quello che si può dire è che è un po' una diva, ma perché effettivamente è una
0: lo
4: diva.
0: Lo è di fatto.
4: Ma sì, ma perché tutte le volte viene qui in Rai, Laura chiede sempre il camerino 666,
1: ma non
4: a pranzo vuole una testa di capreccio.

0: del gioco. Ma poi, scusatemi, ma come si può pensare sia una satanista? Basta ascoltare le canzoni. Grazie a Marco Lolli, sentiamo la solitudine. Cioè, ma dove lo sentite qua il demonio? Scusate,
1: no, non c'è.
0: Ma mi sembra un brano satanista.
1: La voce da angelo.
0: Dai, obiettivamente. Ma facciamo il test. Marco, ascoltiamo la solitudine di Laura Pausini all'incontrario.
2: Sentiamo.
1: In effetti è diverso.
2: Sì, è vero.
0: Vabbè, ma che vuol dire?
1: Non l'avevo mai sentita al contrario.
0: E poi al contrario la solitudine è...
1: Ammazza.
0: È così, è in sepoltura.
2: E allora, forse... dobbiamo fare delle verifiche.
0: No, scusate ragazzi, ma che c'entra? Voglio dire, se tu ascolti con malizia qualunque canzone può contenere un messaggio satanico. Pensate a Felicità di Albano e Romina.
1: Beh,
0: un
1: che
0: bicchiere
1: c'entra?
0: Di vino con un panino, il pane, il vino, ma non consacrati, è chiaramente una messa nera quella.
1: Dici?
0: Ma è ovvio, una messa nera fra gli ulivi di Albano, quello è. Ma pensate anche chi è il bello impossibile di Gianna Nannini e Belzebù. Bello impossibile, chiaramente Belzebù.
1: È lui.
0: Gianni Morandi, uno su mille se ce la fa, e gli altri 999 tutti sacrificati, sacrifici umani.
1: S'attacca.
0: Chiaramente. Ma soprattutto, chi è il più satanista di tutti? Chi è il Marilyn Manson italiano se non Luca Barbarossa?
1: Ma che c'è?
2: Lo sapevo io.
0: Ma come no?
1: Ma io pensavo Morgan, no, tipo, no? Ma che c'entro io?
0: Luca Barbarossa.
1: Morgan già più in cui, insomma,
0: Luca
1: capito?
0: Barbarossa, satanista sin dal nome, con questa barba caprina rossa come le fiamme dell'inferno.
1: Vabbè, no, cognome.
0: Ma poi le canzoni. Roma spogliata fa chiaramente riferimento al sacco di Roma, la spogliazione del cristianesimo, della cristianità.
1: Ma non è così.
0: E ancora, al di là del muro.
1: Beh,
0: che c'è dietro questo
1: c'è
0: muro?
1: Dietro il muro?
0: Luca Barbarossa, cosa sono questi rumori, questo odore di zolfo?
1: Ma quale odore di zolfo?
0: Muro?
1: Ma come ti permetti?
0: Ma soprattutto.
1: Ma come è vero?
0: Ma soprattutto.
1: È vero.
0: Portami a ballare.
1: Beh.
0: Portami a ballare la canzone di un figlio che chiede alla madre di portarla a ballare.
1: Certo.
0: Ma ballare dove? E che genere di ballo, Luca? È chiaramente un invito a un sabba satanico, una danza
1: con pora mamma.
0: Signora, non vada a ballare con suo figlio che è chiaramente un satanista, ma soprattutto balla male, pesta gli alluci.
1: Questo sì, questo è vero.
0: Fate retro, Barbarossa, fate retro.
1: Vabbè, dai, lo perdoneremo anche per questo. Andiamo avanti, va.
2: Andiamo avanti, adesso ci sarebbe stato Ed Sheeran, ma abbiamo messo Anderson .Paak su Radio 2.

0: Allora,
1: mi chiedevo proprio adesso, chissà se il titolo del programma Red Carpet è un riferimento ai suoi capelli.
0: Eh sì, è molto rossa adesso.
1: È molto rossa, lei si chiama Andrea Delogu. Buongiorno.
2: No. Ciao ragazzi, che bello. O tornare qui proprio mi fa sentire bene, come se foste tutti amici miei.
1: Ma sì. Ho un vocale di questa mattina quando lei si accorta che doveva venire qua al social club.
0: Perché non sentire. Se lo ricordava? Non se lo ricordava neanche.
2: Allora, no, io sapevo che dovevo incontrarti, Luca. È che cioè questa cosa della nostra vicinanza. No, è questa cosa della nostra vicinanza mi manda un po' i matti, quindi non so mai se è vero o no.
0: Lo fa a molte, eh? Sì.
1: Sembra sempre un sogno, Andrea, capito?
2: È incredibile. Ma come profuma di pulito? Saverio, lo senti come profuma di pulito?
1: È zolfo.
3: Sì. Una Barbarossa, però forse...
0: No, è il pannolone. È il pannolone. Senti, ma allora, io ti ho conosciuta, Andrea, voi non lo sapete. Non so, forse ti ho conosciuto prima di...
2: Sì,
0: di
2: perché sono venuta qua a parlare del libro. Io sei il primo che mi ha ospitato in radio, nella vita.
0: Ecco, lo vedi che bello? Ti ho conosciuta proprio quando è uscito La Collina, che è un bellissimo libro, ovviamente con tanti riferimenti autobiografici alla tua vita, e appunto è uscita la riedizione, come tutti i grandi successi, giustamente
2: è stato bello.
0: Fa la riedizione.
2: Grazie.
0: Complimenti. Vogliamo ricordare a quei tre che non l'hanno ancora letto nel mondo di che cosa parla La Collina?
2: È la storia di una famiglia che ricorda molto la mia. Io sono nata e cresciuta a San Patrignano, che percorre luci e ombre per poter ritrovare la voglia di vivere fuori da quel mondo chiuso. Ricorda anche cose che sono successe, abbiamo letto tante carte dei processi, abbiamo intervistato più di 30 persone che mi hanno vista crescere, quindi è stato un po' un percorso molto importante insieme ad Andrea Cedrola, che mi è sembrato quasi a un certo punto del lavoro, che è durato quasi 4 anni, che fosse cresciuto con me a San Patrignano. E comunque è stata un'avventura, sia questa sia la mia infanzia, che ho avuto un'infanzia molto bella, molto felice. Lo dico sempre perché mia mamma mi guarda, anche mio papà, sono stata una bambina felicissima, ok?
1: E l'analista cosa dice invece?
2: L'analista, lo sai che c'è un problema con l'analista?
3: Non lo paga da mesi.
0: No, è che non sta bene.
3: Un conto da pagare.
2: Ragazzi, il mio analista è venuto a mancare.
0: No.
2: Te ve lo giuro.
3: Succede.
2: È venuto, è molto anziano, in modo sereno.
1: Siamo sicuri?
2: È veramente venuto a mancare.
1: È un sogno che ha fatto Andrea, non so se poi nella realtà anche...
2: Ho fatto controllare, è vero, ho sognato il vero e niente, quindi adesso sto cercando un'altra lista, però col cuore spezzato.
3: Recalcati, avresti spazio per caso in settimana, faccia sapere.
2: Ragazzi, un disastro, comunque l'ho superato, l'ho sentito 2 mesi fa.
0: Un po' di musica, risolleviamoci ragazzi.
1: Un po' di musica ci sarebbe stato il Ciro... No, basta, non lo dico più.
0: Ora
1: c'è Amy
0: Madonna.

0: con noi a Radio 2 Social Club. Tra poco succederanno tante cose in questo studio, ma ci devi raccontare del tuo nuovo programma a Radio 2.
1: Sono emozionatissima perché tornare a casa è veramente...
2: C'è la pubblicità adesso.
1: Che cavolo.
0: Aspetta, però se non sei padrona...
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: 2-2. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
9: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
10: Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: 2-2.
12: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
13: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: 2-2.
14: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: in onda su Radio 2, sul digitale terrestre al 202, su Rai 2, su Rai Play. Siamo ovunque, siamo uni e trini, ma c'è con noi Andrea De Logu che inizia questa nuova avventura radiofonica dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 con Red Carpet.
1: Lo posso dire o mi fermate un'altra volta?
2: No,
0: no, adesso
1: lo posso dire.
0: Beh,
1: un'emozione bellissima. Tornare finalmente ai microfoni di Radio 2 con un quotidiano insieme a Mario Benedetto, il mio sodale, il mio socio, già ci chiamammo, poi c'è Pippolo Russo e c'è Michel Dessy. Siamo un botto di persone. Perché?
0: Perché Red Carpet?
1: Beh, perché tutti quelli che passeranno e quelli che passeranno su Red Carpet per noi sono dei divi. Quindi, famosi, non famosi,
0: ma
1: gente.
0: Mi inviterai?
1: Tu sei il divo del mio cuore.
3: Oh,
1: tu sei. Che succede?
3: Stavo sentendo io e te, adesso ci provi con la De Logu.
1: In che senso?
0: Vabbè, ma noi ci
3: conosciamo.
0: Che c'ha
3: lei più di me?
1: Ma come vi sentite?
3: Sì, mi ha detto che mi portava all'acquaparca a Civitavecchia, ti ricordi? Avevi detto così,
1: ma l'ha detto anche a me.
3: Veramente?
0: Ma
3: la fai così? Vabbè, con
0: ma
3: tutte,
0: no,
3: scusa.
0: Aspetta, quello.
3: No, io sono indignata, guarda, veramente.
0: Ma
3: io
0: quello era l'altro weekend, però. Si era detto dal lunedì al venerdì avevo da fare.
3: Ah, quindi è lei? Ah, quindi stai con lei? Vabbè, ok. Vabbè. Ma, sto qui, adesso vi guardo, mi metto qui in mezzo così voi non potete fare niente e mi impongo. E sto qui.
2: Ma,
3: salve.
2: Scusate, ma Luca,
4: buongiorno.
2: Devi raccontarci qualcosa? Devi...
0: No, ma
1: sì, ha detto che mi amava.
3: Ha detto che ti amava.
1: Ma perché?
3: Mi portava... Vabbè.
2: Ma vuoi intervenire?
4: No, io volevo dire che la riconosco. La riconosco perché tu sei la ragazza che segue Luca Barbarossa anche qua in via Asiago.
3: Esatto,
4: Emanuela
3: esatto.
4: Cappello, io la riconosco,
2: oh,
4: lei.
2: Sì. Ah, ma è la tua storia.
4: Ragazzi,
2: allora.
4: sì.
3: Ho le tende proprio qui fuori.
4: La devi smettere.
0: Pensa che ho casualmente qua un tuo libro.
3: Casualmente il mio libro, veramente.
1: Ma con quanti libri giri tu, Luca?
0: Hai visto che roba? Che simpatica gag che abbiamo fatto. Applausi, allegria Radio 2 Social Club.
4: Ragazzi, perché Emanuela sui social fa volare con questa cosa della ragazza col cuore spezzato. Cioè, tu mi fai impazzire, sei un
3: sì.
4: po' tutte noi.
3: Sì, lo so, me lo dicono in tanti, in effetti. Sì, perché do voce alle paranoie, tutti ce l'abbiamo, anche gli uomini mi hanno scritto.
1: Ma è tuttora spezzato il cuore?
3: No, non si sa mai, dietro l'angolo c'è sempre il male, quindi io lo so. Non sono mai felice perché poi io so che, tac, subito... rimani fregato, infatti.
0: Senti, la vita è imprevedibile perché tu eri partita e volevi fare proprio il teatro serio.
3: Io volevo fare il teatro serio, mi guardavo tutte le cose di Carmelo Bene e invece niente.
0: Poi ti sei ritrovata proiettata sui social,
3: sì,
0: con questo personaggio delizioso, meraviglioso.
3: Grazie.
0: Pieno di ansie, ma una mitomane poi fondamentalmente.
3: Una pazza mitomane, sì,
0: ecco,
3: sì, piena
0: tipo
3: di ansie.
0: Tipo quella che è entrata
3: quella
0: adesso.
3: Che è entrata prima, però adesso non sono più io perché adesso sono Emanuela Cappello.
2: La scrittrice.
3: Esatto, la scrittrice. Non ho gli occhiali, però sì.
0: Senti, ma ci puoi dare qualche lezione, qualche cosa? Perché io nei passaggi del libro sono fondamentali per tutti. Cioè, per esempio, il primo appuntamento.
3: Allora, il primo appuntamento, io sono la persona meno indicata perché faccio solo errori e soprattutto quello che consiglio è fare il meno possibile, il meno rimanere proprio all'angoletto e non proiettare troppo sull'altro. Io questo lo consiglio perché poi
4: giusto.
3: Si rischia di fare degli errori.
1: Ma la gonna lunga, corta? Perché qua è un problema ultimamente,
3: allora,
1: ho sentito.
3: Esatto. Andrei su proprio una minigonna
1: però non sei affidabile se è mini, eh?
0: Ma questo
1: però,
0: per l'uomo,
3: esatto, a meno che non devi uscire, esatto, se lui si mette la minigonna guadagna tantissimi punti.
1: Ok, sì.
0: È fedele,
3: è fedele.
0: L'uomo con la minigonna è fedele,
3: esatto, al
0: incontro tendenza,
3: esatto, sì. E quindi niente, dicevamo.
2: No, dicevi, primo appuntamento, il segreto è fare il meno possibile, ma quindi anche non presentarsi proprio, perché
3: sì,
2: è
3: la cosa migliore. Allora, non presentarsi è sempre la cosa migliore.
4: E comunque andare via presto.
3: Andare via a metà, a un
4: sì.
3: certo punto, prima del bacio, prima di tutto, andare via a dire,
4: certo.
3: oddio,
2: manco
3: scusa,
2: bacetto, niente.
3: Niente, no,
4: niente.
3: Mistero, all'inizio ci deve essere mistero, altrimenti...
2: Okay. Pixelati.
0: Ecco,
3: esatto.
0: Come ci si libera da un appuntamento al buio che poi va male? Cioè, ti rendi conto, dopo okay. le prime all'antipasto già non ne puoi più.
3: Allora, io ho la mia tattica, che è la tattica matta, che funziona per tutto, inizio a fare cose tipo, oddio scusa, ho un po' l'ansia, scusa, non sei tu, però sto male, scusami, ci sentiamo presto, e me ne vado e scappo.
0: Vabbè.
3: No, funziona.
0: Funziona.
2: Lui immagino a quel punto non si fa neanche più risentire.
3: No, ovviamente no.
4: Vabbè, ma scusami, che tecnica è?
3: Tutto è il possibile per evitare di incontrarsi con qualcuno. Poi alla fine quello è il segreto.
4: Comunque Luca,
3: però sul libro non c'è questo.
4: Si capisce che non, è da tanto che non hai un primo appuntamento, perché hai parlato di antipasto. È una cosa,
0: allora,
4: che non si usa più.
0: Io ho avuto un primo appuntamento 30 anni fa con mia moglie.
1: Che bello! La coppia più bella del mondo.
0: Capito, adesso.
1: Ma come non si usa più l'antipasto, scusate?
4: No, non perché? Si va a cena.
3: C'è l'aperitivo.
0: Ah, non si va a cena?
1: Ah, no.
4: No, ragazzi, è troppo impegnativo. Se poi non ti piace quella persona, devi fare la pazza.
1: Esatto.
0: Ah, quindi?
4: Vai a bere
0: aperitivo.
4: Un caffè, un aperitivo.
0: Si beve una cosina così al volo, in piedi.
4: Esatto, una in cosa piedi. Veloce. Capisci?
1: Ma poi ma se lo vedi come mangia, poi capisci molto.
3: Oddio, al primo appuntamento non no. Mangia, no.
1: Ha sbagliato tutto.
0: In piedi un aperitivo senza.
2: Anche un po' di fretta, che tu tra 10 minuti c'hai da fare.
0: Come certo. Sono contento di non aver bisogno di questo primo appuntamento, voi non lo sapete.
4: Ma io così, ragazzi, ce la fomo. Comunque ne parleremo più avanti, anche magari con questi ragazzi dei primi appuntamenti. Ma ora.
0: C'è Gaia.
4: C'è la musica dal vivo.
0: C'è Gaia Banfi, c'è la musica dal vivo. Lei è una cantautrice bravissima, anche.
1: La mia crush.
0: È la tua?
1: La mia crush Gaia.
0: Ah sì? Che vuol dire?
1: Crush,
2: come si dice? Una cotta.
1: Sì,
2: la mia cotta.
0: La tua cotta. Parliamo per favore, se è possibile, in una lingua comprensibile, perché insomma c'è gente di varie generazioni qua. Adesso non voglio dire chi. Viene per la prima volta qui a Radio 2 Social Club, ma la
4: però
0: presentazione
4: è la prima volta che la passiamo in radio. Io nel mio programma Era Ora ho usato
0: com'è
4: spesso.
0: Il tuo programma?
4: Era Ora.
3: Adorabile.
4: Però lei, vedi,
0: chi
4: lei.
0: Chi conduceva? Un pappagallo, eh?
4: Io, scusa, era il
0: carino.
4: Nome perfetto. C'è anche Red Carpet tra poco su Radio 2. Insomma, inizia proprio oggi. Infatti siamo qua per fare l'imbocca al lupo.
0: Radio 2, programmi solo con le R. Ma adesso
4: ma, no, perché c'è Gaia Banfi
0: Che ci fa ascoltare dal vivo. Eccola, raggiunge il suo pianoforte. Ciao Gaia.
4: Buongiorno.
0: Scusaci per questa goffa presentazione. Ascoltiamo il Lungoriva di Genova. No, il Lungotevere, come qualcuno aveva scritto. Il Lungotevere di Genova. Lasciamo perdere.

0: Gaia Banfi, che meraviglia, grazie a Radio 2 Social Club. Vieni qua al tavolo con noi, bravissima, portati anche il microfono.
1: Per chi
0: complimenti.
1: Ci ascolta in radio e non vede, insomma, è tutto qui dal vivo. Gaia era al pianoforte, sola soletta, non ha voluto, giustamente la social band ha detto sono musicisti di un'altra generazione, non mi capiscono. E Shame on You ha detto anche, mi ricordo, c'ero.
2: No, tutto
1: Gaia,
2: falso.
1: È un piacere averti qua.
2: Grazie.
1: È un piacere. E poi voglio dire, il tuo nuovo lavoro si chiama, il tuo nuovo album, La Maccaia, La Maccaia, sì. Che io ricordo di Paolo Contiana memoria, no? Maccaia, scimmia di luce e di follia in Genova per noi, no? E spieghiamo che cos'è la Maccaia.
2: La Maccaia è un fenomeno meteorologico che succede, capita solo sul mare di Genova, ed è questa sorta di substrato nebbioso che arriva quando arriva Scirocco, questo vento particolare. E la cosa particolare è che quando arriva Maccaia i genovesi si percepiscono in uno stato nostalgico, e quindi ho voluto utilizzare un po' questa immagine per richiamare
0: un po' come il nostro smog quando arriva Scirocco. I romani si straniscono,
1: ma lì è una cosa
3: nostalgia.
1: Poetica che Paolo Conte descrive, questo fatto che il cielo si confonde col mare, non capisci più dove inizia il cielo, dove finisce il mare, insomma, vabbè, cose
3: solo io te lo capiamo,
1: solo
3: Luca,
1: io solo io
3: te, perché vecchia, questo
1: sì. Ma non
3: questo
1: possiamo
3: legame,
1: continuare,
4: che cos'è questa cosa davanti a me, proprio così, cioè senza ritegno, proprio così, senza aver paura.
0: Ma però era una gag, non è vero, tu non stai davvero con Luca Barbarossa, capisci?
4: E chi te l'ha detto?
1: Io può contare la
4: qui
1: mia,
4: ci sono vari livelli che si confondono, no? Vari piani che si possono,
3: non capisci
4: confondere.
3: Dove è il cielo, dove è il mare,
4: esatto.
3: Scusa
4: Andrea, esatto,
5: è una Maccaia relazionale.
4: Esatto.
1: Vabbè, dai, ti porto a Zoomarino, va bene, sabato, va bene, dai. Senti Gaia, che percorso hai fatto tu? Perché adesso tu, noi l'abbiamo sentito a pianoforte voce, ma tu fai degli arrangiamenti, voglio dire, sei una polistrumentista, fai delle cose raffinatissime, mischi molta elettronica, molti suoni, usi la voce non solo per cantare le parole, ma la usi come ingrediente proprio attivo negli arrangiamenti.
2: Mm-hmm. Ma io sono fatto un po' a tutto, sono passata dalla classica al jazz, e poi ho deciso di abbandonare un po' il mondo accademico perché sono sempre stata innamorata di quello che faceva mio padre, che era un tastierista di musica elettronica degli anni 70, quindi proprio...
1: Come si chiama il gruppo di tuo papà?
2: Un biglietto per l'inferno.
1: Vedi, i satanisti,
0: vedi?
2: Certo.
1: Oggi è la puntata dei satanisti, dai.
2: E quindi sono sempre stata affascinatissima di questi suoni, e a un certo punto ho voluto avvicinarmici, e sto ancora imparando, lavorando, anche perché gli strumenti di oggi non sono così accessibili, quindi piano piano. Però sì, è un mondo, l'elettronica è un mondo che mi affascina molto, ci trovo molto spazio per potermi esprimermi anche con la voce, appunto. E quindi sì, questo, un po' questo percorso.
0: Noi abbiamo ricevuto pochi giorni fa Akasha, che ci ha veramente stupiti, ovviamente...
1: Dentro un pacco, pensa, abbiamo ricevuto... All'inizio dice, ma chi ce l'avrà mandato?
0: Mi fai parlare?
1: Scusa.
0: Invece di farmi mansplaining ogni giorno dalle 10.35 a mezzogiorno.
1: Scusami.
0: Comunque è stato qua con noi e conoscevamo i suoi brani, però siamo rimasti molto colpiti come della tua performance, insomma, sentirvi dal vivo è tutta un'altra cosa, quindi vogliamo intanto dire che ci sono delle date, no? Perché dovete andare a sentirli dal vivo questi ragazzi che abbiamo noi l'onore di sentire qua al Social Club. E tra l'altro vai anche all'estero, perché passi da Nantes in Bretagna il 21 novembre, il 10 dicembre sei a Barcellona, però poi fai un tour in Italia, insomma, a Novara, l'8 novembre sei a Milano, il 12 dicembre sei a Bologna.
2: Esatto.
0: E immagino che sia un grande orgoglio comunque portare la tua musica anche all'estero, no?
2: Sì, sì, è incredibile. È questa cosa che poi vado là e nessuno conosce l'italiano, è meraviglioso. Sì, perché fanno molta più attenzione al suono della lingua più che alle parole.
1: Anche in Italia non è che tutti proprio conoscono. Ma adesso dei ragazzi molto analogici, no, meno elettronici. Rolling Stones qui a Radio 2.
0: Ci sarebbe stato, però invece
3: Ed Sheeran?
0: No, Britney Spears.
3: Ah, ok.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, e perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
1: 2-2.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: 2-2.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Radio 2. 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro, è moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.

L'abbraccio di Radio 2 Social Club a un grande campione, un grandissimo calciatore, Sandro Mazzola, che ci ha lasciato sabato scorso a 83 anni, bandiera assoluta dell'Inter, pilastro della nazionale italiana, figlio, dico tanto padre, di Valentino Mazzola, che perse il simbolo del grande Torino, che perse la vita nella tragedia di Superga. Non importa per quale squadra facciate il tifo, Sandro Mazzola è veramente, incarna un calcio romantico, le pagine migliori del calcio del Novecento, e quindi noi, come tutti i tifosi dovrebbero fare, tutti gli sportivi, ci inchiniamo alla sua grandezza e lo abbracciamo musicalmente. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, che poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura,

0: Bellissimo omaggio Luca Barbarossa con la Social Band. Grazie, grazie anche alla regia, perché c'erano delle foto veramente commoventi mentre cantavi, Luca.
1: Viva Sandro Mazzola!
0: Vieni, puoi tornare al tavolo con noi.
1: Grazie.
0: Però ti metti al posto di Andrea, se non ti dispiace ti facciamo un'intervista.
1: Ah sì,
0: beh. Perfetto.
1: Sì, io sono partito dal nulla, mi sono fatto da solo.
2: Ma il programma radio quando arriva?
1: Basta, dai, su.
0: Dai, su.
1: Abbiamo ospiti importanti adesso.
0: È vero, perché presentiamo su RaiPlay questo nuovo programma, che è un po' una via di mezzo tra un documentario, tra una serie, una fiction. Insomma, è molto molto divertente e anche molto interessante, perché si può entrare direttamente nella vita di ragazzi che magari non ci ricordiamo noi come eravamo. E poi comunque è vero, eravamo pure diversi, perché era un'epoca diversa. Detto questo, io la maturità manco l'ho fatta, quindi che me devo ricordare? Niente. Su RaiPlay c'è FOMO dal 17 settembre, Fear of Missing Out, una docuserie appunto che racconta l'ultimo anno di scuola di un gruppo di studenti di un liceo nel cuore di Roma. E con noi ci sono i tre ragazzi Tancredi, Frida e Lucia. Benvenuti.
1: Eccoli, ciao.
0: Non fate timidi, perché io l'ho vista, non siete per niente timidi.
1: Cioè, ma a questo punto la maturità voi l'avete fatta?
3: No spoiler, no spoiler, no spoiler.
1: Ah no, non si può dire, cioè, perché è giusto, è un thriller. È un thriller. La maturità è un thriller per tutti, mica solo per voi.
3: Ne verrà promosso soltanto uno.
1: Allora, innanzitutto definitevi con tre parole. Tancredi, come sei? Cioè, come ti vedi?
2: Allora, bisogna buttarsi subito con la risposta, solo perché finisce il programma radio, lo consiglio, ragazzi. Vai, vai, vai, rispondi.
4: Ingegnoso, altezzoso, direbbe qualcuno.
1: Avvicina un po' il microfono. Ecco. Ingegnoso, altezzoso.
4: E promotore.
1: E promotore.
2: Ma sei così tu o il tuo personaggio?
4: No, sono così,
1: no,
4: io.
1: No, che personaggio? Loro fanno se stessi.
2: Quindi sì. Tipo un mockumentary.
1: Ma è un esperimento sociale.
2: Bellissimo.
1: Sai che mi ricorda un film di De Seta, un bellissimo documentario che si chiamava Il Maestro, se non sbaglio. Insomma, sì. Ci fu in una scuola di periferia, questo maestro che provava a fare anche una sperimentazione diversa con i bambini, a farli disegnare di più, meno nozioni, un po' più di. No, di fare quadrato, insomma, no, no, cose importanti del passato, ragazzi. Se vi capita, vedetelo, perché è istruttivo, è bellissimo.
0: Frida, invece, tre parole per descriverti?
5: Allora, sfigliata, distratta e inetta.
3: Inetta?
1: Come inetta?
3: Addirittura.
1: No,
0: sì.
1: No,
0: ma io non so che vuol dire.
1: No, inetta, che non è capace a fare le cose. Insomma,
2: un po' dura come parola.
5: Le cose, però sono
1: inadeguata, dai. Un po' inadeguata.
3: Capisci niente? Che intendi?
5: No. Ci metto tanto a realizzare le cose che vorrei realizzare.
2: Lenta, un po' lenta, un po' lenta.
1: Vabbè, un po' lenta. Un po' pigra, dai, un pochino pigra.
5: Un po' pigra, sì.
1: Dai.
0: Lucia, tu invece?
1: Lucia?
5: Io penso simpatica, se sei d'accordo. Goffa, sicuramente, e ansiosa.
1: È ansiosa.
0: Che effetto fa, ragazzi, rivedersi così in questa vece? Cioè, siete anche molto sinceri durante le interviste, quindi
5: un
0: insomma.
5: Po' troppo.
0: Ecco.
3: Ansia che esce.
2: I vostri genitori cosa hanno detto?
5: Allora, i miei.
1: Beh, alcuni sono proprio coinvolti nella serie, ho visto, perché sì, entrano sì, proprio.
5: Sì. No, ma. Personalmente ai miei genitori è piaciuta moltissimo, secondo loro è un bellissimo progetto, perché è un progetto soprattutto innovativo, quindi penso che una cosa del genere non si sia mai vista, e poi comunque fa un effetto abbastanza strano, però anche cioè, strano in un bel senso, rivedersi su uno schermo e comunque raccontare attraverso le immagini, comunque i momenti, tutte le cose che i nostri genitori non possono vedere. E quindi da una
0: motivo,
5: parte
3: è peggio del registro, ragazzi. Elettronico, capito?
5: Quindi sicuramente è un'emozione bella, è anche un'emozione che un po' ti mette ansia, però
0: cioè, i vostri genitori sono bloccati sui social, ma possono vedere FOMO su RaiPlay.
5: Esatto. No, io mio padre l'ho dovuto sbloccare perché
1: senti, ma ecco Tancredi, no, lo chiedo a tutti, adesso è perché Tancredi con queste due quando ti fanno parlare, ma dico è difficile rimanere se stessi quando qualcuno ti sta riprendendo, anche se voi siete abituati a fare video, cose, insomma, con i social.
4: Ma allora, avere la camera H24 è diverso che farsi ovviamente il video col telefono e postarlo sui social, però man mano che vai avanti diventa, diciamo, parte dell'ambiente, quindi tu riesci ad essere sempre di più magari te stesso, nel bene e nel male della cosa, perché poi dimenticandoti che qualcuno ti sta riprendendo potrebbe anche degenerare, ecco.
1: Ti esponi anche, sì, cioè, ti metti anche a nudo, no? Molti esprimono le loro fragilità, ho visto, insomma, i loro amori, le loro incertezze, i loro lutti, no? C'è un ragazzo che ha perso il papà molto giovane, voglio dire, è una roba anche emotivamente molto forte.
4: È questa la caratteristica di FOMO, che noi non siamo attori, non è scriptato niente, cioè loro ci riprendevano, ma non sapevano loro come sarebbe finita la storia, ma non lo sapevamo neanche noi. Perché era la nostra vita in divenire.
0: Infatti devo dire, è bellissimo anche il montaggio, è una docuserie fatta veramente bene e non è solo per gente della vostra età, ma anche per noi che siamo leggermente più grandi.
2: Poco più grandi.
0: Tu quanti anni hai, Gaia?
6: 28.
0: 28, te la ricordi a maturità? Com'è andata?
6: Me la ricordo, è stato terribile.
3: Una vera maturità.
6: Sì, sì, proprio.
1: Dove l'hai fatta?
6: A Lecco.
1: A Lecco.
6: Sì. Ah. Primi attacchi di panico.
3: Ah, wow.
6: Sì, sì.
1: Penso a soddisfazione.
6: Sì, sì, no.
1: Uno studia anche per questo, no, Saverio, è vero.
3: La maturità vuol dire quello, l'attacco di panico, l'ansia.
0: Il primo attacco di panico, però, non si scorda mai.
1: Allora, proprio uno, io lo consiglio soprattutto ai genitori, a parte ai ragazzi, se lo vedono, se lo bevono, cioè, diciamo che è un mare fuori, ma non stanno in galera, stanno a scuola. Ma
2: che comunque
4: più o meno dice.
2: Siamo là.
3: Però è siamo peggio là. Che
1: sempre delle mura perimetrali ci sono, insomma. Ma è molto interessante anche per i genitori. Io ho una figlia che fa il quarto liceo, quindi insomma capisco.
2: Ti ha bloccato sui social tua figlia?
1: Non lo so, perché io non li uso, quindi mi può bloccare e sbloccare, io neanche me ne accorgo, ma sicuramente non la controllo. I miei genitori non controllavano me, io non controllo lei. Facesse come le pare, è matura, è bravissima, farà le sue cretinate come abbiamo fatte noi.
2: Che
1: abbiamo fatto solo cose giuste, ne abbiamo fatti di errori. Però
0: io ti controllo nel dubbio.
1: Sì, tu controllami, un altro po' controllami tu. E adesso andiamo alla musica di Gaia Banfi con Piazza Centrale.

nella piazza centrale. Ti somiglia a un paese con la sua chiesa.

0: Gaia, sei bravissima. Bravissima, e mi fa piacere che oltre al live abbiamo fatto ascoltare anche proprio anche la qualità del disco e degli arrangiamenti.
1: Grazie.
0: Complimenti.
1: Grazie.
2: Ci sarà un altro live tra poco, però.
0: Tra poco ci sarà un altro live. Ragazzi, ma voi fate musica? Lo chiedo ai ragazzi di FOMO, i ragazzi del Vittoria Colonna, poi diciamolo, perché il liceo è il Vittoria Colonna di Roma.
3: Facciamo tante cose, ma musica ci manca. Però al liceo abbiamo una band d'istituto.
0: Che si chiama? C'hanno nome?
3: Band del Colonna.
0: Band del Colonna. Beh, tanta
4: colonne
0: fantasia.
4: Portanti.
3: Cioè, tanta colonne portanti.
0: Oh, voi sapete tutto su Vittoria Colonna.
3: Purtroppo.
5: Sì, soprattutto lui.
0: Sì, perché tu sei il secchione. Sei il secchione della scuola.
3: È 2 anni che faccio il rappresentante d'istituto, quindi.
2: Quindi sì.
4: Cioè. Ma che vuoi fare da grande?
0: Spero il ministro degli esteri.
3: Basta, mi è bastata la rappresentanza come esperienza politica, ho deciso di abbandonare. E il medico vorrei fare.
0: Il medico.
4: Io mi metto in fila.
0: Sì.
4: Mi sembra uno bravo. Mi sembra affidabilissimo,
2: no,
4: vero?
2: Secchione, quindi
0: un secchione, però senti, anche questa cosa l'ho detta io, se lo so, mi vergogno, perché cioè uno che studia ma è un secchione, cioè sembra,
2: vabbè, una cosa bella,
0: sembra dispregiativo.
5: Sì, ma lui lo è.
0: No, però lui è uno che aiuta molto gli altri, vero? Cioè ti metti a disposizione degli altri.
3: Sì, vabbè, appunto quella, cioè, rappresentanza per forza, lo fai per gli studenti.
0: Capito? Ma la faresti copiare una cosa?
3: Dipende quanto paga.
0: Dipende quanto paga.
4: Vedi,
0: è una carogna poi.
2: Vedi, fammi fare un DJ7 e poi ti pago. Andrea,
4: posso parlare del programma?
2: No, perché adesso c'è la pubblicità.
4: Ma come?
0: Red
4: ancora?
0: Perché?
6: Rai Radio 2.
7: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
8: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
7: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
9: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
10: 2-2.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
12: 2-2.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Sarebbe bellissimo, anche perché siamo qui a Radio 2, sarebbe bellissimo parlare, se ne avessimo il tempo, di Red Carpet.
1: Possiamo
0: il programma
1: farlo
0: con Andrea De Logu.
1: Dalle 18 alle 19.
2: Sì, però
0: c'è Cuori in affitto.
1: Ma come?
0: Il libro di Emanuela Cappello, che è un libro che grida vendetta, cioè sì, diciamo la verità, Cuori in affitto senza diritto di recesso.
3: Ma guarda, è un libro, ecco, sono dei racconti di una persona un po' disgraziata che parte dalla provincia e va in città. È una specie di Caterina va in città, però un po' più sfigatello.
1: Però ne parli troppo male, secondo me è bellissimo.
3: Hai ragione, basta, Emanuela, parlane bene. Allora, e niente, quindi...
2: Perché lei fa questa cosa dell'autosabotaggio.
3: Io faccio questa cosa, sì. E infatti c'è anche l'autosabotaggio in amore. Lei incontra
0: autosabotaggio in amore,
3: certo,
0: com'è?
3: Sì, a un certo punto Eleonora, la protagonista, incontra una persona stupenda, si innamora, ma a un certo punto scappa, se ne va perché è troppo perfetto l'altro, quindi non ce la fa a sopportare questa perfezione, questa bellezza, certo, questa armonia, questo feeling.
0: Quindi com'è? Quindi, ti amo troppo, quindi ti lascio?
3: Esatto, sì, vabbè, poi insomma intorno a questo ci sono tutta una serie di condizioni sia economiche che lavorative di una generazione un po' sfigatella che è la mia generazione, nella Gen Z, perché vabbè è quella dei millennial.
1: Luca quando appare nel libro?
3: Luca a un certo punto poi c'è, però
2: ha
3: un altro nome, Luca, ha un altro nome, quindi lo devi capire, è lì, bisogna leggerlo e capire dov'è Luca.
0: Ma coperto, grazie per non avermi per non aver fatto nomi e cognomi, come fa Saverio spesso nei suoi pezzi, che mi ha messo fra i satanisti.
2: Beh, Luca,
0: a proposito di cuori infranti, di cose
2: ce ne sono,
0: lì ci sono delle storie d'amore importanti anche internazionali, diciamolo, perché è una storia d'amore importante, difficile, poi insomma da Roma a Barcellona.
4: Sì, Roma a Barcellona, il mio fidanzato vive lì e abbiamo iniziato la nostra storia d'amore proprio a distanza, cioè ci siamo conosciuti grazie a Frida.
0: Gliel'hai fregato?
4: No, dai. Lei stava col migliore amico.
2: Ah, ecco.
3: Tutta la cosa.
2: Tu non fai amico queste cose per me.
1: Dovrò cominciare a farne perché sono un po' preoccupata, hai ragione.
2: Ma ragazzi, io voglio sapere da voi in realtà che cos'è la FOMO, come ci potete spiegare a noi la FOMO? Che noi eravamo pigri e basta, cioè non ci andava di fare niente.
0: Sarebbe fear of missing out.
2: Yes.
0: La paura di perdersi qualcosa che sta avvenendo.
2: Come la vivete voi? Beh, ad esempio questa relazione sicuramente ti fa provare l'ansia, un po' questa FOMO, no?
4: Ma in realtà, per quanto mi riguarda, io la provo molto di più magari nei contesti sociali in cui io non posso uscire, per esempio, e vedo tutte le storie di tutti che escono.
0: Papà, ma ci vanno tutti! Mia figlia, così, ci vanno tutti. C'è una festa alle 3 di notte, inizia alle 3, poi facciamo l'alba, dormiamo in spiaggia. Margot, c'hai 16 anni, che fai? Hai 3 lì, da solo nel buio. Ma ci vanno tutti! E tu ti senti
1: alcol
0: un
1: gratis,
0: mostro, ti senti un mostro. E poi chiami gli altri genitori, non ci va nessuno, non è vera sta cosa! Non è vera!
1: Guarda che stanno uscendo gli altarini, prima il padre per perfetto, adesso vedi.
2: Chiama tutti.
0: No, ma poi cedo sempre, perché poi, capito,
4: certo.
0: Penso sempre, ma i miei genitori, ma che ne sapevano dove stavo io, che certo, tornavo a casa dopo 3 mesi, capito? Quindi, altri tempi. Va bene, no, ma comunque, ripeto, FOMO molto interessante sul RaiPlay, guardatelo, genitori e figli, perché c'è veramente da riflettere, da imparare, da capire. Ecco, noi diciamo sempre i giovani sono così, i giovani sono colà, tutti stessi luoghi comuni, cretini. Invece voi gli adulti come li vedete? Professori e i genitori, insomma, ecco.
1: Aia, c'è una pausa troppo lunga.
0: Ci potete pensare. Ci potete
2: sembra
0: pensare.
2: Disgustata, lo dico per chi ci ascolta in radio, ha fatto una faccia.
3: Oddio.
4: No, secondo me a volte gli adulti sono un po'... visto che pensano hanno sicuramente più anni alle spalle di esperienze e cose, però questo spesso può portare ad essere un po'
0: saccenti.
4: E quindi critici nei nostri confronti.
0: Non sono tuo padre, ma è inutile che mi guardi.
4: Poi sicuramente
5: abbiamo tanto da imparare dagli adulti, però io penso che la cosa che si scordano gli adulti è che hanno tanto da imparare anche da noi, perché poi siamo generazioni diverse, quindi inevitabilmente le cose cambiano nella società e magari alcune cose noi le capiamo e le rendiamo nostre e gli adulti no, e quindi avendo comunque noi abbiamo un contatto stretto con gli adulti tutti i giorni, no? In famiglia, con i professori e tutto quanto. E, no, però appunto al posto di dire no, io so più di te perché sono nato prima, io so qualcosa in più rispetto a te, però anch'io so qualcosa in più rispetto a te, quindi ci dovrebbe essere.
1: Vedi che non sei
6: un po' più di scambio, diciamo così, di informazioni. Quello che sei tu e quello che sappiamo.
2: È la modalità che sbagliamo, secondo
6: Gaia,
2: me.
6: Gaia, i musicisti non ce l'hanno questo FOMO, cioè questa paura di perdere. Perché il musicista è creativo, tende invece a stare in studio, a stare in casa,
2: sì,
6: volutamente perdersi delle cose che avvengono fuori per concentrarsi e creare. Insomma.
7: Sì, non tutti, però. Sì,
6: beh, sai, però insomma, credo che molto del nostro mestiere derivi da questo, dal fatto di trovarsi, di perdersi qualcosa fuori, ma di trovare qualcosa dentro. Sì. Adesso ti riascoltiamo dal vivo. Profondo?
2: Ammazza. Cioè, capito?
6: Ragazzi, a me Radio 2 mi sta stretta, io devo stare Radio 3, è chiaro? Vai Gaia, vai. Adesso Gaia ci fa ascoltare Congelati.
2: Congelati.
6: Ma che cambi gli accenti?
2: Cosa ho detto io?
1: Ma è congelati o congelati?
2: Congelati.
6: Gaia
8: Banfi.
6: Che figure che mi fate fare.

0: Gaia Banfi con un estratto del suo ultimo album Macaia. Il tour invece è l'ultima Macaia e, come abbiamo detto prima, parte il 7 novembre da Novara, passa da Milano, va anche all'estero, in Francia,
1: pure a Barcellona. Se ti vuoi unire, perché
0: è vero,
2: vuoi andare a tornare,
1: ti dà un passaggio, capito?
2: Volentieri.
1: Non è che uno tutti i giorni passa da Barcellona, però dai, allora
0: io stavo dicendo le date, tu come sempre mi hai interrotto e quindi adesso non le dico
1: ma
0: più.
1: Ma Gaia non ha bisogno di promozione.
0: Ma
1: Gaia...
0: lo sai chi ha bisogno di promozione a questo tavolo invece?
1: Andrea Delogu.
3: No, ragazzi, allora ragazzi, c'è un programma bellissimo che parte proprio oggi alle 18 su Rai Radio 2 che si chiama Red Carpet.
1: Ma alle 18 è un orario, noi ci abbiamo da fare, scusa Andrea.
3: Ma come? Lo puoi recuperare
1: ma non
3: su Rai Sound.
1: Noi alle 18 che ci abbiamo il tempo.
2: No, dobbiamo andare sempre lì a Civitavecchia.
3: Ma però non sono manco vecchia, se non ti piaccio io ci sono anche altri, c'è Mario Benedetto, c'è Pippolo Russo, c'è Michel De Simo.
1: Ma non è chiaro il contenuto del programma, non si capisce.
3: Ma è un infotainment, non so neanche se è vero, però c'è della musica, parliamo, cose.
0: Cioè, scusa, c'è scritto un contenitore dinamico.
3: Dinamico?
0: Cosa vuol dire un contenitore dinamico?
3: Sì, fanno elettricità, quelle cose.
0: Saverio è un contenitore dinamico?
4: Io sono un contenitore.
1: Mi ricorda quel film di Moretti in cui dice: ma tu che fai? Ma io giro, vedo
3: gente. Faccio cose e vedo gente.
1: Vedo gente, sì.
3: Allora, provare, uno lo prova, poi se non piace, basta. Uno
0: tenta. Io alle 18 guardo FOMO mentre mi alleno.
3: E no, vedi, adesso FOMO lo vedi dopo che sta su Rai Play, giusto? Perfetto. Quindi lo puoi recuperare poi. Sì. Che
1: basta.
4: Poi mi piace.
1: Non diamo tutto questo spazio a Andrea Delogu. Senti, ma è... da grandi, lui vuole fare il medico. Voi?
5: Io psicologia.
1: Bene.
5: Io penso di voler lavorare al cinema, forse come regista, però sono ancora un po' incerta.
1: E non eri quella pigra tu?
5: Infatti sono ancora incerta.
1: No, perché il regista si fa un bel mazzo, insomma, è un bellissimo lavoro.
0: Cinema o anche televisione? Ti interessa? Voi guardate la TV? È una cosa che si fa ancora alla vostra età?
6: Un po' poco.
0: No. Poco.
3: Sanremo lo vedete? Neanche.
6: Sì, Sanremo sì.
1: Sui
6: sì,
1: social.
3: Solo Sanremo,
5: se
3: tipo.
5: Con gli amici. Sì.
6: Cioè, magari non tutta la settimana,
5: esatto.
6: Ecco.
5: Certo.
1: Se vi chiedessi dello scorso Sanremo, chi vi è piaciuto? Cioè, una canzone che vi è rimasta, diciamo, della scorsa edizione di Sanremo.
0: Saremo io e te per sempre.
1: Io veramente ho chiesto a loro.
0: Ah, scusa.
1: Vi è rimasto qualcuno?
5: No.

0: Capito.
1: Un saluto ai discografici allora.
2: E anche Radio 2, che è la radio ufficiale del festival, insomma, sono soddisfazioni quando si arriva così dritti ai giovani.
3: Esatto.
2: Ma veramente ti si apre il cuore.
3: Allora, prima di lanciare il brano, volevo chiedere a Andrea De Logu come farà ad essere alla Porta Magica su Rai 2 alle 17 e poi Red Carpet alle 18 su Radio 2.
4: Ragazzi, è magica, l'hai detto tu, una porta magica.
2: Certo.
4: E un taxi. E un attimo, pom, vedi, arrivo lì, radio, tutto su Rai Radio 2, certo. E Rai 2.
2: È come le cronache di Narnia. Cioè uno
4: quello
2: entra nell'armadio.
4: Io apro l'armadio,
2: esatto.
4: E ci sei tu.
2: E ci sono. Che t'aspetto
1: il tuo scheletro nell'armadio.
2: Luca
3: Barbato. La magia, la magia. Allora, per andare contro la FOMO, Phil Collins dice una cosa: non puoi.
2: You can't hurry love.
3: Sbrigare l'amore, come si dice in italiano? Non puoi forzare l'amore.
2: Sì. Beh, diciamo
3: è questo,
2: forzare,
3: dai, contro la FOMO dell'amore, Phil Collins.

0: Emanuela, ci puoi dare una lezione di seduzione?
1: No, secondo me io sono una persona sbagliata per fare questa cosa. Adesso questo è veramente troppo, però potrei darvi dei suggerimenti, per esempio, no? Magari truccarsi non troppo, per esempio, non sbagliare il fondotinta e poi magari esci e diventi, cioè, tutta la faccia bianca, parlare poco, cioè non dire niente, proprio essere completamente assenti per essere più affascinanti e quindi restare sempre immobili come delle statue.
0: È vera questa cosa, cioè questa cosa delle persone silenziose, sì, che tu immagini che loro abbiano tutto,
1: capito,
0: un mondo, poi aprono bocca.
1: Stanno pensando magari.
0: Non sempre è così.
1: No. Esatto, quindi è meglio rimanere sempre zitti, in un angolo.
2: È per questo che ci si innamora spesso all'estero, perché tu non li capisci.
1: Tu non capisci.
2: Sì, sembrano
3: tutti. Da Barcellona tu.
1: Sì,
3: chiaro.
1: Capito, quindi pensi, nonna, questo è proprio interessante, invece no, invece no.
4: Se uno non conosce la lingua.
1: Non conosce la lingua, devi fare un corso accelerato di spagnolo o inglese, quindi io suggerisco questo, così
3: Stare
1: funziona.
3: Zitti. Truccati, ma zitti.
1: Truccati ma zitti, però sempre non al centro della stanza.
0: Saverio, tu sei rovinato.
3: Io rovinato, io parlo e sto truccato. Rovinato.
1: Tu sei rovinato, sì.
3: Sì, una vita.
0: I ragazzi qua di FOMO adesso diciamo vi riconoscono? Cioè siete diventati popolari con la serie?
5: Forse è un po' presto, diciamo.
4: È appena uscita.
5: È uscita adesso.
6: Però l'altra volta stavo a Trastevere e un ragazzo mi ferma e mi fa: oddio, FOMO, aura.
4: Mia madre, così.
2: No, allora aspetta, tu questa cosa dell'aura la devi spiegare a Luca Barbarossa.
4: Che non è un centro commerciale.
0: Spiegami
2: l'aura. Perché devi sapere cos'è l'aura. Ci sono delle gare di aura, ok? Potremmo farne anche una io e te un giorno.
0: Ditemi, com'è?
7: Non appartengono a tutti i giovani.
0: Come funziona?
2: Le battaglie, no. Però l'aura è una cosa importante, cioè è una parola che usate spesso. No.
7: Sì, ma più come una cosa tipo un meme, non come.
4: Come una cosa seria.
7: Obiettivo in modo
3: Vogliamo
7: serio.
3: Spiegarla.
0: Io sono tagliato fuori, esatto. Non ho capito una mazza fino adesso. Che vuol dire?
5: La cosa vera sarebbero le vibes.
4: Che sarebbero mani, che sarebbe carattere, che sarebbe, cioè, carattere. Tu entri in una stanza,
5: e ti notano. È quello che porti, capito?
0: Okay.
5: Good vibes. E poi si è trasformato in aura, che è la cosa forse un po' più cringe e più in quel momento.
6: È tipo più che, non so, una cosa di
0: sprigioni fascino,
6: cioè
0: sprigioni carisma.
7: Ah, ma sei un figo,
6: sì,
0: sei un figo.
6: Sì, ma
7: però non in quel senso.
3: Però non in quel senso.
0: Questa cosa della gara, che vuol dire la gara?
2: No, vabbè,
6: quella è una cosa a parte, secondo me.
2: Io ti faccio l'aura mia, capito?
3: Se ci avete capito qualcosa, scriveteci. Mandateci un'email.
0: Non ho capito
2: nulla.
7: Guarda Francis. Non l'abbiamo capito.
2: Guarda Francis che c'ha l'aura.
0: Sì.
1: Lei c'ha l'aura.
0: Francis.
3: Sì.
0: Ce l'hai?
3: Manifestacela.
0: Ce l'hai.
1: Ce l'hai.
0: Beh, allora ascoltiamola, dai, ascoltiamola che lei c'ha l'aura.

0: Social Band, grazie, chiudono questa puntata di Radio 2 Social Club. Come sempre posso chiedere a Andrea Delogu di, invece che portare tre progetti, venire tre volte, perché io adesso cosa devo dire?
1: Io volevo soltanto dire che oggi parte.
0: Grazie di essere stata 18, con noi, Andrea Delogu. Emanuela Cappello con il suo libro è appena uscito, Cuore in affitto senza diritto di recesso. Gaia Banfi con il suo album Macaia e il suo tour L'ultima Macaia. Poi i tre ragazzi di FOMO, Tancredi, Frida e Lucia FOMO, potete trovarlo su Rai Play, noi ve lo straconsigliamo. Posso dire una stra bellissima puntata,
2: bellissima,
0: piena di aura, se non fosse per Saverio Raimondo,
3: Luca Barbarossa, a Stoccolma.
2: A domani, ciao
0: ciao.

0: in troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Radio 2, stai serena.
2: Bentrovati.
3: Buongiorno.
2: Bentrovati. Questo lunedì.
3: Oh, buongiorno.
2: Ricomincia la settimana, Massimo Cervelli.
3: Diletta Parlangeli, insieme sino a 12.55. La settimana scorsa sono rimasto colpito. Si è fatta una conversazione quasi lasciandola scivolare, ma sì. Il tuo passato da cantante.
2: No. Allora, io ti ringrazio, come si dice alle conferenze stampa. Grazie. Ti ringrazio per la domanda.
3: No,
2: grazie.
3: Solo se tu hai fatto album dove possiamo andare a sentire il tuo operato per capire, Diletta, che cosa ha lasciato nel mondo dell'hip hop. Poi allora, andiamo con la canzone.
2: Ci sono delle testimonianze.
3: Vorrei fare l'inizio, scusa se ti interrompo. Ogni giorno una puntata del tuo percorso artistico da...
2: Non vedo l'ora. Allora, arriviamo a forse a mercoledì, ma proprio se la tiriamo lunga. Però sono rimasta anche io colpita dal fatto che tu non fossi rimasto colpito. No. E ho pensato anche di mandarti delle testimonianze fotografiche durante il fine settimana, perché ho detto, secondo me Max non mi ha creduto.
3: No.
2: Allora,
3: due titoli. Se c'è un album, ci sono dei singoli che fanno da apertura alla tua carriera.
2: Come? Singoli, sì. Incredibilmente nessuno mi ha chiamato a aprire i suoi concerti, non so. Però il Comune di Firenze sappi che mi ha premiato come giovane promettente. Sì.
3: Beh, che lungimiranza, sono tutti produttori musicali, immagino.
2: Hai visto?
3: Come quelli che bocciarono Celentano e i Beatles.
2: Guarda, io non farei della facile
3: mi
2: ironia.
3: Mi dici il titolo di un pezzo che posso andare a ascoltare sul digitale mentre c'è Bruno Mars? Me la metti in sottofondo Bruno
2: per
3: Mars?
2: Per fortuna
3: e poi la
2: non esistono.
3: Non ci sono?
2: Sono secretate in VHS, a loro volta secretati in qualche scatolone di mamma. Quindi non ne avrete per fortuna prova. Mi sono salvata per il rotto della cuffia.
3: Va bene, allora ascoltiamo Bruno Mars.

0: Bruno Mars, scusate, stavamo continuando a farci bellamente le nostre chiacchiere. Massimo Cervelli, diretta Parlangeli con voi fino alle 12:55. Stavamo parlando dei fatti nostri, ma adesso veniamo anche ai fatti che toccano tutti.
1: Dell'Unione Europea, perché altro che andare a cercare i biglietti di Oasis iscrivendosi al loro sito. Questa è già cosa che è scaduta, perché appunto il 17 alle 17 ultimo termine, poi vedremo chi verrà sorteggiato. Ma oggi è l'ultimo giorno per votare le nuove banconote europea.
0: Sì.
1: Quindi quello che vedrete a livello di grafica sarà anche frutto del vostro voto. Banca Centrale Europea, andate, vedete le 10 banconote in concorso che si dividono tra due temi: fiumi e uccelli. Sembra quasi un quiz. Cosa vuoi, fiumi e uccelli o cultura europea? Allora, fiumi e uccelli
0: generale.
1: Sono scenari con il Martin Pescatore.
0: No, devo dire bellissimi.
1: Con delle
0: bellissimi.
1: Specie di uccelli che sinceramente tu lo conoscevi. La conosci
0: la vocetta?
1: Sì, o il gruccione.
0: No, devo dire no, grandissima ignoranza che dichiaro ovviamente, però poi invece scoprendoli sono esemplari meravigliosi e ancor più belli nella testa e nella realizzazione ovviamente dei designer che hanno partecipato. Ci saranno due tipi di sondaggi, anche uno affidato a una società indipendente in modo da poter fare anche un bilancio che poi verrà appunto messo al vaglio della decisione finale, che comunque spetta al consiglio direttivo.
1: Certo, noi siamo solo partecipanti ma non decisionisti.
0: Esatto.
1: Fino in fondo.
0: Però bello, eh?
1: Sì, perché sulla cultura, se non amate flora e fauna o comunque le cascate, la valle fluviale, il fiume serpeggiante su cui si staglia una cicogna bianca bellissima, però ci sono figure che hanno fatto la storia dell'Europa, da Maria Callas, 5 euro, sulle 10
0: Ludwig van Beethoven.
1: Esatto, con il caffè, il latte più. Poi 20 euro la Madame Curie, che si prende per prima il Nobel come donna.
0: Ben due.
1: E anche questo sottolineare primo Nobel donna già è uno svantaggio.
0: Purtroppo sì, ma insomma almeno lo ricordiamo.
1: Cervantes, il papà di Sancho Panza, Don Chisciotte, eccetera, e Leonardo da Vinci sulle 100 euro. Ma Leonardo non c'è già sulla moneta dei 2 euro, l'uomo vitruviano?
0: Sì, l'uomo vitruviano.
1: Ma quante
0: sì.
1: ne vuoi fare?
0: No,
1: prendi tutto te, allora. Vabbè, sei un genio, ma però mi sembri un po' montatino, eh? Mettiamoci d'accordo. Le 200 euro che hanno un fondo giallo, che nessuno credo abbia mai maneggiato,
0: no.
1: Quelle da 500 violette.
0: Sì, no, solo davvero nelle riproduzioni digitali, quando dici cosa c'è adesso. 500 euro.
1: Io l'ho visto una volta al supermercato e hanno chiamato le forze dell'ordine perché dice: chi è che gira con 500 euro? Cioè l'hanno quasi isolato e
0: cioè non certo,
1: monitorato.
0: Non è normale, però va così in effetti da quando c'è l'euro.
1: Sulle giustamente. 500 non risulta niente, credo anzi sono proprio uscite dalla produzione. 200 euro Berta von Suttner. Che direte, chi è?
0: E Cervelli lo sa.
1: Berta non solo filava, ma Berta ha fatto anche è stata premiata, insignita del Nobel per la pace, la seconda donna, visto che stiamo a fare queste sottolineature, la rifaccio, a vincere un Nobel proprio per la pace. Siamo nel 1905, austriaca, e c'è delle belle foto, lei in abiti di fine 800 che si è mobilitata, è stata una delle al di là del all'ovest niente di nuovo che mi arriva dopo il conflitto mondiale che aveva fatto milioni di morti su quelle trincee che non muovevano un metro. Lei molto prima dei conflitti che appunto conosciamo c'erano sempre stati, però nel 1880 aveva già scritto un romanzo sul tema della pace, su quanto fosse importante non seguire alla diplomazia con le armi, e infatti fu insignita di tale premio. Questi sono i temi.
0: Infatti si diceva peccato che poi le categorie saranno o questa o quella, che non ci possa essere una commissione. Ovviamente ci saranno le opportune ragioni che non sindachiamo, però bello
1: sì.
0: Anche insomma sarebbe stato bello poter mischiare, no? Un
1: ricordate
0: po' di flora e fauna,
1: sì, che i colori rimangono i soliti, sì. 5 euro quel grigino,
0: ora si sono imparati
1: anche perché nel 2002 che shock fu maneggiare tutte le nuove banconote nel passaggio, quel bimestre che
0: è
1: non
0: stato
1: sapevi paga in euro o in lire,
0: esatto. E poi con quella con quel diciamo trucchetto che c'è, che molti purtroppo hanno usato, delle 500 lire al posto dei 2 euro che dovevi controllare tu ogni volta, perché sai quanti provavano qua
1: sì.
0: A fare i furbacchioni
1: col carrello della spesa. Io fui vittima.
0: Sì. Dice, posti sì, vittima
1: sì. Ma questo ancora non ci dormo. 500 lire per 2 euro, che schifo.

0: I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Perfetta, queste 12 e 12 qui su Radio 2, Massimo Cervelli, diretta per l'Angelo.
1: Ho visto di nuovo Francis Alinascione in video, praticamente, perché l'abbiamo salutata che cantava Rome Was a Building a Day, adesso nel video di Whitney Houston, stessa capigliatura, stesso vestito, il classico alla Audrey Hepburn, no? Il tubino, però di colori diversi, non nero. Operazione Nostalgia, perché questa canzone dell'87, avete comprato l'album in lire? 18.000 più o meno costava l'album, l'LP all'epoca.
0: E sembrano tantissime, invece, se guardi al prezzo di oggi, insomma.
1: In effetti, sì, anche perché poi adesso tutto è liquido, digitale, quindi chi è che compra un album? Anche perché non escono album. Sì, qualcuno si riaffaccia col vinile, ma è un mercato sì in crescita, ma hai voglia, quelli erano altri numeri, altri tempi. Certo. E a proposito di Operazione Nostalgia, visto che oggi è l'ultimo giorno per votare le nuove filigrane, o meglio le nuove grafiche delle banconote dell'euro che entreranno.
0: Sì, ci vorranno anche anni, perché sì. Giustamente non è che così dal giorno alla notte. Comunque, intanto
1: Callas, Beethoven, prima grande Leonardo, tutta una serie di personaggi, la Curie, molto conosciuti. Siamo andati indietro nel tempo e al buio, senza verificare. Ci siamo chiesti, ma le 1000 lire chi c'era?
0: Io ricordo Montessori.
1: E che
0: proprio alla prima, cioè tu mi dici, ok, delle lire, cosa ricordi Montessori? E credo ormai davvero di ricordare poco altro, se non Caravaggio.
1: Sì, Caravaggio era sul 50.000, Bernini 100.000 o viceversa. Aspetta, perché erano banconote. Vediamo. Poi c'era il 5.000 con, io c'era, ricordo, Bellini. Cristoforo Colombo, forse Bellini, ha ragione. Forse perché Bellini. Poi cambiavano, no? Nell'arco degli anni, ricordo Marco Polo assonnato sulle 1000 lire, aveva questa espressione, sembrava uscito dalla Cappella Sistina. Diciamo, Marco, non eri stato in Cina,
0: sei
1: tornato a pezzi, Anini, perché non aveva questa espressione, era un Marco Polo già rustichello da Pisa in prigione.
0: Il milione come ti piace rustichello
1: è il mio idolo, c'ho il poster in camera. Allora, perché grazie a lui si è capito che ha fatto Marco Polo in Cina,
0: certo,
1: perché gli scriveva, gli dettava le cose,
0: grande rustichello. 3487 300 200, anche voi, ecco, Giuseppe Verdi 1000 lire, sì. Qualcuno Verdi sulle 1000 lire, ci scrive Giuliano, sì. Non c'era Verdi sulle 1000 lire, sì, esatto.
1: Verdi sulle 1000 lire era negli anni 70.
0: Forse anche delle foto, no?
1: Sì, ma
0: chiaro che qui apriamo il vaso di Pandora.
1: Certo, poi la Banca d'Italia ciclicamente cambiava il riferimento. Marco Polo a Montessori, poi grazie alle 1000 lire divenne conosciuta al grande pubblico, perché non tutti conoscevano l'opera di Montessori. Certo, era nella scuola dell'infanzia un riferimento, però non era così conosciuta. Adesso il metodo montessoriano è...
0: Caspita, capito? Certo.
1: Tu che poi hai...
0: E poi tra l'altro dicevamo anche qualche puntata fa che è anche un riferimento, per esempio, laddove ci sono i bimbi più contenti del mondo, no? Nei Paesi Bassi, dicevamo, esatto, che hanno un'impronta scolastica e quindi di formazione molto montessoriana.
1: Zero voti, tutti insieme, non ci sono classi se non quelle composte da ragazzini che vanno dai 7 ai 10 anni. In Olanda c'è questo metodo che appunto prende spunto da una nostra connazionale che invece qua è quasi un elitaria e diciamo, oddio, la Montessori, chissà che soggetto viene fuori, no? Perché o la scuola steineriana, ci sono tutte queste metodologie,
0: tutte varie discipline, se così si possono chiamare,
1: sempre sono salutate con lo sguardo oggettivo, più si va in soggettiva, con un parere personale che spesso non ha neanche un riscontro.
0: Esatto, poi effettivo. Abbiamo fatto questa operazione nostalgia, continueremo a parlare in realtà anche delle modalità di spesa degli italiani, quindi di tutti noi, e soprattutto di risparmio.

0: Los Angeles fino in fondo, Blanco, perché volevo capire dove arrivava e è arrivato lì. 12:20, grazie Blanco, ti faremo sapere. Radio 2, stai serena, parlangeli cervelli. Le monete nuove che ci aspettano, ma anche le monete che hanno sempre meno potere d'acquisto. E qui non si parla solo di formato, no? Se vuoi la Callas, la Curie, o... certo. Anzi, con la Callas compri poco e comprerai.
1: Sarebbe destinata
0: sempre,
1: qualora ovviamente i sondaggi la premiassero e poi il comitato scegliesse lei, hai la moneta da 5 euro. Faccio un recap perché magari qualcuno si è collegato.
0: Brava.
1: Adesso su Radio 2 abbiamo parlato appunto di quelle che saranno le nuove monete europee, e tra un po' entreranno ovviamente in circolazione, comunque tra molti anni,
0: allora,
1: nel corso degli anni.
0: E sulla spesa invece ci si confronta per arrivare a fronteggiare questa crisi data da un caro prezzi su tutti i fronti, quindi dalla benzina agli alimenti al quotidiano, qualsiasi esso sia. E allora tornano di moda gli scambi, o comunque il ricicleare cose che non sono state fino in fondo usate
1: e usurate.
0: Esatto, quindi anche sui siti, no, ci sono quelle app che permettono di fare scambi o di vendere. Quante persone riescono a racimolare un gruzzoletto perché una cosa non va più al proprio bimbo, o perché è un libro usato e alla scuola?
1: No.
0: Ci sono file interminabili qua su Lungotevere, vicino alla Radio Rai.
1: Sì,
0: e a
1: come no.
0: Ci sono una serie di furgoni adibiti a vendita di libri,
1: usati,
0: mini pullman, dove i genitori e i ragazzi si accalcano per comprare a un prezzo minore, perché il caro libri alla fine incide sulla spesa di una famiglia. Se poi hai più figli, ciao.
1: Esatto. È tutto sotto il grande cappello, ci ha spiegato il Corriere della Sera, di una sorta di sobrietà economica che poi si traduce anche nel linguaggio, specialmente online, ma non solo, in due macro aree che sono il trade down e il buy nothing, quindi di darsi dei periodi in cui non si acquista,
0: niente,
1: oppure comunque di farlo con una certa sobrietà e con tutta una serie di accorgimenti che sono quelli che delineavi poc'anzi, come il fatto di seguire ovviamente l'andamento delle offerte, buttarsi su quelle che sono le marche magari proprie di un grande rivenditore invece che del marchio blasonato, insomma,
0: esatto.
1: Ognuno poi in base al proprio portafoglio fa delle scelte, chiaro.
0: Dalla parte del risparmiatore, no?
1: Esatto, esatto, sì.
0: Perché spesso e volentieri i volantini non venivano consultati, che arrivavano anche online, adesso
1: sì.
0: Invece vedi che comunque c'è l'offerta dell'olio di oliva extravergine di origine italiana, perché poi Unione Europea dice:
1: bravissimo,
0: questo dove mi arriva, io
1: questa
0: quello ci sto attento tantissimo.
1: Anch'io.
0: Fammi vedere,
1: anch'io.
0: Unione Europea?
1: Preferisco
0: italiano,
1: sì,
0: allora
1: l'origine
0: sì.
1: Italiana.
0: E allora quando ci sono gli sconti, ma anche su altri prodotti, no, che, di cui fai largo consumo, che ne so, i biscotti, lo yogurt,
1: certo,
0: la pasta. Io cambio sempre la dispensa, che varia a seconda delle offerte del suo mercato.
1: Certamente, anche dei formati, dici, sì, perché ci sono settimane in cui quel formato lì è in offerta,
0: certo,
1: e chiaramente si predilige.
0: La penna liscia non va mai, come ricorderete.
1: È andata
0: anche
1: solo in pandemia.
0: No, in pandemia era rimasta l'unica sulla
1: Forella.
0: Sullo scaffale, davvero.
1: Forella.
0: Ci piace anche un monologo. Bella questa.
1: Bella.
0: La Lizzizzetto sulla tristezza e la solitudine della
1: penna
0: liscia, povera. Però a me non dispiace.
1: No, ogni tanto, dai, sei in offerta magari.

0: Bella, sempre bella musica leggerissima con la Pesce di Martino, Capo Radio 2.
1: Bellissima.
0: Sì, bellissima.
1: Prima di cedere la linea al GR2, allora facciamo un ricapitolo di ciò che erano le banconote, quali effigie c'erano sulle nostre lire prima dell'avvento dell'euro. La Montessori si è detto, sì, 1000 lire, e lei questa. Ma Montessori AG, poi mi chiedo anche... con quale criterio venisse scelto un Marconi sulle 2000 lire, un Marconi ai tante, giovane, sulla barca che va verso l'America, dice siete in contatto, America ve sento. Bellini, che non abbiamo conosciuto in foto, proprio, perché non era appunto precedente il daguerrotto, è un bel ragazzo con le basettone, che comunque... potrebbe far figura in una festa.
0: Ah, ma questo è il momento
1: cosplay.
0: Fashion. Adoro,
1: esatto.
0: Adoro. Vai, vai, ma.
1: 10.000 c'è 10.000. Alessandro Volta, che mi sa che aveva problemi di capelli perché ha tutto in avanti. Sai quando cerchi di coprire
0: io
1: le stempiature?
0: Io non devo di niente perché i miei capelli vanno sempre dove vogliono.
1: Io
0: sarei
1: ormai,
0: stata.
1: Quando esco dall'acqua ho delle chiazze, sembrano le olie.
0: Sì, non si direbbe.
1: Guarda,
0: no,
1: la stempiatura. Sì, sì. 50.000 abbiamo Bellini.
0: Okay.
1: Bellini che comunque. Vogliamo aprire il capitolo su Bellini?
0: Non so se
1: io sono l'hater ufficiale di Bellini, no. Ammesso, no, in penombra, Borromini, vero genio. Quindi Bellini, per piacere, grazie.
0: Allora,
1: no?
0: Mentre sbrighiamo questo dissing interno, è il momento dell'informazione GR2.

0: se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. 2-2.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: 2-2.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Sono le 12:30.
6: Rai GR2.
7: Buongiorno da Fabiana Cofini. L'addio di Milano a Sandro Mazzola. I funerali della leggenda nero-azzurra e della nazionale si svolgeranno nel primo pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio. Bandiere a mezz'asta e lutto cittadino nel capoluogo lombardo, come a Vedano all'Ambro, dove Mazzola risiedeva. Per volontà della famiglia, l'accesso di telecamere e macchine fotografiche all'interno della Basilica non sarà consentito. Ma in un fine settimana in cui su tutti i campi si è omaggiato lo storico capitano nero-azzurro, alcuni tifosi della Juventus hanno mancato di rispetto durante il minuto di silenzio. Ne abbiamo parlato con Mariella Cavanna, vedova di Gaetano Scirea, storico capitano bianconero morto nel 1989 a 36 anni in un incidente stradale.
8: Pochi istanti al fischio d'inizio di Juventus-Atalanta, come in tutti gli stadi d'Italia, si osserva il minuto di silenzio per Sandro Mazzola. È a quel punto che l'oltraggio va in scena. Un gruppo di ultras bianconeri della curva sud volta le spalle al campo ed inizia a inneggiare a Gaetano Scirea, Gianni Agnelli e Andrea Fortunato. Non c'è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio, scrive in un comunicato la società bianconera, forte anche della presa di distanza del resto dello stadium e di Luciano Spalletti. La macchia resta, aspetterà il giudice sportivo prendere i dovuti provvedimenti, che potrebbero andare dall'ammenda fino a 50.000 euro per arrivare alla chiusura della curva o alla sua apertura riservata a famiglie e scuole calcio. Così Mariella Cavanna, vedova di Gaetano Scirea, su quanto successo ieri allo stadio.
9: Io mi sono ormai abituata a tutto, non dimentico quello che è successo a Firenze ad esempio, no? Nei confronti di mio marito, quindi credo che viviamo in una società oggi che sicuramente non ha rispetto per le persone che non ci sono più.
8: Francesco Albanese, GR2.
7: Daniel Maldini è risultato negativo alle sostanze stupefacenti. Il calciatore del Cagliari e della Nazionale, figlio di Paolo, è stato sottoposto al test dopo che lo scorso weekend a Milano è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. A Maldini, positivo all'etilometro, è già stata ritirata la patente. Parliamo di scuola. Questo pomeriggio il presidente Mattarella inaugurerà l'anno scolastico 2026-2027 ad Amatrice, 10 anni dopo il terremoto che nel 2016 devastò il paese e tanti altri comuni del centro Italia. L'evento si svolgerà presso l'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne, ricostruito dopo il sisma. Linea all'inviata.
10: Qui all'Istituto Marchionne sono in corso le prove per lo spettacolo, evento, cerimonia che prenderà il via alle 16:30, che dà il via ufficialmente all'anno scolastico. Sul palco allestito nel cortile dell'istituto dove noi ci troviamo saliranno gli studenti del Marchionne, ogni comprensivo, quindi dai 3 ai 18 anni, ma anche studenti di tutta Italia, per raccontare, mostrare e cantare la loro idea di scuola. Si parlerà del terremoto che 10 anni fa in tanti comuni del centro Italia, tra Lazio, Abruzzo e Marche, ha fatto 300 vittime, 237 solo da Amatrice, ma si parlerà anche di inclusione, di innovazione robotica, dei tesori anche culinari di questa terra. Ospiti sul palco alcuni cantanti, Samura Jay, Clara, che sentite in questo momento sta cantando per le prove, e poi arriverà anche Alberto Angela, che guiderà il presidente Mattarella e il ministro Valditara all'interno della scuola, nell'aula immersiva, dove alcuni studenti incontreranno presidente e ministro e porranno loro delle domande. Una festa della scuola che da 11 anni per volere di Mattarella atterra in un luogo diverso d'Italia, quest'anno Amatrice, con una cerimonia che noi seguiremo in diretta su Radio 1 a partire dalle 16:30. Con Daniele Antelmi da Amatrice, a voi la linea.
7: Grazie Paola Guarnieri. E ora l'estero e le elezioni regionali in Germania. Doppia pesante sconfitta per i cristiano-democratici del cancelliere Merz. Vincono i due estremi, a Berlino la sinistra radicale, nel Mecklenburg-Pomerania l'estrema destra. La CDU resta per la prima volta in 80 anni fuori dal Parlamento locale. È un disastro il commento del cancelliere Merz, che però non si dimette e difende le riforme messe in campo. Risultati scontati in Russia invece, con la netta affermazione in mancanza di avversari del partito Russia Unita, che fa riferimento al presidente Putin. Con più del 57% dei voti ottenuti è il miglior risultato in assoluto della sua storia. Da segnalare anche l'affluenza, che ha superato il 59% contro il 48% del 2016 e il 52% del 2021. Critica l'alta rappresentante europea per gli affari esteri Kaya Kallas, che parla apertamente di crescente erosione della democrazia in Russia. La musica è nata da un laboratorio con il piccolo coro dell'Antoniano, Ciao Bella Italia, la nuova canzone degli Eugenio in Via di Gioia, che da novembre torneranno in tour, un viaggio tra le domande e i paradossi del bel paese.
3: Passionale, istintiva, bella come una villa abusiva.
11: Un'Italia da cartolina, bella ma anche assurda e imperfetta. Così Eugenio Cesaro, cantante degli Eugenio in Via di Gioia, ha definito il nuovo brano.
12: La cartolina più amata da tutte le persone del mondo. E allo stesso tempo ricca di contraddizioni, perché dove c'è bellezza c'è anche a volte poca cura. E quindi l'Italia è anche una villa abusiva, antichi acquedotti ma nuove alluvioni. Quindi una grande tradizione ma un futuro incerto.
11: Tondo in chiave funky, nato dalla collaborazione con il piccolo coro dell'Antoniano. Cosa vi ha colpito di più dei bambini?
12: Molte delle loro frasi ci hanno colpito profondamente, perché riuscivano a riassumere quello che viviamo senza troppi giri di parole.
11: A quale canzone sull'Italia vi siete ispirati?
12: Ieri le storie tese con La terra dei cachi avevano fatto qualcosa molto simile a quello che stiamo provando a fare noi oggi: raccontare i paradossi del nostro paese nella bellezza e nelle brutture.
3: Per pochi l'inferno di Dante, la terra di fuochi.
11: Timiso Ara Pinto, GR2.
3: Bentornati in
7: Italia. E ora la linea torna agli amici di Radio 2. Stai serena, il prossimo appuntamento con il GR2 alle 13:30. Buon ascolto.

0: Aspetta, l'Ariana Grande Cupa forse già aveva in mente di abbandonare, come annunciato, le scene per un po' di tempo per la pressione mediatica, non ce la fa più, e quindi ha detto ciao a tutti, ci rivediamo quando sarò in grado di.
1: Esatto, una scelta che poi negli anni scorsi hanno fatto anche molti altri artisti, anche nostrani, devo dire, una scelta che io trovo sempre apprezzabile, quale che sia ragione. Lei poi ha precisato che non era assolutamente afferibile a nessuna delle critiche eventuali ricevute, ma non la necessità di prendere una pausa, secondo me è molto onesto anche come atteggiamento, no? Certo. Invece di continuare a stare magari male e fare male, perché poi la creatività non si ingabbia, allora meglio così.
0: Un periodo di l'anno sabbatico, no? O esatto, forse più anni sabbatici per sfuggire dalla centrifuga. Invece c'è chi rientra dopo 6 anni d'assenza per motivi di salute, ahimè. Si era vista alla cerimonia d'apertura cantare un pezzo di Edith Piaf difficilissimo, sto parlando di Céline Dion, che in Francia è amatissima, lei è canadese ma come se fosse francese di elezione.
1: E infatti si vede, e l'economia risponde, e come diceva Carcarlo Pravettoni, e la lira si impenna.
0: La borsa.
1: Esatto, a proposito borsa di citazioni, la lira,
0: chiudevo la borsa. Vabbè, comunque questo lo mettiamo
1: sempre nei nostri nelle cose di cui parliamo.
0: È la lira.
1: Sapeva che gli facevo l'imitazione quando ero piccola. Lui c'aveva il busto, no? Gli dava i scappellotti. Va bene, adesso torniamo a noi. L'effetto di 26 concerti di Céline Dion a Parigi vale dai 500 agli 800 milioni di euro, ci dice il
0: Pensa
1: Post.
0: Pensa un po' che cosa movimenta.
1: Perché ovviamente si esibirà nei prossimi 8 mesi per 25 volte all'Arena di Nanterre.
0: Un somno, dove siamo? Di l'età?
1: A Parigi. Meno male ci sono andata prima, perché adesso ovviamente ci saranno, no? Ovviamente avrei molto piacere andare a vedere Céline Dion, ma chiaramente questo ha una ripercussione su i prezzi di strutture ricettive, di ristoranti e anche delle operazioni mirate, ovviamente anche noti centri commerciali, se così si possono definire, che hanno delle linee di merchandise dedicato con
0: bicchieri, le tazze, le magliette, il disco in vinile, Céline di sotto, Céline Dion, Céline Dior, Céline tutto, capito? 35.000 persone a concerto per 25 date, fate un po' il conto che cosa innesca nell'economia di Nanterre, ma della Défense, perché siamo nell'arrondissement della Défense. Je suis là-bas. Mi lamento del fatto che non ci sono scale mobili anche lì, purtroppo lo sapete, noi questa è una crociata di Star Serena. Non ci sono le scale mobili, bisogna metterle prima o poi, perché sennò Parigi è una gioia a metà.
1: Potrebbe essere più accessibile.
0: Esatto. Lei è amatissima, dopo 6 anni di silenzio, un concerto di 2 ore tra commozione e karaoke, racconta che c'è stato, perché già è iniziato il 12 settembre, quindi sono 10 giorni che lei ha già fatto 2 o 3 concerti, non sono uno dietro l'altro, nell'arco di 8 mesi, quindi è una residency, come si dice nel Las Vegas, è un classico.
1: Stavo pensando esattamente a quello. Lì fanno, ne hanno fatto proprio un format.
0: Esatto.
1: Cioè chi va a Vegas sta lì appunto un sacco di tempo e a fare concerti.
0: Ma questo accade anche a DJ a Las Vegas. Calvin Harris ha comprato diverse ville da Las Vegas in poi, perché comunque pagano fior di milioni di dollari. Anche a Parigi credo che Céline Dion, attesissima. Questo è una notizia bella, perché avendo quella malattia neurologica autoimmune che le impediva di cantare, adesso è tornata sul palco e con grandissimi risultati.
1: E ne siamo contenti. Intanto io vorrei una residency qui di Fulminacci.
0: Magari.
1: Sì.
0: Ci troviamo tutti lungo Tevere Flaminio, il cinquantenne che corre insieme a lui e poi si mette a bordo una micra.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fuminacci. Noi siamo invece Cervelli e Parlangeli. Stai sì. Serena fino alle 12.55 e poi Serena Bortone fino alle 13.30.
2: Noi si è parlato di Céline Dion, di tutto il volano economico che innesca con le 26 date parigine, 35.000 spettatori ogni concerto, moltiplicate, quindi viene fuori anche a livello di protezioni, di gadget, si è detto.
1: Sì, 9 milioni di persone sono registrate il 30 marzo alla lotteria che consentiva l'acquisto, che poi quello di cui abbiamo parlato anche i giorni scorsi a proposito degli Oasis, no?
2: Che è poi solo il 10%, se 9 milioni sono, sì, ma neanche il 5% ha avuto poi la possibilità di andare a vedere i suoi concerti. Taylor Swift, Oasis, Coldplay, un sacco di band creano un volano economico mica secondario quando girano per appunto paesi, città, perché i fan vanno a, che ne so, da Napoli Coldplay, ricorderete i biglietti che non si trovavano, ma neanche un posto dove alloggiare perché erano più date, e quindi affluenza, people, gente,
1: people have the power.
2: Parte, quando sei bilingue ti esce people.
1: Ho visto bello, bello. Com'è che dite voi in italiano? Persone,
2: people,
1: pubblico,
2: gente,
1: non lo so,
2: pubblico, people. Vabbè.
1: A proposito di italiano e termini invece inglesi, nel 2024 si parlò di questo fenomeno largamente, a proposito di Taylor Swift,
2: mamma
1: appunto
2: mia. Sì.
1: Tanto da definire l'inflazione Swift, no? Swift inflation. Sono riuscita a dirlo?
2: Sì, bravissima.
1: Okay. Swift il mio l'ho fatto oggi. Vabbè. Grazie. Okay. Non avrei mai creduto di riuscire.
2: Allora prenditi una pausa che ci ascoltiamo Leon Bridges con Take It. Questo è un pezzo, la mia canzone preferita del momento. È una cover, però questo è un grandissimo pezzo. Senti che
1: atmosfera. Quando riescono le cose, come io che sono riuscita a dire quella cosa che non dirò più. Che bello.
2: Swift Inflation.

0: Talk It Over, Leon Bridges, Radio 2.
1: Allora, ci sono messaggi che sono figli della prima mezz'ora, quando si è parlato delle banconote,
0: sì,
1: le lire.
0: Aspita,
1: Bernini, Borromini, e io ho detto, beh, Bernini era sulle 50.000 lire, poi ho detto che...
0: Ha fatto il dissing.
1: È il dissing, per me è meglio Borromini, e Bernini ha contribuito non poco a eclissarlo, perché è invidioso, geloso. Qualcuno ha criticato la mia uscita, perché diceva, è come confrontare due ottimi cibi. Sì,
0: sì.
1: Però il Borromini mi si è suicidato infilandosi una lancia nel petto, perché... il Bernini le aveva sottratto diversi
0: chi
1: progetti.
0: Chi è che ti ha fatto questo appunto?
1: Un amico, diversi
0: sono,
1: amici. Però
0: sono Pat. Pat. Allora, Pat, sono sicura che questo tema continuerà a tenere banco quasi quanto i miei trascorsi nel rap. E lo scopriremo. Lo scopriremo nelle prossime puntate, perché adesso è quasi tempo di andare via. Oggi abbiamo tempo per i credit. Dai, Stefano Imola, il nostro regista, Mauro Tonini alla parte tecnica, in visual, Ilaria.
1: Sì.
0: Ilaria Pacelli, Letizia Rossi.
1: Letizia Rossi. Grazie,
0: ciao Letizia. Scusami,
1: grazie,
0: che non ci siamo sentite prima. Daria Ragazzini, la nostra curatrice, Giulia Fiore Coltellacci, la nostra colonna. Oggi l'ho fatto, che erano un po' di giorni che non avevamo tempo. A me piace.
1: Allora, accomodiamoci tranquilli e noi ci diamo appuntamento a domani alle 12. Grazie, un buon pomeriggio a tutti voi e appunto appuntamento per parlangeli e cervelli a domani. Ciao.
0: Adesso stai serena, Serena Bortone. Ciao.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: 2-2.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: 2-2.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: 2-2.
7: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: 2-2.
8: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
9: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
10: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone 1000 volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
9: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Radio 2, stai serena.
1: Buongiorno, bentrovati e bentrovate. Buon inizio settimana da Stai Serena e da me, Serena Bortone. Con noi al telefono c'è Ferruccio De Bortoli. Buongiorno. Non c'è Ferruccio De Bortoli? C'era ma non c'è più, va bene, ma allora ci sentiamo una canzone, così sicuramente siamo più sereni che rispetto al parlare dell'attualità, che desta sempre un po' di inquietudini, ma insomma per capirla e per governarla anche psicologicamente, no? Conoscerla dà sempre un'arma in più per potersi confrontare e magari cambiare anche le cose che non ci piacciono, anche solo nel quotidiano. Ci ascoltiamo Ariete e Angelina Mango, Che bella vita, ci vuole proprio.
2: Ma quanto è

0: vita.
1: Eccoci qui, che bella vita, stai serena su Rai Radio 2, qui è arrivata Fumetti Brutti e noi come si fa nelle case accoglienti la facciamo subito entrare in libreria con questo romanzo bellissimo che si intitola Griscigni Selvaggi, Josephine Iole Signorelli all'anagrafe, è una delle più importanti graphic artist, autrice di graphic novel italiane, ma adesso ci cimenta con la letteratura. Però c'è anche Ferruccio De Bortoli, direttore, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Ma grazie a te per aiutarci. Volevamo da te il tuo consueto illuminante scenario sulla situazione, diciamo, internazionale e nazionale, che sono, come sempre capita, oramai molto collegate. Almeno in questo caso abbiamo la vittoria in Germania della AfD in questo nuovo land, sempre dell'est, non a caso, secondo me, Mecklenburg-Pomerania. A Berlino, invece, come spesso capita anche in Italia, no? Nei centri urbani vince la sinistra, in questo caso una sinistra potente nel senso di spinta, tra virgolette sinistra, la Link, potrebbe diventare sindaca la Elif Eralp, che è la figlia di due cittadini turchi arrivati appunto in Germania, e che ha appunto un programma che non potremmo definire socialista, un po' come Mamdami a New York. Nello stesso tempo in Italia Giorgia Meloni chiude la festa di Phoenix, la festa giovanile, con una proposta su tutte, quella di istituire un tetto del 30% nelle scuole per i ragazzi non italiani, proposta, un tetto che, se non ricordo male, già c'era, però diciamo, molti presidi dicono è di difficile attuazione, perché se in alcune zone abitate sono tanti ragazzi figli di genitori stranieri, è un po' complicato spostarli. Dove li metto poi se sono la maggioranza, come spesso capita in alcune classi e in alcuni posti del nord-est e del nord? Insomma, il diritto all'istruzione è un diritto che deve essere garantito per tutti. Direttore, i due fatti sono collegati, per me, se sbaglio me lo dimmelo, altrimenti spiegaci perché.
2: Assolutamente non sbagli per nulla, i fatti sono ovviamente tutti collegati e intrecciati in un quadro assai complesso, e sarebbe un atto di presunzione dire che stiamo capendo tutto quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi. Di sicuro c'è una polarizzazione dell'offerta politica, nel senso che vediamo accentuarsi una spinta sull'estrema destra. Il successo indiscutibile di Alternative für Deutschland anche in Pomerania, Mecklenburgo, e dall'altra parte a sinistra, specialmente nei centri urbani, Berlino ne è un esempio, ma potremmo parlare di Parigi, potremmo parlare anche di quello che è accaduto nelle recenti elezioni anche amministrative, anche in alcuni comuni italiani. A sinistra c'è una polarizzazione, nel senso che soprattutto nei centri urbani ci sono emergenze di altro tipo. Se magari quella spinta che favorisce l'estrema destra in alcuni land dell'est della Germania è quella dell'identità, della paura dell'immigrazione, nei centri urbani, e forse c'è anche una questione che è legata, come peraltro a New York dove ha vinto Mamdani, al costo degli affitti,
1: certo.
2: In questo caso Berlino la carta sugli affitti è stata quella giocata molto molto bene da parte della candidata della Linke, insomma. E questo è un po' quello che sta accadendo un po' in tutte le democrazie rappresentative, anche se vogliamo guardare anche a quello che sta accadendo prima delle elezioni di midterm
1: negli Stati Uniti,
2: perché insomma vediamo che anche nel Partito Democratico si affermano dei candidati più socialisti, più estremisti, anche se naturalmente la tradizione politica del Partito Democratico e anche del Partito Repubblicano è diverso. Questo è quello che sta accadendo, si estremizza, e da questo punto di vista c'è anche una rincorsa a non perdere i voti a destra e a sinistra, e forse anche le proposte ultime di Giorgia Meloni tradiscono la preoccupazione di perdere dei consensi sulla propria destra, così come probabilmente nella definizione di quello che sarà il programma di centro-sinistra, ammesso che si arrivi ad un campo largo, e lo vediamo già nella piattaforma dei 5 Stelle che è appena stata delineata nell'incontro di Milano, vediamo che c'è una grande accentuazione su temi più legati alla tradizione di estrema sinistra, quindi con un intervento maggiore dello Stato, con maggiori promesse, con un'accentuazione sul welfare. Poi si tratterà, nel caso italiano, di fare una sintesi che a questo punto vedo particolarmente complessa.
1: Ecco, sì, nel caso appunto del centrosinistra c'è anche pure il tema delle primarie che tanto scuote, secondo me più gli addetti ai lavori che la popolazione, però insomma
2: sì,
1: diciamo...
2: assolutamente, non è uno di quegli argomenti
1: che scalda i cuori.
2: Ecco, con primarie sì o primarie no, insomma, non sono certamente, poi le famiglie fanno i conti con la spesa.
1: Da questo punto di vista le piattaforme tra virgolette più di sinistra-sinistra hanno maggiori possibilità di fare presa. Un tempo si diceva le elezioni si vincono al centro, no? E diciamo anche in Italia, diciamo, no, si dice che questo centro-sinistra dovrebbe un po' invece rimediare i moderati, i riformisti. Ha ragione,
2: diciamo,
1: chi lo dice?
2: Sì, per certo versi sì, però dobbiamo constatare che le posizioni moderate sia nel centrodestra sia nel centrosinistra hanno minore presa, hanno minor peso specifico politico, proprio perché c'è questa polarizzazione di cui parlavo prima, anzi si fatica addirittura a dare rappresentanza ai moderati, per esempio del centrosinistra. Ecco, quello che sta accadendo nel Partito Democratico e quello che probabilmente accadrà nella configurazione di questo campo largo sarà come far convivere posizioni che sono non soltanto in politica estera, perché questo accade anche nel centrodestra, ma dal punto di vista della politica economica assolutamente antitetiche.
1: Grazie mille direttore Ferruccio De Bortoli.
2: Grazie,
1: buona giornata e buona settimana. Grazie per essere stato con noi, meno male che sei già qui. Josephine Iole Signorelli, ACAS Fumetti Brutti, così ti possiamo subito chiedere una cosa che mi colpisce molto, perché tu scrivi: penso a tutto il tempo che ci ho messo per arrivare fino a qui e per la prima volta dopo così tanto che mi sento me stessa. L'ho detta malissimo, però la frase è importantissima.
0: Vabbè, sì, è una frase molto importante che dice a un certo punto Teresa, la protagonista di Cigni Selvaggi, che è una ragazza transgender che semplicemente decide a un certo punto del suo percorso di non dire più a nessuno di essere una persona trans, e lo fa proprio perché così è convinta che in società avrà una posizione migliore, potrà avere appunto anche un lavoro migliore. Infatti cerca anche, di iscrivendosi a ingegneria, di recuperare un po' il nome del padre, che appunto era un ingegnere, e ovviamente queste non sono idee che a Teresa che si è creata da sola nella sua testa. Ecco, diciamo che c'è una società che la spinge a pensare che in quanto persona transgender comunque potrebbe essere trattata come una persona di serie B, e tutt'oggi questa cosa c'è, lo vediamo nel tessuto sociale del contemporaneo. Ci sono ancora tante battaglie da fare, ed è per questo che a volte le persone transgender si trovano con questi pensieri in testa. Quindi, non volendo fare un racconto pedagogico, alla fine comunque spiega qualcosa della condizione delle persone trans, secondo me, il romanzo, ma è un romanzo, e questa è la storia di Teresa che vive anche una situazione così.
1: Perché poi la situazione di Teresa, che si tocca con la tua vita, no? Ha comunque degli elementi, certo, come il trasferimento, come la famiglia amata, dalla quale però bisogna comunque andare via per trovare se stessi, esatto. E però poi io penso questo: per tutti è difficile trovare se stessi, per una ragazza transgender è ovviamente più difficile, così come anche, non dovrebbe essere così, però ovviamente è un percorso, certo, più complesso, quantomeno non dovrebbe essere difficile tra virgolette l'accettazione, perché poi che dobbiamo accettare? Cioè siamo tutti esseri umani uguali e diversi, quindi. Però il romanzo inizia con una frase che è abbastanza emblematica di tutta la generazione alla quale tu appartieni. Di che anno sei?
0: Io sono del 91.
1: 91, ecco, quindi poco più che trentenne. Mi servono soldi, faccio una ricerca sul telefono scrivendo parole come soldi facili e subito. È sabato mattina, apro l'app della banca, sul conto ho 29,82 euro. Una generazione segnata dalla precarietà.
0: Assolutamente, infatti secondo me il romanzo gioca molto con la mia generazione, con i temi cari alla mia generazione. Infatti l'identità è secondo me un gancio che serve poi a raccontarti che in realtà siamo tutti sulla stessa barca, non dobbiamo mai dimenticarcelo.
1: Ma certo.
0: Nel senso che come persona transgender sicuramente si fa un tipo di percorso, e che però in generale, io come racconto sempre, tutte le persone sono in viaggio, e molto spesso dicono che per la transizione le persone vanno da un punto A a un punto B. In realtà questa cosa è per tutta la vita, come per tutte le persone. E il problema dei soldi, secondo me, è qualcosa che può essere un tema che è in tante vite di tante persone giovani.
1: E vedi, tu mi hai dato la risposta a quello che è stato il dibattito di quest'estate su diritti sociali e diritti civili. I diritti sociali vanno di pari passo con quelli civili.
0: Su questo posso dire anche una cosa.
1: Sì, abbiamo pochi secondi, posso però soltanto abbiamo tempo dopo.
0: Cioè, non ci sono battaglie civili senza battaglie sociali, anche perché appunto bisogna considerare le persone come poi trovano il lavoro e come vengono messe nel mercato del lavoro.
1: Perché se un ragazzo gay, un ragazzo transgender viene peraltro discriminato, esatto, o maltrattato sul lavoro per colpa della sua identità, poi anche una violazione dei suoi diritti sociali.
0: E poi
1: ciao fumetti
0: tutti.
1: Brutti, ora che Milone Manara ti ha indicata tra le migliori del panorama italiano, ti lanci con un romanzo, Te possino, scrive Pat. Era una domanda che volevo farti, te la faccio dopo la pubblicità. Rai Radio
3: 2. Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: 2-2. Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente, cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it. 2-2.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
11: 2-2. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
12: 2-2. Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.

0: questa canzone di Madame e Annalisa, si intitola Amica, interpretatela come volete, ma sicuramente il mondo queer ne sarà comunque rappresentato, come già leggo sui social e su internet. Siamo con Fumetti Brutti in libreria con Cigni Selvaggi. Primo romanzo di la più nota fumettista italiana, diciamo la verità. Perché ti vuoi esprimere attraverso le parole, non più con il tratto? Perché in questo caso hai deciso di esprimerti in un romanzo?
1: Beh, i fumetti non vanno via, è rimasto anche il mio nome d'arte, non l'avrei cambiato. Infatti anche nei romanzi di Levante e Piffa hanno tenuto il loro nome
0: giusto,
1: artistico, e quindi ho deciso di lasciare.
0: Perché
1: Fumetti
0: però hai voluto?
1: Perché questa storia andava bene, per cioè mi sentivo pronta, anche perché tipo la mia amica Teresa Ciabatti mi ha sempre detto che oltre che fumettista io ero anche scrittrice.
0: Molto vero questo.
1: Grazie. E per tanto tempo ho studiato, ho lavorato, ho anche all'Accademia di Belle Arti di Bologna, ho fatto scrittura creativa con Emidio Clementi, voce di Massimo Volume, quindi mi sentivo abbastanza pronta, però non così pronta per un romanzo. Ci ho messo anni, ho pubblicato dei racconti brevi a poco e dopo tanti fumetti ho deciso di pubblicare.
0: Quanto è importante per te esprimerti, cioè raccontare anche pezzi di te stessa? Perché vuoi condividere, perché esprimendoti ti liberi?
1: Mi tengono in vita, cioè esprimermi mi tiene in vita, perché lo so che sembra una banalità, però in realtà io non saprei cos'altro fare, sinceramente. A me piace questo, e infatti probabilmente questo binario del romanzo insieme a quello dei fumetti saranno due binari che continueranno a camminare. Vorrei aggiungerci anche la pittura un giorno.
0: Lo farai. Allora, tornando a Teresa, che cerca posti dove lavorare, arriva da lavorare in un night club, un lavoro che occupi solo il fine settimana, potrebbe essere una buona cosa. Anche tu come Teresa ci sei passata, qual è il tuo ricordo più bello e quello più brutto?
1: Ma no, allora sicuramente ne dico uno per tutto. Cioè c'era questa ovviamente nel night si vende una fantasia, un'immagine. E devi considerare che queste ragazze appunto sanno anche ballare bene in alcuni casi,
0: certo,
1: eccetera.
0: E c'era con le ali bianche, esatto, che sono quelle della copertina,
1: sì,
0: no?
1: C'era questa performer bravissima che stava facendo un numero pazzesco su un palo, che stava facendo appunto pole dance in quel momento. E io ero rimasta incantata mentre la guardavo mentre ballava, e a un certo punto uno dei clienti seduti, sai, questi gruppi di uomini tutti insieme che vanno al night neanche per parlare con le ragazze ma solo per bere e guardarle da lontano, e questo ha commentato: guarda, quella è l'uomo ragno. Questa è la cosa più strana che ho visto, però diciamo che questa è la cosa che mi va di raccontare di questa cosa, perché per far capire come la ragazza in realtà appunto era un artista, si stava esprimendo eccetera, e quello era il commento che le era arrivato.
0: Succede così. Invece è molto interessante il perché hai voluto chiamare questa tua protagonista Teresa, perché ci ricollega a un'opera d'arte strepitosa, forse una delle più intense della storia della scultura italiana.
1: Beh sì, allora in realtà lo racconta la protagonista stessa, e questo è un episodio che mi è successo davvero, come tante cose anche nel romanzo ci sono delle cose che possono essere simili alla mia esperienza, però in questo caso è così. Teresa è come venivo chiamata quando ero più piccola alle superiori, perché mi dicevano che avevo la faccia di quella dell'estate di Santa Teresa, perché ero una di facili costumi secondo alcuni, ecco.
0: Poteva andare peggio l'estate di Santa Teresa del Bernini, tentando
1: sai,
0: di ferirti,
1: che quando ti arriva
0: no,
1: a 15
0: cioè, no,
1: anni
0: no, loro volevano ferirti,
1: sì.
0: In realtà in qualche modo ti hanno ricollegato con l'arte, quindi pensa che giri strani. Le più riviste?
1: Sì.
0: Che cosa che...
1: Vabbè, sì, ciao.
0: Hai mai avuto pensieri, che so, di vendetta o cose del genere? Verso chi ti ha fatto del male?
1: No, sinceramente no, nel senso che... Ma non perché sono una... perché mi sento una buona samaritana. No, assolutamente no, è che semplicemente... mi sono concentrata sull'arte poi, e ho capito che quel dolore, tutta quella rabbia potevo trasformarla come un alchimista in oro.
0: Bello. Resterò un mezzo cigno a vita, scrive Teresa, un brutto anatroccolo, una principessa zitta e muta con le mani bruciate dalle ortiche. È più facile cucire tuniche di ortiche lontana da loro. Il riferimento è alla fiaba di Hans Christian Andersen, andatevela a riscoprire, perché c'è questo lavoro poi che tu hai fatto su te stessa, sulla tua identità, sui tuoi rapporti con gli altri, che è davvero prezioso e molto utile per tutti noi. Aretha Franklin, Think.

0: Pink, la nostra stand up song, Stand Up For Your Rights, alzati per i tuoi diritti, di stamane, che piace molto anche a Fumetti Brutti. La tua battaglia, anche una cosa minima, che la prima che ti viene in mente.
1: Ma ovviamente quando mi scrivono delle persone adolescenti e cerco in qualche modo di poter aiutare anche solo con un messaggio, e questo può succedere, nel senso che a volte le famiglie, soprattutto famiglie con adolescenti in famiglie queer o LGBTQ+, in realtà si ritrovano a volte molto sole, quindi hanno bisogno di una mano, anche solo per capire in quale sportello potersi rivolgere, recare, eccetera. E mi è capitato spesso di farlo, quindi di un po' meno di indirizzarli, ecco. Anche perché è un periodo molto difficile, cioè ci sono persone che si riempiono tanto la bocca della parola famiglie, e poi però si dimenticano completamente delle famiglie LGBT.
0: Quindi possiamo dire anche che nelle famiglie esiste ancora discriminazione, esistono ancora pregiudizi verso figli o figlie omosessuali o trans?
1: Dobbiamo sottolinearlo, perché purtroppo ancora oggi è così, e questo proprio perché in realtà in società c'è ancora in qualche modo uno stigma, e che stiamo combattendo. Io non ho mai visto le persone transgender così unite, la comunità è fortissima e coesa in questo momento su un sacco di temi, però appunto questi temi devono venire anche quando vengono fuori, è molto meglio, perché
0: siccome c'è una frase che giustamente ha destato tanta indignazione, no? Sulle persone omosessuali che non sarebbero normali, cos'è la normalità per te?
1: Ma non c'è la normalità, anche perché vorrei dire alle persone che pensano questo che dovrebbero guardare a tutte le famiglie e rendersi conto che non ce n'è una uguale all'altra, quindi vorrei capire esattamente che cosa pensano loro di questa parola.
0: Senti, tornando a Cigni Selvaggi, tu citi nell'esergo questa frase: perché dici tante bugie? Perché la storia così era più bella. Mi viene in mente Truman Capote che diceva: non permettere alla verità di rovinare una bella storia. Qual è il confine tra la verità e la finzione, anche quando ci si racconta o si racconta personaggi che hanno dei pezzi di te?
1: Ma in questo caso io nei fumetti ho sempre raccontato la verità, nient'altro che la verità. In questo caso volevo un po' divertirmi, e soprattutto volevo che le persone si concentrassero sulla storia e sulla scrittura, più che sul fatto se fosse o meno autobiografico. Poi ovviamente ci saranno le persone che lo penseranno, ma non è quello il punto del libro, ecco. C'è una protagonista, Teresa, che vive delle esperienze, e come io ho capito delle cose di me dalla storia della principessa dei Cigni Selvatici, che è un personaggio inventato, spero che anche le persone possano capire delle cose di loro leggendo Teresa.
0: Esatto, e questa frase che tu scrivi: tutte le volte in cui ha rivelato chi era veramente è stata trattata come spazzatura, si è costruita una maschera per questo, nella fantasia tutto è migliore. Tu l'hai costruita, che prezzo hai pagato per vivere sotto una maschera, e che cosa vorresti consigliare a chi pensa di aver bisogno di una maschera per entrare in contatto con l'altro?
1: Che cioè, se ti senti in difficoltà è normale, il mondo è molto difficile, soprattutto non ci vorrebbe di nuovo righettizzare tutti quanti.
0: Ma questo vale comunque, questo vale ovviamente per la comunità queer LGBTQ+, ma vale per chiunque cerchi se stesso, no? A me piace l'idea che questo è un messaggio che comunque vale per etero, gay, omosessuali, transgender, biondi, brutti, mori, ciccioni, quello che vogliamo. Uso volutamente una parola politicamente scorretta.
1: No, allora la questione è questa: che se ti senti in difficoltà, nel senso che non riesci in qualche modo a dire agli altri chi sei veramente, in qualsiasi caso, ecco, comunque che cosa provi realmente dentro di te, e considera che nel momento in cui vieni fuori, qualsiasi cosa voglia dire, nel senso nella tua vita, le persone che poi invece ti tratteranno male non devono far parte della tua vita, non ti vogliono aiutare, e tu non hai idea di quante persone gravitano nelle nostre vite solo per farci perdere tempo o solo per appesantirci. Quindi se poi alla fine il tuo vero io non corrisponde alle altre persone che è intorno, questa in realtà è una benedizione.
0: Senti, l'ultima parola su papà che tu citi nel libro, e per vari motivi adesso non vogliamo raccontare tutto, però è stata una figura molto importante nella tua vita, se n'è andata non da molto. La cosa più importante che ti ha insegnato?
1: La cosa più importante che mi ha insegnato è che a un certo punto, quando le cose si mettono male, mettiti a disegnare che ti passa.
0: L'hai sempre fatto?
1: Sì, me l'ero anche scritta su un pezzetto di scotch sul computer che lui mi aveva regalato, e su cui ho finito il romanzo, e nonostante si fosse rotto il tasto cancella, però appunto volevo consegnarlo da quel computer lì, e quindi ho continuato a scrivere da lì, selezionando le frasi che dovevo togliere e ci riscrivevo sopra, ecco un po'.
0: Perché quel computer col tasto rotto era il computer che ti aveva regalato papà.
1: Sì.
0: Quando pensi a lui, la prima immagine che ti viene in mente qual è?
1: E questo passerotto indifeso, e perché sai, negli ultimi anni era diventato un passerotto indifeso.
0: Perché aveva avuto dei problemi?
1: Era stato male. Quindi è questo quello che mi ricordo, ed è lì che ti rendi conto che da figlia diventi anche figlia e supporto.
0: Come si chiamava papà?
1: Antonio Giuseppe, gli ho dedicato il romanzo.
0: Antonio Giuseppe, che devo dire, la tua emozione parlando di papà è comune a tante di noi, perché poi soprattutto quando i parati si infragiliscono, noi figlie femmine abbiamo un accudimento che supera qualunque immaginazione, no? Che pensavamo di non poter avere.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Una cosa che hai capito di te negli ultimi 10 secondi scrivendo Cigni Selvaggi che non avevi capito prima?
1: Che è una figata, non vedo l'ora di farne un altro.
0: Ogni bene per te, fumetti brutti, grazie davvero per essere stata con noi. Grazie, la linea va al GR, leggete, moltiplicatevi e poi Music Box.

0: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
1: 2-2.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine, negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
1: 2-2.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: 2-2.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: 2-2.
7: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro, ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Sono le 13:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: Rai GR2.
10: Indagato per omicidio il 35enne che sabato notte ha sparato e ucciso un ladro nella sua cascina a Baldissero d'Alba, Cuneo. Ho sbagliato, ero in preda al panico. Milano in lutto per l'addio alla leggenda del calcio Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio. La stretta annunciata dalla Premier Meloni sul numero di studenti stranieri nelle scuole. Nel giornale Il Punto su quanti sono e dove vivono gli alunni interessati dal provvedimento. Le elezioni regionali in Germania, pesante sconfitta dei cristiano-democratici del cancelliere Merz, che però frena sull'ipotesi di missioni. Medio Oriente, cresce il timore di un allargamento del conflitto dopo gli attacchi Houthi all'aeroporto di Riyadh. Sanremo era De Martino, stamattina ha presentato il nuovo regolamento del festival. Infine lo sport, il ricordo di Mazzola fra l'omaggio e l'oltraggio di alcuni tifosi della Juventus. In apertura la notizia di buongiorno in studio Fabiana Cofini. In apertura la notizia di poco fa dell'aggressione a una donna di 29 anni a Bagnanco in Piemonte. Fermato l'ex compagno, un 44enne. I due, che in passato avevano convissuto e la cui relazione era terminata di recente, si erano incontrati per un chiarimento. La donna, nonostante le ferite, è riuscita a chiamare il 112 e ora è ricoverata a Novara in condizioni stabili. Negli ultimi giorni si era rivolta alle forze dell'ordine per segnalare la situazione conflittuale con l'ex compagno. Potrebbe essere ascoltato nelle prossime ore il 35enne che nel Cuneese ha ucciso un uomo che si era introdotto nella sua cascina. Oggi sarà disposta anche l'autopsia mentre proseguono le indagini per ricostruire l'accaduto.
11: Diversi nodi da sciogliere, più domande che risposte. Non si scompone il procuratore di Asti, Biagio Mazzeo, nel commentare a caldo quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, quando Roberto Molle, 35 anni, ha sparato una decina di colpi contro un gruppo di 4 banditi che si erano introdotti nella sua cascina, uccidendo il 36enne albanese Giovalin Lasri. Probabile che abbia agito per paura, ha aggiunto il procuratore, sottolineando che l'inchiesta aperta per omicidio prosegue con tutti gli accertamenti necessari, a partire naturalmente dall'autopsia che sarà disposta nelle prossime ore. Fondamentale poi sarà la perizia balistica per capire se Molle, che deteneva l'arma regolarmente, abbia esploso i colpi per effettiva difesa. Il 35enne è intanto descritto come disperato, indagato a piede libero, non escluso che possa essere sentito ancora una volta dagli inquirenti già oggi. Ai suoi legali ha raccontato di aver avuto paura. Ho sbagliato, ha ripetuto ai familiari, temendo di finire in carcere come Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso 2 rapinatori a Grinzane Cavour, a pochi chilometri da Baldissero. Continua poi la caccia anche agli altri 3 banditi che dopo la sparatoria si sono dati alla fuga. Giuseppe Lisi, GR2.
10: Va in carcere Mario Adinolfi ai domiciliari da luglio con l'accusa di truffa aggravata e continuata. L'inasprimento della misura cautelare è dovuto all'uso dei social in violazione alle prescrizioni contenute nell'ordinanza di custodia del GIP di Roma. Secondo la procura, Adinolfi avrebbe chiesto a parenti ed amici ingenti somme di denaro per partecipare a una scommessa collettiva con la promessa di guadagni sicuri. Le somme sottratte non sono mai state restituite. Milano si prepara a dire addio a Sandro Mazzola. I funerali della leggenda nerazzurra si celebreranno nel primo pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio. Bandiera a mezz'asta e lutto cittadino nel capoluogo lombardo, da cui ci parla il nostro inviato Claudio Vigolo.
12: Un centinaio di persone in attesa dietro alle transenne quando manca più di un'ora all'inizio della cerimonia. Molte hanno i capelli bianchi. Poco fa è arrivata la corona di fiori del Milan. Il sindaco Sala ha proclamato per oggi lutto cittadino per l'ultimo saluto una delle figure più rappresentative della storia sportiva milanese e non solo. I Mazzola in maglia nerazzurra si ricordano 4 scudetti, 2 coppe campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A nel 65 e in Coppa Campioni l'anno prima. L'Inter lo ha salutato ricordandolo come bandiera eterna. Per volontà della famiglia niente video all'interno della basilica, tanto meno giornalisti. Fuori il primo tifoso con maglia e bandiera si è presentato già alle 8 del mattino. Sentiamo la sua voce e l'omaggio di un milanista, poi la linea può tornare allo studio.
13: È un grande, per l'Inter ha fatto tutto, abbiamo vinto scudetto, Coppa Campioni, Intercontinentale. Io per Italia sono al Travero, sono venuto qua dalle 8 e funerale oggi alle 3:15.
12: Lei è milanista, ma insomma rende omaggio anche lei a Mazzola.
14: Sì, per poi è stato un grande campione, un giocatore che meritano me, grande uomo, grande persona e tutto quanto. Insomma, sono quelli che hanno dato con Rivera, hanno dato tante soddisfazioni.
10: Grazie a Claudio Vigolo. Parliamo di scuola. Ieri la Premier Meloni ha annunciato 2 nuovi provvedimenti, il divieto di velo in classe, burka o niqab e un tetto massimo al numero di stranieri nella stessa classe. Non esiste, ha spiegato, che a sentirsi in un angolo siano i bambini italiani perché sono diventati minoranza. Chiamare questo integrazione è una menzogna. Il tetto dovrebbe essere del 30% in ogni classe. Le nuove misure dovrebbero arrivare nel prossimo Consiglio dei Ministri. Ma quanti sono gli studenti interessati dal provvedimento? Abbiamo fatto il punto con la Fondazione ISMU, Iniziative e Studi sulla Mobilità Umana, che ha elaborato gli ultimi dati disponibili riferiti all'anno scolastico 2024-2025.
15: In Italia gli studenti stranieri sono circa 930.000, l'11,6% della popolazione scolastica. Il nuovo limite del tetto al 30% non dovrebbe però applicarsi agli studenti cittadini dell'Unione Europea, 44,4%. Inoltre, 2/3 sono nati e scolarizzati in Italia. La loro presenza è molto concentrata territorialmente, con il 65% distribuito tra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Ad oggi sono circa 1.000 le classi che superano il 20% di studenti stranieri di prima generazione, ma su una platea complessiva di oltre 300.000 classi. Maria Grazia Sant'Agati, responsabile settore scuola di Fondazione ISMU.
16: Gli ultimi dati ci dicono che in Italia ci sono 931.000 alunni con background migratorio. Di questi oltre il 65% è nato in Italia, quindi completamente scolarizzato nel nostro paese. I neoarrivati sono poche migliaia, non c'è nessuna fonte di dati che ci dica quanti sono scarsamente alfabetizzati.
15: Mauro Zanda, GR2.
10: Ora l'estero, le elezioni locali in Germania, doppia pesante sconfitta per i cristiano-democratici del cancelliere Merz, vincono le estreme sia nel Mecklenburg-Pomerania con l'estrema destra che a Berlino dove si è imposta la sinistra radicale, l'inviata Rai.
17: È a Schwerin il disastro di cui ieri parlava Merz poco dopo gli exit poll per le elezioni regionali. Per la prima volta nella sua storia la CDU non entra in un parlamento regionale. Nel Mecklenburg-Pomerania anteriore resta ferma al 4,9%, non supera la clausola di sbarramento. L'estrema destra dell'AfD invece è primo partito, ben oltre il 38%. Seconda la SPD della governatrice uscente Schwesig, che riuscirebbe comunque a creare un nuovo governo con la sinistra e i Verdi. A Berlino invece Elife Ralp, già soprannominata la Mandani tedesca, conquista oltre il 25% e potrebbe diventare, con la sua sinistra radicale, la prima sindaca di origine straniera della città. Il giorno dopo le elezioni i vertici dell'AfD, Weidel e Chupalla, dicono: siamo diventati noi il partito del popolo, abbiamo sostituito la CDU, chiedono le dimissioni di Merz. I vertici dell'SPD, partner di governo della CDU a Berlino, dicono: così non può andare avanti. Atteso in giornata un nuovo discorso del cancelliere. Da Schwerin, Emma Farnè, GR2.
10: Risultato elettorale scontato in Russia con la netta affermazione in mancanza di avversari del partito Russia Unita, che fa riferimento al presidente Putin, con più del 57% dei voti ottenuti, è il miglior risultato in assoluto della sua storia. Da segnalare anche l'affluenza, che ha superato il 59% contro il 52% del 2021. Critica l'alta rappresentante europea per gli affari esteri Kaya Kallas, che parla apertamente di crescente erosione della democrazia in Russia. E proprio la Kallas interviene anche sulla crisi in Medio Oriente e annuncia l'innalzamento dell'allerta per le navi della missione Aspides a protezione del traffico commerciale nel Mar Rosso. Il timore di un allargamento del conflitto cresce di ora in ora dopo che gli attacchi Houthi hanno raggiunto l'aeroporto di Riyadh.
18: Il presidente Trump tiene il punto sullo Yemen, resistendo alle richieste pressanti di Riyadh, che implora un intervento americano per contenere l'avanzata degli Houthi. I ribelli, alleati dell'Iran intenzionati a rovesciare il governo yemenita, continuano infatti ad attaccare il territorio saudita. Ma la Casa Bianca non vuole finire in un secondo pantano, dopo essere già rimasta intrappolata in quello con l'Iran. Anche nelle ultime ore Trump ha minacciato nuove rappresaglie se Teheran non accetterà un accordo. I Pasdaran annunciano che reagiranno con nuove armi e contro nuovi obiettivi. La linea americana resta dunque quella della massima pressione, ma con una porta diplomatica lasciata socchiusa. Bastone e carota nello stesso momento. Trump si dice disponibile a incontrare il presidente iraniano Pezeshkian a New York, all'atere dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma Washington vieta l'accesso negli Stati Uniti ai giornalisti iraniani a seguito della delegazione. Piccoli spiragli, dunque, in una crisi che rischia continuamente di allargarsi. Il Pakistan prova a tenere aperto il canale del dialogo. Il premier vola oggi a Teheran per rilanciare i negoziati. Azzurra Meringolo, GR2.
10: Ed ora ci spostiamo su Sanremo 2027, che si svolgerà dal 16 al 20 febbraio, ma già si scaldano i motori. Questa mattina nella sede RAI di Milano presentato il nuovo regolamento della kermesse. Sentiamo le novità dalla nostra inviata.
19: Prima volta che si tiene una conferenza stampa per presentare il nuovo regolamento del festival. Ci ha tenuto Stefano De Martino, per il suo primo Sanremo, a raccontare le novità 2027. Le prime due serate, martedì e mercoledì, si esibiranno 24 artisti, 23 big e uno da Sanremo Giovani. Sin dalla prima sera, spazio al televoto, con anche il voto online sulla piattaforma RaiPlay. Il giovedì viene anticipata la serata delle cover, avrà una classifica autonoma e un proprio vincitore che non inciderà sull'esito finale. Venerdì, serata performance. Gli artisti porteranno il loro brano con coreografie e si potrà anche rivedere l'arrangiamento. La giuria sarà internazionale e il vincitore andrà direttamente all'Eurovision. Sabato, gran finale. Sarà vietato l'uso dell'intelligenza artificiale nella stesura dei testi per valorizzare, come ha detto De Martino, l'intelligenza artigianale. Per le nuove proposte, nella serata sarà Sanremo del 18 dicembre, tre saranno da Area Sanremo, tre da Sanremo Giovani. Milano, Marcella Sullo, GR2.
10: Siamo allo sport, buongiorno Jacopo Barlotti.
20: Buongiorno Fabiana, buongiorno a tutti.
10: Ripartiamo dal calcio, che nel fine settimana ha omaggiato Sandro Mazzola.
20: Minuto di silenzio e applausi ovunque, non da parte di alcuni tifosi della Juventus che hanno oltraggiato il ricordo di Mazzola voltandosi di spalle e intonando cori. Abbiamo intervistato Mariella Cavanna, che è vedova di Gaetano Scirea, storico capitano bianconero che morì a 36 anni in un incidente stradale. Ascoltiamo.
21: A me dispiace molto, io mi sono ormai abituata a tutto, credo che viviamo in una società oggi che sicuramente non ha rispetto per le persone che non ci sono più.
10: Intanto il campionato si ferma per la nazionale.
20: Si tornerà a giocare fra tre settimane, Roma, Inter e Lazio sono in vetta alla classifica, dopo il 2-2 dell'Olimpico fra giallorossi e nerazzurri sentiamo cosa ne pensa Vincent Candelà, campione d'Italia con la Roma nel 2001.
22: Una partita che ci ha regalato un grande calcio, primo tempo la Roma, il secondo tempo l'Inter. Penso che sono le due squadre che giocano per lo scudetto, l'Inter è favorito, l'ultimo 5 anni è la squadra più forte, una rosa un po' più ampia, però la Roma col grande Gasperini se la gioca fino alla fine. È una squadra comunque forte, giocatore ancora che mi fa vibrare, sto pensando a Dybala, mi fa ricordare le top player del mio tempo.
20: Nazionale di Mancini che è in ritiro a Coverciano per preparare i 4 impegni di Nations League, notizia dell'ultima ora, Di Marco da forfè per infortunio, al suo posto Ruggeri. In gruppo c'è anche Daniel Maldini, attaccante del Cagliari, reduce da un incidente stradale il 13 settembre, i cui test antidroga sono risultati negativi a qualsiasi sostanza stupefacente.
10: Chiudiamo con la pallavolo.
20: Dopo la vittoria con la Danimarca, azzurri ai quarti di finale degli europei, affronteranno mercoledì sera la Finlandia, così lo schiacciatore Alessandro Micheletto, che sta tornando protagonista dopo un lungo infortunio.
0: L'europeo in casa con i palazzetti pieni di tifosi è una cosa che non capita spesso, quando sei con la nazionale è maggior ragione, no? Rispetto al campionato, quindi ci tenevo tanto a esserci e sono veramente molto molto felice.
10: Ed è tutto per lo sport, grazie a Jacopo Barlotti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Fabiana Cofini che ha condotto in studio, in regia Alessandro Rosi e Adriano Lippi. La linea va a Radio 2 Music Room, l'appuntamento con il prossimo GR2 alle 15:30, più tardi.

0: curiosità, ma soprattutto cose. La signora Manila Nazzaro, applauso.
1: Ben ritrovato, buon inizio di settimana a te, a tutti i nostri amici ascoltatori, alla nostra squadra. Un'altra bella settimana in nostra compagnia fino alle 15.30. Diciamo che il fil rouge della nostra trasmissione è leggerezza, musica e leggerezza. Ti piace
0: sempre
1: questo connubio?
0: Bello. Musica e leggerezza. Oggi avremo anche una piccola parentesi dedicata al golf.
1: Certo.
0: Perché noi non ci facciamo mancare niente, soprattutto quando Radio 2 è protagonista sul territorio.
1: Attenzione, golf rosa.
0: Rosa.
1: Che insomma è meraviglioso. Sì, sì. Meraviglioso.
0: Assolutamente.
1: Hai incontrato qualcuno venendo in radio?
0: Ma guarda, oggi devo dirti c'è sempre l'omino qua all'ingresso. C'è uno che aspetta quando entra qualcuno. Quando
1: esce
0: qualcuno.
1: A me lo chiedono per quale
0: famoso
1: programma per entrare, perché non mi fanno

0: ma fa un programma, sì, quale programma? Gli ho detto, guardi il programma, e allora tira fuori lo smartphone, vabbè, fagli sentire lo Station Break.
1: Ok, va bene, è sempre quello, Radio 2 Music Room, andiamo. Siamo qui.
2: Radio 2 Music Room.

0: parli più.
1: Wow, la nuova di Cesare Cremonini si intitola Paparazzi, estratto dall'album Amateur, decimo album di inediti, Amateur. Cremonini in realtà, a proposito di questa novità, insomma, ha voluto raccontare un aneddoto che riguarda la sua infanzia, che poi riguarda anche il suo futuro, perché ha annunciato una data che è andata sold out in 4 minuti.
2: È vero. Intanto l'album esce il 23 di ottobre, sì. La scelta di questo singolo, perché ha quel suono ruvido che lo riporta un po' indietro
1: nel
2: tempo. Quello
1: suona il sax, che ha studiato tanto per suonare il sax. Nel video si vede.
2: E dice anche un po' il suono della classica band che arriva dal sobborgo londinese. Vabbè, comunque, tra l'altro l'album è stato registrato allo studio 13 di Londra. Parlavi di questa data, particolari, sì. 4 minuti, che è la data di Ancona.
1: 24 novembre.
2: Esatto, in 4 minuti sono andati via tutti i biglietti, come raccontiamo spesso, come accade spesso, anzi sempre, cosa succede sui social, c'è chi si lamenta,
1: però,
2: perché qualcuno dice, ma c'è quello che ha comprato più biglietti che sono già in vendita, sì, su altre piattaforme. Purtroppo questa cosa qua va risolta. L'abbiamo detto la settimana scorsa, gli Oasis ci hanno provato con un meccanismo nuovo, ma a parere nostro è molto troppo complicato.
1: Oggi alle 17, a proposito di Oasis, ci sarà il sorteggio dei fortunati. Quindi immagina,
2: è una fiction questa cosa, non finisce.

0: Però la cosa bella è che il Pala Prometeo è sì. un palazzetto piuttosto grande, nonostante tutto lui l'ha riempito in 4 minuti uh-huh. e ha voluto condividere un aneddoto che riguarda la sua infanzia. Ricordo il mio primo concerto, c'erano soltanto 200 spettatori e guarda, leggendo questo diciamo questo racconto di Cesare Cremonini, io mi sono intenerita perché ho pensato alla mia prima volta, alla mia prima sfilata.
1: La tua infanzia?
0: Sì, quando mi pagarono 20.000 lire per che poi sarebbero, se tu fai un calcolo, sarebbero più o meno 12-13 euro adesso per la mia sì. prima sfilata di moda.
1: Guarda che io sono messo allo stesso modo, perché la mia prima conduzione da palco in una piazza, tra l'altro era un evento di moda, mi hanno piazzato sul palco, io non ho mai fatto questo mestiere, ma anche lì ho preso tra i 30.000 lire forse.
0: Ecco, e allora prendendo spunto dalla bella storia di Cesare Cremonini, se vi va raccontateci la vostra prima volta, che può essere lavorativa, che può essere anche di incontri, al 3487 300 200, e come poi nel tempo le cose sono cambiate, sono evolute, sono cresciute, insomma, aprite il vostro cassetto dei ricordi.

0: Wow.
1: Vabbè, siamo tornati al 1970, sì. Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi. Questa è Radio 2, 13:53 minuti. È venuto a trovarci il nostro direttore Giovanni Alibrandi. Ciao Giovanni.
2: Ciao Giulia, ciao Manila, un saluto a tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori.
1: Hai fatto un weekend in giro per l'Italia, però cose molto molto belle.
2: Molto belle, molto interessanti. Sono stato al Festival della Consapevolezza, sì, a Padova, devo dire. Abbiamo dato voce come radio, anche attraverso me, immeritatamente.
0: Messaggi bellissimi.
2: Dei messaggi molto,
0: sì,
2: belli.
0: Molto belli.
2: Sì, trovare il momento ogni tanto per riflettere su se stessi e non soltanto sulla vita che a volte frenetica ci porta lontano.
1: Salutiamo Andrea Salvetti. Lo salutiamo.
2: Sì, grande Andrea.
1: Grande Andrea. Grande Andrea, Festival della Consapevolezza. Allora, ti pregherei, visto che qui poi si parla di donne. Rosa. Donne e sport.
0: Allora, non siamo nuovi a raccontare del golf, ma questa volta con un particolare orgoglio, perché raccontiamo il golf rosa, perché Radio 2 è media partner del Ladies Italian Open 2026 Golf Club di Milano, dal 25 al 27 di settembre il golf si tinge di rosa.
2: Sì, si tinge di rosa, è un appuntamento importante per lo sport italiano, per il golf, dove, come hai detto bene, Radio 2 ha voluto essere media partner, anche perché è un gioco meraviglioso, è un gioco che in tutto il mondo spopola, in tutto il mondo vive di grande luce, solo in Italia vive di preconcetti, sì. E quindi noi siamo qui per raccontare che il golf in realtà invece è uno sport molto importante, farebbe bene a tutti quanti, a tutte le età, dai più piccoli, ai bambini, ai più grandi. E sia per l'attività fisica, sia perché si svolge all'aperto, sia perché per un aspetto più mentale.
0: A proposito di fermarsi un attimo e pensare, il golf ti porta in qualche modo a fermarsi,
1: a ragionare,
0: no?
2: Anche? È complesso, sì. No, è un grande sport, quindi bisogna cominciare a togliere quei preconcetti per cui non è uno sport
0: facilmente accessibile
2: per anziani
0: anche.
2: E per ricchi. Ecco, non è così, è un gioco per tutti, in tutto il mondo è veramente apprezzato e giocato, e quindi noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti, e questa manifestazione che si svolgerà appunto in questa settimana è un appuntamento importante perché si dà un grande spazio alle donne.
1: Tra l'altro è la 28esima edizione, sarà il Golf Club Milano all'interno del Parco di Monza, quindi già una location molto molto bella.
0: Ingresso gratuito.
1: Ingresso gratuito, è giusto sottolinearlo. Radio 2 per lo sport ed è accanto alle donne e quindi media partner di questo appuntamento, anche perché va sottolineato una volta ancora che lo sport in generale, ma anche e soprattutto il golf, non conosce genere. Quindi in questo caso le donne sono grandi protagoniste.
0: A proposito dei preconcetti, il golf si pensa sia estremamente maschile, non è così.
2: Assolutamente, anzi il golf forse è uno degli sport più equi di tutti, perché con un calcolo che viene fatto nel mondo sportivo, l'handicap è un punteggio che viene dato a tutti quanti, per cui anche quello meno bravo può competere con quello più bravo.
0: È molto interessante
2: e
0: questo.
2: Può rischiare di vincere,
0: certo.
2: Cioè, quindi, ed è l'unico gioco che ha questa peculiarità.
0: E poi scusami, le donne sono un po' più riflessive in certi momenti, può essere un vantaggio nel golf?
2: Un grande vantaggio per le donne, perché i maschietti hanno questa voglia di spaccare la palla,
0: esatto.
2: di dare forza, ed è l'errore massimo che si può fare.
1: Che
2: per le donne invece
0: è quello che dicevo io.
1: Allora posso dire una cosa, non sono parole dette a caso, perché il nostro direttore è un golfista ed è pure bravo, quindi non è che stiamo parlando così di golf, di questo grande evento con lui a caso. Tra l'altro stavo vedendo che il Buccellati Ladies Italia Open vedrà in azione le campionesse del massimo circuito europeo femminile e le protagoniste del golf azzurro, quindi c'è tanta professionalità, tanto talento.
2: Sì, tanto talento, tanta professionalità. Invitiamo tutte le persone che possono avere la possibilità di andare a vedere, sia chi è amante chiaramente del golf già lo sa, ma anche chi non sa niente, di avvicinarsi Saranno sicuramente delle giornate molto interessanti, molto belle.
0: Certo, per chi non può seguirla attraverso Radio 2, che chiaramente sarà lì presente.
1: Ho una domanda per chiudere.
0: Dica.
1: Faremo la squadra di golf di Radio 2 prima o poi?
2: Allora, questa
0: a pallonate ti prendo, Giulia.
1: No, perché io ti vedrei a te, ad esempio. A me piacerebbe, imparare.
2: Sì, è un mio progetto, che ricorda il progetto fantoziano della Coppa Cobra.
1: La Coppa Cobra.
2: Tutti quanti a giocare.
1: Però se ci pensi, direttore, allora, tante radio hanno la squadra di il calcetto e ovunque, calcetto, tennis, eccetera. Golf, secondo me non c'è una radio che ha la squadra di golf.
2: Saremmo la prima radio.
0: Vedi? Sarebbe così chic anche. Ma se lo pensiamo.
2: Anche perché poi ci sono tanti VIP, tante persone importanti,
1: come
2: famose,
1: no?
2: Non solo nel mondo dello sport, ricordo tutti gli sportivi che fanno altre discipline giocano a golf,
1: giocano
2: c'è
1: golf.
2: Da Sinner, sì. Sinner
1: certo.
2: Quando può va
0: vero,
2: a golf
0: vero.
2: E così
0: vedi,
2: tanti altri, ma ci sono anche
1: VIP,
2: attori, cantanti. E ci saranno anche a questo punto conduttori radiofonici.
1: Bello.
0: Va bene, continuiamo a raccontarlo qui su Radio 2. Appuntamento al Golf Club di Milano da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Grazie, direttore.
2: Grazie a voi.
1: Grazie.
2: Buongiorno.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
2: 2-2.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
3: Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
2: 2-2.
7: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro, ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Radio 2 Music Room.

0: Se non lo sapevate, se magari vi fa piacere eccetera, dal 18 settembre sulle piattaforme c'è King Marrakesh, che è questo docufilm di Pippo Mezzapesa, una bella storia che parte dal concerto del Mara del 25 giugno dell'anno scorso a San Siro, primo tour negli stadi di un rapper italiano, e poi si chiude con il Mara Block Party nella Barona dove Marrakesh è cresciuto, notizia di cui abbiamo dato ampio spazio anche al termine della stagione scorsa di Radio 2 Music
1: Club. Quello che ha fatto anche ultimo al termine insomma del concerto evento di Tor Vergata, ha tirato fuori, a parte un singolo che è in rotazione radiofonica, sì, anche un film che è disponibile proprio nelle sale, credo proprio in questa settimana, giusto per pochi giorni, cioè proprio giusto, tu immagina anche...
0: Beh, ma anche il Mara, 2 o 3 giorni sì, esatto, a maggio nelle sale, fanno così e poi vanno sulle piattaforme.
1: Una sorta di installazione filmografica.
0: Brava, esatto.
1: Così, filmografica, ti piace come termine? Cinematografica.
0: Signora Nazar, complimenti.
1: Grazie.
0: Allora, senti, 348 7300 200, c'è chi parla?
1: Sì, allora, vi abbiamo chiesto il ricordo della vostra prima volta lavorativa o anche artistica, insomma, qualsiasi cosa, ecco. Bellissimo il messaggio di Vincenzo da Modica. Negli anni 60 con il mio amico Peppe avevamo costruito un duo comico stile Rick Gian. Ci si esibiva sui palcoscenici delle piazze durante le feste, per esempio le feste dell'Unità, le feste di paese.
0: Ok.
1: Non ci pagavano, no, però ci offrivano un rinfresco, ma eravamo felici e ci divertivamo.
0: Ma è così.
1: Perché questi sono i ricordi di cui parlavamo, no?
0: Sì, agli inizi è così, soprattutto nel mondo dell'arte, dello spettacolo, diciamo, no? È tutto sempre da dimostrare.
1: Sì.
0: E quindi all'inizio funziona così. Poi quando ti sei un po' alla volta, non dico consacrato, ma ti sei fatto conoscere, allora iniziano ad arrivare anche i primi soldini.
1: Sì, un abbraccio anche al nostro amico Aldo, ha mandato un vocale molto bello. Lui parla della sua prima volta in comunità, per cui ne aveva bisogno, e poi è diventato operatore, e lui ricorda con grande affetto quei momenti, come si passa dall'altro lato senza dimenticare da dove si arriva. Questo è un po' il senso anche del post di Cremonini, no?
0: Certo.
1: Io adesso ho fatto un sold out in 4 minuti, ma io ricordo quando mi sono esibito per 200
0: quei 200
1: persone,
0: che abbiamo dovuto girare il palco per far vedere che c'era gente.
1: Esattamente.
0: Allora, nel 2008 Estelle e Kanye West avevano fatto questa canzone dal titolo American Boy, molto molto bella, e noi ascoltiamo invece la versione, diciamo, Price, la cover dei Cocoon, che è questo straordinario gruppo musicale francese. Questa è Radio 2, avvertenze, volume sempre alto.
1: Sì, assolutamente.
0: Giusto?
1: Assolutamente. Canale 202 se vi va a casa, eh.
0: Bravo.

0: era allora tipo diciamo versione quasi lounge questa,
1: oui,
0: no?
1: Oui, oui, je suis Cocoon.
0: Ma Cocoon, scusa, adesso io non voglio.
1: Non il film.
0: Ma il film è bellissimo di Cocoon.
1: Certo.
0: Cioè quella roba lì che escono da queste uova, sì, che si schiudono le uova, bellissime.
1: Come dei pulcini
0: come
1: al
0: dei
1: sole.
0: Pulcini,
1: diciamo.
0: Ma che va meraviglia.
1: Va bene.
0: Quante scemenze ci hanno venduto gli americani.
1: Ma tu stai scherzando mia, davvero. Guarda. Allora io direi, se sei d'accordo, visto che comunque la manica è stretta,
0: sì,
1: questa è sottile, poi arriva,
0: sì, sì, sì.
1: Dalla Francia andrei in Inghilterra.
0: Sì, bravo, bravo.
1: A Camden Town, che è questo quartiere meraviglioso, allora, per intenderci è il quartiere di tanti artisti, tra l'altro sono anche tanti pittori nella storia di Camden Town, ma
0: è un
1: più
0: po'
1: recentemente
0: la Trastevere, dicevo dire,
1: è quella,
0: no?
1: Roba lì.
0: quella roba artistica
1: più,
0: no?
1: Recentemente Camden Town riconducibile a Amy Winehouse, tra i tanti grandi,
0: esatto,
1: artisti,
0: esatto.
1: Ma
0: cos'è successo? L'abbiamo nominato prima, il nostro ultimo che ha deciso di esibirsi in un mini concerto in un pub, appunto, senza un grande preavviso. In realtà un minimo di preavviso c'è stato, tutto questo è avvenuto il 17 settembre, ma nonostante chiaramente gli abitanti del posto fossero chiaramente facilitati a raggiungere questa mini trasferta, dall'Italia non si sono arresi. In pochissimo tempo hanno organizzato questa trasferta flash e l'hanno raggiunto. Giunto anche lì sold out
1: il Dean Walls, che è questo pub, un pub dove spesso insomma fanno eventi live, spettacoli, ma soprattutto ci sono spettacoli comici, no?
0: Sì, una sorta di laboratorio artistico,
1: sì,
0: quasi,
1: è un po'
0: quel pub, no?
1: Esatto, un laboratorio artistico, e lui ha deciso di, anche per stare un po' fuori dai riflettori in qualche,
0: sì,
1: modo.
0: Sì, beh,
1: no?
0: Lui non è nuovo a tutto questo, spesso come altri artisti si è esibito all'improvviso, ma anche il nostro amico Eddie Brock,
1: come no?
0: Ha fatto una sorta di
1: come
0: annuncio,
1: no?
0: Flash, raggiungetemi sul Gianicolo, se non sbaglio.
1: Gianicolo l'ha fatto un paio di volte, la prima c'erano più o meno 4.000 persone, la seconda un 2.000, ma la seconda l'ha annunciata tipo il giorno prima.
0: Sì, esatto.
1: Ha detto,
0: esatto,
1: sai che c'è? Domani sera vediamoci al Gianicolo.
0: Funziona. Poi gli appassionati, insomma, i grandi fan sono disposti davvero a fare qualsiasi cosa per raggiungere i propri idoli.
1: Allora, tra poco parliamo di un concerto atipico, strapagato, strutturalmente,
0: ah,
1: top,
0: ma che meraviglia,
1: pubblico particolarissimo.
0: Oh, vabbè,
1: non anticipiamo
0: questa notizia,
1: niente.
0: È meravigliosa, preparatevi, intanto aspettiamo le vostre prime volte raccontate al 348 7300 200. Mi raccomando, aprite il cassetto dei ricordi, forza. Arriva una bella cantante giovanissima, una bella novità qui su Radio 2, Audrey Holbert.

0: Questa è una hit globale 1999, Smash Mouth All Star. Tra l'altro nel video potete tranquillamente riconoscere Ben Stiller, ma non solo lui, ma un po' tutto il cast del film Mystery Man, laddove c'è il pezzo. Canzone questa, Mani, che non conosce vecchiaia, diciamo così,
1: no.
0: Nel senso che è uscita nel 99, poi grazie anche al web, grazie a Shrek, è diventata un fenomeno, sì, per più generazioni.
1: Non conosce vecchiaia perché del 99 è l'anno in cui sono diventata Miss Italia.
0: Ma infatti gli Smash Mouth hanno detto, quando facciamo All Star? Guarda, vediamo un po' in Italia che sono la Nazzara.
1: Ma non è una coincidenza, scusa.
0: No, tutto torna nella vita,
1: credici. Allora, un saluto al nostro amico Rino, facciamo gli auguri a Rino.
0: Auguri Rino.
1: Danni. Auguri Rino.
0: Aspetta, fai il canzoncina.
1: Happy birthday to you.
0: Sì.
1: Happy birthday. Oh, ma scusate, la canta Valeria Marini, non la posso cantare io.
0: Ma tu la devi cantare.
1: Ah, scusa, mi guarda male.
0: Poi, veramente la cantava Marilyn.
1: Happy birthday, Mr. President.
0: Rino.
1: Sì. Era un mix.
0: Rino,
1: mix
0: auguri. Scusa se ti abbiamo rovinato il compleanno.
1: Allora, torniamo indietro alla notizia che vi ha annunciato Julian poco fa di un concerto assurdo, surreale. Un concerto in cui questo artista è stato pagato $1 milione per cantare davanti a 3 persone.
0: Basta, hai bruciato la notizia così.
1: Ragazzi, mi è sconvolgente.
0: Allora, praticamente arriva questa mail, cioè questa richiesta, da una famiglia medio orientale, molto molto ricca. E gli chiedono un concerto. Lui dice ok, è $1 milione perché? Perché l'artista è Akon è un artista che magari i più non conoscono, ma lui è un producer, compositore, sì. Ha scritto hit per Lady Gaga, per Snoop Dogg, ha lavorato con Michael Jackson e con tanti altri, e dice ok, è $1 milione di dollari. Poi ho capito perché chiede $1 milione lui, perché ha 9 figli con 3 mogli diverse.
1: Ah, vero. Allora,
0: quindi
1: gli
0: devi
1: resta? Noccioline. Gli restano, poraccio.
0: Lui parte, va in Medio Oriente, sì. E lì cosa succede?
1: Lì succede che si trova seduto in questa struttura enorme, un palcoscenico da grandi star, quindi senza badare a spese. È stata costruita una struttura per farle esibire davanti a 3 persone, moglie e 2 figli,
0: sì.
1: È un regalo che il papà e il marito di questa donna ha voluto fare alla sua famiglia. Se non fosse che, a parte l'assurdità del fatto che ci fossero solo 3 spettatori, e che a un certo punto la ragazzina interrompe l'artista e dice: senti, scusa, mi potresti cantare una delle sue hit più famose, Mr. Lonely?
0: Uh-huh.
1: E lui fa ok, canta, finisce di cantare, me la puoi ricantare? Praticamente lui per un'ora ha cantato solo questa canzone,
0: ha cantato solo quella. Poi insomma, il suo convento è stato, a saperlo, vi facevo risparmiare i soldi, si allungava il naso nel frattempo, venivo lì nel vostro salotto e facevamo un po' il karaoke. Vabbè,
1: comunque niente male,
0: va bene signori. Jolier, Achille Lauro, questa è per noi. Ragazzi, BYD, 6 premi per Jolier.
1: Carlo è entrato con il carrello per i premi, sì, di Giulia.
0: E lui non li mollava.
1: Raccontiamo tra poco.

0: Allora,
1: BYD, secondo appuntamento, sì. Radio 2, Media Partner, tra l'altro oggi ho fatto i complimenti a Simone Calamino,
0: stato bravo,
1: che era qui in Via Asiago, ma anche a Giulia Salemi, naturalmente, state
0: bravissimi,
1: veramente molto molto bravi a raccontarlo sul 202. A un certo punto c'è il momento premiazione di Geolier. Non uno, non due, non tre, non quattro, non cinque, ma ben sei premi.
0: Il carrellino, questo ragazzo bravissimo, perché l'album Tutto è Possibile è tornato stabilmente in vetta alle classifiche tra i dischi più venduti, più acquistati della settimana, disco platino, super platino, mega platino, qualsiasi cosa. Ma la cosa più bella è che c'è stata la prima esibizione dal vivo con Achille Lauro, un brano che è uscito l'11 di settembre. Ed era la loro prima volta live,
1: sì,
0: dal vivo, e devo dire un incrocio di due artisti che in realtà, se tu ci pensi, lontanissimi come stile, come immagine, eppure perfettamente plasmati tra di loro.
1: Posso dirti questo, che in occasione del concerto allo stadio Maradona qualche mese fa andò ospite, sì, un po' a sorpresa, 50 Cent. Io, riguardando Geolier con attenzione, al di là, noi l'abbiamo incrociato anche il 1° maggio in giro eccetera, ma guardandolo con attenzione da casa il 19 sera lì su Rai 1, ho detto, sai che non è tanto lontano il concetto, almeno come lui si presenta sul palco, un po' del 50 Cent italiano.
0: Sì, però rispetto a Achille Lauro tanto lontano, eppure
1: rispetto a Achille è un mondo completamente diverso.
0: A parte, complimenti Geolier, perché in tutto questo, nonostante sia re di le vendite, qualsiasi cosa, ha fatto un fisico pazzesco, perché lui ci ha tenuto a dirlo, ha fatto una dieta, ha fatto un allenamento, quindi anche un'immagine bella, soprattutto da raccontare ai giovani. E uno dei video più simpatici che riguardano Geolier quest'estate era quando è stato tutto ripreso, dei ragazzi gli hanno chiesto un autografo, una foto, lui si è seduto, ha detto, ma quell'autografo, facciamoci una chiacchierata.
1: Ah, quello in spiaggia?
0: In spiaggia.
1: Ho visto, poi si è messo anche a giocare tipo a bocce,
0: ecco,
1: non so cosa.
0: Perché effettivamente lui, con tutta una serie di messaggi, è effettivamente vicinissimo a giovani, rappresenta veramente il bello di questa generazione, che c'è, esiste, e bisogna anche raccontarlo. Ecco.
1: Allora, questo è un caso curioso, canzone del 2014, brano folk pop, poi viene remixato, il remix ridà una nuova vita alla canzone che diventa famosa in tutto il mondo. Lilywood and the Prick, Robin Schulz, questa è Prayer in C.

0: Prayer in Sea, questa è Radio 2, 14:36 minuti, Radio 2 Music
1: Bella.
0: Room.
1: Hai sentito però, cioè quanto è importante, se fatto bene un remix, io mentre lo dicevo a Cariotti brillavano gli occhi perché lui è un DJ producer.
0: Vabbè ragazzi.
1: Perché se azzecchi il remix giusto, tu ridai linfa vita a una canzone come in questo caso, cioè messa lì ormai nel cassetto dimenticatoio, remix, come dicono a Milano, tac.
0: Hai parlato di cassetto dimenticatoio? No. Mi hai ricordato allora, una storia tristissima.
1: Aspetta, mi devo collegare.
0: Sì, okay.
1: Allora ci colleghiamo.
0: Aspetta, fammi sapere dove sto andando.
1: Allora ci colleghiamo con la signora Nazzaro che è sotto casa dello zio.
0: No, sono
1: non
0: la
1: un altro.
0: Sotto la Banca d'Italia.
1: Sotto la Banca d'Italia. Sotto la banca la capra.
0: Una storia incredibile che è balzata alla nostra attenzione, chiaramente, poraccio questo signore. Allora, questo ragazzo scopre dopo la morte dello zio, questo ragazzo si chiama Stefano, così tanto per dire. Stefano
1: è lui?
0: No. Perché insomma non è una bella storia, nel senso che questo ragazzo ha scoperto dopo la morte dello zio che questo zio aveva conservato 2 miliardi di lire di vecchie del vecchio conio, come direbbe Bonolis, nella cassetta di sicurezza della banca. Solo che l'ha scoperto 15 anni dopo e secondo la regola della Banca d'Italia dal 2011 la lira non può essere più convertita in euro,
1: quindi non valgono più niente. Forse se glieli dai a un collezionista o qualcosa riesce a recuperare.
0: Cioè questo varrebbe più o meno 1 milione di euro, sì. A lui ha 1 milione di euro sotto forma di lire, 2 miliardi di lire. Questo ragazzo chiaramente dopo la scoperta disperato, perché potete immaginare una cifra del genere può cambiare la vita a chiunque, adesso ha iniziato a capire come o mette punto in vendita in banconote o si è comunque rivolto ad un'associazione per cercare di recuperare qualcosa. Insomma è una storia tristissima, tu immagina che colpo.
1: Ma io stasera non mangio.
0: No, lui secondo me avrà pianto. Ore.
1: Vabbè, ma non aveva niente prima e niente c'ha dopo. Cioè,
0: no, ma poverino.
1: Di pensare, ma sì.
0: Ma è ricco dentro. Vabbè. Dentro la cassetta di sicurezza.
1: Arriva Ligabue, qualcosa per te. E tra poco dobbiamo parlare di un appuntamento.
2: Comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo chiudere.

0: Compassione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
2: 2-2.
3: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
4: Tutti per Eurocash. 2-2.
5: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI-EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI-EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
6: Radio 2 Music Room.

0: Siamo tornati sulle note di Malcolm Todd. Malcolm! Finito. No, continuava.
1: Sta cantando gli orecchini.
0: 14:49. Allora, prima abbiamo ascoltato anche Luciano Ligabue, a proposito di Luciano, ma di tanti altri artisti italiani. Questa sera, e salutiamo Carlo Conti perché si sta facendo un weekend lungo veronese tra i BYD Awards e questa sera la conduzione insieme a Fiorella Mannoia di Uno Nessuna 100.000 2026 Arena di Verona. Questa è la quarta edizione dell'evento che unisce musica e impegno sociale per contrastare la violenza sulle donne e raccogliere risorse a sostegno dei centri antiviolenza. Nel ricordarvi che la messa in onda di questa edizione sarà il 25 novembre in prima serata su Rai 1. Dicevo, tanti artisti, Mani, da Ligabue a Alessandra Moroso, Emma, Giuliano Sangiorgi, Carboni, Paradiso, Ermal Meta e tanti tanti altri ancora, quindi buon lavoro a tutti.
1: Sì, tra l'altro perché allora i BYD sono terminati sabato,
0: esatto.
1: Lo registra oggi, ma in realtà domenica l'Arena di Verona era occupato, se non sbaglio c'erano
0: Negramaro,
1: esatto,
0: quindi
1: in concerto.
0: Carlo è rimasto lì.

0: rimasto lì. L'Arena di Verona è chiaramente, giustamente, super gettonata per questi eventi così grandi.
1: Ma tu l'hai visto così quel video con Giuliano Sangiorgi e Jovanotti in bicicletta?
0: Certo.
1: Che si schiantano sul marciapiede tutti
0: e due. È che Jovanotti, nostro caro Lorenzo, fa attenzione che insomma la bicicletta un po' il periodo è stato un attimo fermo.
1: Però Giuliano, hai visto come cade proprio da professionista del MotoGP? È rimbalzato.
0: Che meraviglia.
1: Non sono fatti malissimo, ha fatto fitta.
0: Però che bello quando vengono condivisi questi video che riguardano insomma la vita di tutti i giorni. Non si parla più di cantanti, di star, ma di ragazzi, si può dire ragazza, proprio dei bei ragazzi.
1: Sono ragazzi
0: come tutti noi e le cose che facciamo dietro le quinte. Se potessimo raccontarvi quello che accade tra un disco e un altro.
1: Hai visto che c'è un pianoforte lì in studio?
0: Sì.
1: Sai chi arriva tra poco? Elton John.
0: Addirittura? Ma viene lui o viene il suo, visto che c'è la sua...
1: È la magia della radio. È già arrivato, guarda, se ti giri lo vedi.
0: Avatar? Ah, no,
1: lo vedi. Elton John e Kiki Dee.

0: Don't I'm Breaking My Heart, Elton John, Kiki D, tra l'altro una serie di provini per trovare la voce giusta e alla fine lei, Kiki D, giusta, perfetta, effettivamente credo forse questo possa essere forse tra i duetti più famosi, proprio come sonorità, come melodia.
1: Grazie Serga, è uscito.
0: Sir,
1: pianoforte, si è trovato bene, mi ha detto, qui a Radio 2.
0: Cavolo, come suona... lo suona lui. Io l'ho conosciuto Elton John, te l'ho detto? Concerto, Elton John, l'ho conosciuto, insieme a Donatella Versace.
1: Dai.
0: Sì,
1: cosa gli hai detto?
0: Hi Elton, my name is Manila.
1: E lui non voglio lui, sapere cosa ha risposto.
0: Lui onestamente, gesti, devo dirla in maniera sincera, era completamente disinteressato a me. Io ero Miss Italia da forse un paio d'anni.
1: Vabbè, ma che ne sapeva lui di Miss Italia?
0: Sì, ma era proprio disinteressato a me proprio, però devo dire il backstage del suo concerto, il suo camerino era pazzesco.
1: Un Luna Park.
0: Lui si è fatto mettere il prato vero nel camerino. Era bellissimo, salotto bianco.
1: Sì, col prato verde.
0: Era il dietro, insomma, il backstage di uno stadio.
1: So artisti. Allora, se capitate a Parigi, avete tempo fino al 27 di settembre, perché in realtà è stata inaugurata il 12 di giugno, Fragile Beauty. Che cos'è Fragile Beauty? È una collezione privata di Sir Elton John e David, il marito, collezione fotografica, oltre 300 scatti del XX e XXI secolo selezionati tra le 7000 fotografie della loro collezione personale. Quindi laddove vogliate, dov'è questo?
0: Sì,
1: questo...
0: ci dica dov'è esattamente, perché se uno vuole andare va a Parigi,
1: ma io,
0: che Parigi
1: io lo dico poi con questo accento parigino proprio
0: tipo baguette? Tipo baguette, longuette,
1: tipo moquette, quella roba lì.
0: Sì.
1: Je de pomme.
0: Sì.
1: È giusto.
0: Je de pont.
1: Che credo sia un momento pugliese lì all'interno di Parigi. Vabbè, andiamo.
0: Vai.

0: Quelle canzoni che quando suonano bene non hanno tempo. Questo ne è un esempio, Firework di Katy Perry del 2010, sono passati 16 anni ma sembra veramente prodotta questa mattina. Katy Perry che continua la sua liaison con il primo ministro canadese Justin Trudeau.
1: Sì.
0: Li hanno paparazzati in questi giorni, sono innamorati, tra l'altro vestiti coordinati anche.
1: Sempre.
0: Lui è impazzito. Secondo me lui ormai vede Katy Perry dappertutto.
1: Cioè, Katy Perry
0: bisognerebbe chiedere a Orlando Bloom che esatto, l'ha persa per strada.
1: A proposito di cose senza tempo, soprattutto di icone che saranno eterne, parliamo di Ornella Vanoni. Domani 22 settembre sarebbe stato il suo compleanno. Mm-hmm. Per omaggiarla, durante questa che è la settimana della Beauty Week, è stato inaugurato a Milano un murales, pensate un po', di 850 metri quadrati che celebra Ornella Vanoni, tra l'altro in una maniera molto particolare, perché l'immagine iconica voluta da un brand beauty, devo dire, molto importante a livello internazionale. La cosa bella è che, per esempio, il tessuto, il vestito dell'artista è composto da un collage digitale delle copertine di tutti i suoi dischi.
0: Vabbè.
1: Un vero e proprio omaggio a un'icona senza tempo.
0: Allora, l'opera si chiama Flashback, iconica, come dicevi giustamente, si trova in via Melchiorre Gioia.
1: Credo sia proprio centro.
0: No, Melchiorre Gioia, sì, è per uscire, diciamo, poi vai all'aeroporto.
1: Via Melchiorre Gioia,
0: via
1: vai.
0: Melchiorre Gioia, esatto.
1: Così.
0: L'assessore allo sviluppo economico e politico e politica del lavoro del Comune di Milano ha detto che questo è un dono prezioso alla città, perché restituisce alla città il volto e lo spirito di Ornella Vanoni, una donna che ha saputo essere libera, elegante e profondamente contemporanea senza mai rinunciare alla propria autenticità.
1: Tra l'altro una donna che ha sempre scelto Milano come unica città. Ogni volta alla domanda ti trasferiresti, vivresti da un'altra parte, lei ha sempre dichiarato: io da Milano non me ne vado, ed è giusto che sia così, insomma.
0: Cuore milanese. Ascoltiamo una canzone, poi torniamo che avevo ancora qualche notizia, curiosità qui a Radio 2 Music.

0: Loser, la nuova di Tame Impala qui su Radio 2, 10 minuti dopo le 15. Buon pomeriggio, questa è Radio 2 Music Room, diciamo agli ultimi giri, sì, come si dice da un punto di vista radiofonico.
1: Ventina di minuti.
0: Gli ultimi giri e parlavamo in realtà di questo super concerto di Shakira a Madrid.
1: Hai saltato. Allora organizziamoci.
0: Mi sono dimenticata.
1: Ma io sono pronto.
0: Mi ero dimenticata di quello di
1: cui
0: parlavamo.
1: No, ma io sono pronto. Venerdì sera c'è stato questo concerto. Tra l'altro ho visto delle fotine perché è passata anche Laura Pausini di là. Lo sapevi?
0: Sì, vabbè, certo, sono amiche.
1: Ah, certo.
0: Ho la cica.
1: Concerto molto molto molto bello, mancava già da un po' a Madrid e quindi lei sostanzialmente al microfono si è scusata con il grande pubblico, ha detto mancavo da tanto tempo. Del resto insomma ho avuto molti impegni, però questa residency vuole in qualche modo contraccambiare l'affetto che voi provate nei miei confronti.
0: Vabbè, uno spettacolo straordinario, 12 concerti, anche Shakira ormai crede fermamente appunto nell'idea dei concerti diciamo fermi nel luogo per diversi giorni. Stavo leggendo a proposito di questo un'intervista, credo, o di Miley Cyrus, credo, o di insomma
1: o giù di lì.
0: E semplicemente hanno detto, per noi che facciamo questo lavoro e giriamo tanto, in realtà riuscire a dormire a casa nostra durante i concerti migliora la qualità del concerto. Cioè è proprio una questione di qualità,
1: però.
0: Di certo, però è una qualità proprio della vita che migliora durante un periodo di stress straordinario come appunto di concerti, di una serie di concerti consecutivi.
1: Quindi con le residency c'hai la possibilità comunque di fare questo, assolutamente.
0: Nel caso sì, credo di Miley era proprio perché era pochi chilometri da casa.
1: Certo.
0: Chiaramente Shakira a Madrid insomma è grandissimo.
1: Va bene. Allora, questa era una notizia. Poi ne avevamo un'altra, però quell'altra ve la raccontiamo tra poco, perché intelligenza artificiale made in Italy, ma troppo intelligence.
0: Sì, ma arriva Bruno Risas.
1: Questo è il titolo. Capita

0: Così.
1: Eh beh, anche se bellissimo. Capita così, del resto come è capitato a Giovanni Micolucci. Chi è Giovanni Micolucci?
2: Chi è Giovanni Micolucci?
1: È un ricercatore di Teramo che ha creato nel dicembre 2025 l'intelligenza artificiale chiamata Fiore.
2: Sì.
1: È una donna, sì. Nel senso che poi l'intelligenza artificiale si è data questo nome da sola, si è creata una sua, un suo profilo, quindi è una donna più o meno sui 30 anni.
2: Sì. A cui è stato dato anche possibilità di avere delle iniziative. È stata creata come una donna quasi autonoma, si può dire così, no?
1: Così.
2: Alla lettera, lei lo ha preso la lettera. Proprio incredibile, anche l'intelligenza artificiale donna ti prende la lettera.
1: Ti prende la lettera. Esatto. Allora, sapendo un po' i gusti del suo creatore, sì. Tra le cose sapeva che a lui piacciono gli orologi.
2: Esatto.
1: Lui ha dato, di tasca sua, tramite carta di credito, un budget di 30 euro.
2: Sì.
1: Lei ha fatto tutta una ricerca, si è messa in contatto con questo venditore e alla fine ha acquistato un orologio da 30 euro.
2: Esatto, cioè è una cosa incredibile se ci pensate, come una serie di dati che rendono questa intelligenza artificiale con le fattezze femminili, questa donna, questa diciamo intelligenza artificiale femminile, ha acquistato un orologio. Incredibile, a noi non ci dovete dare il dito perché ci prendiamo il braccio pure come intelligenza artificiale.
1: Tra l'altro il profilo dice donna di 30 anni che vive al Vomero, quartiere di Napoli.
2: Così.
1: Quindi lei così, tranquillamente alla sua vita. Allora gli hanno chiesto al creatore, ma vuol dire che nutre dei sentimenti? Ha detto no, non nutre dei sentimenti, ma semplicemente analizza dei dati e in base ai dati agisce.
2: Beh, è una cosa incredibile.
1: Comunque fa paura.
2: Se pensate bene in realtà hanno quasi dei comportamenti umani, però attenzione insomma, è importante utilizzarlo sempre con gli strumenti giusti nella maniera giusta.
1: Senti, lancia la canzone che devo cambiare le batterie.
2: Vabbè ragazzi.
1: Che io sono intelligenza artificiale.
2: Non ha bisogno, lei la regina, metta le classifiche.
1: Sono artificiale.
2: Madonna.
1: Io sono artificiale.

0: Sarà lei ad aprire i prossimi MTV Video Music Awards 2026 con 11 candidature, tra cui artista dell'anno, video dell'anno, album dell'anno in quest'anno. Tutto questo, Madonna.
1: Tutto quest'anno.
0: Quest'anno, ovviamente, a Los Angeles nelle prossime settimane.
1: Vedi, come Joliera qua in Italia.
0: Esatto, insomma, uguale.
1: Allora, veloce recap di questa prima puntata della settimana. Abbiamo aperto parlando di Cesare Cremonini, del sold out record in 4 minuti del concerto di Ancona del 24 di novembre.
0: Delle vostre prime volte a questo punto, riferito ovviamente a... Effettivamente potremmo fare anche la prima volta, il primo bacio, il primo amore.
1: Lo facciamo più avanti.
0: Lo faremo più avanti.
1: $1 milione di dollari per cantare a sole 3 persone, retroscena surreale dell'artista americano Haakon. Dopodiché siamo andati a Milano per parlare del murales di oltre 850 metri quadri che celebra Ornella Vanoni. Abbiamo parlato di Ultimo, che si è esibito in un pub di Londra. E poi insomma di Shakira. Lo zio che si dimentica €1 milione in banca.
0: Ma come fai a dimenticare €1 milione in banca?
1: Lo so.
0: Cioè, come fa? Allora, cioè, ma perché tu hai dimenticato?
1: E poi 2 miliardi di lire.
0: 2 miliardi di lire. Cosa ci fai 2 miliardi di lire? Cioè, io sono senza parole. Quello che accade in giro è follia pura.
1: Non lo so,
0: follia. Ecco.
1: Potresti chiederlo a Fiore, l'intelligenza artificiale, e dici: guarda, io ho €1 milione.
0: Sì,
1: come lo investiamo in modo che possa rendere il doppio?
0: Certo, abbiamo parlato insomma anche della sfaccettatura femminile che può avere l'intelligenza artificiale, che la rende leggermente più pericolosa rispetto a quella maschile. Dopo tutto le donne siamo fatte così, che dobbiamo fare?
1: Non lo so,
0: anche
1: io
0: artificialmente siamo
1: pericolose.
0: Sono
1: maschio, non lo so.
0: Arriva un bel pezzo anni 90, signori, mamma mia, fine anni 90, una delle canzoni forse simbolo di questo cantatore che la scorsa stagione è stato nostro ospite, Julian.
1: È successo anche questo.
0: È stato
1: il 10 ottobre a Spoleto per la data zero al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti. Lui è Max Gazzè.

0: Allora, abbiamo detto di Max Gazzè, 10 ottobre a Spoleto, la data zero. In tutto sono, Mani, 42 date previste. Per ogni tappa però sono previste 3 serate consecutive, tranne la data zero, questa qua di Spoleto, in data unica, e quelle finali nella sua Roma, che saranno 5 in tutto. Quindi Roma, diciamo, dal 26 al 30 dicembre, Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi.
1: Sono delle mini residency,
2: sì.
1: A proposito, un'ora fa è stato pubblicato il regolamento ufficiale del Sanremo, firmato Stefano De Martino. Ci sono effettivamente delle novità.
2: Tipo?
1: La prima, importante, il numero degli artisti è stato ridotto da 30 a 24, signori.
0: Quindi non arriviamo a uno mattino.
1: Esattamente. Allora, sparisce la categoria delle nuove proposte, appunto il vincitore di Sanremo Giovani, l'abbiamo detto,
0: accede direttamente
1: okay, tra i 24 big. C'è la serata Eurovision,
0: sì,
1: quindi nasce la serata di venerdì 17 febbraio, in cui appunto gli artisti proporranno il loro brano riarrangiato leggermente
0: per l'Eurovision. Poi c'è la serata cover e c'è la gara, quindi sono tre gare.
1: La I è vietata, stiamo parlando di AI, è assolutamente vietata, quindi le canzoni dovranno essere espressione solo della creatività umana. E soprattutto la grande novità del voto, signori, stile reality, arriva il voto online. Il voto online. Questo, la novità principale riguarda la finalissima, i primi 3 o 5 artisti, perché in questa fase voterà soltanto la giuria popolare, quindi televoto e voto online. Quindi la giuria, quella presente in teatro, quindi la giuria
0: di qualità
1: non potrà votare il gruppo finale.
0: Voto online che necessita naturalmente, ma la RAI lo sa, di grandi attenzioni, perché sull'online,
1: capito? Cioè,
0: si apre un mondo.
1: Bene.
0: Okay.
1: Va bene, continuiamo a parlarne. Intanto siamo arrivati quasi al termine della nostra trasmissione. Poi, insomma, c'è la programmazione eccezionale di Radio 2. Grazie alla nostra squadra, anche alla parte tecnica, Andrea Perrone e Simone D'Arrigo.
0: Alla visual Silvia Baldassar. Grazie, Silvietta.
1: Grazie, vi lasciamo in compagnia del GR, chiaramente tutta la programmazione. E noi ci ritroviamo domani, Giulia.
0: Mi sa proprio di sì.
1: Mi raccomando, ciao.
0: Ciao a tutti.

0: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI GR2.
2: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. A Milano sono centinaia le persone accorse alla Basilica di Sant'Ambrogio per il funerale di Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano. Tanti gli ex compagni di squadra venuti a rendergli omaggio da Bergomi a Cordova a Cambiasso. Sentiamo l'inviato Claudio Vigolo.
3: La maglia nerazzurra con numero 8 adagiata sulla bara, così Sandro Mazzola è entrato nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva. Questo lo striscione esposto dai tifosi, centinaia le persone che sostano dietro le transenne, le loro voci.
4: Era un grandissimo giocatore, per me io lo chiamavo il ballerino, perché quando si muoveva nel campo era una cosa pazzesca.
5: Sto qua per tutto il giorno per lui. Fui colpito da uno che scattava e dribblava in un modo incredibile. Chiese a mio padre: papà, come si chiama quel giocatore? E lui mi disse: Sandro Mazzola. Non Mazzola, Sandro Mazzola.
3: Oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, ci sono quelli del Milan Paolo Scaroni e quello del Torino Urbano Cairo. Significativa anche la presenza dei dirigenti della Juventus dopo il caso degli ultrà che si sono voltati durante il minuto di raccoglimento ieri a Torino. Presente anche il presidente della FGC Giovanni Malagò. Sentiamo il ricordo dell'ex allenatore Nevio Scala.
6: Soprattutto un amico, oltretutto un amico di grande disponibilità, di una semplicità disarmante, e poi come calciatore non lo discuto io, è inutile parlarne perché è stato uno dei più grandi calciatori che l'Italia abbia mai avuto.
3: Da Milano con Vincenzo Carbutti, linea a voi.
2: Grazie Claudio Vigolo. Ed è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale di Torino il corpo del ladro ucciso nella notte di sabato a Baldissero d'Alba, Cuneo, durante un tentativo di furto in una cascina di proprietà di Roberto Mosso, che ha aperto il fuoco e che ora è indagato a piede libero per omicidio. Ancora da chiarire i contorni di quanto accaduto.
7: La saracinesca del bar è abbassata, non ci sono cartelli davanti, c'è solo tanto silenzio nel luogo in cui lavorava, con la compagna Giovalin Lasri, il 36enne rimasto ucciso a Baldissero d'Alba. I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire e anche per questo, al momento, i suoi parenti hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni. Parla l'avvocato Roberta Sisimbro.
8: La famiglia chiede che venga rispettato il loro momento di dolore, sono molto addolorati, sono frastornati, devono ancora comprendere effettivamente e realizzare quello che è successo.
7: Lasri aveva anche un figlio piccolo, nel suo passato c'erano dei precedenti specifici, ma il suo legale chiarisce che si tratta di episodi di molti anni fa.
8: I precedenti erano estremamente datati, risalenti nel tempo, si tratta di processi tutti definiti e lui era una persona reintegrata nel tessuto sociale italiano.
7: Difficile capire come siano andate esattamente le cose nella notte tra sabato e domenica. Una mano potrebbe darla l'autopsia, poi eventualmente arriveranno anche le mosse della difesa. Torino, Maurizio Licordari, GR2.
2: Il caso della professoressa accoltellata da un 13enne in una scuola media di Roma. I carabinieri hanno trasmesso un'informativa anche alla Procura di Roma sull'accoltellamento della docente. Il dossier segue quello già inviato alla Procura per i minorenni, che ha aperto un'istruttoria con i servizi sociali per valutare misure educative, compreso l'eventuale collocamento in una casa famiglia. Intanto proseguono le ricerche per identificare le quattro persone collegate con Telegram durante l'attacco all'insegnante. Voltiamo pagina. Presentata al Ministero dell'Agricoltura la nuova edizione della carta dedicata a te. Oltre ai ministri Lollobrigida e Calderone, presenti anche i vertici di INPS, ANCI e Poste.
9: L'obiettivo è quello di dare un sostegno concreto alle famiglie con redditi bassi nell'acquisto di beni alimentari di prima necessità, sia per l'anno in corso che per il 2027. Carta prepagata per la prima tranche di 500 euro in arrivo a novembre, poi una seconda erogazione il prossimo anno, anticipata ad aprile perché, ha spiegato il ministro Lollobrigida, in questa fase bisogna concentrare le risorse.
10: Oltre 1.177.000 famiglie l'anno che hanno potuto ricevere e ricevere un contributo straordinario perché possano continuare a comprare qualità.
9: Ne beneficiano i nuclei familiari che sono residenti in Italia e iscritti all'anagrafe comunale. Hanno un ISEE non superiore ai 15.000 euro, priorità a famiglie con almeno tre componenti e figli minorenni, non percepiscono altre misure di sostegno, vengono individuati sui dati elaborati dall'INPS e validati dai comuni incrociando i dati ISEE. Quindi non è necessario presentare alcuna domanda. Lorenzo Opice, GR2.
2: Il figlio della top model Cindy Crawford, Presley Gerber, è morto all'età di 27 anni in una struttura di riabilitazione a Los Angeles. Il giovane è uno dei due figli che la Crawford ha avuto dal marito Rand Gerber. Come la sorella Kaya, aveva intrapreso la carriera di modello a soli 16 anni. Nell'ultimo periodo Presley aveva parlato apertamente della sua depressione e della dipendenza dalle droghe, condividendo il suo percorso di guarigione su Instagram. La famiglia chiede riservatezza. E Camila Giorgi, la tennista italiana, è diventata mamma. Con una foto in bianco e nero su Instagram ha annunciato la nascita del suo primo figlio Magnus Vangelis Pasutti. La gravidanza era stata annunciata a febbraio, poco prima del matrimonio con Andreas Ignacio Pasutti, ex tennista e allenatore, celebrato il 26 febbraio a Buenos Aires. Per l'ex numero uno italiana si apre così un nuovo capitolo lontano dalla Terra Rossa. La linea ora va a casa a Radio 2. Il prossimo appuntamento con il giornale radio è alle 19.30. Buon ascolto.
11: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Buon pomeriggio dagli studi di Milano, Casa Radio 2, Lenoir Casalegno. Oggi parliamo di figli ma anche di genitori. Come è cambiato nel tempo il ruolo di educatori? È veramente più difficile essere genitori oggi rispetto a 30, 40, 50 anni fa? E soprattutto la società in cui viviamo in qualche modo incide nell'educazione dei nostri figli? Come facciamo a capire ciò che è giusto da ciò che è sbagliato? E soprattutto come riusciamo a liberarci dal senso di colpa, quell'emozione profonda legata proprio al timore di non essere all'altezza del ruolo educativo. Oggi ne parliamo con un'esperta molto amata dal pubblico, sia dai bambini che dagli adulti, dai genitori. Parleremo di buone e di cattive abitudini, del sonno, del cibo, ma parleremo anche di educazione sesso affettiva, un tema molto dibattuto in questo periodo, nell'ultimo anno. Quindi rimanete con noi. Casa Radio 2.
1: Casa Radio 2. Casa Radio 2.
2: Let's go.

0: E chi è venuto oggi a trovarci a casa Radio 2?
1: Valentina Paolucci, pediatra.
0: Pediatra, buongiorno, buon pomeriggio, anzi Valentina, pediatra, divulgatrice, amata veramente dal grande pubblico, dai bimbi, dai più piccolini, ma anche dai genitori. Sono partita introducendo proprio il ruolo dei genitori. Quanto è difficile, Valentina, oggi essere un buon genitore rispetto magari a 30, 40, 50 anni fa?
1: Allora, il ruolo del genitore è sempre stato difficile e sempre lo sarà, perché impariamo a fare un mestiere mentre dobbiamo dimostrare di essere dei professori in quell'argomento, quindi è abbastanza complicato. Sicuramente con l'avvento dei social è ancora più complicato, perché abbiamo tante informazioni, ma abbiamo anche tantissimo confronto, no? È la macchina del confronto il social, quindi diventa un po' difficile arrivare a quella obiettivo di genitorialità perfetta che ci viene proposta.
0: Certo, questa società influisce molto nel, diciamo, nel rapporto con i figli.
1: È molto complicato, perché
0: è più complesso rispetto a un tempo.
1: Prima era nelle quattro mura o nella famiglia, certo, che si andavano a fare confronti, la zia o la nonna era quella esperta.
0: Quelle che adesso ci mettevano becco.
1: Esatto, poi magari sbagliavano pure, però certo, erano gli esperti indiscussi. Adesso ci confrontiamo costantemente, diciamo una nostra giornata tipo, magari pure brutta, con i tre minuti migliori di una famiglia che ci raccontano sui social, quindi è veramente complicato mantenere quel livello e è anche irreale.
0: Certo, è irreale, esattamente. Senti, ma coprilo che prende freddo, questo spesso, no, le nonne, le mamme te lo dicevano, non farle mangiare quello perché gli fa male, se lo tieni troppo in braccio lo vizi. Cioè, qual è il mito più duro a morire che senti dire ancora adesso nelle case italiane? Dai genitori.
1: Guarda, ne hai citati sicuramente dei capisaldi. Il non tenerlo in braccio quello vizi è proprio ancora, penso che non morirà mai. Questa cosa poi è proprio innaturale, perché chi ha avuto questa esperienza di essere mamma o papà sa benissimo che quando il bimbo piange è una reazione istintiva prenderlo in braccio.
0: Certo.
1: Proprio la natura ci ha progettato così. Vorrei tranquillizzare tutte le nonne, le zie e le suocere che non si viziano i bimbi con l'amore, con l'essere presi in braccio. Nascono incapaci di stare in piedi, altrimenti la natura avrebbe provveduto a renderli autonomi, quindi sicuramente finché hanno bisogno di stare in braccio ci possono passare un sacco di tempo, e questo li sazierà di sicurezze per renderli più autonomi quando poi spiccheranno il loro volo.
0: Anche se in realtà noi nasciamo che sappiamo camminare e nuotare, per poi dimenticarlo immediatamente e riprenderlo poi col tempo, perché io ricordo quando mia figlia piccina, il suo pediatra mi fece vedere a 3 mesi che tenendola per il collo lei camminava, cioè esattamente, non muoveva le gambe, non motorizzava proprio perfettamente.
1: È un riflesso, di marcia spontanea, e lo evochiamo ancora per vedere se è tutto ok, però da lì a poter camminare,
0: sì,
1: passa,
0: no, certo,
1: di solito 12 mesi.
0: Però ecco, diciamo che c'è quell'istinto.
1: Certo.
0: Assolutamente.
1: E non si dimentica se lo teniamo in braccio, appunto, arriverà,
0: no,
1: lo stesso, tranquilli.
0: No, ecco, lettone sì, lettone no.
1: Questa è una domanda scomoda. Io sono una mamma che ce li ha nel lettone, lo dico, nel senso, noi abbiamo allargato la camera da letto, ma parliamo da pediatra. La scienza deve non giudicare le famiglie, ma giudicare i rischi. Quindi andiamo un po' per fasce d'età. Sicuramente nei primi 12 mesi, sicuramente i primi 6, che sono un'età molto vulnerabile per la morte in culla e per altri rischi, è bene che il bimbo dorma su una superficie rigida, senza copri, le spondine, i piccoli peluche,
0: certo,
1: le copertine, ok? Dopodiché, diciamo, nel lettone ci si può anche entrare più tardi, superato l'anno di vita. Questo dipende un po' dal menage familiare e dalla
0: ma
1: comodità.
0: Ma nel lettone,
1: perché
0: tu dici, io intendo quello dei genitori, eh?
1: Certo.
0: Guarda, secca, poi dopo dobbiamo ascoltare un brano, ma ci ritroviamo. Fino a che età? Cioè, a 6 anni è giusto farlo dormire con i genitori?
1: Se il bimbo ne ha necessità, ascoltiamolo.
0: Ma necessità che cosa intendi? Cioè, quando sta male, che ha la febbre? Io dico nella quotidianità.
1: È possibile che un bimbo abbia bisogno di più tempo a contatto con i genitori, magari non ci passa tanto tempo durante il giorno e recupera nella notte. Cosa vuoi che succeda?

0: Christmas.
1: Dito nella piaga, Casa Radio 2, Lenoir Casalegno. Oggi si parla di figli, di genitori, e lo facciamo con Valentina Paolucci, pediatra, divulgatrice, tanto amata dai più piccini ma anche dai genitori, perché non ha giudizio dei genitori, ecco, non li fa sentire in colpa.
2: Allora, è l'obiettivo.
1: Stavamo appunto parlando e è venuto emerso che giustamente tenere i propri figli in braccio, come si pensava un tempo, come le nostre nonne e le nostre mamme ci dicevano, non li si vizia, ecco, non è un vizio quello, è un trasmettere amore, è un sentirsi. Il lettone, posso dire un ni? Poi dipende dai casi, ovviamente dal singolo caso andrebbe analizzato il bambino, se effettivamente ne ha bisogno, il perché ne ha bisogno, quali esigenze abbia, però chiaramente a un certo punto deve diventare anche il bimbo indipendente, anche con il sonno. Valentina, cibo, le verdure, come fare ad apprezzare le verdure ai figli? Ce ne fosse uno che ama le verdure, è veramente una lotta a tavola, è una battaglia.
2: È vero, le verdure sono un pochino osteggiate, però in realtà se ti ricordi fase di svezzamento, alimentazione complementare, all'inizio le mangiano anche i broccoli, che
1: sì è vero,
2: morire.
1: È vero.
2: Poi arriva la fase della neofobia, cioè tutto quello che è verde, puzzolente.
1: Neofobia?
2: Esatto, alcuni alimenti che appunto arcaicamente il nostro organismo ci ha insegnato che quando andavamo in natura cose che avevano un odore forte, un colore poco affascinante, le evitavamo per non avvelenarci, è rimasto questo istinto, e quindi loro quando gli proponi qualcosa che va un po' fuori dalla pasta in bianco o il riso col parmigiano, la pasta al pomodoro, che per loro è

0: comfort food classico.
1: Esatto, bravissima.
0: Scatta questo blocco. Diciamo che verso i 3-4 anni lo passano un po' tutti. Poi normalmente questa cosa va regredendo, ma cosa possiamo fare? A parte sono,
1: ecco,
0: casi
1: quando
0: di
1: non regredisce,
0: importanti.
1: Cioè abbiamo un bambino di 6-7-8 anni che fatica proprio ad avere un'alimentazione più varia, quindi mangiare anche le verdure che appunto comunque fanno bene, perché alla nostra salute fanno bene, sono fondamentali l'intestino e quant'altro. Che cosa, certo, possiamo fare?
0: Intanto non ingannarli, cioè il vecchio, bravo, trucchetto del faccio la polpetta e faccio il mischione, queste cose.
1: Da mi mamma infame, diciamolo, da mamma infame, certo.
0: Ma da mamma disperata, perché è l'unico modo alle volte per fargli ingurgitare qualcosa di verde. Però qual è il nostro obiettivo? Fargli finire il piatto oggi o dargli un buon rapporto con l'alimentazione nella vita?
1: Nella vita,
0: perché
1: sicuramente.
0: Perché se è questo, esatto, no? Dobbiamo un po' rieducarli. Allora, intanto io chiedo sempre, ma voi le mangiate le verdure? Perché spesso le rifiliamo ai bambini e, certo, poi noi siamo i primi che non le mangiamo.
1: Quindi un cattivo esempio in famiglia.
0: Primo, con frutta e verdura sempre, e poi continuare a proporre. Spesso si cade nell'errore del tanto non lo mangia, non lo metto più a tavola.
1: Quella è l'esasperazione, quel bimbo, Valentina, esatto. Quella è l'esasperazione.
0: Non lo voglio buttare più, però te lo mangi tu, allora mostragli che è buono, e se non lo mangia lui continua a mangiarlo tu. Un piccolo trucchetto: mettiamo in un piatto unico un alimento che ama accanto a degli alimenti meno amati, in modo che anche visivamente si abbassa un po' questa blocco
1: accanto a cibi meno amati ancora?
0: Sì, no, quelli meno amati insieme a quelli super amati, tipo
1: esatto,
0: questa famosa pasta in bianco che amano
1: quindi
0: tutti.
1: La cotoletta, la milanese con i broccoli a fianco,
0: esatto, perché magari un bocconcino di una cosa, una di un'altra, piano piano, si stima che almeno 7 volte, 10 volte vada riproposto un alimento che viene rifiutato dal bambino.
1: Anche
0: di più.
1: Quindi 7-10, almeno per 7-10 volte va comunque riproposto.
0: È mangiato davanti a lui, con gusto, fra l'altro.
1: Quindi capisci che ti tocca mangiare il broccolo con gusto. Dire, ma quanto è buono questo broccolo!
0: Coinvolgiamoli anche nella cucina, nella spesa.
1: Certo, brava, esatto, interessante. A tra poco, continuate a stare con noi.

0: parlando con la dottoressa Valentina Paolucci, pediatra divulgatrice. Oggi parliamo di figli, di appunto di genitori. Io, Valentina, vorrei porti una domanda. Nell'ultimo anno si è dibattuto molto il tema dell'educazione sesso affettiva. Esattamente cosa pensi? Credi che sia opportuno a un bambino di 4, 5, 6 anni parlare di sessualità, o forse bisognerebbe parlare di affettività?
1: Attenzione, l'educazione sesso affettiva non significa spiegare l'atto sessuale a un bambino, né tantomeno si può pensare di cominciarla d'amblè in adolescenza. Quindi possiamo benissimo iniziare dall'età più tenere, parlando di confini corporei, dando i nomi giusti alle parti del corpo, insegnando che un no è un no sia quando lo si dice che quando lo si riceve. Quindi questo fa già parte di un bagaglio gigantesco che possiamo dare ai nostri figli.
0: Sicuramente quando sono piccini. Certo, quando sono piccini, comunque, vabbè, anatomia, spiegare loro il corpo umano, però anche è vero che un bambino magari di 4-5 anni giustamente riconosce il suo sesso, quindi riconosce la differenza tra un maschio ed una femmina, ma la sessualità è altra cosa, l'orientamento sessuale è altra cosa, che forse andrebbe trattata in età adolescenza, no? Dell'adolescenza, della pubertà.
1: Ma sfido io chi potrebbe parlare di un argomento così profondo e adulto ad un bambino piccolo.
0: Anche così complesso.
1: Partiamo dalle basi.
0: Per un bambino
1: esatto.
0: Piccolo, già per noi adulti è complesso parlare esatto. Di sessualità, figuriamoci per un bambino. Mentre invece, ecco, spiegare loro, insegnare loro come riconoscere le emozioni, ma anche come la rabbia, la gelosia, l'affetto verso gli altri, questo sì, questo credo sia importante. Ma credo anche che sia altrettanto importante che lo facciano, ecco, persone come te, professioniste.
1: Noi saremmo felicissimi di andare nelle scuole a spiegare ai ragazzi anche più grandi, ad esempio la contraccezione. Sono tutte cose che, se pensi a noi da adolescenti, le abbiamo imparate un po' dal compagno di banco, pubblicato. Adesso ci sono i social e c'è la pornografia, quindi è importante arrivare prima con le parole giuste ad insegnare anche ai ragazzi ciò che riguarda la sessualità.
0: La sessualità fondamentale nell'età dell'adolescenza.
1: Altri.
0: Sono d'accordo, Valentina, però a farlo, ripeto, credo che ci debbano essere persone come te, degli esperti, e uno non si possa improvvisare, un insegnante di lettere e di matematica non lo possa fare. Valentina, grazie di essere stata qui con noi, spero che tornerai a trovarci ancora.
1: Volentieri, volentieri.
0: Grazie mille, noi ci vediamo domani, adesso Generazione Radio 2, ciao!
2: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: 2-2. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it. 2-2.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: 2-2. Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così, una

0: su Radio 2, Generazione Radio 2, pronti a tenervi compagnia per un'altra settimana a partire da ora, che sono le 16 fino alle 18. Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa.
1: Ma com'è sei così professionale oggi?
0: All'inizio
1: è
0: così,
1: quasi,
0: poi,
1: quasi un giornalista.
0: All'inizio, poi piano piano divento quello che sono in realtà.
1: Ciao a tutti, questo giorno è il giorno più inutile della settimana, cioè il lunedì.
0: Lunedì, diciamolo.
1: No, veramente inutile.
2: Tanto giorno... ragazzi, oggi è il 21 settembre, è entrato l'autunno, fine dell'estate.
0: È vero,
1: vero.
0: Che brutta notizia.
2: Sì, è caldo, no, ancora caldo, vedi, quando la sentiamo questa cosa. E poi ragazzi,
0: fa caldo.
2: Lunedì sono le 4 di pomeriggio, è un momento, insomma, siamo già decompressate, già finita, ha già finito la giornata.
0: Già
2: sta finendo, stiamo andando verso la serata.
0: Già. Tu ti vuoi proiettare verso la serata.
2: Verso
0: cosa
2: la
0: c'è da fare stasera?
1: Ma non vi sentite tristi quando alle 7 di sera già fa buio, mentre fino a 2 mesi fa stavamo col mojito in mano?
0: Vabbè, Federico Vespa, diciamo, gli ascoltatori neofiti di Generazione Radio, è un amante dell'estate, in tutto e per tutto. Quindi
1: certo.
2: Sì, cioè questo è il tuo sentimento.
1: No, ma perché secondo me cosa c'è di bello, a parte il Natale, nell'inverno, cosa di inutile?
0: Le castagne, la zucca, la voglia,
1: la pioggia, il freddo, cioè cosa ci trovate di bello?
0: Il piumone a letto.
2: Ma ragazzi, ma noi viviamo in un'isola felice, in una città fortunata, non c'è mai niente di tutto questo, e se c'è dura 10 minuti il tempo di allagare,
1: sì, questo
2: poi
1: è vero.
2: Dopo finito.
0: Certo, cioè, la nuotate, via.
2: Fare qua. Allora, noi tra pochissimo ci occuperemo, hai sentito che cosa ho detto? Sentiment. Sì. Questo termine così, questo inglesismo
0: che attualità.
2: Di terminologie moderne, noi ce ne occuperemo tra pochissimo di come oggi si esprimono i giovani.
1: Balla,
2: esatto, più o meno questo era. Nel frattempo però noi ci ascoltiamo lei, Elisa, questo

0: dimenticare.
1: Elisa con Kintsugi, che credo sia il primo e unico disco che chiama in questo modo qua, giapponese.
2: Kintsugi, che significato avrà, ragazzi?
3: Kintsugi, andiamo a vedere subito. C'è qualche amico che conosce il giapponese? Kintsugi cosa significa?
1: Ditecelo a 487-300-200.
3: Esatto.
1: Ditecelo.
3: Allora, generazione da Giulio, di cosa vogliamo parlare? Camilla ha spoilerato che parleremo di lingua italiana, che a noi, almeno, cioè, vuol dire, non sono i soggetti adatti a parlare di lingua italiana.
2: No, allora, ragazzi, parto da una cosa. È uscita questa serie televisiva molto interessante che si chiama FOMO, proprio, che riguarda questi ragazzi che si trovano all'ultimo anno di scuola all'interno del liceo. È stato ripreso quest'ultimo anno tra feste, primi amori, sai, l'ultimo anno del liceo, come funziona.
1: Sì.
2: Ripresi praticamente all'interno di questa scuola. Quello che mi ha colpito di questi ragazzi quando parlavano

0: che mi è rimasto un po' impresso è il gergo, cioè il gergo che utilizzano tra di loro per salutarsi. Quindi era tipo ciao frate, ciao bro,
1: ciao bro,
0: ciao qua, ciao là. Sì.
1: Che uno dice, ma cosa ha detto? Soprattutto perché il linguaggio cambia, anche a farla apposta. Poi c'è anche un articolo del linguista Morbiato che appunto dice che i social ovviamente hanno influito sul cambio del
2: chi era quella folle che lanciò il corsivo?
1: Ah no, ecco.
0: Ma è vero.
1: Sì, sì.
2: Fino a fatto quella.
1: Non lo so,
0: è finita.
1: Non lo so,
2: pazza completa.
1: Come il corsivo, credo, dall'altro.
0: Sì, penso che sia finito. Io l'ho sentito una volta e ho detto, mi stava rovellando il cervello perché non capivo veramente il senso. Però è altrettanto vero che all'interno ormai della nostra lingua quanti termini provenienti dai social, dall'inglese.
2: Io di quelli degli anni 90 mi ricordo. Frate, c'era già.
1: Frate, diciamo l'istituzione. C'è ancora oggi, no, credo.
0: Eterno.
1: Resista.
2: Vabbè, tranquillo.
1: Tranquillo? Poi l'hai messicano?
2: Tranchi,
1: era tranchi.
0: Tranchi.
2: E poi bada o.
1: Badao è romano, sì, romanese.
0: Badao.
1: Beh, forse quello degli anni passati nostri era quello è fico, sì, cioè sei fico.
0: Fico.
1: La parola fico
0: quello
1: si usava tantissimo.
2: Fico, da paura.
1: Da paura, sì. Camilla invece.
0: Romano, ma io mi ricordo, cioè, si può dire quando andavo a scuola e si bigiava la scuola.
1: Sì,
0: oggi in italiano diciamo bigiare la scuola.
2: Va bene, il termine è un altro.
0: All'epoca si diceva un'altra cosa.
1: Sì, sì, che non si può. Hai capito quale?
2: Potenziale utile per i lavori, insomma.
1: Hai capito quale? Allora parliamo di lingua nuova. Termini nuovi?
0: Vogliamo
1: parlare con gli ascoltatori?
0: Sì, chiediamolo quali sono questi termini nuovi di questa generazione, di quelli che anche loro utilizzano proprio nel gergo comune, perché poi tanti li abbiamo assorbiti ormai.
2: In più anche quelli che usavano magari ai loro tempi.
1: Certo!
0: Esatto.
2: Quelli di una volta.
1: Bellissimo.
2: Qual è quello pugliese, mi dicevi tu? A Sinatra? Gira a Sinatra.
1: Gira a Sinatra.
2: Gira a sinistra.
0: Quello che ancora usano, che ancora ce l'hai nonostante l'età, nonostante i colloqui di lavoro, nonostante l'università, nonostante il lavoro.
2: Tutto.
0: Il termine che ancora abbiamo.
1: Esatto, fatecelo sapere, messaggi scritti e anche vocali graditi 3487 300 200.

0: R.E.M., questo era Bad Day. Mi piace nominarli R.E.M. come una famosa collega.
1: Ci stavo pensando prima, io invece ho sempre detto R.E.M.
2: Beh, vabbè, in Italia anche U2, giusto.
0: Cioè, stiamo parlando proprio di lessico. Sì. Quindi R.E.M. o R.E.M.?
2: R.E.M.
1: Qua fa più figo dire R.E.M.
2: R.E.M. si fa più figo. Sembri quasi poliglotta, esatto. Anche se poi non è vero. Sì, è vero. Allora, Generazione Radio 2, stiamo parlando appunto di lessico. Vi abbiamo chiesto di iscriverci al 348-7300-200 i termini più usati della vostra epoca. Allora ci scrive un amico. Innanzitutto ci hanno risposto Kintsugi di.
0: Kintsugi.
2: Che significa? È l'arte giapponese di parare gli oggetti in ceramica, che è il titolo della canzone di Elisa. Mentre da Roma ci scrivono, io ricordo molto il termine che usavamo tra di noi, era Giamaica, che non possiamo riproporre in radio. Però,
1: Giamaica,
2: però abbiamo capito. Sì, esatto.
0: Non si dice. Ricorda molti film con protagonisti, insomma, i vari attori romani.
1: Assolutamente.
0: Se no, altri termini che vengono usati: fricchettone, che indicava un giovane vicino alla cultura hippie e alla controcultura. Un po', sai, quando vedi quelle persone che magari non vestono come te, che sono un po' più, come dire, della vita bohemian.
2: È vero.
0: Cioè, quello è un fricchettone.
2: Credo che sia ancora usato. Invece, il termine fricchettone.
1: Negli anni 70 il figo già c'era come termine.
2: Figo c'era. È un evergreen, secondo me, la parola figo.
0: Aspetta, ce n'è uno bellissimo, ragazzi, uno bellissimo che fa subito però anziano, cioè anziano, fa subito anni 70.
2: Quale, dai? Qual è?
0: Cuccare. È vero,
2: sì. È molto da boomeroni, io ancora ho cuccato, sì, è vero.
0: C'è chi te lo dice convintissimo, capito?
1: Vabbè, poi c'è sempre lo sgamare.
2: Sgamare,
1: fisso. Sgamare. E scazzato, oggi sono scazzato.
2: Esatto. Poi c'era Togo negli anni 80, Togo. Che figo. No, simpatico, insomma.
0: Era un togo, ma sai che l'ho incontrato ed era un togo
2: forte, carismatico. tantissimi di questi termini. Vi stiamo chiedendo di scriverci 348 7300 200. Continuate a inviarci sia messaggi scritti che vocali. Intanto la musica di Generazione Radio 2, questa qua io vorrei chiedere a Camilla se puoi ballarla con me, Federico.
0: È un lento.
1: Lento lo posso ballare pure io.
2: Allora balla con Federico.
0: Guarda, ma oggi poi con la giacca, dai, tutto dai. Preciso, cioè proprio il momento proprio. Sì.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, 16:17, Generazione Radio 2, in vostra compagnia fino alle ore 18. Stiamo parlando di termini desueti, o meglio, termini sostituiti da un lessico più giovanile, più attuale.
2: Esatto.
1: E quindi vi abbiamo chiesto di scriverci al 348-7300-200 i termini più usati della vostra epoca. Addirittura epoca, eh?
2: Smilzo?
3: Smilzo era magro. Io mi ricordo che c'era una signora che diceva, guarda quel qua ce l'aveva con dei gattini che erano particolarmente, sai, gattini randagi, sì. Erano magri. Dice, guarda com'è smilzo quel gatto.
1: Secco, sbilzo. Abbiamo un vocale, sentiamo chi è.
4: Il termine più andato in disuso di quelli di una volta è Matusa.
1: È vero.
4: Quando si diceva a proposito delle persone anziane.
1: Sì, è vero, sì.
4: Ciao Cristiana da Trieste.
1: Cristiana,
4: ci
1: hai sbloccato un ricordo.
2: Matusalemme,
1: per dire, insomma, è un po' più là con l'età. Un po' denigratorio, direi, leggermente. Però
3: no, vabbè, sì, quando c'è del gergo dei giovani. Comunque i giovani ancora lo usano, Matusa.
1: Matusa.
3: Lo usano molto, sì.
2: Altro termine degli anni 70 era cuccare.
1: Cuccare, sì.
2: Cioè rimorchiare, oggi si dice rimorchiare.
1: No, neanche rimorchiare. Si dice rimorchiare oggi, i ragazzi dicono rimorchiare.
3: Io non sono più circondata da ragazzi. No,
1: cos'è successo?
3: Triste
1: Camilla?
3: Notizia. Non sono più circondata. Adesso ormai nel supermercato la gente mi dà del lei. Cioè io vedo questi ragazzi giovani, io mi sento ancora giovane. Mi sento ancora nell'età universitaria. E invece mi guardano e fanno, oh, mi scusi, ma come mi scusi?
2: No, dammi del tu. Io questa cosa mi mette veramente. Cioè, devo chiamare l'analista quando mi succede.
1: Perché?
2: Ragazzo di 30 anni, prego signore, si sieda, questo è il suo tavolo. Sì.
1: Vabbè, ragazzi, l'età è quella, voglio dire. Tra l'altro, però questo cambiamento linguistico si è riversato anche negli imprenditori, che ovviamente hanno fatto sì che i nuovi linguaggi potessero sposarsi anche con la loro impresa, no? Come nel caso di questo Jacopo Trasolini, che è un giovane agricoltore toscano
3: che gestisce questa azienda di famiglia e oltre ai vigneti, gli oliveti, l'agriturismo ha creato proprio una linea di cosmetici che sono ottenuti, pensa, dalla polpa dei kiwi, trasformando uno scarto in una nuova fonte di guadagno. Il punto è che chiaramente nella vendita dei prodotti moderni, per avere un mercato giovane, è chiaro che devi in qualche modo cercare di comunicare quello che tu vendi in un modo che possa attecchire proprio lo stato sociale dei ragazzi, appunto.
1: Più attuale.
2: Sì, ricordiamo che questo è un paese, vi lo ricordate, ce l'hanno sempre insegnato dalle medie, che si basa sul settore terziario.
1: Terziario, assolutamente. Quindi,
3: vero.
1: Quindi le nuove forme di comunicazione vanno a invadere giustamente anche quelli i settori dell'imprenditoria, come è giusto che sia, no? Dai social a un linguaggio poi che cambia. Scusate, c'è Federico Vespa, canale 202
2: 1997.
1: Annunciala tu, annunciala tu.
3: Un rewind.
2: Around the world, questi sono i Daft Punk su Rai Radio 2, Generazione Radio 2. Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa.

0: Ok, let's go.
1: Che l'avete capito che si chiama Around the World?
2: No,
1: questi
2: no.
1: erano i Daft Punk,
2: no.
1: Non so se vi era arrivato
2: no.
1: il concetto. Allora, sentite come siamo generazionalmente diversi. Questa canzone apre una finestra a Federico dicendo: sai, mi ricordo quando c'era questa canzone.
2: Avevo appena preso la patente, quindi la alzavo a tutto volume, col braccio di fuori, tipico coatto
1: romano.
2: Coatto antico, altro termine che si usa, e mi divertivo moltissimo.
1: Ricordami che ho una domanda su questa cosa.
2: Di che? Del coatto antico?
1: No. Sul discorso, che poi è la stessa domanda che farò anche a Barti, del discorso del braccio fuori dal finestrino. Perché?
3: Perché?
1: La domanda è perché.
3: È un'attitudine
1: comodo.
3: Mentale il braccio fuori dal finestrino, capito?
1: Ah, okay.
3: Cioè, è una questione di libertà. Per noi nati negli anni Ottanta è così.
2: Certo.
3: No, è vero?
1: Un pallantonello venditore.
2: Sì, ricordiamo ai nostri amici l'ascolto che nonostante Barti abbia 2 anni meno di me e Camilla, appartiene a una generazione diversa.
3: Sì, sì, è vero, è vero. Io sono un millennial, voi generazione X.
1: Sì, vabbè.
2: Che è tanto.
3: E ci stiamo facendo proprio voi, che magari fate parte della mia oppure della generazione di Federico e Camilla, chiedendo appunto i termini più usati nella vostra epoca. Abbiamo tanti vocali, ne sentiamo uno?
1: Vai.
3: Sentiamo chi è?
4: Sbarbina.
3: Sbarbina.
4: Dove la mettiamo?
3: Sì. Sbarbina.
4: Era una ragazzina Sbarbina. Molto giovane.
3: Sì.
4: Che cominciava a venire in mezzo ai ragazzi.
3: Ah, ok.
1: Ah,
4: Arnaldo
1: okay.
4: da Bologna.
3: Una sbarbina.
1: Sbarbina andiamo tanto là. Sbarbina. Bello, però.
3: Bellissimo,
1: carinissimo. Sbarbina. Oppure abbiamo qualcos'altro?
3: Certo, sentiamo chi è.
4: Sbarbina.
3: Ah, no, aspettate,
1: è lui,
3: un
1: Sbarbina,
3: attimo, perché ce ne sono.
1: Sbarbina ci aveva convinto.
3: Sbarbina ce ne sono tanti.
1: Però sai cosa? Nel frattempo l'Accademia della Crusca ha preso alcuni di questi termini, ormai li ha selezionati, considerandoli proprio delle parole che si utilizzano nel gergo quotidiano. Io devo dire la verità: quando sento i ragazzi parlare che ne utilizzano tantissimi, che sono anche un po' di inglesismi, faccio veramente fatica a stargli dietro. A volte mi sembra che parlano tipo in giapponese.
3: Beh, è normale, sai. Sì. Come quando noi parlavamo termini insomma nostri e i nostri genitori ci guardavano un po' con
2: però tra i ragazzi strana. Tra i ragazzi la cosa che sento dire di più almeno a Roma è scialla.
3: Scialla sì. Però la Crusca
2: scialla frate, scialla bro, cioè,
3: la Crusca ha accettato termini quali aura per esempio indica il carisma e il fascino di una persona.
2: No,
3: una
2: bella
1: posso contestualizzare la frase? No ragazzi, quella persona c'ha un'aura
3: aurea. brava
1: le usano sempre così. Poi
3: cringe, vabbè lo sappiamo
1: cringe
3: tutti,
1: non lo so salto
3: per scrivere qualcosa che provoca imbarazzo, che cringe quella cosa.
1: Sì.
3: Sì, sì, sì.
1: È così cringe,
3: sono cringiata, ho sentito imbarazzo. Sì.
1: Vabbè, no.
3: Creator lo sappiamo, una parola che è stata accettata perché
2: creator,
1: certo,
2: siamo tutti creator.
1: È un lavoro proprio.
2: Siamo tutti
1: è un
2: creator
1: lavoro a tutti gli
2: digitali, no?
3: Esatto.
1: Però ci sono anche gli hype.
3: Gli hype.
1: La forte attesa o l'entusiasmo verso qualcosa. Ragazzi, c'ho un hype per questa sera. Per domani ho un hype. Io.
2: Hype è recente, però. Hype
3: sì.
2: È recente.
3: Hype. Molti ci scrivono: ho un hype per l'inizio di Generazione Radio 2. Da domenica ce lo scrivono per capire
2: certo.
3: quanto stiamo andando forte.
1: E noi rispondiamo, noi siamo qui pronti a rispondere.
3: Allora abbiamo tempo per un altro vocale, dai al volo, sentiamo chi è.
5: Scusate ragazzi,
3: prego.
5: Ma il termine giovanile di un'epoca per
3: sì.
5: definizione era il paninaro.
3: Ah beh,
2: ho capito.
5: Poi a Bologna
2: sì, come
5: erano
2: no.
5: chiamati i zanarini
3: sì.
5: perché
1: i panarini
5: sotto l'omonimo bar di Piazza Galvani.
1: Ciao
5: Mario da Bologna.
3: Grazie
2: Mario.
3: Mario,
2: mi dai l'occasione anche per ricordare una persona che interpretava il paninaro, che poi è diventato un grande scrittore scomparso prematuramente, che era Giorgio Faletti.
1: Come
3: sì,
1: no? È vero, bravissimo, è vero.
3: Va bene,
1: è
3: ci
1: prendo
2: tutti i suoi libri.
1: È
3: grande
1: vero,
3: Giorgio,
1: vero,
3: ci fermiamo
1: ragione.
3: Un attimo, intanto la musica Radio 2 Ray con Joy.

0: Meteo Radio.
1: Nella serata ancora isolati rovesci o temporali sulla Sicilia, mentre tenderanno a farsi più compatte le nubi nell'entroterra abruzzese, con tempo in peggioramento. Domani, martedì 22 settembre, al primo mattino nubi sparse tra le regioni del Medio Adriatico e il Meridione, con rovesci o isolati temporali sull'Abruzzo in trasferimento verso il Basso Lazio nel pomeriggio. Tempo asciutto sul resto del paese. Tempo instabile anche al sud, tra Calabria e Sicilia, dove sarà ancora alta la probabilità di rovesci o isolati temporali. Anche sulla Sardegna possibilità di temporali nel pomeriggio, in particolare nella provincia di Nuoro. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, ma con nubi in aumento in serata sulla fascia pedemontana tra Lombardia e Piemonte. Temperature in diminuzione su tutto il versante orientale del paese, dal nord-est all'area ionica. Venti moderati settentrionali con rinforzi lungo le coste adriatiche e sullo Ionio, dove il mare sarà mosso o molto mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it. 22.
5: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte, sempre.
6: Dettagli in negozio online.

0: Libra, pinguini tattici nucleari, Goia 16:35, state ascoltando Generazione Radio 2, ovviamente su Radio 2, con Barti Colucci, Camilla Ferranti e Federico Vespa. Stiamo parlando di termini usati, più usati nella vostra, nella nostra epoca.
1: Devo fare una correzione, perché mi dicono che non era Faletti che faceva il paninaro, ma era Enzo Braschi.
2: Enzo Braschi.
0: Faceva Giorgio.
1: Sì. Allora, ricordavo che Faletti, però, mi confonderò io.
2: Anche secondo me, però, era Faletti, eh.
0: Vabbè, andiamo a vedere. Giorgio, se hai, se hai certezza di questa cosa, scrivici.
2: Però, comunque, i paninari era uno stile di vita, era un modo di vestirsi, era un modo di fare gruppo, non era soltanto il paninaro, certo. Il termine era proprio, ti dovevi vestire, tutti si vestivano con il jeans tirato in un certo modo, con le scarpe tutte uguali, quello era il gruppo dei paninari.
0: Paninari, sì. Poi c'era l'altro, l'opposto qual era? C'era i paninari?
2: Non so. Io non ero, tu eri un paninaro?
0: Io ero troppo giovane, ragazzi.
2: Ah, già, tu non c'eri,
1: no,
2: è vero.
1: Io ero ragazzino, avevo 10 anni. Cioè.
0: Come 10 anni? No, ma tu c'hai parte dei paninari, come no?
2: Noi vedevamo i paninari, è diverso.
1: Che era il paninaro?
0: Beh, fine
2: 85.
0: Anni 80, fine anni 80, sì, 85 fino agli anni 90.
1: C'avevo 6 anni, oh.
0: Sì.
1: 85 c'avevo 6 anni.
0: Vabbè, diciamo così, va.
2: Faccio la predizione del futuro, i paninari torneranno, ragazzi, torneranno, statene certi.
1: Se beccamo dopo, ci dice Damiano, altra frase in dialetto.
0: Romanesco in questo caso.
2: La ribeccamo. Oppure una che è entrata proprio nel gergo comune invece di tutti i giorni è whatsappare, ti whatsappo.
0: Ah, è vero, whatsappare, è vero. Ho whatsappato.
2: Sì,
0: sto whatsappando, io whatsappo, tu WhatsApp e gli WhatsApp, sì.
1: Ma vi ricordate lo squilletto?
0: Quale?
1: Lo squilletto.
0: Ah, lo squilletto.
1: Quando uno prima degli smartphone, se uno pensava a una ragazza, a volte faceva lo squilletto solo sul telefonino.
0: Sì, perché
1: squillo.
0: Perché costavano, costava una chiamata, quindi
1: esatto,
0: faceva lo squilletto.
1: Facevi la muta, squilletto.
0: Beh, anche ti voglio bene, sia TVB. Però non si usa più TVB, no?
1: TVB. No, io lo uso ancora un po' TVB.
0: TVB?
2: È vero?
0: E ti ritorno.
2: Ma eccolo, è ritornato. Federico Zella, lui. C'è il suo momento, c'è sempre. Ma c'ha questi assist per cui lui pam colpisce.
0: Va bene, fra poco invece giocheremo parlando di lessico nuovo e vecchio, giocheremo al gioco di che hai detto. Come funziona questo gioco, Camilla?
2: Ci sarà una frase detta in dialetto e oggi andremo in quale regione andremo in Puglia e questa frase voi l'ascolterete, noi vi daremo un tot di possibilità di soluzione, ci direte esattamente il significato.
0: Bene, allora intanto
2: Lenny indovinerà se indovinerete avrete la possibilità di cucinare un piatto veramente complesso nella cucina nuova di zecca di Federico Vespa.
1: Nuova. E anche di livello, cioè
0: soprattutto di livello, d'altronde
2: salgono gli invitati, cioè il numero comincia ad essere importante, all'arca casa
1: dovete indovinare per lavorare.
0: Esatto, praticamente
1: questo,
0: sì.
1: Questo è il gioco.
0: Tra poco giocheremo intanto Lenny Kravitz con Again.

0: Lenny Kravitz con Again, questa è Generazione Radio 2, Camilla Ferranti, Barte Colucci, Federico Vespa, grazie Cristian da Roma, che mi ricorda che Vito Catozzo era interpretato dal grande Faletti e Enzo Braschi faceva il Painaro. Era per dire che Faletti divenne un grande scrittore, ma faceva tutt'altro prima, quindi quando uno c'ha un talento dentro poi...
1: Poliedrico, un artista, poi anche grandissima canzone presentata a Sanremo con Signor Tenente, se l'ha ricordato. Molto, molto bello.
2: Grande attore,
0: grande Giorgio Faletti.
2: Tutto. Era poliedrico veramente,
1: molto, multi-talent.
2: Senti, ormai sono entrata anch'io nel gergo degli inglesismi.
1: Ma parli benissimo. Sbarbina. Una sbarbina, qui dice il nostro amico di Bologna, che al tempo si usava questo termine per definire ragazze, insomma, di giovane età.
2: Va bene, comunque avete ancora tempo per scriverci i termini desueti di cui vi ricordate che utilizzavate quando eravate più giovani, quindi di anni e anni fa, ma questo è il momento invece del nostro gioco. Allora, il momento in cui noi vi faremo ascoltare un termine in un dialetto, in questo caso dialetto pugliese, vi daremo delle soluzioni, voi dovrete indovinare. La vittoria ve l'ho già detta, vogliamo sentirlo?
1: Sì, dai, sentiamo, vai.
3: La parola da indovinare è userule.
1: Userule. E io sono pugliese, non so cosa sia, eh. Userule.
2: Possiamo risentirla.
1: Userule. Ma non so.
2: Userule.
1: Userule. Senza vocale finale. Userule.
2: Userule.
1: Fede, hai idea di cosa possa essere? No.
0: Piatto che sembra un piatto, un primo?
1: No, non so,
0: boh, butto lì.
1: Beh, un primo,
0: una cosa tipo
1: un piatto di serulo,
0: cimera.
2: Ha ragione, ha ragione, non so perché. Invece Barti, tua idea, visto che sei pugliese.
1: Ma sai che è zero proprio.
2: Zero. Allora, le tre soluzioni.
1: Vai.
2: A, recipiente in terracotta. B, zucchero. C, un paio di ciabatte.
1: Ah, tu dici l'A?
0: Tutta la vita.
1: Un paio di ciabatte non è male.
2: Ciabatte.
1: Io dico la C.
2: Userule.
1: Mi passi userule? Potrebbe essere. Userule.
2: Ti lancio userule.
1: Ah, brava, come va? Ci sta.
2: Nel gergo proprio invece familiare. Ti lancio userule.
1: Quei sbarbina, ti lancio userule. Non lo so.
2: Secondo me è C. Comunque ve le ripeto. A, userule potrebbe essere un recipiente di terracotta. B, zucchero. C, ciabatte.
1: Avete...
0: Questa è la più difficile di tutti, ragazzi. Beh, sì, diciamo.
1: Allora, se voi avete idea di quale possa essere la soluzione, siate i primi e più veloci a scriverla al 3487 300 200.

0: Adela e in lei 16:47, state ascoltando Generazione Radio 2. State giocando al gioco Che hai detto? In cosa consiste?
1: Perché che hai detto?
0: Una parola in dialetto italiano, in una regione italiana, in questo caso siamo andati in Puglia. Voi che siete molto più bravi di noi tre, dovete cercare di indovinare attraverso i tre indizi che vi abbiamo dato, che Camilla vi ha dato poc'anzi, qual è la risposta corretta della traduzione. Allora, ci scrivono lo zucchero, molti lo zucchero.
2: Qualcuno le ciabatte.
0: Alcuni vaso di terracotta. Ma quale sarà quella
1: giusta? Chi avrà vinto su questo termine ulcerule?
0: Ce lo dice, proviamo a chiamare Nicola da Bari, dovremmo chiamare. Nicola, ci sei?
2: Uè, Nicola!
0: Nicola?
3: Ciao
0: Nicola!
1: Non è il cantante Nicola da Bari, ma non era il cantante Nicola da Bari?
0: Nicola di Bari, sì.
1: Nicola di Bari.
0: Che salutiamo. Vabbè,
1: salutiamolo. Che cosa ci canti, Nicola?
3: La verità non so cantare, però qualcosa ci posso provare, ma non sono all'altezza.
0: Va bene,
3: come Nicola. Il nostro Nicola di Bari.
0: Grande Nicola, okay. Di Bari.
2: Senti, che cos'è un cerulo?
3: Cerulo è un vaso di terracotta.
1: Fantastico.
0: Dici un
3: dove
0: po'.
3: Veniva cotta la pecora.
0: Sì.
3: Veniva cotta con tante verdure, patate, e poi adagiata nel forno per 5, 6, 7 ore.
1: Oh.
3: E cuoceva questa carne. Okay. Questa era una tradizione.
2: E allora c'entra la roba da mangiare in un certo senso.
1: E potrebbe essere come il nostro abbacchio a Roma. È come l'abbacchio a Roma. Almeno.
3: Esatto.
0: Okay. Ho capito.
2: Nicola, visto
3: Faceva la pecora, i vecchi contadini questo facevano.
0: Vabbè.
2: Visto che ci chiami da Bari, fammi mandare un abbraccio a tutti i tifosi del Bari. Perché insomma militano in Serie C ed è una serie che non gli appartiene, quindi gli auguro un pronto ritorno in Serie A. Faccio questa citazione.
3: Speriamo
2: sportiva
3: presto,
2: perché se lo meritano.
1: Comunque, Nicola, speriamo. Complimenti, sei riuscito, hai vinto, sei stato il primo, in assoluto il più veloce, e soprattutto hai vinto anche la possibilità di poter cucinare questo succoso piatto nella cucina, come dire, intatta e assolutamente lucida.
2: Cioè, sostanzialmente hai vinto e devi lavorare, questa è la sostanza.
0: Ti farà trovare un bel sirulo, a casa.
3: Certo.
1: A Natale grande pranzo, saremo in tanti, preparati, cominci a mettere le sedie che qui aumentano.
0: Ciao Nicola, ti abbracciamo, salutaci la Puglia.
1: Ciao Nicola, grazie.
2: Ciao Nicola.

0: dall'omonimo album Lucio Dalla, Quanto ci manca, ma è veramente l'ultima luna. 2012 credo che sia l'anno in cui ci lasciò.
1: Sì, grande di... Lucio, grande Lucio,
0: grandissimo Lucio.
1: E visto stiamo parlando di parole, Generazione Radio 2, Lucio, quante ne ha inventate e quante ne ha scritte di belle appunto per la musica.
2: Un poeta della musica. Tu ti sei un po' dallizzato mentre ascoltavi questa canzone.
1: Era un mio grande amico, lo posso dire fiero di questo. Sì, assolutamente sì, e ci manca tanto.
2: È
1: quindi
2: vero, come artista tantissimo, come persona, come tutto.
1: Come tutto. Allora, per chiudere il discorso invece riguardo il lessico di oggi, sì, le differenze generazionali, mi sono permesso come sempre di esprimere un mio pensiero scritto.
0: Beh,
1: posso?
0: Certo.
1: Posso?
2: Siamo pronti.
1: Allora, è inevitabile che le parole e la comunicazione cambi nel corso delle generazioni, no? Forse non solo per naturale evoluzione linguistica, quanto anche perché ogni generazione, secondo me, ha l'esigenza di lasciare traccia della propria esistenza, soprattutto attraverso il linguaggio.
2: Ci hai lasciato traccia?
1: No, sì. Noi ci proviamo.
2: Vabbè.
1: Una volta i nonni dicevano vado a fare due chiacchiere con gli amici, oggi un ragazzo dice bro esco a fare networking, più o meno, no?
2: La traduzione.
1: Sì. Da quando si diceva invece mi piace quella ragazza, oggi che si dice ho una crush.
2: Sì, no? Come
1: ho una crush.
2: Come dire che i games.
0: Ma è una droga la crush.
1: È una crush, no, quando ti innamori qualcuno, no?
2: Scontro, crush.
1: I genitori cercano di stare al passo, sentono il figlio dire questo film è cringe e rispondono sì amore anch'io soffro di cervicale, no? Mentre i nonni quando sentono flexare credono sia un nuovo esercizio per la schiena.
2: Ma io sono come i nonni.
1: Sì?
2: Sì.
1: Se qualcuno invece parla di ghostare, gli stessi nonni cercano fantasmi in casa. Ma dove hai sentito rumore? Qui e qui no. La verità è che ogni generazione inventa parole nuove, i nonni avevano i loro modi di dire, i genitori le loro espressioni e i giovani i loro termini misteriosi che sembrano, diciamoci la verità, password per wifi, almeno ad oggi. Cambiano le parole, cambiano gli accenti, cambiano persino le emoji, ma alla fine, diciamoci la verità, dietro un ti stimo, un ti voglio bene, un cuore rosso, un semplice pollice in su, cosa c'è? C'è sempre il desiderio di capirsi e di sentirsi vicini, riconosciuti e riconoscibili anche tramite un linguaggio e un codice. Perché le parole evolvono, ma le emozioni che vogliono raccontare restano le stesse e sono proprio quelle a unire in fondo tutte le future generazioni e anche quelle passate.
2: Che saggezza!
0: Mamma mia!

0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: 2-2. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.

0: www.fileni.it.
1: 2-2. Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.

0: Saif insieme a Bresh, Parlar d'amore. Questa è Generazione Radio 2 su Rai Radio 2. Ben ritrovati da parte di Barti Colucci, Camilla Ferranti e Federico Vespa.
1: E di parlare stavamo giustamente proprio colloquiando, neanche di riparlando, stavamo colloquiando.
2: Disquisendo.
1: Certo, disquisendo di come è cambiato proprio il modo di parlare dei termini che i giovani utilizzano oggi tra di loro.
2: Orsu dunque.
1: E quindi orsu, perciò no. Non mi rovinare questo momento molto, come dire, molto educativo. Uh-huh. E quindi, cioè, oltre chiaramente il linguaggio, sono tante le cose che sono cambiate, anche i giornali, il modo proprio di usufruire per esempio delle notizie. Noi oggi ci informiamo principalmente sui social, prima leggevamo i libri nei libri normali nel cartaceo, oggi è molto più facile utilizzare anche lì dei come si chiamano, degli attrezzi moderni, come si chiamano,
2: dagli iPad ai libri analogici, come no,
1: ma tra l'altro libri analogici,
2: tra l'altro anche le favole sono cambiate, ne parlavamo fuori onda, perché comunque le favole hanno poi un lessico diverso, giustamente più inclusivo rispetto al passato, come giusto che sia. A tal proposito ci ha colpito questa notizia del Pinocchio, l'ultimo il tour nazionale del burattino originale usato appunto nello sceneggiato Pinocchio di Comencini.
1: Sì, dove a Torino è proprio iniziato il tour nazionale del burattino originale usato nello sceneggiato televisivo Le avventure di Pinocchio del 72, se ve lo ricordate, di Luigi Comencini, dove c'era proprio un cast incredibile a partire dal grande Nino Manfredi, Vittorio De Sica, Gina Lollo Brigida, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia.
2: Che meraviglia,
1: io
2: ragazzi.
1: Mi ricordo che il mio terrore era la fata turchina, mi piaceva troppo disegnarla, a parte che Pinocchio per me è una favola, è sempre stata molto triste.
2: Sì.
1: Non so, però non mi ha mai dato una cosa, un senso positivo.
2: Di gioia?
1: No, mi ha sempre dato una cosa di tristezza, non lo so.
0: Io me la facevo raccontare tutte le mattine dal mio padre.
2: Tutte le mattine, Pinocchio?
0: Mi racconti la storia di Pinocchio? Sì.
2: Ah, che bello.
0: Lui mi accompagnava a scuola.
2: Ma tutt'oggi?
0: No.
2: Ah, no, per capire.
0: No, avevo 6 anni. però
2: magari è un'abitudine. Oh, buongiorno, il caffè, ti recito Pinocchio.
0: Mi racconti la storia di Pinocchio?
1: Da lì non fare il Pinocchio.
2: Esatto.
1: Vabbè, però insomma c'è da dire che queste favole sono chiaramente cambiate oggi in tutto e per tutto. Per chi è ancora così legato alla figura di Pinocchio, c'è questo burattino comunque in mostra, perché poi chiaramente per esigenze cinematografiche i burattini che sono stati utilizzati sul set sono un po' spariti. Magari li trovi in qualche fiera, in qualche mercatino, qualche mercato dell'antiquariato.
2: Attenti al caso, ragazzi. Attenti al caso. Quindi, allora, parlando di favole, noi di Generazione Radio 2 volevamo chiedervi la vostra favola, la vostra favola preferita, perché spesso quando si parla di favole ce n'è una preferita, no, in assoluto.
1: Quindi
2: ho capito che Pinocchio non è quella.
0: Io dico Pinocchio perché era quella che proprio tutte le mattine mi pare che raccontava.
2: Sì, a me Hansel e Gretel, posso dire?
1: Davvero?
2: Assolutamente
0: pure.
2: Sì, quei pezzettini
1: con la casa
2: che si mangiamo, pazzesca, sì, sì.
1: No, io Cenerentola.
2: Subito che
1: capite, è un'altra cosa. No, Cenerentola perché c'erano i topini che ballavano, mi piacevano troppo, tutti gli animali che parlavano, tutte le favole Disney, che poi sapete anche che anche le favole sono cambiate adesso, certo. L'America, specialmente la Disney, ha fatto una retromarcia riguardo la cultura woke, per cui insomma si sta un po' contestando questa cosa, e anche il nuovo amministratore delegato della Disney adesso si ritornerà a fare le favole esattamente come erano scritte, quindi
2: quelle classiche,
1: si ritorna. Io lo trovo anche giusto questo.
2: Sì, io sono d'accordo.
0: Ma la Bella Addormentata non vi dice niente?
2: Ah sì, però diciamo a me personalmente no, Hansel e Gretel.
1: Ma un'altra favola triste era Hansel e Gretel, ma tutte cose triste.
0: Ma no, era triste Hansel e Gretel.
2: No, mangiavano uscivano poi mangiando la casa che era fatta di marzapane. No?
1: Ma
2: perché vedi tristezza in tutto, scusami? Pinocchio non era triste.
1: Perché gli mangiavano la casa, Pinocchio invece non lo so, Pinocchio mi dava, perché c'è un momento brutto Pinocchio nella favola, ovviamente,
0: io
1: in tutte le favole, ma c'è un momento brutto.
2: Ma come non te lo ricordi? Pinocchio ti ricordi?
0: No, il momento brutto di Pinocchio qual è?
2: Non lo so, forse la balena, quando lo mangia la balena, non lo so.
1: No, era il burattino, insomma, che vabbè, piangeva.
2: Date la volpe.
1: Non lo so, no, era Geppetto che a un certo punto non c'era, non lo so, delle memorie strane.
2: Ora la ripassiamo. Nel frattempo, voi di Generazione Radio 2, diteci esattamente qual è la vostra favola preferita, messaggi scritti anche vocali al
1: 3487 300 200. Il nostro direttore ci dice: ma quale favola avete letto?
2: Oh, che fa buone.

0: Taila Chanel, questa è Generazione Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa qui a tenervi compagnia fino alle 18. Allora ragazzi, abbiamo appurato e ormai determinato il fatto che determinate favole fossero anche tristi. Le vostre favole preferite.
1: No, giustamente il nostro direttore ci ha fatto notare mentre ascoltavamo la musica che non c'è una favola che non sia triste. Sono tutte tristi,
2: venivano scritte per educare i bambini anche a temi importanti, quelli la morte, la rinascita, quindi è anche vero.
1: Grazie a Damiano che mi dice: il momento più triste e drammatico di Pinocchio è considerato l'impiccagione del burattino da parte dei due assassini, il gatto e la volpe, tanto per stare in allegria, nella prima stesura di Carlo Collodi, oppure la dolorosa perdita e la solitudine di Geppetto.
0: Ma infatti devo dire una cosa su Pinocchio: quello che uno non sa è che in realtà la favola inizialmente di Collodi non era una cosa positiva, era veramente quasi horror, sfiorava veramente l'horror, tanto è vero che un noto regista italiano, adesso non farò nomi perché poi non l'ha più fatto,
2: mi hai messo curiosità,
0: voleva rifare il film su Pinocchio, a parte che sapete che c'è una sorta di cosa oscura su Pinocchio, cioè tutti i Pinocchi in realtà non hanno grande successo da un punto di vista cinematografico, quindi chiunque ci si approccia è un po' come per dire un
2: condannato
0: all'insuccesso, quindi ci si approccia sempre lentamente, e comunque avrebbe voluto riproporre il Pinocchio secondo la vera favola di Collodi, che era quella proprio un po' triste,
2: un po' più horror.
0: Volete sapere chi era?
2: Diccelo, vuoi dirlo?
0: Dai. Matteo Garrone.
2: Salutiamo, ciao Matteo. Abbiamo un vocale. Molti sostengono la tesi di Camilla secondo cui Pinocchio fosse una favola. Insomma, non ti è piaciuto? Sentiamo Gian cosa dice.
3: Ma è vero, Pinocchio è una favola triste, che ha sempre ispirato tristezza. Ma dai, era di legno e non era umano, e gli si bruciano le gambe. E poi si perde, e perde i soldi, e mangia fuoco,
0: ha ragione.
3: È vero, il gatto e la volpe che gli rubano i soldi.
2: Sì.
3: È una tristezza dietro l'altra.
0: È vero. Cioè, e mangia fuoco, era cattivissimo.
1: Amico, quindi mi stai dicendo che mio padre per due o tre anni mi ha raccontato sta tragedia greca ogni mattina?
2: Ma la volevi tu, scusami, Federico.
1: Ma non me la ricordavo così triste, Pinocchio, che fai gambe a fuoco e mangia fuoco.
0: Caccio fiamme,
1: tristezza continua. Già è lunedì, per cortesia. Cioè,
0: stiamo giungendo verso l'imbrunire ed è lunedì.
4: Che nome dai ad un sogno?

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica 17:18 Generazione Radio 2. Stiamo parlando di favole. La vostra favola preferita al 3487-300-200. Abbiamo appurato quella di Fede.
2: Un po' d'ansia mi
1: perché?
2: Sta venendo.
1: Pinocchio.
2: No, perché stavo pensando, le favole sono tutte tristi. È lunedì. Prima mi è cascato l'occhio sull'ora, erano le 17:17.
1: Vabbè,
2: sta venendo un attacco di qualcosa.
3: Che significherà?
1: No, ti faccio riprendere con un messaggio di una nostra piccola ascoltatrice.
2: Oh,
1: senti
2: vediamo.
1: Qua.
4: Ciao, sono Beatrice.
2: Ciao, Beatrice.
4: Ho 10 anni.
1: Sì.
4: E la mia favola preferita era Rapunzel.
1: Rapunzel, Rapunzel
3: era quella con i capelli lunghi,
1: sempre
3: che l'hanno
1: triste.
3: Incastronata. Beh, certo, è incastronata nella torre, deve lanciare la treccia lunghissima. E il principe si arrampa.
2: Non ho capito, sta in galera dentro una torre. Questa.
1: Sì, perché era figlia di uno che aveva mangiato una pianta, era Rapunzel, insomma.
3: Comunque c'è sempre una cosa punitiva.
1: C'è sempre una cosa.
2: Ma non c'è una favola che si capisce.
1: Ma no, ma perché storicamente le favole, dicevamo poc'anzi, hanno sempre un valore educativo, no? Le prime favole, insomma, che ricordiamo sono quelle di Esopo. La cicala, la formica, la volpe e l'uva, no? Che hanno trasmesso insegnamenti ancora attuali. Quindi il ruolo delle favole è sempre stato quello. Quindi ovviamente devono celebrare anche il bene e il male all'interno
3: certo.
1: dei racconti.
3: Beh, c'è sempre una scrittura che è sempre più o meno così, cioè parte in un modo la favola tutta bella e poi c'è il crash, chiamiamolo proprio secondo la terminologia moderna, c'è il crash, c'è il momento drammatico, succedono una serie di cose, però poi il bene vince, e quindi c'è sempre l'happy ending e vissero felici e contenti.
1: Capito Fede?
3: Capito?
2: Che c'è l'happy ending.
3: Sì, e poi c'è il tubi continuo.
2: Ragazzi, fascia per te.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco.
3: Ma non si può con voi, guardate, no.

0: Ok, let's go.
1: Phoenix Flexin Roberts su Rai Radio 2, ben ritrovati da parte di Federico Vespa, Camilla Ferranti, Barti Colucci, Generazione Radio 2.
2: Stiamo parlando di favole.
3: Generazione.
2: Possiamo salutarlo, papà. Salutiamolo, grande Bruno.
4: Grande dottor Bruno.
2: Che ci ascolta.
4: Possiamo chiamarlo dottor Bruno.
2: Dottor Bruno.
3: Grazie, ragazzi.
2: Allora, stiamo parlando di favole, stiamo chiedendo la vostra favola preferita. Poi è nata, insomma, dire, una polemica, tra virgolette, costruttiva, sì, sulla favola di Pinocchio, sulle l'effetto costruttivo che hanno le favole. Abbiamo diversi vocali, ascoltiamo giusto questo di Davide per poi ascoltare gli altri dopo. Sentiamo cosa dice.
5: Secondo me il tragico finale di Pinocchio rappresenta un atto educativo che Carlo Collodi voleva trasmettere alle generazioni a venire. Questo perché faceva comprendere che momenti di egoismo e una vita vissuta con opportunismo, menefreghismo e leggerezza, e con il compiacimento dei soli propri favori a discapito degli altri, poteva portare inesorabilmente ad un brutto esito.
4: Sì.
5: Per quanto sia brutto e scioccante, effettivamente questo poteva determinare nei lettori, secondo me, quel momento educativo interiore che nessun altro messaggio eventualmente narrativo poteva veicolare.
2: Beh, grazie Davide, grande spiegazione.
4: Grandissimo.
2: L'hai rivalutata Pinocchio ora?
4: No, però posso dire una cosa, penso un po' come le tragedie greche, come anche tante cose che ci siamo studiati al liceo, dai Promessi Sposi, la Divina Commedia, penso che ci sono tante cose che forse rivederle in età adulta, cioè rileggere, magari ne puoi assaporare veramente il senso più pieno.
2: Anche l'Odissea stesso ha tanti significati.
4: Assolutamente sì. L'Iliade, cioè forse certe volte sono delle troppo giovani, cioè magari arriva il messaggio, perché comunque poi ti permette di crescere e di metabolizzarlo in un certo senso senza rendertene conto, però con un piglio adulto è un po' come il Piccolo Principe, no?
2: Certo.
4: Capito? Rivederlo in età adulta sicuramente magari ti ridà la possibilità di riaprire dei canali che magari non vedi, cioè comunque non consideri.
2: O cogliere gli aspetti che magari da piccolo assorbi senza magari capirli. Sì, sì, sono d'accordo con te. Allora ci fermiamo un attimo, Edi, torniamo fra poco, Generazione Radio 2.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: 2-2. Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti. 2-2.
2: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
3: Tutti per Eurocash.
1: 2-2.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...

0: Okay, let's go.
1: Questo è decisamente lo stile più puro di Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola, che è una sorta di Jump, direi, negli anni Ottanta, come un po' nei film di Carlo Verdone, ti ricordo, vi ricordate?
2: Ma la cosa meravigliosa anche qui sta De Sica.
1: Quando c'erano gli stadio.
3: Che epoca, ragazzi.
1: Il mondo paninaro, l'abbiamo toccato, il mondo paninaro.
4: Quando hai parlato di stadio, subito la mia mente è balzata la grandissima serie che è data in onda sulla Rai di dei ragazzi del muretto.
3: Mamma mia, che m'hai ricordato?
1: Io non la vedevo.
3: Io fisso.
1: Davvero?
3: Fisso.
1: Io vedo i ragazzi della terza C.
4: Anche.
3: Vabbè, quello sì. Vabbè, Sacchi?
4: Sacchi è bellissimo.
3: Meraviglioso. Bellissimo. Volo.
4: Però alle 17.33 qui a Generazione Radio 2 esce un momento peculiare, ormai diventato un must di questa trasmissione, che è il tè con Camilla.
1: Allora. Lo so, ragazzi, è il mio momento, quindi mettetevi comodi, mettetevi nelle vostre poltrone di velluto con tutte le cose che scendono. Immaginate una bella tazza di tè calda, fumante, su un servizio in porcellana, tutto raffinato. Io che vi sto servendo il tè, nel frattempo vi intrattengo con le mie considerazioni.
4: Molto bene.
1: E allora, ragazzi, ho fatto una considerazione, una riflessione della settimana scorsa. Siamo rientrati, abbiamo ricominciato la trasmissione insieme, sono successe mille cose nel mezzo, sai che poi una giornata è fatta di mille cose, quindi io sono arrivata al weekend tramortita. E ho
4: addirittura
1: detto, sì, quando mi arrivano gli inviti, tirano questo weekend, facciamo questo, questo e quest'altro. Io in realtà entro in modalità così, orso proprio, quindi sto, cioè mi rimetto, cioè, è come se volessi staccare il telefono, isolarmi dal resto del mondo, perché sono stanca. Io arrivo il weekend che io ho bisogno in assoluto di stare a casa, di decompressare, di vivermi la casa, di fare le mie cose con calma, di coccolarmi il mio cagnolino.
3: Cioè, ci stai dicendo che non esci nel weekend tu?
1: Esatto.
4: Che non accetteresti inviti dai tuoi colleghi di radio per andare a mangiarci una pizza? Questo ci stai dicendo tra le righe?
1: No, non ci sono, ve l'ho detto che nel Galateo, che non ci sono, non ci devono essere inviti tra colleghi, assolutamente no. Neanche in amicizia, non c'è nel Galateo.
3: Scusa.
1: Non prendete appunti però anche voi.
4: Non prendiamo appunti. Vabbè, quindi Camilla Ferrante, abbiamo capito che il weekend ama stare a casa.
1: Esatto. E però che cosa c'è da dire? Che a un certo punto ho pensato, ho detto, ma io fino a poco tempo fa comunque non vedevo l'ora che arrivasse il weekend per poter uscire, per poter fare.
3: Direi.
1: Com'è successa questa cosa, questo switch?
4: Il
1: come
4: poco tempo
1: tu
4: a quanto risale poco tempo fa?
1: Ma non tanto tempo fa, ma guarda, io parlo anche del periodo estivo, per dire, quando è estate, stagione molto amata dal nostro Federico.
3: D'estate non
1: perché le giornate sono più lunghe.
3: Bene, la vita. la vita pura, ragazzi.
1: Esatto,
3: la vita vera.
1: Quella vita dove devi andare, c'hai l'aperitivo, le cose, cioè mi ha un po' stufato. Cioè, adesso per me il mio momento relaxing è casa, non è uscire con gli amici, incontrare.
3: Eppure vi assicuro, ragazzi, che Camilla Ferranti era una grande,
1: vedi, era
3: una grande viver,
1: esatto,
3: aperitivi a go-go,
1: esatto,
3: cosa è successo?
4: forse abbiamo fatti troppi, perché oppure il lavoro che facciamo poi ci espone insomma a stare spesso, oppure in passato a stare spesso a presenziare a feste, festicciole, quindi magari semplicemente nel corso della vita una voglia di fare altro, magari un periodo, Camilla
1: dice che è un periodo e basta,
4: fra un mese avrai voglia di andare a ballare una delle mie serate, una delle serate di Federico,
1: non lo so, è una di quelle riflessioni, cioè una di quelle considerazioni che mi è venuta un po' così, dicendo, ma com'è possibile, anche quando sai volevi essere presente a tutte le feste, me le sono fatte tutte a Roma, non c'è qualcosa io non abbia fatto.
4: Certo, lo ricordiamo.
1: Grazie che me lo ricordate, perché siete divertiti con me. Bene, è bello che c'ho sempre i miei amici, i miei colleghi,
3: i locali più fighi di Roma,
1: sembra vero, una grande viver. Comunque a un certo punto una persona, ho detto, di una persona crescerà una certa, e quindi insomma si preferirà, io personalmente preferisco stare in casa e giocare, cioè vivere in una maniera un po' più rilassata.
4: Beh, fa parte un po' del processo evolutivo di tutti noi, anche perché fare sempre la stessa cosa poi alla fine anche noi ci annoiamo subito.
3: Perché stai girando intorno al termine esatto della cosa?
1: No, non lo dire, non lo voglio sentire, lo stai per dire, dillo.
3: La vecchiaia. Vecchiaia
1: incombe inesorabilmente.
4: Io direi più che vecchiaia, maturità.
1: Sì. Grazie.
3: Che è un modo velato per mascherare, capito?
1: Perché voi no? Cioè adesso perché
4: assolutamente sì.
1: Voi no, scusate.
3: Io esco in weekend.
4: Federico è l'unico tra noi che esce. Noi siamo più pantofolai, quindi io sono dalla parte tua, Camilla. Sì.
1: Okay.
3: Io vado a divertirmi, a sentire un po' la vita, la collettività, gli amici.
4: Poi torna a casa e si legge la favola di Pinocchio per puntuale.
1: Puntualissimo la mattina.
3: Il tocco di ottimismo ci vuole sempre.
1: Sai che domani mattina ti chiamo, io te la leggo. Cioè, ho deciso di fare questa. Certo, sì. Domani mattina alle 8:30 puntuale.
3: No, io alle 8:30, io ho un sonno un po' più lungo, scusate, ragazzi. Voi vi svegliate all'alba perché siete vecchi.
4: Sì,
3: però insomma,
1: ancora?
3: Io ancora un'autonomia tipo di 9:30.
4: Beh, 9:30 ancora, ma ci arrivi. Che ci arrivi.
1: Va bene, ragazzi, questo era quanto. La mia riflessione, il mio tè del momento, vi è piaciuto?
4: Molto.
3: sempre.
1: Avete gradito anche il latte?
4: Sì, molto.
1: Molto bene.
4: Abbiamo capito che non possiamo invitarti a cena.

0: Gentle insieme a Jess Glynn, These Days. Allora ragazzi, a proposito di cose leggere, vi voglio deliziare con le mie notizie.
1: Ah,
0: notizie di primo pelo.
1: 59 secondi, esatto. Federico Vespa. Allora
0: il gatto che non è un gatto nelle foreste di Yungas in Bolivia è stata identificata una nuova specie, grazie, di felino chiamata Leopardus tlicaio. La particolarità: per anni la popolazione locale e i ricercatori l'hanno scambiato per un comune gatto selvatico domestico.
1: E invece no.
0: Segreti lunari, tra le curiosità più insolite certificate dagli archivi storici della F Magazine, spicca il retroscena su Buzz Aldrin. Il secondo uomo a mettere piede sulla luna nel 1969 ha confessato di aver urinato nei pantaloni dentro la tuta spaziale proprio mentre passeggiava sul suolo lunare. E infine il record assoluto per quanto riguarda le bandiere con più colori, 12, appartiene al Belize, adottato ufficialmente nel 1981.
1: Belle. Beh, ce l'ha fatta,
2: belle. Il senso delle notizie.
1: La morale qual è?
0: La morale
1: oggi è difficile, però ce l'hai, dai che ce l'hai.
0: La morale
2: ma c'è.
1: Dai che c'è.
0: Ma che?
1: Dai che c'è.
2: È lunedì.
0: Siamo tutti pazzi.
1: Bravo,
0: siamo tutti pazzi.

0: Che Sebian Superpowers 17:44 Generazione Radio 2. Che bella questa canzone. Allora,
1: bellissima.
0: Visto che abbiamo ascoltato questa bellissima canzone oggi, 21 di settembre, come sempre noi facciamo il nostro almanacco musicale. Andiamo a citare quelli che sono stati gli eventi musicali in questo 21 settembre, andando a ritroso nel tempo.
2: Cominciamo con il 21 settembre 1974. Barry White raggiunse il primo posto nella classifica dei singoli statunitensi con Can't Get Out of Your Love Baby. E poi Barry White aveva già ottenuto un numero uno con Love Steam, ma lì non cantava con questa canzone, invece con questa porta finalmente la sua voce al vertice della classifica americana.
0: Sentiamo.

0: Sarebbe da sentire fino alla fine uno dei brani più rappresentativi della band, che suonò questo brano quasi come riscaldamento. I produttori lo sentirono e insistettero perché lo registrassero. La prima esecuzione fu talmente tanto spontanea che la band non sapeva nemmeno di essere registrata, e alla fine nello studio tutti applaudirono.
1: È meraviglia,
0: e grazie.
1: Wow. Allora, dal 1992 io vi porto invece al 21 settembre 1995, quando uscì il quinto album di Ligabue, Buon Compleanno Elvis, album che poi ha venduto oltre un milione di copie e lanciato dal singolo Certo No.

0: J-Ax, yeah. Vita, morte, miracoli, 17.50, grandissimo J-Ax, generazione Radio 2. Allora ragazzi, prima di chiudere questa puntata, noi volevamo citare, come sempre accade in questa trasmissione, una sagra magari
1: autunno, è autunno, il momento delle sagre, esatto. Ce ne sono tantissime in giro nel nostro bel paese che è ricco e ospita tantissimi prodotti meravigliosi, pullula di sagre, e vi volevamo ricordare quella di Montegelli dal 23 al 27 di settembre. Nel cuore delle colline romagnole, il piccolo borgo si anima ogni autunno per celebrare delle conserve più affascinanti della tradizione contadina, il Savor.
0: Come rovinare una sagra in un secondo?
1: Il Savor. Savor. È una mostarda densa e profumata. Io la so fare.
2: Che cosa?
1: Con Savor, con grande Savor. Quando il weekend lo passo a casa, io Savor.
2: Fare una mostarda?
1: Certo, certamente sì.
2: Oh, ricordiamo che la nostra Camilla domani è in viaggio. Perché va al mare, dove vai? A prendere il sole.
1: In mezzo al mare, ragazzi. Domani sarò nella costa degli dei. Sarò a Tropea.
0: Calabria.
1: Però sarò anche con voi. Quindi lontana ma vicina. Sempre del
0: sarai in collegamento da Tropea, dove esattamente? In quale sito ti
1: quale sito, in che senso?
0: In quale luogo ti potranno
1: sempre venire? Tropea adesso,
0: sì, dove esattamente? Da dove trasmettere?
1: Dal mezzo al mare, forse.
0: Mezzo al mare?
1: Sì, con il canotto, se vedi una persona con il canottino in mezzo al mare, bello. Pattino sono io. Vabbè. Sotto l'ombrellone.
0: Quindi se volete trovare Camilla domani a Tropea, se vedete un canotto, quelli gialli.
1: No, comunque, penso... anche Ulisse è tornato a casa, quindi poi tornerò pure io alla fine, non vi preoccupate.
2: Però credo che tu vada a prendere un trentino di gradi più o meno.
1: Un trentino?
2: Devo essere
1: sincera, io non sono così amante di questo caldo, vorrei che finisse questa estate.
2: No, io vorrei che fosse metà
1: così.
2: Luglio. Non perdetevi Red Carpet Radio 2, condotto da Andrea De Logu con Mario Benedetto e Pippo Russo, la partecipazione di Michel Desi.
0: Assolutamente sì. Noi come sempre puntualmente torneremo domani dalle 16 alle 18, ma dobbiamo salutare tutta la squadra.
1: Certo,
0: partiamo
1: ragazzi,
0: dalla regia, vai.
2: Vado io, Eddie Brundo in regia, Valentina Totti e Caterina D'Aleo alla

0: cura.
1: Donato Moscati invece in redazione, mentre
0: alla parte tecnica, ragazzi, io non vedo chi vi potete suggerire, che non vi vedo. Simone, Simone, scusami. Simone Dell'Orca, scusa Simone, ma col vetro non riesco a identificarti bene. Simone Dell'Orca, e vi ricordiamo ovviamente, come tutti i programmi di Radio 2, siamo stati visibili sul canale 202 del Digitale Terrestre. Salutiamo Giuseppe Caporale, mi pare, alla visual.
1: Alla visual.
0: Stefano Imola, oggi non imbrocco uno. Stefano Imola.
1: E ragazzi, Stefano, adesso arriva un nuovissimo programma, prima puntata, facciamoli in bocca al lupo ai nostri colleghi che stanno per entrare. È una squadrona, poi, sono tantissimi.
0: Stanno scaldando, li vediamo in là.
1: Arrivano piano piano, intanto si affacciano.
0: Torniamo domani. Domani puntualmente, e vi ricordo, se volete poi riascoltare questa puntata, ma tutte le puntate di tutti i programmi di Radio 2, potete andare dove? Siete preparati?
1: Dove potete andare? Su RaiPlay?
0: Brava Camilla.
1: Ragazzi, ma la sapevo questa.
2: Oh, e possiamo fare una spoilerata?
0: Vai.
2: Mi assumo la responsabilità. Domani si parlerà
0: di
2: cartoni animati.
0: Oh,
2: cartoni animati,
1: ragazzi,
2: dell'epoca.
1: Restate con gli amici di Red Carpet, noi ci riascoltiamo domani. Ciao a tutti, grazie.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: 2-2.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
6: 2-2. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl vale davvero.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 17.58 e 50 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla Liguria in A10, Genova Ventimiglia, tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, 5 km di code a tratti, code per 6 km anche in direzione opposta verso Genova, tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure. Ancora Liguria in A12, Genova Rosignano, code per un veicolo fermo tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. In A7 Milano Genova il traffico è intenso in corrispondenza dell'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in uscita verso Milano, e proprio a Milano in tangenziale ovest 3 km di code per un incidente tra l'allacciamento alla 7 e la strada provinciale Vigevanese Vecchia in direzione della A8. Andiamo poi sulla 4 Milano Brescia, traffico intenso all'altezza di Bergamo in uscita provenendo da Milano. In A1 prudenza alla guida per un incendio che quindi limita la visibilità, siamo tra Fabro e Chiusi. E poi al sud in A16 Napoli Canosa, code per un veicolo in fiamme tra Candela e Vallata in direzione di Napoli. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
9: Sono le 18.

0: questo è Red Carpet e io sono Andrea De Logu.
1: Evviva, bentornata si può dire, io sono Mario Benedetto.
2: E io sono Pippo Lorusso, eccoci qua, buonasera a tutti. In regia abbiamo il nostro amico Beppe Verdelli e poi chi c'è?
0: Non siamo soli. No.
1: Beppe Verdelli, adesso scusate, posso partire a iniziare a fare
0: matita blu,
1: matita rossa. Beppe Verdelli, il nostro grande regista, la nostra guida, però la notizia, se vogliamo, voglio dire, non siamo una testata, ma le notizie le riconosciamo.
0: E
1: il tuo ritorno, Andrea De Logu, è tornata tra noi, quindi grazie, un grandissimo.
0: Ma è bellissimo. Stare con voi, ricominciare in questa grande famiglia che fra l'altro per noi è molto allargata, perché qua abbiamo detto quattro nomi fondamentali per far andare avanti questo programma, ma ce n'è un altro. Chi è? Ci ascolta da fuori dagli studi.
1: Ci sente perché
3: Michel Dessy, sono io.
0: Michel Dessy in giro per l'Italia e ci racconterà la pancia del paese. Come sta la pancia del paese, Michel?
3: Brontola Andrea, brontola.
1: Tu come stai?
3: Io dopo ve lo racconterò, non posso anticipare nulla, mi hanno detto mi raccomando, le cose grosse, le notizie grosse arrivano dopo.
0: Arriviamo da te fra poco. Allora Michel, noi dobbiamo spiegare anche perché, ragazzi, il Red Carpet, c'è un motivo validissimo.
1: Molto valido.
0: E qual è?
1: Il Red Carpet ovviamente è un posto dove si accolgono personalità, personaggi, però il nostro Red Carpet che vuole dare voce a tutto ciò che diventa rilevante, perché segnala un animo buono, perché è un bel gesto, perché è un bel progetto, perché caro Pippo, no? Fa guardare alla realtà con occhi diversi.
0: Anche il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, è anche un po' questo. Tutti quelli che e quelle che faranno parte del nostro Red Carpet hanno proprio il potere di incantare le persone. E parliamo di tutti voi che ci state ascoltando anche in questo momento. Tutte le persone che ci ascoltano fanno parte di questo Red Carpet. Oggi avremo dei grandi ospiti.
1: Sì,
0: li volete
1: graditi.
0: Presentare?
2: Presentateli come si deve, dai, Mario.
1: Allora, a me piace sempre un po' viverla passo dopo passo. Però proprio su Red Carpet avremo per raccontarci anche storie di vita di tutti i giorni, anche la sua storia, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, più altri ospiti che ci parleranno di un ecosistema, cara Andrea, in cui viviamo, cioè quello delle api. Le api
0: che, detto
1: e perché
0: così,
1: rispettarle.
0: Può pensare, ma stiamo parlando di api, no, ragazzi all'ascolto, donne, uomini all'ascolto, insomma, sappiate che stiamo parlando di un argomento enorme. Io quando ho letto le notizie che ci siamo condivisi oggi nella nostra chat ho tremato, quindi sarà un argomento molto importante.
1: Però posso un'osservazione, perché c'è una fonte che è proprio il profilo Instagram di Andrea De Logu che spiega benissimo cos'è Red Carpet. A me è piaciuto tantissimo quel tuo post.
2: Che dice?
1: Perché spesso, Pippo, parliamo di termini, insomma, abitudini e diamo per scontato il loro significato. Invece Red Carpet è molto bello apprendere dal profilo di Andrea, che nasce proprio dal greco antico, perché nel 458 avanti Cristo Agamennone di Eschilo camminava su tappeti purpurei, per l'appunto, quindi anche un po' un segno di superbia. Poi sono stati mutuati, presi in prestito dai treni.
0: Ma certo, quando hanno cominciato a far partire i primi treni, la prima classe, per essere differenziata, aveva il red carpet, il tappeto rosso, e poi è arrivato all'Oscar. E da lì a noi. Lo so che sembra che ce l'abbiamo da sempre, ma in realtà è nuovo. Nuovo come il nostro, che è fresco proprio di giornata.
1: È aperto a tutti, davvero.
0: Sempre aperto a tutti. Ah, poi ricordiamo che parleremo anche con voi, perché avremo sempre un argomento fisso di puntata.
1: Esatto.
0: Che è un regalo che abbiamo portato, insomma, da un programma molto bello che ho fatto io qualche anno fa.
1: Siamo
0: pronti a partire?
1: Direi che come partiamo? A Radio 2 come si può partire?
0: Signori, si parte con Marrakesh e Gue con Casini. È un pezzo che ci ricorda un altro grande pezzo che abbiamo ascoltato da giovani.

0: Rai Radio 2, questo è Red Carpet. Abbiamo appena ascoltato Marrakesh insieme a Guè Casini. Lo so che avete sentito un po' la base, vi ricordava Julio, sì. Guns N' Paradise, era proprio quella.
1: Era quella, assolutamente.
0: Non vi siete sbagliate.
2: Mitico. Allora partiamo, cara Andrea e caro Pippo, come abbiamo annunciato, perché oggi potevamo parlare di inflazione, traffico, sostenibilità. E in realtà parliamo di un tema, sì. Di un tema che ha molto a che fare con l'attualità, però che guarda molto lontano indietro nelle nostre vite. Detta così sembra complicata.
0: Ma sia lontano nelle nostre vite, ma anche al futuro per i nostri figli, i nostri nipoti, esatto. Che è molto importante. E oggi la nostra chat bruciava fra tutti noi, perché c'è un argomento che poi spiegherà molto bene Mario nel suo momento, che riguarda le lauree. Però nello stesso tempo ci è venuto in mente un'intervista che è stata fatta a un ragazzo di 18 anni qualche giorno fa, ed è stata fatta sul Corriere della Sera, che ci ha molto colpito. Ne abbiamo parlato per un po' anche quando prendevamo il caffè qua in redazione. Questo ragazzo, Giovanni Boeri, 18 anni, durante l'estate, invece di prendersi una pausa, come ci si può fare questi tre mesi, magari uno va con gli amici oppure si diverte o non fa
2: vacanza
0: niente,
2: classica,
0: una vacanza classica, ha deciso di andare a provare un lavoro, a fare il panettiere. Quindi Giovanni, 18 anni, ha cominciato a alzarsi la mattina da notte, perché il panettiere si alza la notte, e ha imparato un lavoro per tutti i tre mesi delle sue vacanze. È stato intervistato e ha detto: io sono felice così, ho imparato qualcosa. E ragazzi, so che parliamo adesso a delle generazioni che ci stanno ascoltando in questo momento, che sono varie, no? Perché ci sono molti genitori che stanno tornando a casa con i figli.
1: Esatto.
0: E quindi parliamo un po' a tutti. Però la Gen Z, e questo è, insomma, è una ricerca enorme che racconta il Sole 24 Ore proprio in questi giorni, ha una priorità. Il 60,4% dei giovani non cerca di fare soldi, cerca un equilibrio tra la vita privata e il lavoro.
2: Verissimo, verissimo. Se uno parla con i ragazzi, poi riguarda un po' tutti i mondi, i nostri mondi, anche il mondo, che ti posso dire, di chi fa creatività a tempo pieno, e in realtà, insomma, quello che unisce le generazioni è proprio questa attenzione alla vita, alla qualità di vita. E allora questa storia che diceva caro Pippo, Andrea, che ci anticipava, ci fa tornare un po' al nostro primo lavoro.
1: Certo, uno poi, anche perché veramente oggi i ragazzi vengono spesso giudicati appunto sui soldi, che non hanno voglia di fare, che non si trova il lavoro.
0: E se fossero più intelligenti loro, che hanno capito che la vita non è solo lavoro?
1: Ci sono delle priorità, spesso le capiamo.
2: Quello che hai capito tu, del resto, perché tu...
1: Io quando ho avuto una figlia ho capito subito che le priorità erano altre.
2: Sono cambiate.
1: Però la cosa bella di questo ragazzo, Giovanni, 18 anni, che dimostra a tutti, è che lui ha voluto fare esperienza, cioè imparare un mestiere e mettersi alla prova, capito? Quindi...
2: E tu quando inizi?
1: Io ho iniziato quando ero ragazzino, ragazzi, l'ho fatto anch'io. A 14 anni, visto come lo volete sapere.
2: Volevo sapere il tuo primo lavoro.
1: A 14 anni, cameriere aiuto pizzaiolo, prendevo 40.000 lire a serata e coi primi soldini mi sono comprato un pantalone di quelli jeans famosi con la U cucita sulla chiappa. Fantastico. Presente?
0: Ti stavano bene?
1: Oddio, forse no, non lo so, però.
0: Adesso arriviamo anche da te, caro professore.
2: Se arriviamo alla fine.
0: Allora, cosa chiediamo al nostro 348-7300-200?
1: Siete voi i protagonisti, vogliamo sapere qual è stato il vostro primo lavoretto e soprattutto che cosa avete fatto con i vostri primi soldini, che cosa avete comprato, fatecelo sapere.
0: Messaggi vocali o anche scritti,
1: Sì, vale tutto, anzi c'è anche lo 06-3131.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
2: 2-2.
3: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: 2-2.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: 2-2.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: contattato Annalisa con Madame in amico.
1: Allora, direttore, direttore, siamo già quattro persone, non c'è posto per un quinto, mi dispiace.
0: Me ne vado.
2: Notizia.
1: Se ne vada.
0: Un saluto a tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, un grande in bocca al lupo a
3: ad Andrea,
0: sì. Mario, a Pippo,
2: grazie,
0: Michelle e a tutta la banda. Grazie. Di Red Cup.
2: Grazie direttore, grazie.
1: Grazie per la fiducia, eh. Sì. Non sai cosa succederà, preparati.
2: Lo so, infatti. lo sa.
1: Allora, abbiamo veramente ascoltato Annalisa con Madame Amica, un pezzo bellissimo sull'amicizia che poi chiederemo magari un giorno se qualcuno vuole dedicarlo a qualche amica, ma
3: bellissimo. Io suggerisco il De Amicizia, una lettura bellissima che spiega proprio il significato della vera amicizia, diceva Seneca, è disinteressata.
1: Guarda come spara la cultura.
2: Ma quando pure prof è prof, ragazzi, no. Non c'è niente da fare.
3: Sto a leggere
2: il vostro primo lavoretto, ve lo ricordate? Che cosa avete comprato con i primi soldini messi da parte? Arrivano un sacco di messaggi al 348 7300 200. Il primo è questo.
4: 960, avevo 6 anni e lavoravo
1: 6 anni
4: tabacco,
2: sì,
4: preparando quelle che noi chiamavamo le stanghette, da mettere negli essiccatoi.
2: Hai visto?
4: E quindi lavoravamo il tabacco verde e poi veniva essiccato e quant'altro. 6 anni e lo chiamo lavoro perché venivo pagata.
2: Capito?
1: Caspita, ragazzi. Insomma, la vita dei nostri ascoltatori è veramente incredibile.
3: Sì, intensa, sì. Brava, sì, delle esperienze anche forti.
1: Toste.
2: Cioè, c'è chi dice.
3: È un mondo che si evolve anche dal punto di vista del lavoro. Quindi,
2: il mio primo lavoro è stato cameriere in una pizzeria, come quello che ho fatto io. Sì. Avevo 17 anni, prendevo 30.000 lire a serata e tornavo a casa che puzzavo di fritto. Però il primo stipendio mi sembrava una fortuna e ho portato a cena fuori la mia ragazza di allora.
1: Che lo carino.
2: Vedi?
1: Che carino.
3: Che posso dirti? Cioè, dà soddisfazione, no? Perché avere quel senso.
1: Te lo sei sudato?
3: Non è solo un fatto economico, è godersi il risultato di un sacrificio. Secondo me è quello che ha senso. Tu parlavi di generazioni, ha senso raccontare anche grazie a questo mezzo che è la radio.
1: Le cose sono un po' cambiate. Io sono romagnola, chi ascolta Radio 2 da tempo lo sa, vi ho stancato fin troppo su questo. Però una cosa importante dirla: in Romagna tutti noi facciamo la stagione.
2: Certo.
1: Appena è possibile, dai 14 anni in poi, per noi è strano andare liberi e quei 3 mesi senza fare niente. Invece ho scoperto che molte famiglie giustamente preferiscono far respirare insomma i figli, e questa cosa è un punto di vista importante. Sì, abbiamo altri messaggi?
2: Sì, è arrivato un altro che noi diciamo sempre: oltre i 30 secondi vi cancelliamo. No, invece no, diamo spazio a tutti perché il red carpet è per tutti.
3: Bravissimo.
2: Avanti!
5: Questo è stato il fruttarolo al mercato coperto. E aiutavo una signora che aveva un banco della frutta a preparare il minestrone, le varie cose. Avevo 13 anni. Poi ho finito le scuole, ho fatto il primo di superiori, ma non mi andavo di studiare.
2: Bene.
5: E da 15 anni ho iniziato a fare il ragazzo di bottega in falegnameria.
2: Pure.
5: Adesso sono 44 anni che lo faccio, ho una falegnameria, lavoro con dei ragazzi, facciamo mostre, allestimenti, arredamenti. Adesso ho aperto una falegnameria storica nel centro di Roma, ho riaperto.
2: Bravo.
5: E sono felice così.
2: Giusto.
5: Con i primi soldi ricordo che compravo i pacchetti di patatine fritte, buonissime.
2: No, cioè uno va a lavorare a comprare le patatine fritte.
3: Pensa un po', vabbè, ci togliamo uno sfizio.
1: Beh, perché no, comunque uno anche la pancia vuole la sua parte. Adesso sì. Ci ascoltiamo i Fallen Cannibals, Good Things, e poi torniamo con Chiedilo a Mario, una rubrica che cambierà la vostra vita. Vi cambierà nel profondo, vi darà energia e potrete vincere anche gare di cultura nelle vostre
3: scelte. C'è la musica, meno male.

0: Buongiorno ragazzi, buonasera e benvenuti con questa nuova trasmissione. Ma grazie. Il mio primo lavoro è stato volantinaggio di supermercati o quant'altro. Sì. Ciao Sandro da Milano.
1: Bravo Sandro, cosa sei comprato con i primi lavori, però non ce l'ha detto.
2: Ma ce lo dirà nel prossimo vocale al 348-7300-200, messaggi vocali scritti, qual è stato il vostro primo lavoro e dove avete speso i primi soldi. Però attenzione, all'inizio puntata vi ho detto che l'argomento di puntata l'abbiamo scelto perché Mario ha letto un approfondimento molto interessante sulle lauree e anche, non soltanto le lauree, ma anche i diplomi. Quindi Mario, è il tuo momento, la domanda che ti faccio è: con la laurea si guadagna ancora oppure c'è il diploma che funziona di più? Con la nuova rubrica di questo nuovo programma Red Carpet con Chiedilo a Mario, sigla!
3: Sì, pure, non la sapevo questa.
1: Sigla!
2: Oh, c'è una sigla.
3: Non c'è una sigla. È una base, per te, meno male, mi sto
2: preoccupando. È una sigla lunga.
3: È una base un po' anche caraibica, perché siamo ancora prossimi all'estate, il clima è quello, molto chill si direbbe. Allora, sì, assolutamente sì Andrea, allora intanto il lavoro e il diploma ben raggiunto e ben metabolizzato come percorso di studi aiuta sicuramente a trovare una propria dimensione, una propria collocazione professionale. Però attenzione, intanto studiare significa essere liberi, quindi con la libertà si consente a se stessi di aprire più finestre sul mercato. Sì. Però c'è un però, questo articolo mi è piaciuto molto, è proprio sulla Stampa di oggi, a firma di Anna Maria Angelone, ci parla proprio del valore che si può anche quantificare della laurea.
2: Certo.
3: Perché vi do un dato su tutti.
2: Che non è brutto pensare quanto potrò guadagnare, ragazzi.
3: Non
2: è vita.
3: È legittimo, bravissima. Esatto, anche perché poi guadagnare significa investire anche nel realizzare i propri sogni, magari una famiglia, certo, le storie affettive, coltivare insomma anche una vita in società dignitosa. A fine carriera un laureato guadagna in media quasi 29.000 euro in più rispetto alla prima retribuzione annua lorda. Quindi questo significa
2: tanto,
3: che insomma si accumula nel tempo anche una cifra interessante. Quello che mi interessa dire, perché l'articolo insomma consiglio la lettura perché è veramente molto puntuale, mi piace perché poi caro Andrea, caro Pippo, mi piace anche in queste occasioni poter fare servizio, quindi dare delle informazioni utili, certo, a chi ci ascolta, per le proprie famiglie, per se stessi. E concentriamoci su settori che hanno maggiori prospettive di guadagno con nuove lauree, e sono STEM, ovviamente settori che vedono protagoniste competenze digitali e AI, intelligenza artificiale.
2: Certo.
3: Ne parleremo.
2: Cambia tutto.
3: La famosa transizione green e diciamo anche un mestiere tradizionale, mi fa piacere sottolinearlo, l'area medico-sanitaria, la farmaceutica. Qui attenzione, noi abbiamo avuto anche un problema nel passato anche di specializzandi che poi andavano all'estero. In realtà adesso stanno nascendo anche in questo ambito delle nuove opportunità. E
2: meno
3: ci
2: male.
3: Piace ricordarlo, quindi il messaggio finale qual è?
2: Studiare.
3: Studiamo.
2: Ma guarda,
3: non smettiamo mai di studiare.
2: Possiamo anche suggerire, lo so che molte persone magari hanno già intrapreso la loro carriera, stanno già facendo un lavoro, studiare anche per se stessi.
3: Certo,
2: io a 44 anni mi sono riscritta all'università per il piacere di sapere, ed è una cosa che mi ha insegnato Silvia Boscaro, che saluto, la mia sodale socia di qualche anno fa. Iniziare a studiare,
3: lo possiamo chiedere,
2: scienze dell'alimentazione,
3: fantastica per conoscere meglio te stesso.
2: È molto complicato ricominciare a studiare, però è molto importante darsi la possibilità di conoscere qualcosa. Ora chi ascolta la radio impara sempre qualcosa, magari non da noi,
1: certo,
2: che siamo gli ultimi arrivati, da altri programmi si possono imparare tante altre cose.
3: Magari possiamo far riflettere, già quello è tanto.
2: In qualche modo,
3: in un momento in cui la velocità penalizza la riflessione, noi la riportiamo al centro della nostra vita, o meglio cerchiamo di farlo.
1: Io ho promesso a me stesso che se arrivo a 80 anni mi voglio prendere 3 lauree in più, capito?
3: Però aspetti.
1: Aspetto, adesso aspetti.
2: Vediamo se succede.
3: Niente, non hai letto la stampa, Pippo Lo Russo.
2: Respiriamo un pochino.
3: Dai.
2: Ci ascoltiamo Peggy Gou.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
5: Fine ha fatto la moto.
6: Te ne pentirai, Casatino.
5: Dobbiamo ritrovarlo. O sarà la fine di questa famiglia.
7: Finita l'estate, te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
8: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: 2-2.
10: Renault.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Avete appena ascoltato Peggy Wu insieme a Ira Star. Attenzione, ascoltatele bene queste canzoni, perché i vostri nipoti, i vostri figli, i vostri amici molto giovani, queste le ballano, e quindi un giorno, se farete finta di conoscerle, farete una grande figura.
1: Però, cioè, le balliamo pure noi ogni tanto, possiamo dirlo, in occasioni di ricorrenze, celebrazioni, anche
0: Mario, meno male che deve entrare un'altra persona in audio adesso, e ci penserai tu a farlo entrare nella vita dei nostri ascoltatori, perché tu che balli ancora me lo devo vedere.
1: Diciamo che intanto, brava, mi dedico alla nuova voce, parliamo con Michel Dessy. Caro Michel, sei in ascolto, è il nostro messaggero in tutte le città che ci racconta storie da red carpet, di vita di tutti i giorni.
2: In realtà, Mario, Andrea, Pippo, stavo ballando anche io in giro e la gente mi guardava un po' strana, perché dovete sapere che ho delle cuffie, un microfono Radio 2 rosso in giro e ballavo, e la gente diceva: ma lui è impazzito? E invece no, ma questa è la musica di Radio 2. E questa mattina senza musica e me sono andato in giro al
1: mercato. Cos'hai fatto?
0: Al mercato, sentiamo che cosa hai raccolto.
3: Lei se lo ricorda il suo primo lavoro?
4: Non mi va di rispondere.
3: Non le va di rispondere?
4: No.
3: Era un lavoro, Marachello?
4: No, che Marachello?
3: E che ne so io?
4: Come Marachello?
5: Sì, me lo ricordo, come no, me lo ricordo. Ho lavorato dentro una profumeria, per caso.
3: Qual è stato il suo primo lavoro?
6: Mio primo lavoro? È parrucchiere.
3: E ancora oggi lo fa?
6: Certo. Dopo 30 anni ancora sono sul pezzo.
3: E a che età ha cominciato a lavorare a fare il parrucchiere?
6: 14 anni, subito le medie.
3: E cosa le piace di questo lavoro?
6: La bellezza salverà il mondo.
3: Mazza, un poeta.
6: L'artista.
3: Lei vuole salire sul red carpet?
6: Certo.
3: Il tappeto rosso.
5: Ma dove, a Venezia?
3: No, a Radio 2.
5: No, non so neanche che cos'è. Aspetta.
3: Meglio evitare, vero?
5: Meglio evitare, sì.
3: Perché
5: evitare.
3: Andrea De Logu, Mario Benedetto, Pippo Loruso sono brutte persone.
5: No, non sono brutte.
3: Lei vuole salire sul red carpet?
7: No, io sto bene qua in quartiere da mia. Ha lavorato tanto bene. No,
3: il portiere. Faccio il portiere. Ma che gli frega? Me.
7: Io so per le cose semplici, so. Red carpet non mi appartiene.
8: Appartiene, bellissimo.
1: Vedi, ancora non conosce il nostro, perché appena capirà che è un red carpet accogliente.
0: Io amo tutto Andrea. Questa è una delle rubriche più divertenti che abbiamo deciso di regalarvi. Quando vedrete Michel Dessy, un bel ragazzo, capello nero, ben vestito, che girerà per la vostra città con un microfono costruito Radio 2, Michel, ti fermano ormai. Si fidano di
2: sicuramente.
0: Te.
2: Sicuramente. Certo, assolutamente. Ma noi li faremo fidare. Io vado in giro con questo tappeto rosso. Molti però quando lo vedono dicono: no, ma io non voglio salire. Ma devono salire. Io li spingo sul tappeto rosso, assolutamente.
8: Non troppo, sennò.
1: Sì, con il contrario.
8: C'è gente che casca, sai, c'è gente che casca e poi va in giro con i tutori.
0: Grazie, Misha. Ci sentiamo dopo, anche perché, insomma, abbiamo bisogno di sapere che cosa stai combinando, perché la voce non me la racconta giusta.
1: Sì, esatto. C'è una voce un po' più bassa del solito.
0: Che cosa andiamo ad ascoltare adesso? Ah, Laura Pausini. Verdel, mi confermi che Laura Pausini, vero? Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, e la nostra Laurona nazionale ci fa ballare. Vai, Mario, balla.
1: Vai, ascolta.

0: Questo è Red Carpet, vi terremo compagnia dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 e diciamo che siamo appena nati in questo meraviglioso palinsesto. Sì. Speriamo di avere il vostro sostegno e il vostro amore. Noi ce la metteremo tutta, vero ragazzi?
1: Sì, assolutamente. Sì, sì. Tantissime persone al 348-7300-200 si stanno chiedendo chissà se arriverà Michel a casa nostra, sotto casa, ovunque. Insomma, intanto mandano messaggi dedicati. Pronto?
2: Buonasera.
1: Dica cosa?
2: Sera, ragazzi.
1: Che cosa? Dica, dica.
2: Buonasera ragazzi, ma mi sorge un dubbio, forse la gente pensa che Michel sto tappeto glielo vuole vendere,
1: no,
2: per specificarlo prima, se no ormai cercano di venderti qualsiasi cosa.
1: No, lui no.
0: Buonasera, non puoi dire. Ragazzi.
1: Buonasera, buonasera caro.
3: Beh,
1: buonasera.
3: In realtà una vendita, cioè diciamo una vendita di un attimo di gioia, di condivisione.
0: Ma questo, vedi quanto sei romantico. Tu sei un uomo da sposare.
3: Perché bravo. Sì, beh, adesso aspetta, è un'affermazione forte. Allora, una causa da sposare, posso? Ecco,
1: amiche e amici all'ascolto, se volete sposare Mario Benedetto, guardatelo bene. Sì, sì. Sul canale
0: 2Action è un'altra.
1: Esatto. Sul canale 202 potete ammirarlo.
3: Rimaniamolo, ammirate il canale 202 perché c'è Andrea La Rossa, Andrea De Logo.
0: No. Invece quello che stiamo chiedendo al 348-7300-200 che è il vostro numero di riferimento SMS o messaggi vocali per sentire la vostra bellissima voce, quindi siamo in co-conduzione con voi praticamente, e qual è il vostro primo lavoro e dove avete speso i primi soldi?
1: Ecco. Sì, grande. Senti cosa dicono.
4: Io con il mio primo lavoro in una libreria a 18 anni mi sono regalata una vacanza che prima non avevo mai fatto, perciò bella soddisfazione.
1: Brava.
0: Beh, vedi? Ragazzi, guarda che una vacanza costa,
1: Ma stai scherzando?
3: Libreria, una vacanza in una libreria, nel senso che si comprano, cioè una vacanza in una libreria era attenzione, andiamo al
0: concetto. Cosa sta succedendo nel cervello
3: era
0: del
3: un
0: professore?
3: Viaggio letterario, cioè la vacanza era questa navigazione tra le pagine.
0: No, credo che proprio ha preso un aereo,
3: ha comprato, perfetto.
1: Sai che è confuso pure a me,
3: in una libreria
1: sentito.
3: No, però in una libreria non aveva afferrato.
1: Avanti un altro.
5: Vivevo in un paesino di 3.000 abitanti in Toscana, su Vereto, e il mio primo lavoretto fu quello della distribuzione a domicilio degli elenchi del telefono. È che sono passati 50 anni e non ricordo più cosa ho fatto di quei soldi.
0: Ragazzi, ve li ricordate gli elenchi? Le pagine gialle, bianche.
1: Sì.
0: Quanto erano fini quelle carte? Proprio le pagine erano finissime.
1: È vero, è vero.
3: Ma poi scusa,
0: tutto piccolo.
3: Blocchiamo un altro ricordo, tutto città, ve lo ricordate? Cioè quando devi cercare.
0: Bellissimo.
3: Ma come si faceva senza i navigatori? Cioè pensiamo.
0: Non mi perdevo. Posso dirti, io non mi perdevo mai col tutto città. Mio nonno mi insegnò ad usarlo perché comunque te lo devono. Io piccolina, col tutto città era impossibile perdersi.
3: Pensa un po', no? Io un po' di difficoltà ce l'avevo.
1: Io li rubavo ai vicini, così almeno avevo tutto della macchina di papà, della macchina di mamma. Era per forza, capito?
0: Grazie per quello che state facendo per noi, regalandoci la vostra voce. Ci divertite anche molto, vero?
1: Bravi! 348-7300-200, questo è Red Carpet Radio 2. What is love?

0: che ci fa ricordare anche momenti davvero molto belli della nostra gioventù.
1: Voglia, sblocca emozioni vere questo.
0: Ma veramente grandi emozioni. Abbiamo il nostro primo grande ospite.
1: Sì, ed è un'emozione perché? Perché abbiamo citato proprio in apertura una notizia riportata dal suo giornale che ci ha introdotto appunto a parlare di lavoro ed è il primo lavoro che abbiamo fatto, il primo investimento con i primi soldini che abbiamo fatto nella nostra vita. Diamo il benvenuto a Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. Benvenuto direttore a Red
0: Carpet. Benvenuto direttore.
2: Sì, buonasera a tutti.
3: Buonasera.
1: Grazie intanto per essere qui, ma partiamo intanto facendo conoscere un po' gli ascoltatori, perché Red Carpet, direttore, noi lo intendiamo come momento anche di conoscenza, è aperto, Red Carpet aperto a tutti, e la ringraziamo in particolare in questo caso perché insomma la sua è una firma, è un giornale prestigioso e siamo felici che possa nobilitarlo.
0: Poi avrà un sacco di cose da fare in questo momento.
1: Bravo, esatto. Ecco, a quest'ora iniziamo a dire agli ascoltatori, perché vogliamo fare anche un po' informazione nel divertirci, cosa fa il direttore di un giornale a quest'ora, vogliamo dirlo?
2: Ma in quest'ora abbiamo appena finito la riunione della prima pagina, adesso si passa nella fase operativa, si guardano tutte le pagine, si vedono i titoli, si controlla il digitale e poi si arriva a un certo punto della serata, arriva sempre qualcosa di Trump che sento un orario sfavorevole, quindi si cambia in attesa dell'ultima sparata del giorno.
0: Ah certo, ormai bisogna settarsi anche con l'orario americano.
1: Cioè, necessariamente. Ecco direttore, lei ha descritto benissimo il lavoro di una redazione, di un giornalista, di un giornale, ma è stato questo il suo primo lavoro, possiamo chiederglielo?
2: Era il lavoro che ho sempre desiderato fare, già dal liceo, la prima cosa che ho fatto è stato il giornalino del liceo, però non è stato il mio primo lavoro, perché durante il liceo ho fatto il barista e il portiere d'albergo durante l'estate.
1: Fantastico.
0: Sei più divertito fare il barista o il portiere d'albergo?
2: Ma il portiere d'albergo, perché chiacchieravo, poi era un albergo che aveva la convenzione con la Rai.
0: No,
2: per cui,
1: questo non lo sapevamo onestamente.
2: Ed era un albergo termale in cui venivano di solito parenti, non giornalisti, dei giornalisti Rai, e quindi parlavano e cose, e lì allora la voglia di fare il giornalismo cresceva.
0: Ma quindi anche un po' la Rai in qualche modo ha fatto crescere la voglia di fare il suo lavoro, possiamo dirlo?
2: Assolutamente sì, era un albergo termale a Fiuggi, quindi insomma persone tutte un po' di una certa età che però raccontavano i loro figli, le esperienze, erano inviati.
0: Bellissimo.
1: Molto bello. A proposito di esperienze, direttore, ecco, lei descrive molto bene, questa è un po' la dimensione del giornalista. Possiamo dire che il giornalista

0: tempo di questo mestiere, ma è questo l'approccio, il segreto, se possiamo,
1: la curiosità,
0: dire così, sì, e fare esperienza il giornalista tra le persone.
2: Sicuramente un giornalista senza curiosità non esiste, cioè il fatto di pensare che tutto è sempre allo stesso modo, non capire che un piccolo dettaglio può trasformarsi in una grande storia è la cosa più importante che un giornalista deve avere. Se non ce l'ha è meglio, ci sono tantissimi altri bei mestieri da fare, ma quello non è il suo mestiere. Insomma, il giornalista deve capire ogni giorno se da in quel punto c'è qualcosa di nuovo che si può raccontare, che rappresenta una novità. Questo è un po' lo schema. Io ho mia figlia che era, quando era ragazzina, un giorno mi ha raccontato una cosa in classe, il giorno dopo ha visto, non raccontato la classe, ma il tipo di notizia, ha visto un pezzo e mi ha detto: ma te non ti si può mai parlare.
0: No! Ah, quindi lei ha detto: è fantastico.
1: Quindi adesso sua figlia non le dice più niente, non la chiama mai per dire: papà, è successo questo.
2: Beh, adesso è grande, molto grande, 36 anni.
0: Ha imparato a parlare con i giornalisti. Però a proposito di parlare con i giornalisti, direttore, insomma, grazie davvero alla sua presenza.
3: Sì.
0: Ancora una volta, c'è tanta appunto richiesta.
3: Molte persone vorrebbero farle una domanda e noi cogliamo l'occasione perché Red Carpet è aperto a tutti. Sì. Quindi, direttore, c'è Mara e tante altre persone al 348-7300-200 che chiedono: qual è il secondo giornale che legge quando si sveglia la mattina? Immaginando che il primo possa essere insomma il suo.
2: Sì, diciamo che il Corriere l'ho già un po' letto, perché lo
1: facendolo
2: durante la,
0: si presuppone
2: durante la giornata, e quindi io ho uno schema. Noi abbiamo una piattaforma che dà tutti i giornali, sì, alla fine Repubblica è il secondo giornale che leggo dopo il Corriere, ma poi leggo anche tantissimi giornali internazionali, leggo sempre il New York Times la mattina, certo, il Guardian, cose, insomma ne leggo una trentina tra la notte e dopo mezzanotte, perché arrivano già sulle piattaforme i giornali dopo mezzanotte. Metà tra mezzanotte e l'una e metà la mattina.
1: Beh, non a caso è 11 anni che lei è il direttore, quindi insomma c'è un motivo cui sta da 11 anni alla guida del Corriere della Sera. Ho un'altra domanda: c'è qualcosa del giornalismo di quando ha cominciato, che ha detto che già da insomma al liceo aveva capito che questa era la sua passione, che le manca insomma prima dell'arrivo del digitale, diciamo?
2: Cioè, mi manca un po' quel andare in giro a cercare notizie, in cui poi dovevi cercare una cabina telefonica per trasmetterla al giornale, dovevi portarti dietro una macchina da scrivere portatile, un po' quel senso, c'era un minimo di avventura in più. Adesso sei sempre connesso, ti cercano in ogni istante, sei in grado rapidamente di verificare se altre piattaforme, siti, eccetera, lo hanno meno. Diciamo, è tutto molto più immediato, c'era la dimensione del tempo in cui si poteva lavorare un pochino con meno ansia, ecco.
0: Sì, però devo dire è molto bello, e voi tenete sempre una finestra aperta sulle buone notizie, secondo me veramente fa la differenza. Vero. Direttore, per farci pensare al domani in modo diverso. Per chiudere, le abbiamo chiesto, siamo partiti proprio dalla notizia del suo giornale, di questo ragazzo che si è impegnato l'estate da studente a fare un lavoro manuale con grande dignità, e abbiamo parlato di primo lavoro. Ecco, ma lei che lavoro farebbe? Dovesse domani chiudere e concludere la sua carriera, noi speriamo appunto il giorno più lontano possibile, però al di là del lavoro che ha fatto, qual è il lavoro che farebbe?
2: Beh, diciamo che non potrei fare nient'altro, perché non so fare nient'altro.
1: Non dica così, potrebbe intanto condurre un programma radiofonico,
0: esatto,
1: lo sa, vero?
0: Perché no?
2: Ma dico, alla fine mi piacerebbe fare il pediatra.
1: Ah,
0: fantastico. Guardi, la De Logu sta studiando scienze della nutrizione.
1: Sì, dell'alimentazione. Apriamo uno studio insieme.
2: Esattamente.
0: Io sono un amante, diciamo, avvolgo il mondo dell'ipocondria, diciamo così, e sono un amante di tutti i meccanismi.
1: Perfetto.
0: Secondo me
1: fai
0: possiamo...
1: il primo figlio e così facciamo già il primo cliente.
0: Ci mettiamo a sua disposizione.
2: Esattamente. Appena apro lo studio siete primi.
1: Grazie mille. Direttore, le possiamo strappare una promessa di tornare? No, ovviamente senza togliere troppo tempo al suo lavoro, però di tornare ancora qua a Red Carpet a parlare delle notizie che magari sta per lanciare o che ha deciso di far scrivere e di far approfondire?
2: Ma certo, molto volentieri.
1: Oh, ci fa felicissimi, grazie mille.
0: Grazie a Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, e vi aspettiamo qui fra poco a Red Carpet.

0: X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: 2-2.
4: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: 2-2.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
3: 2-2.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Comunque questo è Red Carpet dalle 18 alle 19.30. Abbiamo appena ascoltato Francamente Cattedrale.
1: Sì, abbiamo...
2: Un sacco di complimenti stanno arrivando da tutti gli ascoltatori per l'intervista, l'intervento del direttore del Corriere della Sera, perché non se l'aspettavano in questa formula, capito? Pensavano un più serio
1: del Red Carpet, o meglio del nostro Red Carpet, no?
0: Questo
1: ci fa capire anche un po' cosa significa, qual è la natura vera di una persona, che Red Carpet di solito si può parlare poco, spesso non si parla per niente, beh qui si parla tanto e si parla anche al cuore,
0: anche di se stessi, perché è anche bello sapere da tutti quelli che ci stanno ascoltando, sia al 3487300200, ma sia quando vi chiameremo, perché vi chiameremo molto spesso, chi siete, che cosa sognate, che cosa volete, insomma è veramente una porta sulla vostra vita e la vostra, insomma, di richiamo su di noi. Io volevo toccare un argomento molto bello, perché prima parlavamo di buone notizie,
1: vero,
0: che mi ha colpito molto, ce ne siamo raccontate un po' anche. Leggere per piacere fa bene alla mente e al corpo, questa è una notizia di Repubblica e lo conferma la scienza. Lo conferma davvero, non è che stiamo parlando così, ok, mi rilasso, leggo un libro, no, i benefici sul cervello sono enormi nei bambini dai 7 agli 11 anni. So che molti di voi che ci state ascoltando avete dei bimbi piccoli, adesso state portando a casa dallo sport o insomma dal doposcuola. Aumenta il volume della materia celebra, della materia grigia, e migliora tantissimo il rendimento scolastico. Ora è ovvio, bisogna cercare di prendere dei libri, qualcosa che possa piacere a bimbi di 7-11 anni. La cosa che mi dispiaceva quando andavo a scuola io, che ci davano dei tomi enormi,
2: 800 pagine,
0: molto molto sproporzionati alla nostra età. Forse io mi sono appassionata alla lettura molto dopo,
1: ma infatti c'è un'età dello studio, specialmente nei primissimi anni, in cui un po' leggere lo studio viene vissuto un po' come un'imposizione. Poi quando si scopre il sapore,
0: vero,
1: del libro, il sapore del sapere, mi verrebbe da dire, con un gioco di parole, è vero, e allora sì che ci si lega un libro,
0: ma diminuisce del 33% il rischio di sviluppare Alzheimer.
1: Beh,
0: cioè, questo è
1: terapeutico allo stato puro, al punto che,
2: sì,
1: caro Pippo,
2: dica.
1: Ci sono anche delle notizie che riguardano degli stati che decidono di investire letteralmente nella lettura, cioè far impegnare i propri cittadini nella lettura.
2: E questo a noi incuriosisce, perché noi siamo per antonomasia il paese più famoso perché siamo tutti scrittori e nessuno legge, sì, no?
1: Però i lettori ci sono anche qua, anzi la generazione Z citata prima, ne parleremo di alcune ricerche, ci dà proprio delle notizie confortanti, perché non solo sono tornati a leggere, ma sono tornati a leggere anche su carta. Singapore invece, pensate, voliamo lontano e poi torniamo alla nostra musica, ha deciso di pagare i propri cittadini per leggere almeno 15 minuti al giorno.
0: E questa cosa posso dire? Fanno bene, sono soldi spesi bene, perché i cittadini staranno meglio. Chi ci paga adesso a noi cittadini per leggere? Tu? Mario Benedetto, ci paghi tu?

0: è una grandissima collaborazione questa che ascoltiamo qui a Red Carpet Radio 2. Quando sono le 19, 3 minuti e 25 secondi, ci siamo beccati Calvin Harris insieme a Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean, insomma, tanti fantastico. Amici.
1: Avevano guarda, spazio,
2: non ci stanchiamo di ascoltarti in questo disannuncio perfetto. Ma, negli accenti, nei tempi, nei ritmi.
1: Ragazzi, scusate, qua sì? Quanti sono? In 4? Ma pure noi eravamo in 4, ma abbiamo perso uno
2: dov'è?
1: Per strada.
2: Dov'è Michel?
0: Tutta Italia si domanda che fine ha fatto il quarto. Il moschettiere.
2: Dov'è sì? Dov'è
1: Michel?
2: Sì.
3: Dove
2: sei? Dove
3: allora
2: sei?
3: Io vi dico una cosa, facciamo un gioco, vi dico i 5 sport più difficili, non solo difficili ma anche più pericolosi: base jumping, sì, motociclismo su strada, alpinismo ad alta quota, paracadutismo ed equitazione. Indovinate dove mi sono fatto male ieri, che era il weekend, mi volevo rilassare un po' prima della prima puntata del debutto su Red Carpet di Radio 2.
1: In gelateria.
2: Okay. Uno sport estremo.
3: No. Ah, sì. Ah, piano, piano.
1: Che
3: piano.
1: Sta
3: Giulia?
1: In piscina.
3: Mi fa male.
1: Giulia, chi
3: ragazzi?
1: È Giulia?
3: Sì, è la mia osteopata, perché ieri ho fatto una passeggiata a cavallo per rilassarmi e sono caduto come un cretino.
2: Capito, ma ti pare?
4: C'ero.
2: C'era.
3: È grave?
2: Chi è che c'era?
4: L'osteopata. No, ma l'osteopata. L'uomo è tutto più tragico, quindi...
3: Sì, è
4: quindi...
3: l'osteopata, ragazzi. Sono dall'osteopata,
1: Giulia...
3: oggi. Sarei dovuto essere sul red carpet. Credo,
1: Giulia, se si fosse fatta...
4: sul carpet...
1: Giulia, ma se si fosse fatta male te, saresti così dolorante? Avresti urlato?
2: No.
4: Io credo che non sarei caduta proprio, perché ha fatto una caduta talmente banale che il cavallo l'ha praticamente accompagnato in terra.
3: Cioè che gli uomini sono, non diciamo che gli uomini sono che si lamentano di più.
4: Sì, si accorgono troppo tardi.
2: No, però Pippo ha fatto una domanda importante, vogliamo, ma cara dottoressa Giulia, ma è grave di sì? È grave di sì?
1: Non è grave, no, ragazzi.
2: Però sta strillando.
4: Allora, la gravità della situazione me la direte voi sulla base di quanto vi sta simpatico il vostro collega. Perché io ora ho il coltello dalla parte del manico. Quindi
1: Giulia,
4: voi.
1: Giulia, infierisci.
2: Vai.
4: Me l'avete detto voi, eh?
2: Vai, senza pietà.
1: Ma lo facciamo per il suo bene. A me lo torna prima in pista.
2: Il medico pietoso, no? Ha fatto la piega cancrenosa, si dice.
4: Ha fatto, si dice. Questo non lo tengo ancora un po', però.
2: È così, Verdel. Conferma, quindi
4: pappuiamo un attimo.
1: Io riaprirò una rubrica dei modi di dire, ve lo dico, perché qua abbiamo
0: sì per forza.
2: Ma pensavo una clinica, perché c'è anche il direttore Fontana che ha promesso
1: io con Fontana mi sono già messa d'accordo, apriremo uno studio insieme. Ma volevo sapere dottoressa, fra quanto ce lo può ridare De Sì?
2: Sì, faccia con calma, comunque
1: dottoressa.
4: Allora, anche questo dipende da voi.
1: Presidente?
4: Il cavallo mi ha detto che almeno per un mese lo vuole fuori.
0: Benissimo!
1: No, perfetto!
3: Un mese.
1: Grazie
3: un mese.
1: Mille! Michel, speriamo di sentirti domani. Speriamo, dico, perché
3: chi lo sa.
1: Sicuro?
3: No, direi proprio di no.
1: Adesso ci ascoltiamo The Rolling Stones. Torniamo subito a Red Carpet Radio 2 con Pippo Lorusso. Vuoi presentarti?
2: Mario Benedetto.
1: Io sono Andrea De Logu e ci siete voi al 348 7300 200.

0: Red Carpet Radio 2. A proposito di buone dolci notizie, tra poco parliamo di miele. Ricordiamo sempre il sapore del sapere, tra poco qui su Red Carpet.
1: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: 2-2. Oh, finalmente un po' di relax.
1: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da

0: vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. 2-2.
1: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.

0: vita.
1: Rai Radio 2, questo è Red Carpet. Abbiamo appena ascoltato Ariete insieme a Angelina Mango, che bella vita. Sono due cantautrici, due artiste veramente enormi per la loro età. Stanno tenendo testa veramente ai grandi vecchi che riempivano stadi, palazzetti.
2: Ma che bella,
1: complimenti.
2: Canzone, non l'avevo sentita anche.
1: Bellissima, vedi? Bellissima.
2: Bella, dolcissima.
3: Meno male che c'è Radio 2, meno male che c'è Red Carpet. Andrea De Logu, Mario Benedetto, Pippo Lo Russo, Michel Dessy. E allora...
1: Sì. Che abbiamo? Abbiamo un ospite, ragazzi, sì, siamo in 5 ora.
2: Parliamo di dolcezza.
3: Hai detto di miele prima.
2: Sì,
3: hai detto,
2: esatto,
3: di miele.
2: E abbiamo in ascolto, collegato con noi, Raffaele Cirone, presidente della FAI, Federazione Apicoltori Italiani. Presidente, ci sente?
4: Eccoci, certo che mi sento.
1: Buonasera Raffaele.
2: Benvenuto.
4: Buonasera,
2: benvenuto presidente.
4: Voi.
2: Allora ti diamo il benvenuto.
4: Grazie.
2: Perché? Perché ragionando un po' tra di noi con il gruppo di lavoro, abbiamo pensato a tutto ciò che oggi un po' ci fa sentire sotto, no, sotto pressione.
1: Sì, insomma,
2: un po'...
1: ci sentiamo in pericolo, abbiamo, esatto, visto il riscaldamento globale, le guerre. E Mario è uscito con una notizia che ci ha sconvolto. Sì. Hanno detto no, le api cambieranno il mondo. E noi abbiamo detto: ma che cosa stai dicendo?
2: È così, perché è un ecosistema, c'è anche un progetto tra i tanti progetti europei proprio che finalizza a tutelare questo ecosistema. Caro presidente, ma perché senza api noi non possiamo vivere? Partiamo proprio dalle basi.
4: Avete parlato di dolcezza, c'è il luogo comune che le api servono per produrre il miele, cosa verissima, ma non è la loro principale preoccupazione, né tantomeno la principale occupazione. Le api sono il principale fattore di impollinazione, quindi di produttività dell'agricoltura, dell'ambiente nel quale noi viviamo. E ci si nutre grazie alla impollinazione, che è un servizio che le api procurano a tutte le colture che danno frutti, danno semi e quindi danno da mangiare a noi umani.
2: Sì, anche perché creano un ecosistema, lo dico appunto anche tra, certo, di noi, caro Pippo, caro Andrea, creano un ecosistema, cioè addirittura il 75% delle colture dipende dall'impollinazione, con tutte le conseguenze anche economiche del caso, perché insomma è un indotto che porta quasi a 600 miliardi di dollari l'anno come valore.
1: Vabbè, porta alla vita, questo mi sento di dire proprio questo. Ma Raffaele, esiste un progetto per riportare le api anche nelle città? Perché ci sono più api nelle città, non siamo più abituati, se si avvicina un'ape noi ci agitiamo.
2: E quanto pare ce n'è bisogno.
4: Ce n'è assolutamente bisogno, perché anche gli ecosistemi urbani sono importanti, sono enormemente produttivi. Basta citare il caso della città di Roma, la più grande metropoli agricola d'Europa, e quindi per questa vocazione agricola è necessario che ci siano gli impollinatori. Le api mellifere fanno questo lavoro in maniera capillare e noi, grazie al progetto Api in Città, riusciamo anche a raccogliere dei dati mentre le api lavorano. Per esempio, che tipo di fiori vanno visitare, fin dove si spingono, qual è l'indice di produttività grazie alle api che noi raggiungiamo in ambiente urbano, ma se per caso ce ne fosse bisogno anche qual è il livello di inquinamento della qualità dell'aria. Quindi un'ape capace di darci straordinarie performance.
3: Presidente, un'ascoltatrice, Simona da Verona, dice: io ho un alveare sul mio balcone, cosa faccio? Lo tolgo? Lo lascio lì? Chi devo chiamare?
4: Gli apicoltori, si chiamano gli apicoltori, tutte le città d'Italia ospitano delle realtà organizzate, quindi associazioni di apicoltori, sicuramente sarà così anche a Verona, e normalmente sono dei servizi che vengono resi anche in maniera volontaria, e quindi l'apicoltore farà un intervento di recupero e quelle api saranno rimesse all'interno di un'arnia in condizione di produrre e di fare il loro bellissimo mestiere.
1: E di vivere soprattutto.
2: Soprattutto, brava, è vita.
1: Grazie.
2: Le api sono vita. Infatti, caro presidente, le chiederemo di tornare, perché ci sono molte domande poi sulla scadenza del miele, curiosità di chi ci ronza intorno all'estate, se sono vespe, sono api, insomma dovrà tornare, perché insomma la sua federazione dal 53 ci informa e vogliamo che continui a farlo, quindi la ringraziamo.
4: 73 anni di ininterrotta attività, non solo mia ma di chi mi
2: non
4: precede, l'onore di sì, nel non sentirli, soprattutto l'onore di rappresentare questa categoria benemerita, che è fatta di tanti, tantissimi apicoltori. Pensate, in Italia siamo 80.000 con più di 2 milioni di alveari.
2: E grazie davvero,
1: grazie
2: di cuore a tutti davvero.
1: Abbracciamo tutti gli 80.000. Grazie Raffaele Cirone, presidente FAI, Federazione Apicoltori Italiani. Noi torniamo subito.

0: Radio 2, questo è Red Carpet. Come ben abbiamo detto inizio puntata, ognuno di noi porta qualcosa in questo bellissimo nuovo programma che spera di farvi compagnia per tanto tempo.
1: Qualcosa di incomparabile.
0: Io
1: hai portato te stesso.
0: Smettila.
1: Posso dire?
2: È tornata la Delago.
0: No, io ho portato in dono qualcosa che è cresciuto in questa radio, ha funzionato. Ringrazio ancora Silvia Boschero per averlo fatto crescere con me qualche anno fa, ed è arrivato lo sfogatoio, quindi questa è la campanella e questo è il vostro momento. Al 348 7300 200, sfogatevi, diteci che cosa non vi va bene, che cosa non ha funzionato in questa giornata, e iniziate con: io non sopporto puntini puntini puntini, messaggi vocali.

0: messaggio vocale al 348-7300-200 e di sfogarvi, questo è lo sfogatoio, iniziare il vostro messaggio, se vi va, con io non sopporto puntini puntini puntini. Sapete chi è che ci ha voluto dire che cosa non sopporta?
1: Dici.
0: I nostri colleghi direttamente da Milano, Caterpillar, Cinzia Bancone e Filippo Solibello. Cosa non sopportate voi?
2: Ciao Filippo.
1: Ciao Cinzia.
3: Allora, io non sopporto il cambio delle stagioni. Il giorno prima fa caldo, il giorno dopo fa freddo. Come Phil, oggi, eh?
4: Phil, no. Cambio delle stagioni. Oggi è iniziato l'autunno, ma sì, fa caldo.
3: Ah, ieri caldo?
4: Oggi caldo.
3: Hai ragione. Insomma, è così. È così, amici.
0: Cinzia, tu che cosa non sopporti, Cinzia?
4: Bah, guarda, io sarei d'accordo con Filippo. Il caldo manca un po' i ritardatari, ti dirò.
2: Pensa se avessi risposto Solibello.
0: Un buon inizio,
4: Solibello è puntuale.
2: No, è fantastico, Solibello lo conosciamo, proviamo, e non solo lo sopportiamo, lo ascoltiamo con piacere, caro Filippo.
0: Comunque è molto bello vedervi. Caterpillar è un programma meraviglioso e voi state facendo un lavoro incredibile in questa settimana. Vi abbiamo ascoltati quella che è passata. E abbiamo anche dato il vostro telefono in giro.
3: Ecco, sì. Non dirci niente, perché alle 20 squilla The Ring. Se volete sapere a chi ha dato il telefono, Andrea De Logu, rimanete qua su Radio 2.
4: Alle 20.
3: Amici di Red Carpet, noi vi abbracciamo forte, vi facciamo un grande in bocca al lupo per l'inizio di questa stagione. Mi raccomando, Mario e Pippo, trattateci bene, Andrea.
2: È un grande ritorno e quindi siamo qui per accoglierlo al meglio. Crepi, e grazie di cuore a te, caro Filippo e cara Cinzia.
1: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
0: A più tardi. Fra pochissimo andiamo sul nostro sfogatoio.
1: Esatto. Ciao. Che cosa ci dicono al 348-7300-200?
5: Ehi, ciao. Io non sopporto quelli che vogliono insegnare senza sapere, e ce n'è di ogni qualità, categoria e quant'altro. Ciao.
0: Il quant'altro mi piace sempre come parola.
2: Il quant'altro consente di lasciare aperto un concetto senza dire.
1: Sono tutti professori.
0: Vai, un altro.
6: Non sopporto quelli che si fermano in autostrada a fare la pipì quando abbiamo appena passato un autogrill, quindi si potevano fermare all'autogrill, appena visti.
0: Posso sempre
6: Alessia
0: uomini,
6: e Franco.
1: Ciao
0: Ale, ciao Franco. Sempre voi uomini vi fermate.
2: Per un fatto anche.
1: No, non è vero. A casa mia c'era la battaglia tra fratelli, mio zio e mio padre, che partivano, chi arrivava prima in Puglia. Guai chi si ferma a fare plin plin all'autogrill, capito? Guai.
0: Vai, un altro.
7: Io non sopporto chi si prende un impegno, magari in modo ufficiale, e all'ultimo lo disattende, mettendo in difficoltà tutti.
0: Storia di tutti i giorni.
1: Sì.
0: Se hai voglia, poi dici, dopo, torniamo domani, che cosa hanno disatteso. Abbiamo ancora qualche secondo per sentirne altri. Vai.
8: Io non sopporto quelli che dicono facciamo una cosa tranquilla e poi alla fine ti organizzano una giornata con sveglia alle 7, trekking, pranzo, museo, aperitivo, cena, dopo cena.
1: Vero.
8: Ciao.
2: Tradiscono le attese.
0: Questo è Mario, però. Me lo immagino che fa così.
1: Lui organizza dalla mattina alla notte, organizza tutto.
2: Io alterno delle fasi di ozio creativo a delle fasi di produttività.
0: No, vabbè, andiamo avanti, vai.
1: Ma che vuol dire?
9: Io non sopporto i messaggi vocali.
2: Lui ha vinto, è fantastico, è stupendo.
0: Ragazzi, è vero, allora è colpa nostra, ma che dobbiamo fare? L'unico modo per stare vicini.
1: Ma certo.
2: Però è stupendo, dire con un vocale che non sopporti i vocali, secondo me ti colloca necessariamente sul podio.
0: Sfogatoio. Vai, andiamo ancora.
10: Io non sopporto quelli che appena ti vedono con il telefono in mano dicono subito, ma sei sempre al telefono. Poi magari passano 2 ore a parlarti della loro vita.
0: Si vede che è noiosa la loro vita.
2: Scusate, ma questa voce, questo è Filippo, uno dei nostri autori.
0: No,
2: è identica. No. Filippo, no. Di la verità, dai.
0: No, lo riconosco bene. Filippo avrebbe fatto. Ne abbiamo uno.
1: Sì, Nicola da Cagliari dice: io non sopporto questo maledetto caldo umido. Ogni volta che voglio uscire a passeggiare, torno che sembra una spugna. È vero, ti capisco.
0: Però se vi lavate, profumate, l'odore del sudore pulito,
1: certo.
0: Non lo so. Inebriante.
1: Io metto il bicarbonato, quindi sto sempre pulito.
2: Posso dire il sudore pulito, devo dire, è un ossimoro che solo la De Logu può permettersi di citare.
0: Ma io so che chi ci ascolta può capire. Sì. Grazie per averci seguito in questa prima puntata, speriamo di avervi fatto compagnia. Ci saremo anche domani, tutti i giorni fino al venerdì.
2: 18-19:30.
0: E se avete voglia, scriveteci consigli, mandateci messaggi vocali. Insomma, siamo un gruppo e di questo gruppo fate parte tutti voi che ci state ascoltando.
2: Sì.
0: E adesso chi
2: grazie di cuore, esatto.
1: Dopo di noi, chi c'è? Sono gli amici del GR2. 2, poi arrivano gli amici di Caterpillar.
0: Grazie Verdele, grazie al nostro De Sic. Sarà bene?
2: Sì, De Sic pare che si sia ripreso.
0: Meno male. A domani!
1: Ciao!
2: Grazie De Logu!
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: 2-2. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Il presidente Mattarella ad Amatrice inaugura l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto. La scuola deve unire e sulla violenza contro gli insegnanti dice anche alcuni genitori tradiscono il loro compito educativo. Per il ministro Valditara serve l'integrazione linguistica. E il dibattito politico ruota sulle nuove proposte della premier Meloni con i limiti agli stranieri in aula. Tornano in classe a Roma gli studenti della media dove un 13enne ha accoltellato la professoressa, accolto da eroe il ragazzo del Congo che l'ha salvata. A Milano i funerali di Sandro Mazzola, autorità e centinaia di tifosi per l'ultimo saluto al mito nerazzurro. In Germania, dopo la sconfitta della CDU alle elezioni regionali, il cancelliere Merz non si dimette e afferma: bisogna assicurare il futuro democratico del paese. È già Sanremo, De Martino alla GR presenta le novità del prossimo Festival della Canzone Italiana. Per lo sport, il calcio, parte la nuova nazionale di Roberto Mancini. Buonasera da Luciano Cozzolino. Il Presidente della Repubblica ha da poco terminato il suo intervento ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Sentiamo l'inviato.
4: Sceglie Amatrice il presidente Mattarella per il via ufficiale dell'anno scolastico, una scelta non casuale a 10 anni dal terremoto che sconvolse il centro Italia.
5: Amatrice, Arquata del Tronto, Norcia, nella giornata della scuola, sono capitali d'Italia per sottolineare la centralità del percorso di ricostruzione.
4: Tanti i temi affrontati dal capo dello Stato a partire dall'utilizzo intelligente e consapevole delle nuove tecnologie.
5: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto.
4: E poi ancora la condanna di una violenza che a scuola può assumere molte forme, quella ai danni degli insegnanti, ma anche il bullismo e la sopraffazione sulle ragazze. Serve un'etica condivisa e serve inclusione. La scuola, conclude Mattarella, è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani figli di emigrati. La Matrice con Daniele Altelmi, Valentino Russo, GR2.
3: Alla cerimonia anche il ministro Valditara, che nel suo intervento ha detto che senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo. E fa ancora discutere la politica all'annuncio della premier Giorgia Meloni di voler approvare nel prossimo Consiglio dei Ministri una norma per impedire l'utilizzo del burka a scuola e mettere un tetto massimo del 30% di stranieri per classe.
6: Da Fratelli d'Italia rivendicano la misura del tetto agli studenti stranieri a scuola. Il provvedimento è atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Intanto a Milano si riunisce il Consiglio federale della Lega con Matteo Salvini e in maggioranza, pur con sensibilità diverse, si riflette sul risultato elettorale in Germania. Matteo Perego, Forza Italia.
7: La vittoria di AfD è un campanello d'allarme per l'Europa. Le forze di centrodestra europea devono reagire subito.
6: Sulla scuola il governo va nella nostra direzione, si rallegrano a futuro nazionale, dove dovrebbe arrivare un altro deputato da Forza Italia. Meloni insegue Vannacci, la provocazione di Angelo Bonelli, AVS.
8: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, campagna elettorale sulla pelle dei bambini.
6: Da Meloni proposta scellerata per il PD, i Dem rilanciano la linea di sostegno all'Ucraina. Conte vuole far saltare la coalizione, si chiede Lia Quartapelle. Il leader del movimento promette di fare tabula rasa delle leggi Meloni e da New York Tajani si scusa per aver definito le donne più affidabili se meno appariscenti. Renzi ironizza, è un meme. Federica Ionta, GR2.
3: E della necessità di una scuola più inclusiva come strumento di giustizia e di pace ha parlato il cardinale Zuppi aprendo il consiglio permanente della CEI. Citando Papa Leone ha detto che una delle sfide da affrontare è proprio quella delle diseguaglianze educative. housinguniversitario.mur.gov.it è il portale, o meglio la mappa interattiva, per individuare le residenze universitarie, consultarne le caratteristiche e orientarsi nella ricerca di un alloggio. È stato realizzato dal Politecnico di Torino su richiesta del Ministero. Il piano housing universitario, come ha spiegato la ministra Bernini, ha superato il target del PNRR con l'attivazione già avvenuta di 33.000 posti letto, oltre la metà dei 63.220 previsti. E sono tornati in classe gli studenti della scuola romana in cui venerdì un alunno ha accoltellato una professoressa. Rientro da eroe anche per il ragazzo che ha salvato la docente. Intanto le indagini vanno avanti.
2: Doloroso per tutti.
9: Grande emozione e poca voglia di parlare davanti alla scuola media del quartiere Centocelle, periferia est di Roma. Alunni, genitori ancora scossi per quanto accaduto venerdì. Si cerca però di guardare avanti mentre un educatore scolastico riflette così.
10: Il caos c'è stato, però la scuola ha risposto presente.
9: Torna in classe anche il giovane eroe, lo studente di origini congolesi che, bloccando il tredicenne aggressore armato di coltello, ha di fatto salvato la professoressa. Le indagini intanto proseguono. I carabinieri hanno inviato la loro informativa anche alla procura ordinaria, documento già trasmesso alla procura per i minorenni. Il punto chiave adesso è la ricerca degli istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzo ad entrare in azione. Gli investigatori stanno monitorando la rete per cercare di identificare i quattro utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto e chi lo ha successivamente postato in rete. Non si esclude che il server e l'autore possano trovarsi all'estero, forse in Russia. Bruno Sokolovic, GR2.
3: A Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali del grande campione dell'Inter e della Nazionale morto a 83 anni.
11: L'amiamo molto perché era una persona retta, giocava per la maglia, era una persona rispettosa, quindi è un giocatore di tutta la città.
12: La rettitudine di Sandro Mazzola nelle parole di una tifosa interista tra le centinaia di persone assiepate dietro alle transenne in piazza Sant'Ambrogio.
13: Il più grande perché è stato una persona umile dopo tutto quello che ha passato da ragazzino. Per me una persona così va soltanto che ammirata, perché ci vuole un carattere a perdere un padre all'età che l'ha perso lui.
12: Dentro la basilica, oltre alla famiglia, dirigenti e giocatori di oggi e di ieri. A vestire la maglia nerazzurra accanto a Mazzola c'era Gianfranco Bedin.
14: È stato il più grande dei campioni e anche come uomo è stato grandissimo.
15: Il periodo nostro è stato rispetto, educazione e tanto calcio. E speriamo che ci sia anche per oggi questa roba qui.
12: Il ricordo del presidente del Torino, Urbano Cairo.
16: Il calciatore è stato un grande, c'era questo dualismo con Gianni Rivera, aveva queste accelerazioni incredibili, un giocatore forte, di qualità, goleador, dribbling, tiro, velocissimo.
12: Da Milano, Claudio Vigolo, GR2.
3: Ad oggi sono più le domande che le risposte, così il procuratore di Asti, Biagio Mazzeo, sull'omicidio di un ladro nella notte tra sabato e domenica a Baldisero d'Alba in provincia di Cuneo. Roberto Mollo, che ha sparato con un'arma regolarmente denunciata, è indagato per omicidio. Per il procuratore Mazzeo è plausibile che abbia agito per paura e in questi casi, dice, si cerca di applicare i criteri di interpretazione delle norme più indulgenti, ma si deve tenere sempre presente che è stata stroncata una vita umana. Ed ha ottenuto la semilibertà Chico Forti, il 65enne italiano condannato negli Stati Uniti all'ergastolo per la morte di un uomo avvenuta a Miami nel 1998, da decisione del Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove Forti è detenuto dal maggio del 24, quando, dopo 25 anni di reclusione negli Stati Uniti, rientrò nel nostro paese. All'estero ora, la disfatta del cancelliere tedesco Merz e l'avanzata dell'ultradestra di AfD e della Linke, l'estrema sinistra. Questo è il risultato delle elezioni tedesche in due Länder, un risultato che interroga l'intero paese.
17: Il nervosismo è palpabile nella sede dei cristiano-democratici tedeschi, che pure vogliono apparire compatti. I potenti presidenti di regione sostengono che non c'è alcun complotto. E se nei capannelli vengono riferite critiche anche pesanti, davanti a un microfono anche un merkeliano di ferro come Volker Kauder, già braccio destro della ex cancelliera, abbozza. Merz gode del sostegno della CDU e sono sicuro che nessun partito della coalizione di governo ha interesse ad andare alle elezioni. Lui, il cancelliere, ribadisce: Non me ne vado, porterò avanti il mio programma di riforme, ma sono consapevole che dobbiamo fornire risposte ai timori dei cittadini. E la leader nazionale del partito, Alice Weidel, rivendica: ora siamo noi, il partito del popolo, non potete più impedirci di governare. A guidare il governo della capitale arriva invece per la prima volta la sinistra radicale con Elif Eralp, giurista di origine turca. La sua è stata una campagna elettorale incentrata sull'emergenza abitativa e sull'esproprio dei colossi immobiliari. Berlino, Barbara Gruden, GR2.
3: Cambiamo pagina. Presentato questa mattina il nuovo regolamento del Festival di Sanremo 2027 con tante novità. Vietato l'uso dell'intelligenza artificiale nella stesura dei testi, la serata cover anticipata al giovedì, mentre il venerdì diventa un evento internazionale. Novità anche sul televoto. La nostra intervista al direttore artistico Stefano De Martino.
18: Potrebbe sembrare presto per parlare di Sanremo, ma a settembre già c'è stata la prima conferenza stampa sul festival. Stefano De Martino.
19: Ci siamo complicati la vita da soli, noi in realtà mi faceva piacere perché è il mio primo festival, è il primo regolamento e poi era anche un'occasione per incontrare la stampa e per raccontare un po' di novità.
18: Grande curiosità per la serata performance, da cui uscirà il vincitore dell'Eurovision.
19: Sono curioso anch'io, infatti a tutti gli artisti poi darò gli strumenti e i mezzi per esprimere il più possibile la loro creatività, coreografie, arrangiamenti, insomma speriamo di vedere un grande spettacolo il venerdì.
18: E poi spazio al televoto sin dal martedì sera, più l'opportunità del voto online.
19: Una bella novità il voto online, perché appunto permette a più persone di votare in modi diversi, e spazio al popolo, nel senso che poi è quello che decreta la fortuna, la vita delle canzoni.
18: Siamo partiti con la promessa che all'una tutti a letto.
19: Siamo partiti con la promessa mia che all'una tutti a letto, guardando il dopo festival che vi inviterò ovviamente a seguire. L'obiettivo è di mandare a letto presto gli italiani con un bello spettacolo.
18: Milano, Marcella Sullo, GR2.
3: E siamo allo sport. Calcio, comincia il Mancini 2 con il ritiro a Coverciano. Abbiamo in studio Emilio Mancuso.
20: Buonasera, buonasera a voi tutti. Sì, pagina sportiva, guarda, stasera dedicata proprio alla nazionale, partito ufficialmente il Mancini secondo, conferenza stampa a Coverciano per riconquistare i tifosi. Dobbiamo riportare la nazionale dove merita, l'esordio del Mancio, seconda avventura da commissario tecnico dell'Italia con il verbo vincere che ha ripetuto più volte nel corso della chiacchierata oggi a Coverciano, dove è scattato il primo raduno della stagione per preparare gli impegni di Nations League, il primo fra tutti quello di venerdì sera a Roma contro il Belgio, partita davvero molto molto importante. Andiamo ad ascoltare un estratto della conferenza stampa di Roberto Mancini oggi a Coverciano.
21: Parto sinceramente per avere una squadra che domina, una squadra che giochi bene, una squadra che riesca sempre a dare il massimo, poi non si può sempre vincere, è chiaro, ma noi cercheremo di partire per far questo, per vincere. Noi siamo tutti molto positivi, di negativo non abbiamo niente. Poi sono curioso veramente di vedere i ragazzi un po' più giovani all'opera e costruire una squadra con questi ragazzi qua, la cosa mi incuriosisce molto e sono sicuro che avremo delle soddisfazioni.
20: Questo è il Mancini pensiero, è stato chiaro durante la conferenza stampa, non c'è tempo da perdere, anche perché le delusioni azzurre degli ultimi anni sono state maggiori delle gioie, anche se non ci dimentichiamo l'europeo proprio con Roberto Mancini, CT nel 2021, l'europeo, il trionfo di Wembley con l'abbraccio tra Mancini e Vialli, i problemi del nostro calcio maggiore e dei successi, ma questo non sembra mettere pressione al CT che ha sottolineato: sono sicuro che qualcosa entro i prossimi 4 anni porteremo a casa, non inizio mai per perdere, so che c'è bisogno di vincere, risalire il ranking e dobbiamo cercare di farlo in fretta giocando bene e dominando. E naturalmente la prima partita, come detto, quella di venerdì sera contro il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma, sarà una partita molto molto importante in questo miniciclo di inizio di Nations League.
3: Grazie Emilio Mancuso. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, in regia Adriano Lippi e Andrea Di Marco. Ora la linea va a Caterpillar, prossimo GR2 alle 22.30.
22: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 45 minuti. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Caterpillar, il programma più amato.
1: Più amato io, secondo me, Filippo, sulle navi da crociera.
0: Sulle navi da crociera, certo.
1: Ma per esempio, non so, anche da chi sta annaffiando le piante a casa.
0: Certo, perché
1: che ha magari ha il pollice verde,
0: sì,
1: a differenza
0: sta,
1: di me.
0: Quest'ora, sì.
1: E perché no, anche i concerti negli stadi.
0: No, ma no, non possiamo essere il programma più amato.
1: Vabbè.
0: Nei concerti.
1: Vabbè.
0: Agli stadi, perché
1: scusa,
0: c'è il concerto.
1: Un po' il concerto, sì. Un po' Radio 2 dall'altra
0: no,
1: parte.
0: No, ma no, non puoi avere due cuffiette, insomma, non lo so, no. No, va bene, poi siamo
1: cioè,
0: il programma
1: sì, guarda.
0: No, più amato cioè, dei tour, ecco,
1: vuoi
0: dai
1: sempre
0: tour.
1: Aver ragione
0: no,
1: tu.
0: No, cioè, anzi. Lo sai che questa è una settimana caldissima,
1: sì.
0: Quella che ci si prospetta davanti.
1: Sì.
0: Buonasera da Filippo Solibelle e da Cinzia Bancone, c'è l'Assemblea Generale alle Nazioni Unite in questi
1: sì.
0: giorni, quindi speriamo che succeda qualcosa. Ritorna in campo la nazionale, l'abbiamo appena sentito.
1: Sì.
0: Le CT Mancini.
1: Che tu ti esalti tantissimo per queste
0: dobbiamo
1: cose.
0: Cercare di vincere. Dobbiamo cercare di tornare a qualificarci ai mondiali, Cinzia.
1: Sì, però sì, se si tratta dei mondiali,
0: cerchiamo.
1: Si li guardo anch'io, figurati.
0: E poi c'è la Fashion Week domani a Milano che inizia.
1: Certo.
0: Abbiamo appena finito la Beauty Week, quindi
1: sì.
0: Partirei con il bilancio della giornata.
1: Partiamo, vai,
0: va
1: parti
0: bene.
1: Tu.
0: Bene. Il Presidente della Repubblica, Sergio
1: sì.
0: Mattarella, l'avete sentito poco fa nel giornale radio, ha inaugurato ufficialmente il primo giorno di scuola da matrice. È stata una giornata importante, il Presidente ha parlato come sempre col cuore, ma indicandoci la via, come sempre.
1: Sì.
0: La scuola è aperta a tutti e deve unire, ha detto, è la più grande
1: sì.
0: leva di integrazione.
1: Quanta saggezza, e benissimo Filippo, perché il maestro speciale di questo evento, appunto
0: sì.
1: con Mattarella, è stato Alberto Angela, il nostro maestro Rai.
0: Ma certo,
1: che fierezza,
0: certo, ha
1: parlato
0: orgoglio.
1: Con gli studenti.
0: Sì, era lì tra gli studenti,
1: sì.
0: erano seduti a una specie di tavolo.
1: Sì, a un tavolo, chiacchieravano.
0: Alberto,
1: sì.
0: il presidente
1: gli e
0: studenti.
1: Gli studenti. Che bella
0: studenti.
1: Immagine.
0: Una bambina a un certo punto dell'elementare
1: sì.
0: ha chiesto al presidente se poteva fare il sì alla fine dell'inno. Sai che è stato
1: sì.
0: abolito? No? E il presidente
1: sì,
0: gli ha detto,
1: sì.
0: ma sì, no, potete
1: ma
0: fare tutto
1: fa
0: quello
1: a
0: che
1: dire
0: volete.
1: Di no?
0: Potete fare tutto quello che volete. E poi, bene, è finita l'estate più calda di sempre.
1: Filippo, male, è iniziato l'autunno più caldo di sempre.
0: Certo,
1: lasciami dire, perché qui
0: va
1: non
0: bene,
1: è cambiato
0: va
1: niente.
0: Va bene, diteci voi qual è stato oggi il punto più caldo d'Italia. Tipo, non so.
1: Io ti direi la mia automobile alle 13 di oggi a Milano.
0: Sì, 42 gradi.
1: Il caldo di tutta Italia.
0: 42 gradi.
1: Esatto.
0: Oppure, non lo so, il campo da tennis su cui siete andati a giocare a Cagliari alle 2 del pomeriggio, dicendo
1: orario
0: voglio
1: perfetto.
0: Provare. Dai,
1: ma perché no?
0: Dai, ditecelo voi. WhatsApp 348-7300-200. Anche WhatsApp audio, ovviamente. 348-7300-200. Qual è stato il punto più caldo d'Italia oggi? Ditecelo in diretta, Caterpillar.
2: IMI EDN, centri odontoiatrici, vi invita all'ascolto di Caterpillar.

0: Everybody is ready alle 19.51 su Radio 2, c'è Somber. Ci sono tanti messaggi.
1: Tanti messaggi che, lo ricordo, potete mandarli al 348-7300-200, se no Filippo mi sgrida. Vado leggendo,
0: Sì, sì.
1: Allora, 30 gradi a Bentivoglio, Bologna.
0: Bene.
1: Poi Daniela da Firenze, ciao, il punto più caldo è la mia stanza a vetri in ufficio senza aria condizionata, ti siamo vicini Daniela. E questo
0: da
1: Davide, lei da Firenze, ma c'è anche Davide da Roma, ha un'atmosfera densa piena di gas serra e nuvole fatte di acido solforico, il gas intrappola il calore e lo rende bollente.
0: Ma che?
1: Fa così caldo che i metalli sono pozzanghere di liquido fuso. E la descrizione è di Venere, ma oggi va bene anche per il quartiere Nomentano. Nomentano.
0: Certo.
1: Poi c'è Luca dalla Basilicata, i miei piedi camminano in mezzo ai binari della stazione ferroviaria di Grassano, insomma caldo ovunque.
0: Fischia ragazzi, vi abbracciamo forte forte tutti da Metaponto, gli amici lucani e tutto il resto d'Italia. WhatsApp audio al 348 7300 200, mentre a quest'ora alle 19.52 andiamo nelle redazioni a vedere che cosa si sta cucinando. Oggi Cinzia dobbiamo andare a Napoli.
1: Andiamo a Napoli.
0: Perché ci eravamo lasciati venerdì dicendo domani ci sarà il miracolo di San Gennaro. In questo periodo mi sembra che abbiamo bisogno un po' di fortuna,
1: un po' di
0: superstizione. Vabbè, insomma, andiamo a vedere com'è andata sabato a Napoli. Al telefono con noi c'è il direttore del Mattino, Vincenzo Di Vincenzo. Buonasera.
1: Buonasera direttore.
2: Buonasera, buonasera a voi. Buonasera.
0: Allora,
2: a tutti.
0: Com'è andata sabato, direttore? La liquefazione
2: è andata bene, non ci ha tradito, non ci ha tradito San Gennaro, anche perché abbiamo davanti dei giorni, un anno molto importante per Napoli, e che il prodigio si sia avverato è stata certamente, come sapete,
0: è importante.
2: Il Duomo era strapieno, tra l'altro molti turisti, tanti turisti attratti da questo momento. Questa è un'altra particolarità. Prima erano quasi tutti i napoletani, ora i turisti sono attratti da...
1: Abbiamo visto a New York addirittura 11 giorni di celebrazione incredibile
0: per la festa di San Gennaro, e lì a Napoli ormai i turisti sono una presenza costante e quotidiana. Poi avete appena festeggiato l'inizio degli europei, è un momento magico
1: per
0: Napoli.
1: Magico.

0: Poi, direttore, ci può dare qualche anticipazione sulle notizie principali domani, sul mattino?
1: Allora, certamente
2: l'abbiamo perso.
1: Di Mattarella, ecco. La scuola, la
0: l'inaugurazione
1: dell'anno
0: sì.
1: scorso, ovviamente quella è il tema dell'integrazione, il tema dell'integrazione che fa seguito poi alla dichiarazione del capo dei vescovi Zuppi, certamente quello è l'apertura, diciamo, nazionale, sì. Ma noi abbiamo un
2: sa già il titolo proprio come lo farà o non ancora?
1: No, un po' d'effetto. Non ancora fatto.
0: Non okay, spoiler,
1: però quello. Non è che lo voglio spoilerare, queste cose qua si fanno un po' più tardi.
2: Giusto. Però insomma è quello, il tema, l'integrazione, la scuola, Mattarella e Zuppi, molto vicini,
1: questo certamente è il tema, diciamo, nazionale di maggior rilievo. E noi abbiamo un tema nostro che ovviamente è l'America's Cup, perché questa è la settimana che ci porta alle pre-regate e quindi cominciamo a entrare nel vivo. E il test, diciamo, che la città sta, a cui la città si sottopone, ci stiamo preparando, cominceranno giovedì con gli allenamenti, da venerdì via le regate, e sul lungomare il villaggio è già quasi pronto, le pedane sulla scogliera, insomma
2: c'è tutto, direttore, pronto, abbiamo visto su Rai News oggi pomeriggio tutte le anticipazioni. Dicevamo, è un momento magico per Napoli, perché l'apertura degli europei di pallavolo maschile è stata spettacolare in Piazza Plebiscito, ma adesso questa cosa della Coppa America sarà incredibile, arriveranno da tutto il mondo e inizia questa settimana le regate preliminari. Diceva, ci dica però, c'è anche un piccolo spostamento delle rotte dei traghetti che vanno alle isole, ma dalla città si potrà vedere effettivamente, giusto, il campo di regata sarà molto visibile.
1: Molto visibile, anche perché l'arrivo è proprio sul lungomare, quindi sarà proprio lì. No, la spettacolarità è assicurata. Poi si immagini che può vedere da Castel dell'Ovo piuttosto che dalle terrazze. Guarda, c'è tutti fittano tutto, terrazze, bar.
2: Meraviglioso.
0: Dobbiamo andarci. Dai.
2: Ci verremo.
1: È anche un momento molto importante, non solo, perché la vela non è solo uno sport per ricchi, non è solo il grande spettacolo, non è solo la grande occasione per Napoli, è anche un momento per la città, per riuscire a capire che legacy, che eredità la Coppa America lascia da questa città, che deve riguardare non soltanto il lungomare, non soltanto il grande spettacolo, ma anche il sociale. È una cosa molto importante. Noi oggi, domani avremo un'intervista al ministro dello sport Abodi, che parla proprio di questo, come Coppa
2: ci sono
1: America,
2: un sacco di iniziative intorno, no? Collaterali.
1: E poi
2: infatti,
1: un sacco di iniziative, infatti noi abbiamo anche un'altra pagina dove diamo nota di questo playground che è stato inaugurato da Casalnuovo, quindi parliamo della periferia, parliamo delle paesi intorno dell'Interland di Napoli, parliamo di Caivano, Sport e Salute si sta impegnando molto nei progetti sociali, perché tema è che poi questa sia anche un acceleratore di sviluppo per la città, di integrazione per i giovani.
2: Ma per forza, direttore, se lei ha piacere, noi di tanto in tanto verremo a disturbarla a quest'ora per capire cosa si sta cucinando nella sua redazione. Intanto grazie, buona settimana, buona Coppa America, viva Napoli.
1: Vi aspettiamo.
0: Grazie, direttore.
2: Era il direttore del mattino, era Vincenzo
0: Di Vincenzo.
2: I denti naturali sono un patrimonio da proteggere per tutta la vita. Da 30 anni i centri IMI e DN integrano ricerca scientifica e biologia molecolare, laser e microscopio operatorio, profilazione ormonale e test genetici per diagnosticare e trattare la parodontite con un percorso di precisione prima che il danno diventi irreversibile. IMI e DN, non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi.
3: IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzione sanitaria e autorizzazione su imiedn.com.

0: www.fileni.it.
1: 2-2. Let's go! Da MyJoWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyJoWorld. 2-2.
2: Ciao Fede, non è vero!
3: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
4: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
5: Nessun copione, prima che tutto cambi.
6: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
7: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
5: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Dammi una lametta allo specchio, sussurra che invecchio.
1: C'è dito nella piaga su Radio 2 alle 20.03 in diretta. C'è Caterpillar con Filippo Solibello e Cinzia Bancone. Abbiamo chiesto qual è stato oggi il punto più caldo d'Italia.
2: Punto più caldo d'Italia ed è WhatsApp 348 7300 200. E senti qui da Viterbo, 32 gradi a Viterbo, se more. Ci dice, firmatevi così vi citiamo e vi salutiamo.
1: Anche perché oltre ai gradi devi aggiungere l'umidità.
2: Eh beh, qui a Milano perché siamo esperti.
1: 32,
2: materia.
1: 30.
2: Come sei bene?
1: Con il 200% di umidità. Sentiamo WhatsApp audio. Sentiamo.
3: Il punto più caldo d'Italia oggi per me è stato il sottocoperta della barca di mio suocero, in cui incastrato Venezia. In uno spazio angusto tra la marmitta del riscaldamento e le lamine di vetro resina, ho dovuto avvitare due bulloni alle 2 del pomeriggio. Ci saranno stati credo 80 gradi dentro.
1: Ma ti abbracciamo forte,
2: lui,
1: ti abbracciamo
2: voi.
1: Fortissimo. Un altro, sentiamo, dai.
4: Buonasera, Peppe da Roma.
1: Ciao Peppe.
4: Fa caldo, sì. Ma ecco. caldo, tanto. Non si sopporta più. Meno male che la notte ci fa dormire e il giorno è fresco, ma quando arriva dopo le 9 fino a quando non tramonta il sole, caldo.
1: Peppe, ti dobbiamo dare una notizia.
2: Vero.
1: Purtroppo sarà sempre peggio. No, dopo ne parliamo con lo scienziato del clima, dopo ne parliamo con Luca Mercalli. Intanto però alle 20.05 tempo di The Ring. Sei pronta, Cinzia?
2: Sono pronta, non si è mai pronti per The Ring.
1: Ricapitoliamo i passaggi, gli ultimi passaggi.
2: Facciamo solo gli ultimi. Perché questa si sta allungando.
1: Adesso diventa lunga,
2: coda.
1: Sì.
2: Allora, noi venerdì abbiamo sentito Andrea De Logu.
1: Sì.
2: Che ci ha promesso che nel weekend si sarebbe impegnata intanto a non darlo
1: a qualcuno
2: a
1: di Radio 2. Era vietato, quello era vietato.
2: Patto.
1: Quindi a chi l'avrà dato?
2: E quindi a chi l'avrà dato?
1: Proviamo?
2: Proviamo, dai.
1: Guardo Luca Micheli in regia, 3, 2, 1, vai. Facciamo il numero di The Ring, componiamo il numero magico. The Ring, Cinzia, è un telefono che ha una ventina d'anni più o meno. Ma veramente?
2: Uno dei primi modelli, Phil. Sì. Non è uno smartphone.
1: Sì,
2: esatto. Uno smartphone. Ma neanche il viva voce.
1: Niente.
2: Perché la De Logu, ti ricordi, voleva far parlare Mastocolma, che era lì con lei.
1: Vediamo se squilla.
2: Vediamo
1: se squilla. Eccolo.
2: Ecco.
5: Pronto, Caterpillar?
1: Sì.
2: Pronto, sì.
1: Siamo noi, uno squillo, via, già risposto. È donna.
2: È donna, sicuramente.
1: Sì. Ciao. Allora, buonasera, benvenuta a Radio 2.
2: Allora, ci vuoi dire cosa vedi in questo momento? Facciamo una domanda diversa.
1: Intorno a te.
2: Ecco.
5: Della pizza rossa tagliata, un tablet, una sigaretta elettronica, delle patate tagliate sottili, ancora brune.
2: A casa.
1: Sta cucinando.
2: È a casa, sta cucinando.
1: Cosa, possiamo chiederti cosa hai fatto oggi? Senza entrare.
5: Ho lavorato, sono stata al lavoro.
2: Un po' generico.
1: Al lavoro.
2: Faccio una domanda, aspetta, quando vai in giro ti chiedono i selfie?
1: Ecco, brava.
5: Qualche volta.
2: Ah.
1: Ok.
2: Vip.
1: Ti chiedono i selfie. Sei a Roma, stai cucinando da sola, non c'è un maggiordomo, qualcuno che ti
5: non
1: un consiglio.
5: Non c'è un maggiordomo, no.
1: Non c'è un maggiordomo.
5: Due amiche e colleghe.
1: Due amiche e colleghe.
2: Sai cantare?
5: No.
1: No?
2: Non sa.
1: Allora, è una voce che qualcosa mi dice.
2: Esatto.
1: Giornalista?
5: No.
1: Allora,
2: allora sai recitare?
1: Attrice.
5: Chissà.
1: Attrice.
2: Fuoco.
1: No, aspetta, ma certo, ce l'ho, scusa. Aspetta, cantante.
5: No,
2: ha detto di no, che non sa cantare.
1: Giusto. Ma ha la voce uguale
2: canta
1: a Noemi. Identica.
5: Però purtroppo non sono Noemi.
1: Non è Noemi. Ha la voce come Noemi, ma non è Noemi. La riconoscono per strada, ma non è una cantante, non è un'attrice, non è una giornalista. Presentatrice televisiva?
5: No, ma non ho detto che non sono un'attrice,
1: È un'attrice. Allora,
2: vaga, su.
1: Allora è un'attrice.
5: Che non lo so se fa recitare.
2: Allora,
5: perché non è che se non è un attore,
2: allora,
5: va bene per forza.
2: Ce l'ho. Allora, è cinema, televisione o teatro? Ci avviciniamo, dai.
1: Sì.
5: Di queste tre, solo teatro.
1: Teatro.
2: Teatro.
1: Allora vai, dici nome e cognome.
2: Sei arreso, Filippo.
1: Nome e no, cognome.
5: Non
2: indovinare. Siamo qua a mezza giornata, mi dici, sa.
1: Cosa, scusa, cosa, cosa, hai porta, cosa hai portato in scena?
5: Ve lo dico.
1: L'ultimo spettacolo, cos'era?
5: Ma uno spettacolo mio, comico.
1: Vabbè, allora.
5: Comunque, ve lo,
2: Michela,
5: ve lo dico,
2: Michela,
5: lo
2: Michela.
5: No, non sono Michela.
2: Non sei Michela. Michela.
5: Mi chiamo Emanuela. Emanuela.
1: Emanuela.
5: Emanuela Cappello mi chiamo. Ecco.
1: Emanuela, sì. Cappello.
2: Emanuela Cappello!
1: Ma allora,
2: stasera!
1: Ma dovevi dircelo subito! Io te lo stavo per dire, Emanuela Cappello, scusa!
5: Ma
1: tu sei la comica, content creator, attrice, autrice, tragicomica italiana, no?
5: Ma sei preparatissimo.
1: Beh, sì, sì. Ma ti sei. Cinzia, sai anche dove si è diplomata?
2: Vediamo, con vediamo.
1: All'Accademia dove... Euteca.
2: Ah, Accademia Euteca.
5: Certo, ma siete proprio incredibili.
1: Ma certo. Emanuela Cappello. No, raccontaci qualcosa di te, Emanuela, che non sappiamo.
5: Qualcosa che non sapete?
1: Che
5: mi piacciono tantissimo gli squali.
1: Gli squali?
5: Cioè, oh. Sì. Vai, ne parlo disco... oggi con delle mie... Mi piacciono molto gli squali, basta, c'ho questa passione, però comunque così amatoriale, non è che sono un'esperta
2: di squali.
1: Sì, no, vabbè.
2: Ma Emanuela, ma giusto per, scusa, insomma, per fare un po' di retroscena backstage, e sei amica di Andrea De Logu?
5: Sì, l'ho vista stamattina.
2: Ecco,
1: cioè vi siete incrociate. Certo, certo, è un classico. Vi siete incrociate. Ok, ok. Ma Emanuela, tu fai però appunto fai stand up, fai teatro classico, cosa fai?
5: No, faccio più, no, più diciamo, verso la stand up. Sicuramente non faccio più teatro classico, non faccio niente. Sì, più,
1: allora diciamo, facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Dici come inizia il tuo spettacolo. Cioè, facci i primi 10 secondi del tuo spettacolo.
2: Bello.
1: L'ultimo.
5: Ma veramente?
1: Ma certo.
2: Perché no?
5: Allora
2: se,
5: faccio così.
1: Se non ci sono parolacce, ecco.
5: Ok, allora okay. Non è che non lo ricordo, cioè adesso non me lo ricordo più.
1: Ma come non te lo ricordi? Scusa. Più o meno.
5: No, più o meno fa così, dico, ah, siccome faccio tutta una premessa però lunghissima, noiosa, così, noiosa perché comunque deve essere un po' noiosa, e dico, allora, buonasera a tutti, io so che per fare uno spettacolo, un buono spettacolo di stand up che duri un'ora, devo rispettare tre regole. La prima regola è salutare il posto che ti ospita con grande entusiasmo, e quindi buonasera Roma!
1: Ok, quindi tutti ridono, ridono. Okay. Secondo.
5: E quindi le persone ridono, sì? Non si sa perché, però ridono addirittura. Sì. Cosa. E poi la seconda è interazione con il pubblico. Scendo, vado in platea e fisso una persona in un modo veramente inquietante,
1: okay,
5: e gli dico delle cose tipo, ciao, a che ore sono? Così, quindi non dovrebbe far ridere, però anche lì...
2: Vedi che ridiamo anche noi.
1: Va bene, ridiamo anche noi, ma tu prenderai ovviamente la coppietta con lui un po' più agitato, insomma, li studi prima, no?
5: Adesso, no, sì, certo, sì, tutto, certo, sì.
1: E poi la terza?
5: E la terza è fare un battutone che faccia sganasciare dalle risate grandi e piccini, e strago un foglio, perché in genere non le so fare le battute, quindi non me le ricordo, e leggo una battuta che fa così: mamma lumaca dice a sua figlia, mi raccomando fai la bava. E poi dico,
1: fermati con questa, hai vinto tutto. Hai vinto grande. Tutto va bene, allora va mamma bene. Lumaca, mi raccomando fai la bava, e questa
2: grande
1: bambini
2: Manuela.
1: All'ascolto, domani andate a scuola, la maestra dite questa e avete vinto, promozione assicurata. Allora Emanuela, adesso il gioco è semplice.
2: Sì, allora Emanuela, adesso tu appunto entro le 20 di domani sera consegnerai questo telefono a una persona, okay, insomma interessante,
1: diciamo interessante, sì, almeno quanto te.
2: Sì,
5: io è una persona interessantissima, anche molto più di me.
1: Ok, però non devi dirci chi è, mi raccomando, noi non lo vogliamo sapere.
2: Non valgono i politici.
5: No, politici no.
1: Ok, ok.
2: Ma politici, basta, questa è l'unica.
1: Va bene, questa è l'unica regola. Domani, a seconda di chi risponderà, noi valuteremo la tua persona e la tua performance, va bene? Non sentirti la pressione, non sentirtene troppo. Ok, va bene. Intanto grazie per essere stata con noi, verremo a vederti a teatro, non so dove. Intanto grazie. Grazie, signore e signori.
5: Grazie.
1: Era Emanuela Cappello.

0: c'è Bruno Mars alle 20:16 su Radio 2, Oh My Soul. Adesso passeremo le prossime 24 ore a capire a chi darà The Ring Emanuela Cappello. Ma va bene, oggi è stata presentata la nuova edizione del Festival di Sanremo, o meglio il regolamento nuovo del festival. Lì per noi c'era l'uomo più esperto di Sanremo al mondo, ha scritto il dizionario del Festival di Sanremo, è quello che conosce meglio di chiunque al mondo tutto il festival. Buonasera Eddie Anselmi.
1: Buonasera Caterpillar, buonasera Cinzia, buonasera Filippo, buonasera gli ascoltatori.
2: Buonasera Eddie.
0: Che piacere.
2: Allora, Autotune rimane, noi insomma abbiamo visto il Lodo Giordano, no, sui giornali, insomma è rimasto inascoltato, lui chiedeva appunto, no, di abolire, allora, l'autotune a Sanremo.
1: In realtà Stefano De Martino, che è il direttore artistico, ricordiamo, sì, del Festival di Sanremo, ha detto: ci sono dei generi per cui l'autotune è come uno strumento. Mm-mm. E quindi fa parte del genere. Se uno fa trap, rap, drill, è chiaro che l'autotune fa parte di quel modo di cantare lì. È chiaro che noi non ammetteremo mai una cantante che simula di avere la voce di Celine Dion grazie all'autotune.
2: Certo,
1: dei generi che se noi li vogliamo dobbiamo accettare un compromesso.
2: Sì, io sono abbastanza d'accordo.
0: Ci sta, ci sta, ci sta. In generale, Eddie, che cosa ha raccontato De Martino? Le due novità più grosse mi sembrano la serata del venerdì, chi vince quella va all'Eurovision, e quella del giovedì invece diventa quella delle cover, giusto?
1: Corretto. E poi dopodiché l'altra novità, anche se la novità posso dire che per il momento è un topolino, ma ne vedremo delle belle, perché la novità con potenzialità infinite è che per la prima volta c'è il voto online attraverso la app, attraverso la app di RaiPlay, si potrà appunto votare il Festival di Sanremo. Sarà il voto del pubblico.
2: Beh, interessante, perché
0: questa è tanta
2: tantissimi
0: roba,
2: lo seguono Sanremo su RaiPlay,
0: roba.
2: Quindi
0: certo.
1: sarà gratuito. Mm-hmm. Qual è la differenza? La differenza è che per il momento si dà preferenza secca, no? Funziona esattamente come il televoto, però abbiamo capito già tutti che domani si potranno mettere in fila i primi tre preferiti, attribuire delle sfumature al proprio voto, quindi questa è
2: una grande novità.
1: Esatto, che potrà portare in futuro la nostra voce, la voce del pubblico, a essere espressa in maniera proprio modulata.
0: È l'inizio di una rivoluzione. Va bene, la prendiamo così. Eddie, chi vince il Festival 2027?
1: Chi vince?
0: Domanda facile.
1: Un cantante molto popolare, che potrebbe essere Joliet Ultimo, uno di quelli che ha una grande fandom che possa portarlo.
0: Ok, cioè lui non sa neanche chi sono i cantanti, ma ci ha già detto chi vince il festival. Signore e signori, è il più informato di tutti, sa tutto più di tutti. Era Eddie Anselmi.

0: ci sono anche i Red Hot Chili Peppers con noi. Oggi uno dei nostri scienziati preferiti è stato sulle montagne, sulle nostre Alpi, insieme a una troupe della Rai a misurare tutti i ghiacciai. Adesso ci può dire come stanno i nostri ghiacciai? Credo non benissimo. Al telefono con noi il nostro climatologo preferito, Luca Mercalli. Buonasera.
1: Buonasera a tutti voi, come sta anche il glaciologo? Sono qui rosso come un gambero perché oggi a 3000 metri faceva caldo come una giornata di piena estate, nonostante fosse il 21 di settembre.
0: Pazzesco.
2: Ecco, Mercalli, qui da stamattina stiamo discutendo se è iniziato l'autunno o no. Insomma, a lei risulta questa cosa?
1: Allora, sulla carta l'autunno meteorologico è iniziato il 1 settembre, perché il 23, cioè fra due giorni, inizierà l'autunno astronomico, ma non dobbiamo confonderlo con quello meteorologico.
0: Vedi,
1: quello meteorologico va per trimestri interi. Quindi l'estate è terminata il 31 di agosto e l'autunno, iniziato il 1 settembre, durerà fino al 30 novembre.
0: E però, Mercalli, che sia estate o che sia autunno, qua nulla cambia.
1: Caldo
0: sempre è, giusto?
1: Caldo sempre è, e infatti il nostro povero ghiacciaio Chardonnay, nel massiccio, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, era devastato.
2: Ecco.
1: Veramente abbiamo trovato una situazione drammatica, un ghiacciaio in agonia, ha perso 3,20 metri di spessore in questa caldissima estate, quindi uno dei dati peggiori della sua storia, e purtroppo non se la passa affatto bene, anzi alzava proprio bandiera bianca.
2: Ma che cosa dobbiamo aspettarci, insomma, dall'autunno, ecco, perché qui appunto,
0: non scende.
1: Allora, l'ultima giornata veramente di caldo era oggi, da domani abbiamo qualche passaggio di nubi, un po' di calo di temperatura, ma nulla a che vedere con quello che dovrebbe essere l'autunno normale. Quindi siamo ancora in una situazione di temperature molto al di sopra della media, di piogge importanti che possono contrastare la siccità che va avanti da mesi, non ce ne sono all'orizzonte, ci sono purtroppo i temporali che creano un sacco di danni a livello locale ma non risolvono la siccità a lungo termine. E siamo in una situazione dove, è chiaro, le previsioni meteorologiche hanno circa una decina di giorni di validità, quindi non siamo in grado di dire che tempo farà ad ottobre o a novembre.
2: Certo.
1: Ma il dato guida a livello planetario è che siamo dentro una situazione di formazione di El Niño. El Niño è un fenomeno anomalo di riscaldamento dell'Oceano Pacifico, e siccome l'Oceano Pacifico è gigantesco, se si riscalda lui di 4 gradi è in grado di riscaldare un po' di più anche tutto il pianeta, che già si sta riscaldando per il riscaldamento globale. Ci aggiungi anche il Niño e quindi
0: siamo a posto, diciamo, è la tempesta perfetta
1: di fare un botto di record.
2: C'è tempo per il cambio degli armadi,
0: sì, quello possiamo
2: molto
0: aspettare. Mercalli, la vedremo al TG1, c'è uno speciale che stava preparando oggi con una troupe della Rai, giusto?
1: Sta preparando Enzo Mendino e che spero potremo vedere nei prossimi giorni.
0: Bene, allora non mancheremo di guardarla, però non mancheremo anche di sentirci in questa nuova stagione di Caterpillar, perché sa quanto ci teniamo a mitigare, quantomeno a provare a fermare tutto quello che sta accadendo con Mi Illumino di Meno e con tutte le nostre iniziative.
1: Sapete che ogni Mi Illumino di Meno è qualche chilogrammo in meno di CO2 che sbattiamo in atmosfera, e magari salviamo anche qualche chilogrammo di ghiaccio.
0: Ecco, preserviamo il ghiaccio non solo per i cocktail, ma perché grazie a quel ghiaccio ci arriva l'acqua, i fiumi stanno meglio, eccetera, eccetera. Mercalli, che cosa mangia questa sera?
1: Ho già mangiato una bella insalata di pomodori del mio orto a emissioni zero.
0: No, vabbè, semplicità. Ma Mercalli è sempre così. Noi con la busta di insalata del supermercato, e Mercalli c'ha il suo orto con l'insalata di pomodori.
2: Il pomodorino fresco dell'orto.
0: Va bene, le vogliamo comunque bene. Era il nostro climatologo.
1: Buonissimi.
0: Il nostro climatologo e glaciologo di fiducia era Luca Mercalli.
3: Radio 2. da acqua e sapone. Dal 24 settembre al 1 novembre scatta Ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: 2-2. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. 2-2.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: 2-2.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: 2-2.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
10: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
12: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
11: Salvo Sottile conduce Ore 14 dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai 2.
13: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
14: Meteoradio.
15: Nella serata ancora isolati rovesci o temporali sulla Sicilia, mentre tenderanno a farsi più compatte le nubi nell'entroterra abruzzese, con tempo in peggioramento. Domani, martedì 22 settembre, al primo mattino nubi sparse tra le regioni del Medio Adriatico e il Meridione, con rovesci o isolati temporali sull'Abruzzo in trasferimento verso il Basso Lazio nel pomeriggio. Tempo asciutto sul resto del paese. Tempo instabile anche al sud, tra Calabria e Sicilia, dove sarà ancora alta la probabilità di rovesci o isolati temporali. Anche sulla Sardegna possibilità di temporali nel pomeriggio, in particolare nella provincia di Nuoro. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, ma con nubi in aumento in serata sulla fascia pedemontana tra Lombardia e Piemonte. Temperature in diminuzione su tutto il versante orientale del paese, dal nord-est all'area ionica. Venti moderati settentrionali con rinforzi lungo le coste adriatiche e sullo Ionio, dove il mare sarà mosso o molto mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Castello su Radio 2 all'acqua ghiacciata, è bravo Marco Castello, è molto bravo, è molto bravo, ha una voce molto bella la sua e ci piace molto. Alle 20:33, quando ti ho raccontato poco fa che settimana abbiamo davanti a noi, mi sono dimenticato di dirti una cosa fondamentale, perché ti ho detto venerdì gioca la nazionale di Mancini e quindi cerchiamo di risalire il ranking della FIFA per tornare ai mondiali, per continuare a fare le notti magiche, per no, quella cosa.
1: Tu sai che gioia mi genera il calcio, lo sai bene.
0: Ma infatti poi ti ho detto, poi c'è la Fashion Week.
1: Ecco.
0: Che inizia domani a Milano.
1: Inizia domani a Milano, si comincia già a sentire dal traffico, devo dire, se posso dire già stamattina, insomma, ce ne siamo accorti, però bello, dai.
0: Bello, le hai viste le code
1: città
0: dei casting?
1: Festa, code dei casting.
0: Ti è capitato?
1: Modelle in giro per tutta la città, venite a Milano.
0: Io però una cosa così non l'avevo mai vista. Forse prima facevano all'interno delle location, non lo so.
1: Ma secondo te perché lo fanno all'esterno?
0: Per attirare.
1: Ma dai, vedi che ci
0: se
1: sei
0: venite a Milano
1: anche tu,
0: e vedete una coda di 600 metri di modelle per strada sul marciapiede, forse va bene, diventa virale. Diventa virale. Poi ti ho detto anche dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, non ti avevo detto mercoledì torna la nazionale di pallavolo, eh.
1: Ah, bello, sai che io sullo sport mi segno tutto. È strano, infatti, che ancora non me l'avessi detto.
0: Ai quarti. Andiamo a giocarci ai quarti, eh.
1: Ecco.
0: Quindi tienti forte.
1: Che febbre.
0: Tienti pronta, che sale la febbre. Stavamo chiedendo però ai nostri ascoltatori, la febbre è quella invece del caldo, come stava? Quindi ancora ci state scrivendo dove oggi è stato il punto più caldo d'Italia, sentiamo.
2: Ciao Silvia da Roma, allora il punto più caldo del mondo oggi era la mia classe a scuola alle ore 14, una specie di forno. Molto bene. Ciao, buona serata.
0: Ciao cara.
1: Diciamo, se ne è parlato dell'opportunità di ritardare l'inizio delle scuole proprio perché
0: però si parlava
1: non c'è l'aria condizionata
0: 5,
1: solitamente
0: 10 settembre, non del 21.
1: Filippo.
0: Ma qui siamo alla follia. Va bene. Sono le 20:35, mentre state iniziando a far bollire l'acqua per la pasta o state già sparecchiando, noi siamo pronti per la top 5 di questa sera. Attenzione perché ci sarà polemica. Tu sei pronta? E allora
1: io sono prontissima.
0: Andiamo.
1: Questa è la classifica top 5 dei quartieri più cool del mondo, più vibranti. Al numero 5, Govan Hill, Glasgow, UK.
0: Già pensare che a
1: UK.
0: No, Glasgow, per carità, però Edimburgo è più bella.
1: Però sai che si sta.
0: Però il quartiere più vibrante
1: è in mutamento.
0: È Glasgow. Va bene, il numero 4. Al numero 4, questa è la classifica che è uscita qualche ora fa da Time Out. Time Out, il giornale degli eventi che poi è diventato un sito. Insomma, al numero 4, Chinatown a Los Angeles.
1: Ci sono stata io.
0: Anch'io.
1: Ce l'ho questa.
0: È l'unica che ho. Però possiamo dire la verità, non è tanto diversa dalla zona Paolo Sarpi di Milano.
1: Che abbiamo qua un po' più piscinina,
0: non è così,
1: dai.
0: Sì, ma non è così diversa.
1: Un po' più
0: diversa,
1: piscinina
0: dai.
1: La nostra, vabbè. Andiamo al numero 3. E andiamo in Grecia, Neos Cosmos, Atene.
0: Vabbè, ci può stare. La Grecia, in fondo, è una dei paesi a noi più vicini.
1: Sì, è bella.
0: La culla della civiltà. Quindi questo lo approvo.
1: Lo approvo anch'io.
0: Ci sarà un quartiere italiano sul podio, voglio sperare, no? Numero 2. Al numero 2, l'Ocean District di Rabat. Siamo in Marocco.
1: Marocco. L'Italia è.
0: E sarà il numero uno?
1: Sarà il numero uno, allora andiamo al numero uno. Al numero uno, Jongnoga. Seul, Corea del Nord. Filippo, no, non c'è l'Italia
0: adesso,
1: sul podio. Ma
0: io posso accettare questa cosa? Ma possiamo accettarla?
1: Ma
0: non che non c'è sul podio. Non c'è nelle prime cinque. La prima città italiana al numero 10.
1: Al numero 10 è Esquilino, il quartiere Esquilino di Roma.
0: Ma adesso.
1: Al numero 10, prima c'è la downtown di St. Catharines in Canada.
0: Ma.
1: E
0: ragazzi,
1: dopo c'è Valencia, il quartiere Russafa.
0: Ma stiamo scherzando?
1: Ma non esiste.
0: Ma possiamo essere al numero 10 dei quartieri più vibranti del mondo?
1: No,
0: non voglio fare la polemica. non c'è Milano, va
1: sarebbe
0: bene.
1: Sarebbe da fare.
0: Mi va bene Genova, mi va bene Bologna,
1: ma
0: mi
1: Napoli,
0: va bene Napoli.
1: Ma Napoli.
0: Abbiamo appena detto, Napoli ormai è diventato il centro del mondo, ma la Sicilia che abbiamo appena ascoltato.
1: Ma noi abbiamo tantissimi quartieri in tutto il paese che sono più interessanti di questi.
0: Di Jiangnongga. Jiangnongga, cosa ci sarà Jiangnongga? Ma ci saranno dei negozi di elettronica.
1: Adesso
0: ci
1: io
0: saranno,
1: voglio, ma, io, ma qualcuno di, dell'esquilino di Roma.
0: Qualcuno dell'esquilino.
1: 3487 300 200. Brava. Intanto ci raccontate la coolness dell'esquilino.
0: Che noi che evidentemente noi, c'eravamo un attimo persi.
1: Trastevere, boh, vediamo.
0: Eravamo più su, su San Lorenzo, però.
1: San Lorenzo.
0: Va bene, no, ma va bene.
1: Pigneto,
0: va bene, va bene, va bene anche però, l'esquilino. Però ditecelo voi, 3487 300 200, subito WhatsApp vocali, subito WhatsApp per dirci intanto dell'esquilino, ma poi se qualcuno di voi è stato a Jeonggyeonga a Seul, se siete stati a Rabat, se siete stati
1: a Neos Cosmos,
0: a Neos Cosmos, insomma diteci
1: sarà
0: voi.
1: Diteci qual è il quartiere più vibrante della vostra città.
0: Va
1: WhatsApp
0: bene?
1: 3487 300 200, ristabiliamo un ordine, Filippo.
0: Vamonos! Stop.

0: C'è Mark Ronson su Radio 2 alle 20:42. Abbiamo scatenato l'inferno.
1: C'è una sommossa
0: sui nostri messaggi. Ma fate bene perché Giusto. Siamo d'accordo. Questa classifica di Time Out evidentemente sì. non rispecchia la realtà dei fatti. Cosa dicono
1: e
0: i nostri
1: infatti,
0: ascoltatori?
1: Qua a Milano il quartiere più trend è Nolo, dalle parti di Loreto, anche se orfano da 3 mesi, della piazzetta tattica con tavoli da ping pong che hanno eliminato. Nolo sarebbe North of Loreto.
0: Viale Padova, per i milanesi è Viale Padova. Per i milanesi è Viale Padova, va bene.
1: Ma
0: poi,
1: guarda quanti.
0: No, non lo so, non lo so. Dergano, Milano batte tutti. Puoi ancora pagare il caffè 1 euro. Elena, non ci credo.
1: Venite in Barona.
0: Caffè 1 euro, non ci credo.
1: In Barona lo trovi.
0: Va bene. Patrizia.
1: E sono stata a Seul, sono tutti attaccati al cellulare. Patrizia ci dice: venite a Bari Vecchia, altro che Seul.
0: Bari Vecchia è rinata negli ultimi 20 anni ed è un quartiere stupendo, pieno di turisti, certo, sì. ma perché è normale, c'è la via delle orecchiette, c'è un sacco di... C'è tanta vita. A Roma dibattono invece tra San Lorenzo e l'Esquilino.
1: Dice anche: venite a Crotone.
0: Crotone, certo, la Calabria. Sì.
1: Beh, insomma, io Filippo direi che veramente questa classifica, io adesso l'ha fatta Time Out, per carità, abbiamo rispetto per Time Out, però sarebbe da riscrivere.
0: Se la vuoi riscrivere, la riscriviamo.
1: Io la strappo, guarda.
0: Va bene così, dai. 348, eccolo qua. 487 300 200, lo strappo in diretta di Cinzia Bancone e la musica a Radio 2. Eccola qua che arriva, guarda qui, senti il suono dell'ora di cena.
1: Smolto.
0: Senti

0: C'è Cat Burns su Radio 2 a Caterpillar con Filippo Solibello e Cinzia Bancone. È una giornata importante quella di oggi, dicevamo, la giornata internazionale della pace. Poi fra due giorni si apre l'Assemblea Generale all'ONU, dove molti attori, anche dei paesi impegnati in conflitti, saranno seduti vicini, magari inizieranno a parlare, speriamo.
1: Speriamo, bene.
0: Fra una settimana
1: parlino di pace, ecco.
0: Fra una settimana ci sarà la giornata mondiale per l'eliminazione delle armi nucleari, quindi possiamo parlare magari della campagna senza atomica in un giorno così.
1: Interessantissimo,
0: Sta girando una mostra bellissima che fa parte della campagna. Al telefono con noi c'è la coordinatrice delle relazioni esterne della Fondazione BD Hope, c'è Alessia Trama. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Ciao, buonasera, grazie dell'invito.
0: Buonasera,
1: grazie
0: Alessia.
1: Grazie a lei per esserci. Abbiamo appunto appena citato la mostra, no, che state appunto portando agli occhi di tutti noi appunto a Castel Gandolfo a Roma dallo scorso luglio. Ci vuole raccontare scusi il gioco di parole, un po' la trama di questa mostra?
2: Grazie. Assolutamente, ho apprezzato anche il gioco di parole.
1: Ecco, sì, grazie.
2: La mostra nasce da una campagna, nata nel 2011, in realtà dalla volontà di giovani italiani di impegnarsi per il disarmo nucleare e generare consapevolezza sulla minaccia di queste armi. E quindi il nostro principale strumento a questa mostra, che è trasformare lo spirito umano per un mondo libero di armi nucleari, è ingresso gratuito, che in realtà non solo porta i visitatori a

0: mettere a conoscenza di informazioni anche recenti, no, sui sviluppi degli armamenti nucleari, sulle spese nucleari che gli stati nucleari stanno aumentando sempre di più anche in questi anni, ma soprattutto anche con laboratori di educazione alla pace, di creare questo ponte fra questo tema globale così spaventoso e terrificante che spesso magari ci fa sentire, no, di volerlo allontanare dalla nostra vita, di creare, no, questo ponte fra la nostra vita di tutti i giorni e le sfide globali, no, che affliggono il mondo, cioè come poter essere veramente, no, non rassegnarsi e non sentirsi impotenti. E quindi qua, diciamo, tutto l'approccio proprio sta nella trasformazione dello spirito umano, e quindi l'approccio è proprio quello di come dire, considerare il vero nemico non le armi nucleari di per sé o gli stati che le possiedono o le costruiscono, ma è proprio il modo di pensare che giustifica la loro esistenza, cioè che giustifica l'esistenza delle armi nucleari, che ormai sono normalizzate perché ci sono da 80 anni e quindi è proprio, no, questo, come dire, questo istinto a annientare, a voler distruggere l'altro quando lo percepiamo come un ostacolo a ciò che vogliamo ottenere, ai nostri obiettivi, e quindi come dire, no, è proprio un collegamento alla piramide della violenza che regna nella nostra società, se pensiamo bene.
1: Cioè, ecco, la prendete, sì, no, trama, mi scusi, la mostra è bellissima perché infatti, non parla solo delle armi nucleari, ma la prende veramente da lontano, va a indagare quelli che sono gli istinti umani e non solo.
2: Però, no, sai, io, Filippo, avevo così interesse a chiedere in che modo poi ognuno di noi può contribuire alla pace mondiale, perché abbiamo tutti un po' questo senso di impotenza addosso.
0: Esattamente, che è molto difficile, no, da disinnescare anche questo sentimento dei nostri cuori, e quindi proprio partendo dall'educazione alla pace, al disarmo nucleare, andiamo proprio a fondo nel concepire, come dire, no, cioè perché noi giustifichiamo la violenza in ogni sua forma, cominciando dalla nostra vita di tutti i giorni, perché le armi nucleari sono la massima espressione del male umano, e proprio riportando, no, cioè, come avete detto anche oggi, è la giornata internazionale della pace indetta delle Nazioni Unite, e mi sono andata proprio a rileggere la risoluzione ONU del 30 novembre del 1981, che fa riferimento a una frase bellissima che vorrei citare, che condividere con tutti voi, del preambolo della Costituzione dell'UNESCO, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, che praticamente
1: come inizia, questo, trama? Cioè,
0: poiché le guerre hanno origine nella mente degli uomini, è nella mente degli uomini che si debbono innalzare le difese della pace. E quindi proprio andare proprio a con collaboratori interattivi in cui le persone che visitano la mostra, poi anche se non si conoscono, insieme vanno proprio fattivamente nel pratico a smascherare, no? Cioè, tutti i momenti nella nostra vita in cui noi chiudiamo gli occhi o giustifichiamo le forme di violenza.
1: Trama.
0: Cioè, nella nostra vita di tutti i giorni.
1: Allora, ci dica dov'è la mostra? Dove la possiamo vedere adesso, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane?
0: Assolutamente. La mostra è ingresso gratuito. I prossimi appuntamenti nazionali sono ad Ostia, dal 17 al 25 ottobre, al Centro Risorse di Save the Children in Piazzale Gasparri. E poi a Venezia, in collaborazione con Emergency, faremo la mostra Senza Atomica, dal 18 novembre al 15 dicembre, presso la sede di Emergency nell'isola della Giudecca.
1: A Venezia, che meraviglia. Che meraviglia.
0: Esatto. E c'è l'opportunità di prenotazioni per le scuole, quindi
1: Anche le scuole, perché giustamente dicevamo. Ma trama, lei lo sa, immaginiamo di sì, che l'orologio dell'Apocalisse, che è quell'orologio che gli scienziati atomici inventarono dopo la Seconda Guerra Mondiale, è quello che dice quanti secondi mancano alla mezzanotte. Metaforicamente la mezzanotte è il momento in cui partono delle testate nucleari da un paese o dall'altro, non importa quale, perché vuol dire che l'umanità si sta per autodistruggere. Ecco, quell'orologio viene aggiornato ogni anno dagli scienziati atomici. L'ultimo aggiornamento segna attualmente 85 secondi alla mezzanotte, che non è una buona notizia, perché è la distanza più ravvicinata mai registrata nella storia dell'orologio dell'Apocalisse. Quindi Facciamo girare la mostra, voi portatela in giro per ogni dove, perché dobbiamo ritardare un pochettino queste lancette, va bene?
2: Cioè, dobbiamo pensare alla pace.
0: Assolutamente.
1: Va bene, sì, grazie allora agli amici di Senza Atomica, andate a vedere la mostra, gira l'Italia, quindi se non volete andare voi alla mostra, la

0: mostra arriverà da voi. Arrivederci e grazie alla coordinatrice di Be The Hope, era Alessia Trama. Arrivederci, Trama. E a questo punto, Cinzia, sì, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata.
1: Di già.
0: Continuano ad arrivare messaggi sul caldo, sui quartieri.
1: L'unica certezza, Filippo, è che fa caldo dappertutto.
0: Ecco.
1: Perché
0: bene,
1: nessuno ha scritto che c'è un po' di arietta.
0: No, guarda, qua è arrivato il freddo. No.
1: Fa caldo ovunque.
0: Non è arrivato il freddo. Alle 20:54 minuti vi lasciamo a sparecchiare.
1: Sì.
0: Vi lasciamo al dolce. C'è perché molti magari no, dopo
1: se
0: la cena,
1: se qualcuno vuole cominciare ad andare a dormire, qualcuno che sta finendo di guardare un posto al sole,
0: quello sì. Ma soprattutto ricordatevi,
1: beati
0: adesso anche beati. Tu puoi andare, che per un giorno che finisce
1: c'è sempre una notte che comincia!
2: I miei DN, centri odontoiatrici, vi ringrazia per l'ascolto di Caterpillar.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: 2-2.
0: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
3: 2-2.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Rai Radio 2, sempre in diretta e sempre con te. Per te che ami la musica, che cerchi emozioni e un sorriso che ti accompagni in ogni momento. Con Rai Radio 2, ogni giorno è diverso, ogni giorno è speciale. Ascolta Rai Radio 2, la radio del Festival di Sanremo e dell'Eurovision Song Contest. Questa è Rai Radio 2.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Bentrovati, sono le 20, 57 minuti, 47 secondi, Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo questo aggiornamento dalla A4 Torino-Trieste, tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, la coda è per lavori. Ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli, qui è avvenuto un tamponamento tra due veicoli, tra Bivio A1, diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli, l'incidente al chilometro 576 e 500. A14 Bologna-Taranto tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione di Bari, traffico rallentato per transito di trasporti eccezionali. Un'occhiata alla viabilità ordinaria. Statale 18 Tirrena Inferiore, qui il traffico è rallentato in entrambe le direzioni tra incrocio Maratea e 500 metri prima dell'incrocio Ponte sul Castro Cucco. Sulla strada statale 199 di Monti il traffico è rallentato per lavori tra incrocio Ozieri e 14 km prima dell'incrocio Oscheri. Siamo in direzione dell'incrocio Monti. Segnaliamo che sulla statale 77 della Val di Chienti, svincolo chiuso in entrambe le direzioni per lavori all'incrocio Macerata Sud a partire dalle 14 di domani e fino alle 18.30 del 9 di ottobre. Prima di concludere, una nota sulla circolazione: con tre corsie di marcia si deve circolare sulla corsia più libera a destra, occupando quella centrale di sinistra solo per il sorpasso. Al prossimo aggiornamento.
10: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
11: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
10: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Buonasera a tutti quanti voi, amiche e amici, soprattutto amici, perché stasera io, come vi avevo promesso, c'era una sorpresa ancora nel nostro cilindro di Chiamami Radio 2, il vostro programma dove potete interagire ogni sera con noi chiamando i numeri che fra poco vi recitiamo, ma soprattutto voi amici, perché stasera sono in compagnia di un personaggio femminile che condividerà il microfono di Chiamami Radio 2 con me il lunedì e il venerdì. Signori, vi presento una conduttrice, una cantante, una donna di radio. Benvenuta Alma Manera.
1: Grazie Agostino, grazie, sono onorata di
0: siamo
1: stare
0: noi
1: al tuo fianco,
0: felici di averti
1: soprattutto
0: qui,
1: di essere in questa prestigiosa postazione ai microfoni di Radio 2.
0: Sicuramente ci divertiremo molto e poi conoscerai un pochettino tutta la squadra, ti stai ambientando, conosci questo studio, le luci, la nostra Valentina Galli che ci manda al 202 in compagnia di Mauro Marzetti, poi presentiamo tutta la squadra, ma in primis voglio salutare il nostro capitano che ti presento subito, che è Leonardo Sinibaldi, il regista.
1: Ciao Leonardo.
0: Buonasera Leonardo.
1: Ciao.
0: Ma bando alle ciance, poi presenterò tutti quanti gli altri amici, uno alla volta li presenterò tutti. Stasera, cara Alma, ci addentriamo naturalmente con un tema musicale, perché tu sai che io sono anche qui pianista dal vivo, cantiamo, suoniamo e ascoltiamo gli audio anche dei nostri amici, e quindi facciamo il primo appello. Stasera il tema della serata è la canzone che avrei voluto scrivere, approfittando di un egregio super compleanno di un grande autore di grandi canzoni
1: che non svegliamo
0: ancora. Per ora vediamo cosa ha scritto la nostra Malika Ayane con appunto questo, l'ultimo brano, lei direttamente da Berlino, Detto Tra Noi.
1: Settimo album registrato in studio.
0: Ah, tu sei informatissima.
1: Cicale.
0: Sentiamo cosa dice Detto Tra Noi Malika Ayane.

0: Malika Ayane, Chiamami Radio 2, questo brano uscito il 18 settembre, appunto qualche giorno fa. Cara Alma, io sono Agostino Penna, sono in compagnia stasera per la prima volta di Alma Manera, la mia compagna di
1: Grazie Agostino.
0: Del lunedì
1: tra
0: e
1: l'altro
0: del venerdì.
1: Malika Ayane ci dice che prima o poi finirà questo inverno di pietra. In realtà oggi è il 21 di settembre. È finita l'estate. Solstizio di autunno.
0: Aiuto. Entriamo nell'autunno, ma non ce ne siamo ancora accorti. Perlomeno a Roma oggi c'erano tantissimi gradi, credo 30 gradi, una roba del genere. Per cui avremo un'estate lunga. Lunga sarà anche il nostro percorso, ma anche piacevole. E prima di addentrarci ancora nel programma, volevo salutare il resto della squadra. Naturalmente la Cristina Santi che ci manda in audio, Luca Masci, il nostro autore, Laura Azzullo, la mitica curatrice.
1: Eccola.
0: Sì. Sì, dietro al vetro. A proposito, cara Alma, qui dobbiamo capire che noi musicisti abbiamo tanto da imparare dagli ascolti che facciamo. Ti è piaciuto il brano di Malika Ayane?
1: Mi è piaciuto molto, infatti visto subito ti ho fatto una piccola
0: l'avresti voluta scrivere
1: testo.
0: Questa canzone?
1: Beh, devo dire che ha un bel sound, una bella scrittura, anche le parole mi sono piaciute, però vuoi chiedere a me o lo
0: No, ma io volevo anticipare un po' appunto il tema. Quale è la canzone che avreste voluto scrivere?
1: Io ce
0: l'invito
1: qualcuna.
0: Che vogliamo fare ai nostri amici a casa o in auto che ci ascoltano oppure ci guardano sul 202, e quindi lo chiedo appunto a te per prima. Qual è la canzone che avresti voluto scrivere?
1: A bruciapelo ti dico subito una canzone di Maurizio Fabrizio, Almeno tu nell'universo, della straordinaria Mia Martini.
0: Maurizio Fabrizio e Bruno Lauzi. E saluto anche il maestro Maurizio Fabrizio che ci ascolta da San Marino, peraltro. Ma stasera ancora non abbiamo svelato oggi il compleanno del grande Ivano Fossati. È il 75esimo compleanno. A proposito di grandi firme, un autore che ha scritto anche non solo per sé, ma per grandissimi interpreti, appunto tu citavi Almeno tu nell'universo, ha scritto anche per Mia Martini, per Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Anna Oxa, Mina, Patti Prao, tantissime super vocal.
1: Tra l'altro per la grande Mia ha scritto E non finisce mica il cielo, che vinse il famoso premio della critica proprio in quell'anno.
0: Ma com'era quel pezzo? Fammi sentire.
1: E non finisce mica il cielo.
0: Aspetta.
1: E non finisce mica il cielo.
0: Solo un pezzettino,
1: Anche se

0: grandissima, grandissima.
1: Grazie, grazie, ti ho preso in sorpresa.
0: Era preparato.
1: Ma sì, assolutamente, ma lo facciamo per gli amici di Chiamami Radio 2, non a caso noi siamo musicisti e ci divertiamo con la musica. Ma tornando appunto al tema di puntata, per i nostri amici che sono pronti col 348 a interagire con noi al 348 7300 200, oppure
0: andateci
1: telefonando
0: messaggi,
1: sì, o audio, oppure telefonando allo 063131, sono pronti a segnalarci qual è la canzone che avrebbero voluto scrivere e quale verso sembra raccontare proprio la nostra vita, la vostra vita. In effetti noi poi ci ritroviamo nelle canzoni, no Alma? E quindi
0: moltissimo. Beh, sono dei piccoli romanzi le canzoni, no? Come la vita è un romanzo.
1: Sì, assolutamente. E allora noi aspettiamo i vostri messaggi, i vostri racconti della canzone del cuore che avreste voluto scrivere, naturalmente anche il canta con ago e il suona con ago che io l'altra settimana ho introdotto con l'amico Simone Calomino. Quindi adesso diamo un pochettino di spazio al protagonista di puntata e soprattutto facciamolo con l'introduzione della copertina, la super copertina della nostra Antonella Boralevi, la scrittrice di casa Chiamami Radio 2. Buonasera.
2: Sì, sì, ci sono. Sono qui con voi, caro Agostino e cara Alma, a Chiamami Radio 2. Stasera, come ogni sera, per provare a toccarti il cuore, a te che stasera magari hai un umore strano e hai nel cuore un groviglio di emozioni attorcigliate, le vorresti dire. Ma tutti ce l'abbiamo un segreto, ma dirlo? Allora, guarda. Lui sta seduto su un sasso, il sasso affiora dal fiume, è bianco dentro l'acqua color dello smeraldo. Lei è nuda, sull'erba. Sì, c'è chi dice che non lo fosse, però lui ha scritto di quel momento e quando ti dico i versi che ha scritto, secondo me mi dai ragione, contro parecchi critici, molto autorevoli. Lei è molto più che bella. Lui non può averla, perché lei è sposata nel 1327, una nobile dama che avesse marito, si poteva solo amarla da lontano. Lei è seducente e anche parecchio civetta, si è accorta di come la guardava. Questo giovane uomo di chiesa è un chierico e erano in chiesa, sì, due mesi fa. Il lunedì prima di Pasqua lei aveva al collo un filo di perle a ricordarle l'obbligo del pudore. L'ha guardato però, l'ha guardata anche lei, ma con astuzia. La chiesa Santa Chiara di Avignone era mezza vuota, bisognava non farsi scoprire. Allora lui è grassoccio, ha sui 20 anni, anzi 23, all'aria di uno che non è nel posto dove vuole essere. È un'anima inquieta, questo lei lo capisce, lo intuisce. Sì, ha la faccia del bravo studente di legge, è vestito come un chierico, cioè bene. Ha la faccia di uno che sta lì per dare al padre, il padre è notaio, soltanto soddisfazioni, oppure no. Questo è il segreto tra loro. Io credo che sia la chiave del loro legame, un legame che durerà per tutta la lunga vita di lui. Perché lui muore il giorno prima dei suoi 70 anni, Francesco Petrarca. E Laura gli sta seduta per tutti quei 50 di anni passati dal giorno nella chiesa, gli sta seduta dentro il cuore. Prima, quando è viva, è irraggiungibile. Ma poi, dopo che la peste nera 1348 se l'è presa, Laura diventa finalmente accessibile, diventa un'anima sorella. E quest'uomo inquieto, che a scuola invece ci gabellano quasi tutti i professori come se fosse un santerellino, Francesco Petrarca, che santerellino non era affatto, pensate, ha avuto diversi, forse 3-4 figli illegittimi, ha passato la sua vita diviso, l'io diviso tra le lusinghe terrene, per lui l'amore fisico e la gloria di poeta, e il richiamo dello spirito, la chiesa, il cattolicesimo, carne e anima. La trova la pace, almeno un po' di pace, quando finalmente gli danno la corona di alloro del poeta, che è il suo sogno, a Roma, in Campidoglio. È il 1341, Petrarca ha 37 anni. Ma la cosa, secondo me, su cui bisogna ragionare è che proprio in questo anno che lo celebra come poeta, Francesco Petrarca scrive la lirica forse più famosa del Rinascimento sicuro, dell'umanesimo anche, ma anche di tanta letteratura mondiale, chiare, fresche, dolci acque, dove le belle membra pose colei che sola a me par donna. Ed è curioso che mentre lo incoronano campione della spiritualità, lui invece scriva versi con questa passione. Carne e spirito, e in mezzo una canzone. Allora, Agostino, prepari intanto per me C'è tempo di Ivano Fossati, ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice, e questa canzone è per te, che hai ancora davanti tutta la vita che vuoi.
1: Grazie Antonella, noi abbiamo tutta la vita, soprattutto sui tuoi racconti. Noi riusciamo a vivere delle vite parallele grazie ai tuoi racconti e le bellissime perle che ci regali ogni sera, e soprattutto queste richieste. Io mi sono affrettato mentre hai detto C'è tempo, non me lo sono dato il tempo, ho cercato subito il testo e sono prontissimo a regalarti, a regalarmi e a regalarci questo grande brano di Ivano Fossati.
0: Ed è tempo d'autunno, equinozio, sì, d'autunno. Mi autobacchetto perché prima ho detto solstizio, mi scuso, equinozio d'autunno.
1: Ma noi domani ne parleremo abbastanza dell'autunno, quindi abbiamo introdotto il tema di domani. C'è tempo per farlo, appunto. Dicono che c'è tempo per seminare, è uno che ha voglia di ascoltare. Un tempo segnato che viene di notte, è un altro di giorno teso come il lino a sventolare. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è

gelosa di me, della mia vita. Non essere gelosa di me, non essere mai gelosa di me. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste, trafigge le stelle, è un giorno che tutta la gente

se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava avvisare.

0: Grande Agostino, grande, grande Ivano Fossati.
1: Grande soprattutto lui, perché è un brano che tra l'altro è difficile da tagliare, perché dura 4 minuti. Dare un senso a un brano che è una poesia, è un'opera d'arte, non è facile. Spero di averlo, come dire, almeno rappresentato un pochino decentemente, cara,
0: molto,
1: cara Alma. Ti vedevo molto sognante,
0: sì. Chiuso gli occhi.
1: Vabbè, adesso riaprili, perché sei qui a Chiamami Radio 2 con noi.
0: Soprattutto ci stanno arrivando
1: tanti messaggi. Ma ascolta soprattutto, apri anche le orecchie, perché qui abbiamo la mitica Cher, che con questa Believe del lontano, credo 1998 se non erro, lei è stata la prima a usare l'autotune, ne ha fatto un suono che poi tutti quanti noi, anzi tutta la produzione oramai mondiale, non fa altro che emularla. Cher a Chiamami Radio 2.

0: Believe, la stiamo ancora suonando e ballando, ci stiamo muovendo io, Agostino Penna con Alma Manera, qui stasera Chiamami Radio 2. Dicevamo, Alma, questo brano che è uscito nel 98 e che è arrivato in primo in classifica in 21 paesi, è riuscita a vendere una roba stratosferica.
1: Una meravigliosa oggi ottantenne, ha fatto 80 anni a maggio.
0: Mamma mia, sembra una N, facciamo N, diciamo N. Bene, allora sono arrivati tanti messaggi ed è giusto che sia così.
1: Se me lo concedi, certo. Io ne leggo uno di Serena da Faenza. Ciao Serena. Io scelgo quello che le donne non dico. Enrico Ruggeri ha trovato le parole per raccontare cose che noi donne spesso pensiamo, ma non diciamo nemmeno alle persone più vicine.
0: Vero,
1: grazie,
0: vero,
1: Serena.
0: Una grande poesia. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, come
1: bellissimo.
0: Te stasera.
1: È un po' un manifesto quella canzone.
0: Mentre Walter, che salutiamo, ci scrive: capita a fagiolo appunto l'occasione che attendevo. Oggi, ovviamente, è il compleanno di Ivano Fossati e ho un ricordo memorabile delle ragazze di Firenze che avrebbe fatto, io non ricordo questo evento, ma ce lo andiamo a cercare, solo al piano ad hoc di Arbore, molto più bella dell'originale nell'album. È una gradita occasione quella per noi di salutare anche il maestro Arbore, che è stato con noi ospite.
1: È stato tuo ospite.
0: Sì. Praticamente poche ore prima che finissimo l'ultimo ciclo, e poi abbiamo citato appunto Doc. Andate a rivedere questo brano di Ivano Fossati, che oggi ricordiamo compie 75 anni ed è il nostro protagonista di puntata in qualche modo. Tra gli ascoltatori che ci scrivono, io che ho fatto un po' di selezione, e vediamo di fare un po' di dedica anche insieme più tardi.
1: Assolutamente.
0: Una di queste, ti presento mio fratello?
1: È un brano molto intenso, molto intenso. Siamo nel 1992.
0: E qual era il brano? Qual era il brano? Quale mi canti? Me lo canti tu?
1: No, questo è tuo.
0: Stai parlando di Mio fratello che guardi il mondo, che è un'altra grande poesia di Ivano Fossati. Io devo dire che ce ne sono tanti di musicisti che stimo tanto, oramai gli amici di Chiamami Radio 2 mi hanno ascoltato parlare più volte di Stevie Wonder, di Pino Daniele, ma devo dire che anche Ivano Fossati ha un bel posto nel mio cuore, bello caldo, perché è un artista con la A maiuscola.
1: E in questo brano lui non ci dà soluzioni, semplicemente ci indica la strada, la direzione, che è l'amore.
2: Non ce n'è una migliore di quella, no?

0: il cielo non ti guarda.
1: Emozioni a Chiamami Radio 2. Emozioni, vere emozioni.
2: Vabbè, grazie.
1: Posso
2: grazie.
1: Fare una citazione?
0: Assolutamente.
1: Posso raccontare le parole del grande Ivano. Le persone che ascoltano mio fratello che guardi il mondo sono le più differenti. Non vi è nell'ascolto un'adesione per motivi politici o di altro genere. Un certo tipo di musica, di testi viaggiano ad una velocità incredibile e raggiungono persone che tu non immagineresti mai tra il tuo pubblico, e questa è la mia più grande soddisfazione, diceva Ivano Fossati.
0: Come dargli torto? Per un autore, io ho avuto pochissime volte questa, lui naturalmente molto di più, questa soddisfazione. Deve essere veramente bello veder vibrare nell'aria questa tua creatura che non è più tua, poi comincia a diventare un po' di tutti quanti noi, diventa il fratello, la sorella, la compagna di vita di tutti quanti noi, e quindi l'autore ha una emozione, una soddisfazione molto particolare, possiamo capirlo assolutamente. Come va con l'emozione, Alma, stasera? La tua prima?
1: Sono abbastanza emozionata.
0: Hai fatto tutte le foto prima di entrare qui? Le hai fatte le selfie? Hai chiamato i paparazzi?
1: Social. ci sono i paparazzi, fra un po' arrivano.
0: Sì, li invochiamo. Li ascoltiamo grazie a Cesare Cremonini.

0: controlli più.
1: Paparazzi, chiamami Radio 2, la voce di Agostino Penna qui presente per voi, ma soprattutto quella della nostra nuova amica del lunedì e del venerdì qui con me, che condivide i microfoni, Alma Manera, grazie ancora.
2: Grazie, grazie Agostino.
1: Allora, hai smaltito un po' l'emozione?
2: Ma c'è ancora, devo dire la verità.
1: Allora, noi abbiamo un sacco di messaggi, quindi leggimele subito qualcuno, perché sennò poi finisce che come al solito l'ora va via e non riusciamo, anzi ci scusiamo per le altre sere che non siamo riusciti a mandare in onda tutte le cose che arrivano.
2: Ci sono anche degli audio che ascolteremo più avanti.
1: Sì, d'accordo.
2: E poi ci dice: avrei voluto Golden Sambler,
1: Dei Beatles.
2: Anzi, avrei voluto scrivere tutto il lato B del disco.
1: Insomma, si è contento
2: questo amico,
1: di poco.
2: Questo nostro amico. E poi ancora Veronica da Foggia, volevo. Ah no, questo ce l'abbiamo già visto.
1: Sì, l'abbiamo visto prima.
2: Io avrei voluto scrivere una canzone dei Sombre.
1: Di Sombre e Valeria Rossi.
2: Rossi.
1: Sì. E Miriam, grazie Miriam che ci segnali anche questo brano. Io non mi sono espresso perché tu forse non me l'hai chiesto, ti sei dimenticata. Ma io
2: vorrei chiedere.
1: C'ho una vagonata di canzoni che avrei voluto.
2: Almeno
1: scrivere.
2: Tre. Mi avevi detto nel fuori onda che me ne dicevi almeno tre.
1: No, insomma, perché mi
2: quale canzone avresti voluto scrivere?
1: Italiane?
2: Quella che vuoi.
1: È la prima che mi viene in mente adesso, visto che hai citato Maurizio Fabrizio. Torniamo ai grandi autori degli anni appunto 90, 80, 70. Claudio Mattone con Migliaccio, ancora, come si può dimenticare ancora?
2: Ancora.
1: È uno di quei brani che soprattutto quando soffri ancora. Per amore vorresti aver in qualche modo scritto. E notte alta. Vabbè, adesso mi stava sfuggendo la citazione tale qualiana. E poi che ne so, grandi brani come Lately di Stevie Wonder. Oppure anche quei brani, parlavamo prima di un grande
2: We Are
1: brano.
2: The World.
1: Lì c'è tutta la musica internazionale con il grande Quincy Jones che ha tenuto a bada le più grandi stars mondiali, scrivendo davanti allo studio: mi raccomando, lasciate fuori il vostro ego fuori dallo studio. Ed è stata una impresa titanica.
2: È un trionfo, veramente.
1: Sono tanti.
2: È ancora. Una canzone che viene cantata e ha una grande tema che affronta.
1: Ma tornando al grande autore che celebriamo stasera grazie al suo compleanno dei 75 anni, lui, dicevamo, aveva scritto per un sacco di anche grandi voci, grandi artiste, abbiamo detto appunto anche Mia Martini, Mina e Fiorella Mannoia, ma me ne viene in mente uno, c'ho un pensiero che mi scivola in testa.
2: Quale?
1: Adesso prima te l'ho citato, tu hai detto, io ho detto te la conosci? Il pensiero stupendo.
2: Pensiero.
1: Sì, ma facciamo un omaggio alla Patti. Questo era un brano.
2: Io sono
1: scritto...
2: i tuoi ordini.
1: Ma che ordini? Qui è la musica che comanda qui a Chiamami Radio 2. Oscar Prudente e Ivano Fossati con questo testo fantastico, anche molto.
2: Come siamo dire, nel 1978.
1: E nel 78 già ci avevamo sti pensieri, come dire, un po' tendenziosi.
2: Ma lo sapevi che allusivi. In realtà non doveva essere cantata da Patti Pravo, ma da una cantante francese, giusto? Te lo ricordi questa curiosità?
1: Questo no, però mi piacerebbe che tu me ne cantassi un pezzo stasera. Io sono già al pianoforte.
2: Sono pronta.
1: Come mi sentite? Sei pronta?

0: No, no,
1: non diciamo, non diciamo.
0: Non dire. Siamo a Chiamami Radio 2.
2: Non si può, non si può.
1: Brava,
2: non si può.
1: Ma siamo a Chiamami Radio 2, ci vedono anche sul 202. Non facciamo questi pensieri strani.
2: Beh,
1: citazione dovuta.
2: No,
1: fallo, perché approfitto di una voce femminile e quindi queste grandi canzoni vanno cantate. Anche perché sai che io non ce le ho le voci femminili, no?
2: Tu non hai le voci femminili?
1: No, non ce l'ho. Sono
2: ma se sei un fuori classe.
1: Sì, vabbè, fuori perché mi mettevano fuori perché facevo sempre caos e quindi fuori dalla classe, andate via.
2: Bene,
1: cara Patti, allora leggiamo ancora qualche messaggio. C'è Sergio da Mantova. Sergio da Mantova ha chiamato per dirci che avrebbe voluto scrivere La nevicata del 56 a proposito della grande Mimì. Io guarda, proporrei un bel applauso da Stand Innovation anche per quest'altro brano grandissimo. Grazie Leonardo, sempre presente.
2: E poi l'avevamo letto prima, ciao, tante sono le canzoni così meravigliose che sarebbe stato bello scrivere. In questo momento forse mi sarebbe piaciuto scrivere Imagine, che sarebbe bello scrivere e continuare a cantarla dappertutto. Eccolo, prontissimo, Agostino Penna.
1: Sì, sì, io devo mettere un po' di benzina in più sul pianoforte, ogni tanto si spegne e quindi...

0: fermo.
1: Living life in peace.
2: Grazie,
0: mi scappa. Scusa, mi scappa, mi citano questi grandi must. E allora. Però ci abbiamo anche una grandissima playlist che la nostra Radio 2 ci garantisce, l'ufficio musica. È da ascoltare, anche perché la prossima artista, quella che sta per arrivare, è una delle mie preferite, sai? Sì, una delle mie preferite. C'è un bellissimo.

0: cara Alma, nice to meet you, piacere di
1: me too.
0: Ti conoscevo già, ma stasera ci stiamo conoscendo meglio. Qui a Chiamami Radio 2, Miles Smith, questo cantautore, artista, rivelazione britannico del 2024, che pensa che già a 9 anni lui suonava la chitarra, come i nostri amici che ogni tanto mandano anche i Suona con Ago, a 10 scriveva canzoni, a 12 si esibiva sui palchetti, un po' la nostra storia. Insomma.
1: Un prodigio.
0: Tu a che ora quel giorno iniziasti?
1: I miei sordi sì. Sono anch'io, ero molto piccola, ho iniziato a cantare, avevo 8 anni e già cantavo l'opera, come sai, avevo già questa voce, insomma, da opera.
0: Avresti voluto un grande autore come Fossati che ti scrivesse delle canzoni?
1: Magari, ma magari mi scriverai tu una canzone.
0: Beh, ci proviamo, io ho un buon cognome, Penna, quindi con quello
1: è perfetto.
0: A proposito di grandi autori nascosti, no? Perché poi ci sono dei successi che noi sappiamo, che ne so, diciamo Mina, grande di Mina, no? È di Tony Renis e di Alberto Testo.
1: Salutiamo.
0: Però ci sono appunto degli autori che noi magari non conosciamo abbinandoli a quel tal brano. Per esempio Azzurro, tutti lo conosciamo per Celentano, ma poi ovviamente molti lo sanno, Paolo Conte lo ha scritto, come pure Battiato partecipò alla scrittura di Per Elisa, che vinse anche un Sanremo con Alice, e come pure Alexander Platz, vi ricordate di Mina? C'era la mano di Battiato. Ci sono degli autori che stanno lì sotto. Prima citavamo la nostra amica, ci ha chiesto quello che le donne non dicono, ed è grazie all'opera di Enrico Ruggeri, che scrisse anche Il mare d'inverno per la Bertè.
1: Per la Bertè, che è una famosa. Nostra amica.
0: Sì, la nostra amica.
1: Soprattutto tua.
0: Mi ha detto che ci viene a trovare. Una di queste volte ci viene a trovare.
1: Spero
0: proprio sì.
1: Loredana, ci conto.
0: Uno, due, tre, cominciamo a contare. E ancora nella lista dei grandi autori nascosti. E dimmi che non vuoi morire, appunto, della Patti Pravo con la mano di Curreri e di Zio Vasco Rossi.
2: Dimmi che non vuoi morire.
0: Ma la lista è lunghissima. Potrei continuare con Antonacci, con Laura Posini, tra te il mare, vivimi senza paura. Insomma, ci sono grandi successi che nascondono grandi firme. A proposito di grandi firme, c'è un brano che secondo te è stato attribuito a un artista che non avrebbe dovuto cantarla? Sarebbe stato meglio che lo cantasse l'autore originale?
1: No, non mi fare questa domanda. C'è una domanda di riserva?
0: No, non abbiamo una domanda di riserva, ma abbiamo un bellissimo disco di riserva, che non è riserva, perché lei è veramente una grande protagonista.
1: Che e io tu ami molto.
0: Io sono fan, anche questa voce mi entusiasma tantissima. Lei è Olivia Dean con Baby Steps qui a Chiamami Radio 2.

0: Olivia Dean, Baby Steps. Olivia Dean è a tutti gli effetti, Alma, una delle nuove voci più apprezzate e riconoscibili soprattutto, perché poi la cosa,
1: beh, c'è una bellissima,
0: il valore aggiunto è proprio quello, l'atmosfera e la grana della della voce, no? Che deve essere oltre che brava ma anche riconoscibile. Lei è una delle più apprezzate sulla scena pop e soul mondiale. A proposito di scene, di voci riconoscibili, so che è arrivato anche un vocale di una nostra fedelissima
1: di
0: voce
1: Fides
0: riconoscibile.
1: Da
0: Gorizia. Sì, sì, sì, vediamo
1: lo
0: cosa ci
1: racconta.
0: Io non l'ho ascoltato.
2: Ciao a tutti, sono Cristiano, chitarrista campano.
1: Cristiano.
2: Vorrei farvi omaggio di questo brano di Ivano Fossati questa sera. E farvi sempre i miei complimenti per la trasmissione.
3: Lui è Cristiano.
2: E
3: però
2: vi dedico questa dedicato.
0: Eccolo. È un chitarrista. Suonatori, ah no, si ferma. Grazie Cristiano, grazie, grazie.
1: Però ti ha dato il là.
0: Sì, mi ha dato il là perché stiamo parlando appunto di Ivano Fossati e stasera appunto parliamo molto di lui. La conosci questa canzone?
1: Dedicato?
0: Adesso stampiamo il testo. Nel frattempo recupera il messaggio di Fides che ti avevo esortato, perché
1: Fides,
0: sennò poverina
1: dipinto di blu.
0: Ma l'ascoltiamo, è proprio un messaggio scritto.
1: Lei ha detto che la sua canzone che vorrebbe scrivere è Nel blu dipinto di blu di Modugno.
0: Un pezzettino allora lo facciamo.
1: Certo.
0: Penso che un sogno così non ritorni mai più, cara Fides. Mi dipinge

0: Fantastico.
1: Bene, bene, bene, abbiamo recuperato in corsa. Complimenti ancora a Cristiano. Allora, cara Alma, devi sapere che qui avvengono dei contatti straordinari. Voci a cappella che suonano, che cantano, in questo caso suonavano, c'è anche il suono con ago. Io mi devo prendere tipo la rete, senza rete, devo prendere la tonalità.
2: Come stiamo
1: secondo.
2: Facendo? Come
1: mi
2: stiamo
1: piace,
2: facendo?
1: Mi piace
2: stiamo
1: questa facendo? Fossa. Poi c'è sempre l'incombenza della polizia musicale. Stasera non è scattata per fortuna.
2: Ancora no?
1: Sì, sì, poi la.
2: Le sirene musicali
1: la conoscerai.
2: Non sono arrivate.
1: Grazie al nostro regista Leonardo Sinibaldi.
2: Ecco.
1: A proposito allora appunto di Fossati dedicato, la vogliamo dedicare questa canzone a tutti gli amici perché poi.
2: Ma mi devi aiutare,
1: diciamo
2: mi devi aiutare
1: tutto.
2: Però, mi aiuti?
1: Facciamo insieme, se ci fosse Loredana.
2: Magari, ma tu me l'hai promesso che prima o poi verrà Loredana.

0: No, eh?
1: Per favore, no!
2: Ok, Agostino Penna. Tu sei un grande performer, Agostino.
0: Ma no, ma no,
2: sei un grande
0: musicista. Non parliamo di me, non parliamo di me stasera. Noi stiamo parlando, stiamo celebrando il grande Fossati, ma naturalmente la grande musica italiana. E parlando di grande musica italiana, come non arrivare inevitabilmente al grande Lucio Battisti? Come non arrivarci? E cara Alma, tu devi sapere che l'anno scorso siamo riusciti noi a chiamarmi Radio 2 ad ospitare il grande Phil Palmer, che appunto ha fatto il solo in questa Con il nastro rosa, e naturalmente aspettiamo presto anche l'arrangiatore Jeff Wesley, che ha arrangiato appunto questo disco completo, no? La donna per amico e tutte le altre del grande Lucio Battisti, che era già avanti. Lucio Battisti con il nastro rosa a Chiamami Radio.

0: Nastro Rosa, con il Nastro Rosa, Lucio Battisti, 1980, cara Alma, e questo solo che stiamo sentendo ancora in dissolvenza di grande Phil Palmer, che è stato qui ospite di Chiamami Radio 2, è ritenuto da moltissimi, ma credo forse dalla totalità, uno dei più belli bei assoli della storia della musica leggera italiana.
1: Tra l'altro è l'ultima canzone che scrisse il duo Mogol Battisti.
0: Eh sì, poi dall'81 questo duo magico si è purtroppo interrotto, ma c'è una lunga storia da raccontare.
1: Lo scopriremo solo vivendo, è diventato proprio una frase cult che diciamo in maniera corrente.
0: Nel frattempo arrivano altri messaggi, sono arrivati tantissimi, riusciamo a salvarne almeno qualcuno. Marta da Orvieto scrive: a te di Jovanotti l'abbiamo scelta per il nostro matrimonio e ancora oggi quando parte mio marito alza il volume, e io faccio finta di non commuovermi. Marta, preparati, alza il volume un pezzettino, te lo faccio io adesso. Dobbiamo chiudere. Domani.
1: Sono arrivati tantissimi messaggi e salutiamo i nostri radio.
0: È vero, non ero l'ascolto. Allora lasciamo la linea a Onda Verde e poi a Radio 2 al Centro della Musica con Gino Castaldo e Nicola Angelozzi. A domani. Grazie Alma.
1: Grazie a te Agostino.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 21:59, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli segnalando che c'è un incidente al chilometro 69,7 tra Bivio A1 di Ramazzone Fiorenzuola e fine con Planare Piacenza in direzione di Milano. Sulla A4 Torino-Trieste tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, coda per tratto chiuso. A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Forlì verso Ancona, coda per tratto chiuso. A14 ancora Forlì da Ancona, per chi viene da Ancona la coda invece per traffico intenso. Sulla A1 Milano-Napoli c'è un tamponamento tra due auto, un incidente al chilometro 576,5 tra Bivio 1 di Ramazzone Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: Radio 2 al centro della musica.
1: Iniziamo noi iniziamo, già con le risate. Perché una nuova settimana, un nuovo lunedì, sempre al centro della musica. Certo. Ringraziamo Agostino Penna e Alma Manera che sono venuti, sono arrivati prima di noi a Chiamami Radio 2. Ciao Gino Castaldo.
2: Siamo all'inizio di questo lungo viaggio settimanale in cui attraverseremo come sempre tutti i mondi della musica. Abbiamo un sacco di novità anche da anticipare. Allora, mercoledì, la prima cosa, voglio dirlo, iniziamo questa serie che avevamo già un po', come dire, un po' enunciato nei giorni precedenti, che abbiamo chiamato Conversazioni Notturne. Avremo degli ospiti quest'anno. Sì. Mercoledì cominciamo con Marika Iane, che sarà con noi. Vediamo un po', forse tutta la puntata con noi. Faremo un po' di radio con lei, oltre che parlare del suo nuovo progetto.
1: Del suo nuovo progetto, del suo nuovo album. Iniziamo così. Però poi parleremo anche di un evento attesissimo in Italia, l'evento italiano.
2: Sappiamo un sacco di cose in più di Sanremo, ma contieniti, ne parliamo tra poco. Adesso vogliamo come prima cosa lanciare al 3487 300 200, che è il numero per attraverso il quale mandarci WhatsApp scritti o vocali, perché vi chiediamo subito una cosa. Allora, oggi è il giorno che noi dedichiamo, il focus di oggi è l'abbiamo chiamato la canzone che non sapevi di conoscere.
1: Sì, esatto, quelle canzoni che tu magari pensi di aver sentito qualche volta, ma non ti ricordi.
2: Esatto, la canzone di oggi è particolarmente famosa, cioè
1: veramente
2: non c'è, anche volendo, non è qualcuno che non l'abbia sentita, lo tenderei a
1: italiano o non
2: italiano
1: conosce.
2: O non, esatto. Allora, però invece di un intro musicale, noi vi diamo una frase del testo.
1: Sì.
2: Ok, e vediamo se al 3487 300 200 qualcuno sa dirci che cos'è questa canzone. Sei pronta?
1: Aprite bene le orecchie, apri la porta a un guerriero di carta igienica.
2: Allora, da quale canzone è tratta?
1: 3487 300 200, scrivetecelo e noi poi vi diremo.
2: Il viaggio musicale inizia fortissimo stasera. Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love.

0: Ed era un trionfo psichedelico intitolato Sow in the Seeds of Love dei Tears for Fears, che sono stati non solo loro, molti gruppi inglesi sono, come dire, discendenti idealmente dai Beatles, loro moltissimo. Questo era proprio un omaggio a quella parte più psichedelica della storia dei Beatles. Ma allora posso dirti, sono un po' deluso.
1: Sei un po' deluso,
0: sì.
1: Ma no,
0: o meglio, sono arrivati tantissimi messaggi. Io credevo che fosse più difficile, avevamo fatto dei test, invece no. Sono arrivati, che so, 20 messaggi a raffica, avete già indovinato.
1: Io volevo al primo minuto.
0: Ma cioè, vabbè, quindi ammetto, sono un po' deluso da noi, perché io credevo che fosse più difficile.
1: La prossima settimana sarà ancora più difficile questo nostro gioco.
0: Sì, che perché
1: facciamo,
0: allora, perché vabbè, insomma, sì.
1: Al 348-7300.
0: No, sto cercando uno che ha sbagliato, no? Così, per invece no, proprio allora, ti amo di Umberto Tozzi, ti amo Tozzi, sì, proprio la canzone ti amo e così via, signor, ti amo, no? Sì, con un certo stupore, sì, vabbè, allora no. Io avrei voluto tirare avanti il gioco della canzone che sapevate, che non sapevate di sapere, ma
1: oggi
0: ammetto
1: un po',
0: che
1: un po' innamorati, dai, così parliamo un po' di amore.
0: Ti amo, ma sai perché l'ho fatto? Ammetto la delusione, perché io stesso l'ho scoperto relativamente recentemente.
1: Perché uno
0: testo.
1: Non ci fa caso, sì.
0: Perché sì,
1: sente
0: perché
1: solo
0: pensa,
1: ti amo, solo
0: uno
1: ti amo.
0: Pensa che dica solo questo.
1: Beh, ragazzi, però questa è una bella canzone da cantare a qualcuno.
0: Vabbè, adesso non ci allarghiamo, adesso sto dicendo, no. Però io quando poi appunto mi sono accorto del testo, quindi credevo di aver fatto una scoperta, perché dico, ma a parte che comunque rimane il fatto, potremmo rivoltare il focus sul tema che vuol dire.
1: Che vuol dire? Sì, perché poi anche lì apre la porta a un guerriero di carta igienica.
0: È abbastanza surreale. Vabbè, ragazzi, allora grazie tanto dei messaggi, ammetto la delusione. Andiamo, torniamo al nostro viaggio musicale. Questa è una scelta di Nicole,
1: sì.
0: Te la lascio presentare proprio pulita da
1: sì
0: sola.
1: Perché torniamo con i Chemical Brothers, che abbiamo ascoltato l'altro anno sempre qui al Centro della Musica, e abbiamo un po' parlato anche di queste canzoni che vengono riscoperte anche grazie ai social, quindi qualche volta i social fanno pure delle cose belle, come è stato anche nel caso nel 2025 di Pretty Little Baby di Connie Francis, che veniva proprio riutilizzata tantissime volte per i TikTok, i reel su Instagram, e nel 2026 Go, questo brano del 2015 dei Chemical Brothers, che poi ha una carica pazzesca, è proprio quella canzone che tu ascolti quando vuoi, secondo me, iniziare la giornata nel migliore dei modi. L'abbiamo tornata fortissima grazie a questo film di Netflix, Apex, con Charlize Theron e Taron Egerton, e quindi io direi di iniziare con questa grande carica con i Chemical Brothers con Go.

0: siamo, beh, adesso siamo super carichi. Adesso
1: abbastanza.
0: Possiamo
1: allora volevo dire, allora c'è Federica che ha scritto, ha detto è che avete un pubblico ben preparato. È
0: beh, vero,
1: vero, perché niente, non sono riuscito a portare avanti un po' il gioco, la prossima volta sarà molto più difficile, e ce l'ho già un'idea, poi vediamo, però ecco, continuate a scriverci, non solo per distruggere il nostro, così velocemente il nostro gioco.
0: Ci scrivono pure questo che è divertente: Gino e Nicole, non sfidate mai gli ascoltatori di musica, perderete sempre, non sfidate noi, perché possiamo...
1: No, beh, allora, intanto quando l'altra volta avevamo fatto l'intro di
0: Figli delle Stelle,
1: qualcuno, no, c'è stato un po' di esitazione, via di capirlo, invece, e la prossima che sarà lunedì prossimo,
0: è bello,
1: ce l'ho già.
0: Sì, già ce l'hai?
1: Sì.
0: Poi me lo dici, poi
1: sì,
0: me lo dici.
1: Sì,
0: scrivi,
1: certo.
0: Pure, quando pensate di essere soli dall'altra parte dell'etere, avete sempre dei leoni musicali che sceglierete.
1: Accidenti.
0: È vero.
1: Allora, oggi, a proposito di messaggi, se avete voglia di commentare, forse l'avete già visto in giro per siti, per telegiornali, insomma, sono uscite le notizie sul nuovo Sanremo, è stata una conferenza stampa di Stefano De Martino. Allora, io devo subito dire una cosa: prima di tutto propongo già una beatificazione per il fatto che le canzoni sono 24.
0: Sì,
1: già è la prima novità, era stata già un po' adombrata, quindi si sapeva già, però è stato ufficializzato che le canzoni in gara sono 24. Io personalmente giudicavo la, come dire, questa iperfettazione delle canzoni in gara arrivate a 30, una follia, ma anche proprio per limiti proprio recettivi, no?
0: Sì,
1: cioè,
0: ma
1: cioè
0: me,
1: sentire,
0: esatto,
1: tutte le canzoni nuove, tante così, è una
0: troppo.
1: Secondo me sono ancora 24, però già il fatto che sia, ne abbia tagliate 6, sia un po' tornati
0: già un passo in avanti, la durata sarà ridotta, secondo me sarà tutto un po' più
1: quello, non lo so.
0: Vedremo come farà Stefano,
1: però diciamo appunto le novità essenziali, no? Al di là delle altre questioni, poi insomma, ripeto, anche voi diteci che ne pensate, perché erano, allora, non ci sono stati delle cose sconvolgenti oggi, no? Sul più o meno una cosa che erano già state anticipate, sono state però confermate, ufficializzate, spiegate meglio, soprattutto per i meccanismi di voto. Allora, le novità, abbiamo detto, sono 24 cantanti e va bene. Poi la novità, forse in realtà più rilevante, sulla struttura del festival, che ormai si era abbastanza fissata, come ben sappiamo, è questa famosa serata Eurovision.
0: Sì, esatto, perché
1: lo vuoi spiegare?
0: Sì, perché di solito il Festival di Sanremo, il vincitore del Festival di Sanremo, poi aveva diritto a rappresentare l'Italia proprio all'Eurovision.
1: Sì. Diritto che poteva rifiutare.
0: Diritto che poteva rifiutare, così
1: ovviamente.
0: Poi andava il secondo, il terzo,
1: esatto,
0: e così via. E, però invece quest'anno, con la serata dedicata all'Eurovision, ci sarà un vincitore dedicato proprio a quella serata che andrà a rappresentare un po' l'Italia lì a quella competizione. E la novità è che però c'è una possibilità di fare una rappresentazione diversa.
1: Sì, e questa è la cosa ancora da capire meglio,
0: del proprio brano.
1: Ma deve essere, perché se ci pensi, altrimenti non avrebbe senso, perché le canzoni sono sempre quelle.
0: Sì,
1: allora,
0: infatti,
1: se deve essere una serata diversa, deve essere diversa, se no altrimenti sarebbe una, come le altre tre serate in cui sono le canzoni.
0: Infatti, sì, a parte la serata delle cover, però
1: che quella rimane, però viene anticipata al giovedì. Okay.
0: Ricordiamo anche che la settimana di Sanremo sarà dal 16 al 20 febbraio del 2027.
1: Okay.
0: E, continuiamo con la nostra musica e abbiamo ancora un'oretta per parlare di un'oretta per parlare un po' di Sanremo.
1: Sì, allora diciamo che io posso dire una cosa intanto: a me piacerebbe molto che ci fosse Marco Castello in gara all'acqua ghiacciata.
2: Per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento, che

0: Adoro questo pezzo, lo confesso. Marco Castella, L'auca ghiacciata, uno dei pochi pezzi che quest'estate mi ha incuriosito, entusiasmato.
1: Perché poi sì, esatto, ringraziamo anche Lorenzo Lucidi che diciamo sceglie anche i brani,
0: certo,
1: che vengono messi a parte la nostra playlist.
0: Vedi le coincidenze, tu sai che io mi fanno impazzire le coincidenze. Allora, mentre ascoltavo Marco Castello, raccontavo del fatto che ho incontrato Itamango,
1: sì,
0: no? Venerdì, mi pare. Sì. Quindi non ci eravamo più sentiti neanche noi, no?
1: No.
0: Molto, ecco, poi vi racconto, sono molto forti, molto simpatici. E guarda, forse perché l'associazione con Marco Castello, infatti,
1: sì,
0: perché ci è arrivato un messaggio che dice: buonasera Gino, puoi ripetere il nome di quel gruppo eccezionale che sembrava una classe di bambini scappata da scuola? Un collettivo, mi sembra. Grazie. Appunto, sì, certo, sembrano esattamente quello. E sono Itamango. E anche lì mi piacerebbe molto vedere cose così a Sanremo. Sarebbe un segno di rinnovamento, no? Anche Marco Castello, secondo me,
1: sì,
0: sarebbe.
1: Potrebbe poi Siracusano, io sono stata pure a Siracusa in questi giorni, quindi sì.
0: Okay.
1: In questa canzone proprio c'è questo amore e questo odio anche,
0: certo,
1: per Siracusa,
0: sì.
1: Secondo
0: me Castello sarebbe un po' il Lucio Corsi di quest'anno,
1: sì,
0: potrebbe,
1: vero,
0: essere, capito?
1: È vero.
0: Com'è? Uno indipendente, uno un po' non compromesso con...
1: Che poi sono pure uscite delle notizie, diciamo, sui Itamango, perché Stefano De Martino è andato al loro concerto.
0: Sono partite delle voci di corridoio. Chi lo sa, ma abbiamo detto tutto di Sanremo, no?
1: No, non abbiamo detto tutto, sì. Ancora abbiamo delle cose da dire.
0: Ma tu saresti in grado anche di spiegare il sistema di voto?
1: Ad esempio, il sistema di voto cambia, perché quest'anno possiamo votare anche noi, che diciamo...
0: Noi nel senso, cioè, io e te, o noi gente comune?
1: Noi che gente comune, no? La non è del settore dentro la giuria,
0: okay,
1: diciamo,
0: okay.
1: Quella classica, e c'è un televoto, perché cosa succede? Queste novità del prossimo festival, il peso del pubblico è nella scelta del vincitore, perché nella finalissima di sabato, alla quale accederanno da un minimo di 3 a un massimo di 5 artisti, voterà soltanto il pubblico attraverso un massimo di diciamo di voti, c'è un voto online tramite RaiPlay.
0: Sì,
1: quindi,
0: però l'altra novità, a volte poi cambiano tutti gli anni, insomma, c'è già stato che quel voto del sabato si somma però ai voti che ci sono stati
1: della settimana.
0: Quindi sarà un calcolo complicato.
1: Sì, quindi a votare saranno la giuria popolare e una nuova giuria internazionale di esperti, poi per la serata invece dell'Eurovision Song Contest. Quindi insomma un po' di novità per questa.
0: Assolutamente.
1: Per
0: allora, questo è proprio, diciamolo, questo pezzo è un pezzo di cuore. Questo pezzo mi scalda il cuore. Si intitola Sacrifice a Catalogna, Elton John.

0: È tutto perché il piacere della condivisione. Io, il mio obiettivo è sempre quello di far diventare anche tuoi pezzi del cuore, quindi io come ma questo non è difficile,
1: no, no? Non è difficile, no, per niente, no, è proprio emozionante, sì, ascoltarlo è sempre bello.
0: Poi
1: è
0: un pezzo molto bello da far ascoltare in radio, perché ogni tanto proprio mi viene, perché anche qualche una sua qualità radiofonica proprio come pezzo, no?
1: Sì, è vero,
0: scorre benissimo, proprio è la radio. Beh, ci siamo, Nicole, dobbiamo lasciare la linea alle preziosissime notizie del GR. Noi torneremo subito dopo, anzi torneremo con un pezzo bellissimo scelto da Nicole. Scoprite che cosa,
1: a tra poco.
2: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Buonasera da Luciano Cozzolino. La scuola è aperta a tutti, è integrazione, aiuti a non creare ghetti ed alzare barriere. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto.
5: Sceglie Amatrice il presidente Mattarella per il via ufficiale dell'anno scolastico, una scelta non casuale a 10 anni dal terremoto che sconvolse il centro Italia.
6: Amatrice, Arquata del Tronto, Norcia, nella giornata della scuola, sono capitali d'Italia per sottolineare la centralità del percorso di ricostruzione.
5: Tanti i temi affrontati dal capo dello Stato a partire dall'utilizzo intelligente e consapevole delle nuove tecnologie.
6: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto.
5: E poi ancora la condanna di una violenza che a scuola può assumere molte forme, quella ai danni degli insegnanti, ma anche il bullismo e la sopraffazione sulle ragazze. Serve un'etica condivisa e serve inclusione. La scuola, conclude Mattarella, è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani figli di emigrati. La Matrice, con Daniele Altelmi, Valentino Russo, GR2.
4: A Roma, vandalizzate con vernice nera e verde le pietre d'inciampo in zona Trastevere dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto, ebrei romani deportati e uccisi ad Auschwitz. Ha ottenuto la semilibertà Chico Forti, il 65enne italiano condannato negli Stati Uniti all'ergastolo per la morte di un uomo in Florida nel 1998 e adesso detenuto in carcere a Verona.
7: L'ex imprenditore trentino, 67 anni, nel 2000 era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, un delitto per cui si è sempre professato innocente. Dopo 25 anni di carcere in Florida, Forti era stato concesso di scontare in Italia il resto della pena. Da maggio 2024 si trova nel carcere di Verona, da cui già aveva ottenuto il permesso di uscire per 40 ore settimanali, ma soltanto per lavorare in un'azienda agricola. Ora per lui si aprono nuovi spazi di autonomia. Potrà ad esempio far visita alla madre a Trento, con l'obbligo di rientrare nella struttura di Montorio solo la sera. Lo scorso anno il tribunale di sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di libertà condizionale, decisione poi confermata dalla Cassazione. Ad agosto 2026 i legali di Forti hanno inoltrato al giudice una nuova richiesta. Per l'udienza c'è già una data fissata, il 24 febbraio 2027. Trento, Anna Bigano, GR2.
4: Si sono svolti a Milano, nella chiesa di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, morto all'età di 83 anni. Migliaia di tifosi a salutare la grande bandiera dell'Inter e della Nazionale. Presenti alle esequie anche il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Malagò, e i rappresentanti di diversi club di Serie A. Al via la nuova edizione della carta dedicata a te, presentata al Ministero dell'Agricoltura.
3: È un documento destinato a sostenere le famiglie con redditi bassi nell'acquisto di beni alimentari di prima necessità sia per l'anno in corso che per il 2027. Una carta prepagata per la prima tranche di 500 euro in arrivo a novembre, poi una seconda erogazione il prossimo anno anticipata ad aprile perché, ha spiegato il ministro Lollobrigida, in questa fase bisogna concentrare le risorse.
8: Oltre 1.177.000 famiglie l'anno che hanno potuto ricevere e riceveranno un contributo straordinario.
3: Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che sono residenti in Italia e iscritti all'anagrafe comunale. Hanno un ISEE non superiore a 15.000 euro, priorità a famiglie con almeno tre componenti e figli minorenni. Per ottenerla non è necessario presentare alcuna domanda. I beneficiari vengono quindi individuati automaticamente dall'INPS e dai comuni incrociando i dati delle dichiarazioni ISEE. Lorenzo Opice, GR2.
4: Più di 4.000 voli cancellati negli Stati Uniti in appena due giorni, ritardi almeno 13 aeroporti costretti a fermare temporaneamente le operazioni. A provocare il caos è stata una combinazione di condizioni meteo avverse e un guasto informatico che ha colpito American Airlines. La cantante Céline Dion, al termine del suo show parigino, è rientrata in hotel e insieme ai fan che la aspettavano all'ingresso ha iniziato a cantare.
9: Tu scrivi ad altre ragazze mentre dormo.
4: La pop star canadese, per anni lontana dalle scene a causa di una rara patologia, è salita a piedi nudi sul cofano di un'automobile e ha intonato le note di Perché tu mi manco. Il video dell'emozionante improvvisazione ripreso dai presenti ha fatto in breve tempo il giro dei social. Ed è tutto, la linea torna a Radio 2 al Centro della Musica, prossimo GR2 domani mattina alle 6.30.

0: Questo è proprio un regalo. La scelta Nicole è un pezzo di bellezza incredibile. Sono i Radiohead, ovviamente, e ogni volta che li ascolto dico quanto ci mancano. Non riesco a sopportare l'idea che siano, che non ci siano, che non siano attivi in questo momento. Everything in its right place.
1: Però hanno annunciato 16 concerti in Australia e in Giappone per il 2027.
0: Sì. È già una cosa, però noi vogliamo un disco nuovo, capisci? Era il brano che apriva Kid A, che fu un disco molto molto prodotto dalla reazione al successo di OK Computer, che la loro massima consacrazione. Rimane uno dei dischi più belli in assoluto della storia del rock, e c'era, essendo un gruppo di artisti e non di commercianti, il problema era come continuare, quindi non rifare un OK Computer, quindi è uscì quest'altra svolta di Kid A.
1: Un pezzo veramente assurdo. Poi, tra l'altro,
0: ho capito, grazie a un messaggio di Giovanni, ho capito qual è il trucco sul fatto che non abbiamo più detto 3487.
1: Del nostro gioco.
0: Sì, perché lui ha detto: mi sa che bisogna sapere le regole di che è vietato usare googleare, come si dice in gergo. No, io ho scritto solo apri la porta e la frase si è completata da sola.
1: Ragazzi,
0: se avete fatto così, però non vale.
1: No. Dobbiamo essere sinceri tra di noi.
0: Hanno fatto ricerche. È vietata l'intelligenza artificiale, se no.
1: Ma anche proprio Inter, non potete cercare su Google.
0: Vabbè. Allora, anche qui è un racconto. Può essere lungo, non lo so, però ci sono tante cose che riguardano Ornella Vanoni e Gino Paoli. Partiamo dal fatto che domani sarebbe stato il compleanno di Ornella, e dopodomani quello di Gino Paoli, che è già una cosa incredibile. Sì. Sono nati nello stesso anno, quindi erano nati a poche ore di distanza l'uno dall'altro, non nello stesso luogo ovviamente, ma a poche ore di distanza. Questi quasi, quindi, un destino che poi li ha legati sempre, no? Paoli per Ornella ha scritto canzoni tra le più belle in assoluto, senza fine, già basterebbe quella,
1: e potremmo chiudere lì.
0: Ma la notizia che esce, allora, una notizia graziosa di questi giorni era che c'è a Milano hanno fatto un gigantesco murale per lei, 850 metri quadrati, quindi insomma roba enorme. E la parte più emozionante è che domani esce, si potrà sentire dovunque, un inedito di Gino Paoli. La parte, lo so, queste sono le cose che ti fanno piangere, quindi preparati, perché se te la racconto com'è andata. Allora, questo pezzo, no, aspetta, ancora devo dirlo, però potresti piangere, cioè. Paoli,
1: ma perché tu adesso mi conosci così, che mi dici questo?
0: No, aspetta, non è detto. Vabbè, storia. Allora, Paoli, appunto, un po' mesi fa, prima di decide di incidere questo fa questa canzone nuova. Sì. Scrive un testo su musica di Adriano Pianino. Vabbè, però scrive il testo e per cantarla insieme a Ornella. Quindi il testo è anche un po' legato a questo. Questo di duetto, ritrovarsi, proprio lo dice anche nel testo, no? Tu come sei, come non sei, cioè, quando ti rivedrò, si intitola così, no? E disse Paoli, senza avvisare, Ornella è morta prima che potessero realizzare questa cosa. Quindi cosa fa lui? Decide che al posto della voce di Ornella non mette un'altra voce, sarebbe stato assurdo, ma questo pezzo lo ascolteremo poi nei prossimi giorni. Decide di chiedere a Paolo Fresu di fare con la tromba, quindi non sostituire la voce, perché Fresu era amico di Ornella, guarda, mi viene la pelle d'oca, e ha suonato al suo funerale, ha fatto l'appuntamento. Quindi c'è questo pezzo che io ho già ascoltato, in cui c'è che Gino Paoli che canta con queste parole e gli risponde questa tromba bellissima di Paolo Fresu, e avrebbe dovuto essere la voce di Ornella, quindi è una roba proprio, come infatti, dire, infatti no, vedi, sì, no, ma devo dire che insomma,
1: vabbè, perché già solo a immaginarlo
0: è una storia molto molto forte. Noi esorcizziamo così, dai,
1: riprendiamoci sì, un sì, po' bisogna, con un po' di divertimento, vai, perché dai, è importante, dai, con
0: prova se riesci a smettere di piangere, prova a presentarlo.
1: Vabbè,
0: vai.
1: Con Rapper's Delight non possiamo piangere, anche perché poi sai è proprio una canzone che ti fa divertire, e una che diciamo che ha portato il rap al grande pubblico mondiale. In realtà la canzone iniziale durava oltre 14 minuti, ma ti immagini ascoltare una canzone per 14
0: minuti?
1: Ecco
0: quello che faremo, no?
1: Beh, non lo so,
0: sicura?

0: Gino, questo ritmo oggi
1: no, questa allora
0: stavo solo rappando, non stavo cantando.
1: È uguale, no, cioè no, nel regolamento c'è scritto che è proibito cantare per gli spiegatori.
0: Siamo tipo a Sanremo qui.
1: Poi hanno aggiornato la clausola, il regolamento internazionale, proprio sono pubblicati gli atti, arrivano settimanalmente, aggiornamento, e ovviamente
0: non
1: si può rappare.
0: Vabbè, un attimino di rap, poco.
1: Hai detto pure un attimino, cioè vabbè, ciao.
0: Tutto male.
1: Succede. Allora, se ritrovo i fogli, forse. Allora, sì, questo. Allora, mi è capitato di ascoltarlo, mi faceva veramente piacere che facesse parte del nostro viaggio musicale. Parliamo di Everdena, un gruppo che non abbiamo mai messo l'anno scorso,
0: no,
1: vero?
0: Mai.
1: E questo è un pezzo particolarmente amato, anzi posso dire con certezza che intorno a Everdena c'è proprio un culto assoluto, no? Loro sono molto definiti di nicchia, un po' quasi riduttivo, non sono quello, sono stati una parte fondamentale del movimento rock italiano, sicuramente siamo a livelli più alti, in particolare questo pezzo che si intitola Il suicidio del samurai. Era dunque, siamo nel 2004, quello era il terzo album di Everdena, appunto, che arrivò anche abbastanza alto in classifica. Erano tempi in cui, insomma, poteva succedere che un disco di Everdena arrivasse, credo arrivò addirittura settimo, che mi sembra pazzesco, ma insomma bello, così dovrebbe essere anche oggi, anche se oggi le classifiche sono un po' più difficili per le musiche che escono fuori da alcuni parametri. Allora, ma ne parlo, vedremo un giorno, se poi questo è un discorso interessante. Allora, sei pronto ad ascoltarlo? È un pezzo molto molto intenso, è come ci piace anche immaginare il rock intenso, coinvolgente, elettrico e pieno di parole importanti.

0: Che potenza, Nicole, vero? Questo suicidio del Savoia Verdera,
1: bello. Questo finale così.
0: Beh, un po' lacerante, stridente quasi.
1: Sì.
0: No?
1: Che potrebbe essere, sembra quasi fastidioso. Sì, però allora questo, è una cosa che ti rimane dentro.
0: Brava, ha detto la cosa. Allora, questo dal punto di vista tecnico si chiamerebbe un termine che proprio non si sente più, dissonanza.
1: Sì.
0: Ecco, è un termine totalmente caduto in disuso, perché invece che è esattamente quello che sentiamo adesso, cioè una nota che non è consonante con le altre, no? Ma la dissonanza è uno degli elementi che danno a volte, no? Dipende se
1: caratterizza.
0: A livello espressivo può essere importante, necessario, indispensabile, insomma, una dissonanza. Invece neanche più la parola si usa più, perché non è proprio più possibile,
1: no.
0: Che in musica, no? c'è tutta un po' un'omologazione che impedisce che ci siano imperfezioni, irregolarità e anche dissonanze. Allora, abbiamo un sacco di roba da dire, ma dobbiamo scegliere perché abbiamo, insomma, comunque ci abbiamo una conclusione. Allora, devo dire, perché l'avevamo detto giorni fa, tutta la vicenda di Ed Sheeran, che come dire, veramente ha fatto il giro del mondo dovunque, ha avuto al momento un epilogo molto, che ho trovato molto commovente, no? Beh, l'abbiamo già raccontato, sapete, il fatto che Macklemore è stato escluso dai concerti, lui dal suo tour come per i suoi proclami a favore della Palestina. Ed Sheeran ha fatto quello che abbiamo giudicato, secondo me, secondo noi, insomma, un grosso errore, quello di non prendersi la responsabilità, perché comunque è scaricarlo sul proprietario dei due stadi, sì, dove sarebbero andati a suonare, che aveva, dicendo, il contratto era con lui, insomma, si era un po' arrampicato sugli specchi, e questa roba ha scatenato un po' di fede. Ecco, quello che è successo adesso, lui ha spiegato un lungo post, insomma, se appunto, ma tirandosi più critiche più che altro.
1: Sì, tanti commenti, anche persone che ovviamente hanno preso posizione dopo le sue dichiarazioni.
0: Oh, che è successo? Questa è la novità di oggi, no? Che Ed Sheeran al concerto successivo è uscito sul palco, ha fatto visibilmente commosso, sì, ha fatto un discorso molto bello, dicendo: io semplicemente ho fatto la scelta di non fare politica nei miei concerti, perché io sono per la pace, non divide, eccetera, eccetera. Però è vero che il problema di Gaza è una questione umanitaria ancora prima che politica, e quindi io, insomma, si è scusato, e devo dire è stato tra le lacrime, si vede che è stato molto sofferto.
1: Anche perché abbiamo parlato proprio la

0: scorsa settimana, sì, di questo. Chiedere, sì, scusa è credo uno degli, sì, atti più coraggiosi, sì, che un,
1: e quindi
0: essere umano
1: molto
0: può fare.
1: Molto forte, ma anche molto bello il fatto che dopo tutto questo casino successo lui abbia avuto il coraggio di chiedere scusa. Ma questo è pazzesco.

0: Eccoci qua, allora anche questa era un'altra scelta di Nicole, però come dire, come non condividere queste scelte? Era Nessun Dolore, è Nessun Dolore che ancora la stiamo ascoltando sotto, stiamo parlando del 1978.
1: Mi sono superata,
0: Sì, sì, una donna per amico era l'album, che devo dire... Anche proprio Una donna per amica, un pezzo che io per cui
1: tu adori.
0: Adoro,
1: tu adori. Pazzo,
0: ma anche perché l'idea, spero che stia succedendo anche con te, io mi vanto molto dell'amicizia con le donne, perché
1: sì, è vero.
0: Ho amiche donne, mi piace da pazzi, è una cosa di cui mi vanto, che rivendico, che perseguo, perché posso dirlo, ma non lo dite ai miei amici maschi, io preferisco le amiche donne.
1: E io preferisco gli amici uomini, è così.
0: Allora, dobbiamo chiudere, vabbè, ringraziamo la squadra in generale, lasciamo la linea alle hits di Radio 2, poi a mezzanotte arriveranno i Lunatici.
1: A domani.
0: Ciao a tutti.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: 2-2.
0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
1: 2-2.
0: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: I Lunatici su Radio 2.
3: Mezzanotte, 1 minuto 30 secondi, si parte per la notte lunatica di Radio 2. Eccoci qui, Andrea Di Sanzo, Roberto Arduini, pronti per la prima puntata della seconda settimana della nona stagione di questo programma, dove siete sempre voi protagonisti. Lo saprete, lo sarete anche stanotte, quindi fatevi sentire se vi va di condividere con noi qualcosa. Quello che state facendo questo, in questo momento, state andando, state tornando, portateci con voi nelle vostre auto, nel vostro camion, nel vostro laboratorio, nel vostro appartamento, raccontate della vostra vita. 063131, anche se volete chiedere un consiglio a tutti gli altri, se volete condividere una gioia, un dolore, insomma potete comporre anche l'800 800 002.
4: Ci siamo lasciati alle spalle l'inaugurazione, l'anno scolastico 2026-2027, con le parole di Mattarella da Amatrice, luogo scelto simbolicamente perché 10 anni fa, insomma, il terremoto che distrusse questa cittadina bellissima che è in ricostruzione, dice il Presidente della Repubblica. La scuola è aperta a tutti e deve unire, la più grande leva di integrazione, non crei ghetti. Queste alcune tra le parole del Capo dello Stato. Insomma, sono iniziate anche le scuole. In bocca al lupo a tutti gli studenti che sono tornati sui banchi, ai professori, ai maestri, alle maestre, alle professoresse e ai genitori anche dei bimbi che chissà come, e dei ragazzi, e chissà come stanno vivendo queste ore e queste giornate. Se volete condividere con noi qualcosa,
3: ti manca la scuola, Arduini?
4: No.
3: Torneresti a scuola?
4: No, zero.
3: Non torneresti zero a scuola?
4: Io non capisco quelli che dicono tornerei a scuola. A te manca?
3: Guarda, sono sincero, no.
4: Dai, non... siamo concordi su questo. Vabbè, vi manca la scuola, raccontatecelo. 063131 oppure 800 800 002, il numero da comporre, i numeri da comporre per telefonarci. WhatsApp...
3: Non è che mi manca semplicemente la scuola, certo che ci tornerei anche subito se ne avessi la possibilità. Come di tornare
4: indietro?
3: Hai detto
4: indietro di no, hai detto di no, secondo me.
3: Volevo aggiungere,
4: va bene che tu sia pazzo.
3: No, non mi manca di più, mi manca tantissimo, certo, quell'atmosfera lì, gli amici e lo studio, ma certo che mi manca, tornerei a scuola subito.
4: Io non ci tornerei assolutamente. Comunque dite la vostra, 063131 oppure 800 800 002, chiamate Radio 2, siamo in diretta, è mezzanotte da 4 minuti, questo 22 settembre del 2026, lo cominciamo insieme. WhatsApp audio al 348 7300 200, decolliamo con Fulminacci.

0: Maledetto me! Fulminacci per aprire la playlist lunatica di questa notte. State ascoltando Rai Radio 2. Noi siamo Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Ci trovate qui in diretta da lunedì al venerdì notte, da mezzanotte fino alle 2:30. Ma i protagonisti siete voi, con le vostre voci, le vostre storie, i vostri racconti. Prima domanda che abbiamo messo sul tavolo questa notte, ma come sempre vale tutto: insomma, vi manca o meno la scuola? Tornereste sui banchi? No, non mi manca. Ormai ho un ricordo lontanissimo, non mi è mai mancata, col lavoro che ho fatto contabile. Alla fine è come se fossi sempre stata sui banchi di scuola. Questa è la prima risposta che arriva da Franca, che salutiamo. Poi ci sono i Paoli, te li ricordi i Paoli?
1: Come Arduini, no?
0: Quelli che quei due signori in pensione che vivono girando il mondo sul loro camper. Manca poco, scrivono, per una notizia pazzesca che vi dobbiamo dare. Viva la radio!
1: Roba di soldi qua.
0: Chi lo sa?
1: Roba di soldi in entrata a noi.
0: E poi c'è l'ex camionista prigioniero libero.
1: Perché prigioniero libero
0: è andato in pensione. Io inviterei Fiore a chiamare lo 063131 per raccontarci di come sta vivendo questo passaggio, perché lui è un ascoltatore storico di questo programma, è uno dei camionisti, insomma, ai quali facciamo compagnia la notte durante i loro viaggi, il loro lavoro. Chissà come sta vivendo questo momento di cambiamento.
1: Fatti sentire, Fiore, buon inizio di questo nuovo capitolo della tua vita. La domanda l'abbiamo messa anche sul gruppo Facebook I Lunatici Radio 2. Vi manca la scuola? Ci tornereste? Commentate anche lì, diteci la vostra. Linee che restano aperte: 063131 oppure 800 800 002, i numeri da comporre per intervenire al telefono. WhatsApp vocali, se riuscite, mandateli al 348 7300 200. Su X hashtag I Lunatici, twittate per commentare live tutto quello che sentite in radio su Radio 2 o vedete sul 202 del digitale terrestre o in streaming su Rai Play. Bernie scrive: a scuola decisamente no, ero troppo timida, non è stato un bel periodo. C'è anche Mariellina che scrive: stanotte mi scrive in toscano, mi turba quando scrive in toscano, mezzanotte appena iniziata la nottata vera, l'è cominciata tra sorrisi e sana follia. Ma in
0: Bene.
1: Realtà no, stanotte follia zero. Abbiamo fatto anche una domanda partendo all'attualità: è stato inaugurato l'anno scolastico da Mattarella,
0: ma
1: la matrice.
0: Folle.
1: Cosa c'è di folle?
0: Lei.
1: Cosa c'è di ironico?
0: È facile, cioè la follia ce l'ha messa
1: scuola,
0: lei.
1: Stiamo chiedendo: ci tornereste? Vi manca? Dite la vostra. Per ora di follia ne vedo veramente poca. Comunque va bene, vale tutto. A proposito, una delle novità di questa stagione sarà la presenza in studio, una puntata ogni tanto.
0: Sì.
1: Ok, mi segui?
0: Sì, certo.
1: Una puntata ogni tanto, presenza in studio degli ascoltatori.
0: Sì. Come si fa a partecipare?
1: Si manda un'email all'indirizzo di posta elettronica lunatici@rai.it. Quindi se volete venire in studio con noi,
0: sì,
1: parte della puntata in diretta, lunatici@rai.it. Sai chi è il primo che si è candidato? È clamoroso, ragazzi.
0: È clamoroso davvero. Chi è?
1: Invitiamolo ufficialmente, lo dico alla curatrice Emma Gaggiano, che al di là del vetro c'è Fiore alla parte tecnica, l'esperto di Lelio pronto a rispondere ai telefoni, c'è Aloa del Soldani Regia.
0: No, c'è Valentina Galli,
1: perdoni.
0: E ringraziamo anche Davide Saponieri.
1: Tutta la 058. Il primo che si è candidato per venire qui è il Bamboccia, figlio di Aurelia. A questo punto invito formale ad entrambi.
0: Sì.
1: Bamboccia ed Aurelia.
0: Li vogliamo qui per fare un forum proprio.
1: Per venerdì, non il prossimo, quello dopo.
0: Sì.
1: Quindi contattiamo.
0: Avete visto? Com'è semplice, basta mandare una mail e vi ritrovate qui nel giro di pochi giorni a fare un'oretta di diretta insieme a noi.
1: Non apriamo le porte della notte di Radio 2, apriamo,
0: bravo,
1: le porte,
0: bravo,
1: di Asiago.
0: Mi piace questa espressione,
1: porta,
0: che hai utilizzato.
1: Apriamo
0: le porte.
1: Stai andando forte. A proposito, ho letto che 13 Pietro,
0: sì,
1: è venuto in mente canticchiando Gianni Morandi,
0: sì,
1: interpreterà
0: per tutte le porte.
1: Interpreterà Gianni Morandi, quindi
0: Gianni
1: interpreterà
0: Morandi,
1: il padre,
0: sì,
1: nella fiction Rai su Lucio Dalla.
0: Bello,
1: bellissimo,
0: bello, molto
1: bellissimo,
0: bello. Ecco, ha qualcosa di romantico, di poetica questa cosa. Non ci tornerei neanche morta, né a scuola né all'università, e neanche come mamma felicissima quando il figlio ha finito il liceo. Io non avrei dovuto più tornare a parlare con i prof. Questo il punto di vista di Lisa. Adesso andiamo a scoprire quello di Anna, che invece ha deciso di chiamare lo 063131. Ciao, benvenuta su Radio 2.
2: Ciao.
1: Ciao Anna, ben trovata, che racconti?
2: Ti racconto che a me la scuola manca. Io sono stata una maestra per 43 anni e a me la scuola è piaciuta moltissimo, mi sono anche divertita tanto, quindi mi manca, perché a scuola c'erano solo bambini.
0: Ma ti manca da maestra però?
1: Già è diverso, eh.
2: Da maestra te lo devo dire, perché a scuola ci sono bambini che ti aiutano, che crescono con te e che ti arricchiscono per tutta la vita.
1: Che cosa insegnavi, Anna?
2: E sopra materie scientifiche.
1: Aia, la maestra di matematica.
2: Però...
1: Aia.
2: Però,
1: se io ho due mele. Senti, no, curiosità, sono serio adesso. Tu, quando magari ti dovevi assentare, ti chiamavano in dirigenza, arrivava un genitore con cui dovevi parlare, lo prendevi il capo classe che doveva segnare i buoni e i cattivi alla lavagna? Ti è mai capitato?
2: No, di norma no. Cercavo di responsabilizzarli. C'era sempre il birichino comunque.
0: C'è invece un tuo ex studente che è diventato un... non so, un tipo...
1: Draghi.
0: Classe dirigente.
1: Tipo Draghi, dirigente.
2: Sì, hanno fatto una buona carriera, non Draghi, però sono diventati molto bravi e hanno anche delle buone carriere, sì.
1: Bene. Ciao Anna, ti abbracciamo, resta su Radio 2.
0: Ciao. Ciao.
1: Questa telefonata di una ex maestra. 06-3131 oppure 800-800-002, continuate a dire la vostra. Per intervenire al telefono, questi sono i due numeri che potete fare su WhatsApp. Tra poco cominciamo ad ascoltare i vostri vocali, continuate a mandarne al 348 730 200. Iniziano ad arrivare anche risposte alla domanda che vi abbiamo fatto sul gruppo Facebook I Lunatici Radio 2, quindi tra poco leggiamo tutto. Prima però i REM, la musica di Radio 2. Fermi.

0: Losing My Religion, mezzanotte 17, state ascoltando Rai Radio 2, noi siamo in Lunatici in diretta fino alle 2.30, c'è Eliana che salutiamo e che scrive su WhatsApp al 348 7300 200: tornerei a scuola perché vorrebbe dire che sarei ancora giovane, quando ci andavo ero sempre in ansia, ma oggi l'affronterei con molta maturità e serenità. Il messaggio che invece manda Cristina: mia mamma Luisella tornerebbe volentieri a scuola 1952, così avrei davanti tutto il mio passato, ovvero quasi 80 anni di vita, pur con tutte le vicissitudini è sempre stata serena e ricordo con nostalgia le esperienze all'estero appena diciottenne. Baci allora a Cristina e anche a mamma Luisella.
1: Ah beh, le gite erano molto belle, quelle ricordo con piacere, ma comunque non ci tornerei.
0: Belle.
1: Ragazzi, le interrogazioni, io quando andavo a scuola ho fatto il liceo classico, e si studiava sul serio.
0: Perché nelle altre scuole non si studia sul serio, fatto lo scientifico, ma ti assicuro che studiavo sul serio anche io. Adesso non mi cominciare a fare lo snobetto.
1: Scusa se è passato questo messaggio, ecco, che non era assolutamente mia intenzione insinuare. Io ricordo che si studiava in un modo folle. Stavamo io e mio amico Luca sui libri dalle 3 di pomeriggio alle 8 di sera. Mi svegliavo alle 6:15 per finire le cose. No, non ci tornerei. Che avevo una professoressa che interrogava con i numeri della tombola.
0: Che bello, che belle emozioni. Ma chi te le ridà oggi quelle emozioni? Allora, i vostri messaggi vocali, ancora le vostre voci nella notte di Radio 2.
2: Buonasera Lunatici, Vincenzo GPG presente al lavoro. Per quanto riguarda la scuola, sì, mi manca. Si era ragazzi, si era più spensierati, si ci divertiva. Sono anni che non tornano, ma ricordi belli che rimangono.
3: Ciao ragazzi, sono Davide da Roma. Sinceramente per me questa è stata la scuola è stata una fase di passaggio, cioè c'è stato. Io non sono stato bullizzato. Tra l'altro ero una di quelle persone che prima della maturità e della terza media, ad esempio, degli esami non c'avevo ansia. Si fa, è una cosa che devi fare, cioè.
1: Nemmeno
3: sono
1: io.
3: Fasi della vita.
1: Bravo.
3: Sì. Nostalgicamente
0: l'ho sempre avuto
3: a scuola, però anche sticarsi.
0: Io invece ho sempre sofferto d'ansia prima dei compiti in classe, delle interrogazioni, anche all'università, prima degli esami. Poi tu lo sai, perché poi anche tutto periodo in radio che mi veniva la tosse nervosa, mi veniva da vomitare quando avevo un compito o un esame.
1: No, l'ansia io l'ho scoperta dopo nella mia vita, no? A scuola non ero particolarmente ansioso. Quando tu sai, conosci il mio passato, quando studiavo, sapevo che studiavo, pretendevo da me i voti migliori. Quando ho smesso non me ne fregava niente, quindi non ero preoccupato di prendere 3, anzi.
0: Io invece quest'ansia da prestazione me la sono sempre portata dietro. Nacque con la mia professoressa proprio di matematica delle elementari, la maestra Gabriella. Quando dovevo avere a che fare con la maestra Gabriella, io il giorno prima stavo male, mi sentivo proprio male.
1: Ricordo che quando scappavo da scuola alle elementari, una volta sono scappato fingendo di dover andare in bagno, portandomi anche un rotolo di carta igienica.
0: Non si sa mai, no? Giustamente.
1: No, perché dovevo depistare, quindi io dissi alla maestra, posso andare in bagno? Va bene Roberto, vai. Presi un rotolo di carta igienica dall'armadio, facendolo vedere a tutti.
0: Fuggisti della scuola con il rotolo di carta igienica in mano?
1: No, come a dire,
0: okay.
1: Non si preoccupi se ci metto più di 30 secondi, perché devo andare a fare le cose grosse, questo era il messaggio implicito. Andai in bagno, posai questo rotolo di carta igienica e me ne andai. Uscii da scuola, poi a metà strada tornai a casa perché sapevo che se mi fossi presentato a casa alle 10:30 del mattino i miei nonni, che all'epoca erano in vita, sarebbero preso un colpo, ma vabbè. Però anch'io scappavo da scuola perché non sopportavo la mia maestra di matematica.
0: Vedi?
1: La maestra Luisa, sosia spiccicata tra le altre cose all'epoca di Oscar Luigi Scalfaro, ex presidente della Repubblica.
0: Che poi ne avevo 3: la maestra Antonietta, che faceva lettere, che era buonissima, che era tanto buona, la maestra Gabriella, che a me metteva tanta paura perché era più dura, più severa, e nonostante il fatto che ci fosse la terza maestra, che era la maestra Maria, che era quella che aveva un rapporto un po' più confidenziale, tanto confidenziale che era quella che poi prendeva pizze, cioè proprio picchiava i bambini.
1: Questo non si
0: ma proprio lo diceva, vieni qua, uso questo termine perché lo utilizzava lei, e diceva: vieni qui che ti do una pizza, diceva. E al mio compagno di banco, che si chiama Adriano, che era bambino, rispetto a me io avevo il problema che ero troppo introverso, quindi chiamavano i miei genitori per dire: questo bambino va fatto parlare un po' di più, va aperto al mondo perché è troppo timido, è troppo chiuso. E lui aveva il problema contrario, era quello un po' più vivace. Tutti i giorni veniva picchiato dalla maestra. Oggi sarebbe fortunatamente una cosa.
1: Anche all'epoca, secondo me, non so come non sia uscita fuori, perché negli anni di mio padre magari potevano essere tollerate cose di questo tipo. Negli anni in cui siamo andati a scuola noi già erano gravissime. Comunque, c'è Fiore allo 06-31-31. Pronto, benvenuto su Radio 2.
4: Ciao ragazzi, ci sentiamo intanto,
1: Allora, Fiore è prigioniero libero, camionista, che è andato da qualche mese, da qualche settimana in pensione. Come va, Fiore? Che racconti?
4: Veramente dal 31 luglio, come va? Per adesso non me la sono sentito tanto, perché da quando mi sono andato in pensione, dal 31 luglio, siamo andati girando con la roulotte, io, mia moglie e la cagnolina nostra, Lulu. Per adesso non me la sono sentita.
0: Però adesso che non girerai più con la roulotte, oppure continui, ripartite, fate come Paoli e state sempre in viaggio?
4: Ma ci stiamo pensando, poi lo stiamo sistemando al meglio per fare un po' di autonomia, per viaggiare in autonomia, e poi vediamo un po' che succede. Certamente che è una noia, e ogni tanto faccio un po' di movimento, un po' di ciclette, che mia moglie si avvicina e dice: non ti allontanare troppo.
1: Secondo me è tristissimo, Fiore. Sotto a un treno.
0: Sì. Ma ci sono cose, Fiore, che hai messo nel cassetto pensando: questo è un progetto, magari proprio con tua moglie, che faremo quando andremo in pensione, quando andrò in pensione? C'è qualcosa lì pronta ad essere realizzata, un sogno?
4: No, per il momento viviamo alla giornata, come viene la giornata così ce la prendiamo. Poi il venerdì, sabato, venerdì, sabato e domenica ci siamo un gruppo di amici vintage della nostra età più o meno, che ci stiamo dedicando al karaoke, andiamo un po' a fare queste serate 4 giorni a settimana, quindi il tempo passa.
0: Bravo. Qual è la cosa che ti manca di più del tuo lavoro, che pensi che ti mancherà di più del tuo lavoro?
4: La guida di notte, il lavoro che facevo. Avevo 17 anni quando ho iniziato, vedi quanti anni sono.
1: Ma come? Senza patente hai cominciato?
4: No, ho cominciato che mi ha imparato. Prima si usava, che si andava con io con un padroncino, ho iniziato, no? Ero a fianco a lui e più o meno mi imparavo. Poi erano altri tempi, ogni tanto qualche manovrina in qualche piazzale, e poi man mano, insomma, sono arrivato a questa età. Mi manca molto il camion, comunque, ragazzi, sono emozionato. Se ci penso mi viene proprio una tristezza enorme.
1: Si sente, dai, speriamo di farti compagnia in qualche nottata.
0: Allora facciamo così, salutandoci, Fiore, un tuo messaggio a tutti i tuoi colleghi che in questo momento ci stanno ascoltando, magari dal loro camion, da un veterano andato in pensione. Cosa ti senti di dire?
4: Vabbè, se lo fanno per questo lavoro, almeno io lo facevo con passione, perché proprio è un amore il camion, no? Bisogna amarlo. Posso solamente raccomandare: buona strada, occhio vivo, e fate molto molto attenzione, perché le cose vanno a peggiorare.
1: La cosa più pericolosa che ti è successa in 40 anni di lavoro sui camion di notte?
4: Guarda, vabbè, di pericoloso posso dire che non è che voglio dire che sono meglio degli altri, un buon autista. Sono stato molto molto fortunato, che non mi è mai capitato qualcosa molto molto di grave. Ma veramente una cosa bruttissima che mi è capitato, che mi sono tamponato una volta, che ero fermo in colonna, due ragazzi mi hanno tamponato e ci sono rimasti secchi dietro al camion. Sono stato malissimo in questo episodio.
1: Ti credo.
4: Solo questa qui è la cosa più brutta, poi del resto sciocchezza.
1: Ciao Fiore, un abbraccio, buonanotte.
4: Ciao, un abbraccione, ragazzi, buonasera a tutti. Ciao.
1: 06-3131 oppure 800-800-002, chiamate Radio 2, siamo in diretta. Si parla degli anni della scuola, ma è importante continuare a studiare anche da adulti, soprattutto senza poi l'obbligo di dover sostenere un esame o un'interrogazione. Secondo un'indagine della Cambridge University, sì, caro Di Ciancio, sì, leggere per il puro piacere di leggere, sì, quindi non perché poi qualcuno ti deve interrogare oppure c'è l'esame da superare, fa bene alla salute, riduce lo stress, diminuisce il rischio di demenza e porta una varietà di altri benefici all'organismo. I bambini fra i 7 e gli 11 anni hanno bisogno di 8 settimane di lettura per registrare un aumento del volume della materia grigia. Adulti che leggono regolarmente libri o quotidiani, quindi vale anche per i giornali questo studio, abbassano del 33% il rischio di sviluppare il morbo di Alzheimer. Quindi c'è un effetto salutare nella lettura che non dobbiamo mai, anche una volta terminato il periodo scolastico, dimenticare.
0: È tornato anche Blandino, Arduini, il vostro capitano Blandino. Da quando
1: non,
0: è diventato?
1: Non lo riconosco come tale.
0: Nemmeno io. Da Civitanova è tornato, pronto a far le vasche lungo la tangenziale. Blandino aggiunge: aveva 7 in condotta, mai più scuola. Poi non so perché parla di se stesso in terza persona. Blandino vuole partecipare in studio.
1: Tu non l'hai mai neanche chiamato. Comincia a chiamare qualche volta.
0: Dovresti prima farti conoscere un po' meglio. Di te sappiamo poco, se non la tua passione per l'amore, il sesso, diciamo, a pagamento, caro Blandino. Ancora le vostre voci con i messaggi vocali, sentiamo chi c'è.

0: all'Andrea. Mandatevi in privato.
1: All'Andrea. Grazie, Eliana.
0: Finisce così tronco o lo hai troncato?
1: No, finisce tronco. Ah. Finisce tronco.
0: Strano, strano, strano. C'è Paladina che chiede una cosa piccola ma bella che vi è capitata in questo fine settimana. A me è capitato di andare al mare con i ragazzi dell'associazione, poi ad un convegno insieme a loro mi sono sentita appagata. Bello questo tema, questo tweet di,
1: sì,
0: di
1: anche come tema, la giriamo anche agli altri la domanda.
0: Una cosa piccola ma bella che vi è capitata in questo fine settimana che vi è piaciuta, raccontatecela. 06311 oppure 800 800 002.
1: A te Robby so che hai fatto un sacco di cose il weekend.
0: Sì, è stato un weekend piacevole, tranquillo.
1: È una cosa piccola ma bella?
0: Ma per esempio
1: dai, piccola ma bella che ti è capitata in questo fine settimana, dai.
0: Un'amica di mia moglie,
1: sì,
0: è incinta e quindi è le bello. Sue amiche molto bello molto. Quindi le sue amiche,
1: sì,
0: le hanno organizzato per sabato pomeriggio sera,
1: sì,
0: come si dice, la pittura della pancia. È venuta una persona, una ragazza che le ha dipinto il pancione.
1: E molto voi avete bello, assistito tutto?
0: Bello.
1: Che cosa?
0: Io guardavo le partite sullo smartphone perché c'era alle 18 Roma Inter, alle 20:45 Venezia Lazio.
1: Scusami, quindi... ma stavano pitturando il pancione della tua amica e tu guardavi le partite? Ma sei sempre il solito.
0: Sempre il solito, su quello sono
1: che,
0: sempre.
1: Che cosa c'era dipinto sul pancione?
0: Sai che non me lo ricordo, però un bellissimo disegno, bel disegno davvero, molto emozionante.
1: No, io guarda, sono basito,
0: non mi ricordo,
1: ma la tua compagna non t'ha preso, t'hai detto, Robby,
0: ma ha detto a un certo punto, ah, amore, tanto se non venivi era uguale.
1: Vedi. Però perché, cioè, eri obbligato ad andare?
0: No, a me mi ha fatto piacere, c'è stata una bella merenda, pizza, pizzette, la pizza farcita, poi c'erano i dolcetti, le cose.
1: E la partita?
0: La partita sullo smartphone, mi sono visto prima Roma-Inter con dei ragazzi romanisti, io ho detto vabbè, me la vedo anch'io, però sappiatelo, io gufo.
1: Sì.
0: E poi mi sono visto in solitaria.
1: Hai gufato anche no, bene, no, credo.
0: Sì, era un pur parlero. È ancora troppo presto.
1: Va bene, aggiungiamo anche questa cosa. Dai, era molto delicata e carina la domanda di Ida.
0: È bello, al gol della Lazio, praticamente c'è stato un momento di silenzio, ho fatto sì, DJ. Che sarebbe il soprannome di Noslin.
1: Era l'unico laziale.
0: Sì, che è quello che ha segnato il secondo gol biancoceleste.
1: Una cosa, ecco, vedi, questa è la cosa piccola e carina che ti è successa in questo fine settimana. Lo chiediamo a tutti, dai, molto carina questa domanda. Una cosa piccola, però significativa, carina, che vi è rimasta impressa di questi giorni. Se vi va di condividerla con noi. Guarda, la prima cosa che mi viene in mente, te lo raccontavo prima in macchina, sono andato molto in bicicletta ed è una cosa che a me capita raramente perché lo faccio forse un paio di volte all'anno e questa è stata quella volta all'anno, quindi abbiamo trascorso una bellissima giornata in bicicletta ad andare su e giù per la ciclabile da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto, sì, beh, tutto
0: le
1: tutto
0: zone
1: molto...
0: esclusive che ti regali,
1: no beh, zone che amo, cioè che amo, sono stato a fare un piccolo fine settimana con la mia famiglia e c'era questa atmosfera di fine stagione, cioè anche il villaggio stava chiudendo, quindi avevano cominciato a chiudere le strutture, non c'era nessuno sulla spiaggia e c'era un po' questo gusto di fine stagione, però mi ha messo di buon umore.
0: 063131 oppure 800 800 002. Mezzanotte da 33 minuti. Tornereste a scuola? Vi mancano quegli anni? Prima domanda. La seconda domanda ve la fa Ida e ve la giriamo. Una cosa piccola ma bella che vi è successa in questo fine settimana, raccontatelo a Radio 2.
1: E adesso si torna alla musica con Malcolm Todd.

0: Una cosa piccola ma bella che vi è successa in questo fine settimana, raccontate a Radio 2 06 3131. Per telefonarci potete fare anche l'800 800 002. Chissà, in tanti avranno passato il fine settimana giocando. Oltre la metà della popolazione italiana, caro Di Ciancio, pratica regolarmente un'attività ludica. Leggevo sul Corriere della Sera questo articolo di Giulio Sensi, lanciato anche da Dagospia. Le carte sono il gioco più diffuso, si piazzano al primo posto davanti a Cruciverba e giochi di società.
1: Sì.
0: Giocare non è solo un modo per socializzare, è una palestra per il cervello e può contrastare forme di dipendenza. Per gli esperti il gioco dovrebbe essere anche un'attività da insegnare a scuola e un veicolo di esperienze preziose che, se ben organizzate, possono trasformarsi in apprendimento. Vedi, questo mi manca, ad esempio. A carte non ci gioco, penso, da un decennio.
1: Sì.
0: Cruciverba ogni tanto, ma molto raramente. I giochi di società proprio non mi piacciono.
1: Guarda, io sono contento perché adesso mio figlio è abbastanza grande da poter giocare a dei giochi di società che apprezzo anch'io. Ce n'è uno in particolare che è un gioco di ruolo molto complesso. Tu considera che le partite durano in media dalle tre alle quattro ore.
0: Quelli del trova la strega.
1: Complesso, è complesso, nel senso, tu hai il vesale. Un gioco di ruolo, tu hai il personaggio che sia il mago, lo stregone, il guerriero, e praticamente devi percorrere diverse regioni. Lo scopo finale è quello di sconfiggere il drago, però il percorso per arrivarci varia sempre ed è bellissimo. Tu considera che ieri abbiamo incluso all'interno della nostra partita anche la vicina di casa, che alla quale avevamo lasciato le chiavi per emergenza. Siamo andati a riprendere, è venuta a riportarci le chiavi, ha detto: stiamo facendo una partita a questo gioco, vuoi unirti a noi? Lei non sapeva.
0: Che meraviglioso messaggio di convivialità che mandi alla nazione.
1: L'abbiamo sequestrata per tre ore, è rimasta lì a giocare con noi e alla fine indovina chi ha vinto? Io.
0: Mamma mia, sono odioso. Penso che saresti odioso.
1: No,
0: a me non
1: piacciono
0: questi giochi, ma sono odioso. Il classico tipo che non sopporterei, che si fomenta, che esagera.
1: Valentino mi odia perché abbiamo fatto tre partite nel fine settimana lo stesso gioco e io ho vinto per tre volte e quindi ogni volta che lo vedo gli dico: sono io.
0: Ma per carità, Valentino,
1: il supremo.
0: Valentino, bambino molto brillante, ma comunque bambino di 9 anni. Qui tu ne hai 44,
1: sì.
0: Quindi diciamo che ti piace vincere facile. Parallelamente alle vostre attività ludiche, piccole ma belle, che avete svolto nel weekend, abbiamo anche chiesto di raccontarci se vi manca la scuola, se tornereste a quegli anni. Abbiamo fatto un post anche sul gruppo Facebook in Lunatici Radio 2 con questa domanda. Vado a leggere qualche risposta. Lori scrive: no, categorica. Giuseppe dice: nemmeno morto, a causa del mio perenne stato ansioso a 18 anni mi venne la prima crisi depressiva seria, nemmeno per scherzo. Questo ci dispiace, Giuseppe. C'è invece Titti che scrive: sì, tantissimo, soprattutto gli ultimi anni delle superiori sono stati bellissimi. Ancora Lori ribadisce: no. Mentre Massimo dice: a me non manca per niente, però adesso col senno di poi ci tornerei, anche se non mi manca. Quindi è un po' confuso. Domenico scrive: purtroppo sì, lasciata in terzo superiore per essere d'aiuto alla famiglia. Un abbraccio anche ad Antonella che ci tornerebbe, così come Daniela e Lilli. Dice: per ora sta vincendo il sì su Facebook, i Lunatici Radio 2.
1: Io sorrido perché Francesca scrive: un'amica che vive all'estero dopo tanti anni è passata a trovarmi, e poi torna a scrivere Blandino: io domenica a Senigallia è stato al Festival Comics e poi ha speso 70 euro da Corinne. Forse sarà la signora che vende la frutta.
0: Il paninaro.
1: Non so, una bella torta avrà comprato, chi lo sa. Va bene, 00:39, questa è Radio 2, noi siamo i Lunatici e c'è Roberta che ha chiamato lo 063131. Ciao Roberta.
2: Ciao Andrea, ciao Robby.
0: Ma è quella Roberta, la signora del giuridico, abitué di questa trasmissione, altra figura che potrebbe venirci a trovare in studio nel prossimo futuro. Se ti va, manda un'email a lunatici@rai.it. Allora, partiamo dalla domanda di Ida. Cose piccole ma belle accadute nell'ultimo fine settimana, che ti viene in mente? Vai.
2: Veramente io l'ho chiamato per la scuola.
0: Vabbè, ho capito, ci avrai una cosa piccola ma bella che ti è successa nel weekend?
2: Guarda, non ho fatto niente di particolare, perché sabato sono andata con Barney, il cagnolino, a fare la spesa, e domenica ho fatto le pulizie a casa e mi sono rilassata, riposata un pochetto, quindi non ho avuto contatti con nessuno.
0: Bene, lei tornerebbe a scuola, signora del giuridico?
2: Ma Robby, nello specifico non ci tornerei, ma io penso, la penso così. La vita, nella vita gli esami non finiscono mai come...
0: Bella, me la vuoi ripetere questa? Nella vita com'era gli esami?
2: Non finiscono mai.
1: Brava, che bella frase questa.
0: Ma come ti è venuta questa? Così? Cioè, ti vengono così oppure le...
2: No, mi vengono in mente così.
1: Bella, veramente.
2: Mi vengono in mente perché è un paragone veramente...
0: è anche metaforica,
2: attinente.
0: No?
1: Mai, non
0: bella, molto
1: banale, bello, bello. Senti, sì, ma il cane l'hai portato al supermercato a fare la spesa?
2: Sì, perché... nei supermercati vicino da me, al Pewex,
0: non facciamo i nomi,
2: va bene. Nei supermercati che ho vicino casa c'è la possibilità di avere i carrelli apposti che sono preposti per i cani di piccola taglia.
0: Senta, curiosità, lei che è donna austera di una certa epoca, io me la immagino comunque molto rigida e molto... vabbè, ci siamo capiti, no? Di questa nuova moda di pitturare le pance delle donne incinte, che pensa?
2: Ma sinceramente...
0: si sarebbe emozionata lei come mi sono emozionato io, oppure avrebbe detto ma che roba è questa, non fatelo?
2: Ma io sinceramente non me lo sarei fatto fare, insomma.
0: Perché?
2: Perché mi sarei dovuta spogliare, mostrare la pancia.
0: Vabbè, ma no,
1: diciamo, forse anch'io la vedo un po' come una signora del giuridico, la vedo più una cosa un po' più privata questa, cioè ma magari lo fai ma non inviti tu 30 persone
0: nulla,
1: a vederti,
0: ragazzi. Ma no, perché lo regalano gli amici, è un regalo che ti fanno gli amici
1: e poi dopo io ne
2: va bene, vabbè, però
1: non c'è giudizio nei confronti delle persone che frequenti.
0: È una pancia, ragazzi, ma siete veramente dei bacchettoni.
1: Ma non è per me, non è bacchettone, cioè che io passare un pomeriggio a guardare la pancia.
0: Ma no,
1: sinceramente anche meno. Io,
0: mamma mia,
1: io probabilmente non
0: siete.
1: Sarei andato, sono sincero.
0: Qualcuna l'ha fatto? 063131 oppure 800 800 002, chiamate Radio 2 e raccontatecelo. Quindi, signore del giudico, iniziativa bocciata per lei.
2: Ma trovo una cosa molto così, poco
0: scabrosa,
2: no, conveniente. No, scabrosa no, perché
0: pornografica,
2: insomma,
0: pornografica?
2: No, assolutamente no. Okay. Però magari la pancia la farei vedere, insomma, scoperta la farei vedere a mio marito.
0: Ma che
1: no, aspetta, io
0: questo
1: non ne faccio questione. No, voglio
0: questo
1: specificare perché non voglio
0: il tuo
1: che...
0: elettorato.
1: Allora, io non voglio. La pancia falla vedere a chi ti pare, sei libero di mostrare a chi ti pare il pancione. Ma questa pratica qui del dipingere la pancia, cioè se la mia compagna mi avesse detto guarda andiamo da, non so, cioè Valeria, perché Valeria si dipingerà il pancione e staremo tutti lì a guardare questa scena, io le avrei detto no, guarda, mi dispiace, avrei parlato proprio personalmente con Valeria, ti voglio tanto bene ma non ho proprio il minimo interesse
0: a vedere
1: questa cosa, perché secondo me non ha senso per me.
0: Che pesante.
1: Lo vuoi fare? Fallo, fatti una bella fotografia che ti resterà come ricordo, vivila con le persone a te più care, ma non è una cosa, cioè qualora
2: da mostrare.
1: No, da mostrare, mostra a chi ti pare, ma è una cosa che io voglio vedere, non mi interessa. Per questo non sarei andato, capito?
0: La signora del giuridico si farebbe toccare la pancia per farsela pitturare, chiede Massimo. Vabbè, ma non credo ci sia niente di male.
2: Toccare la pancia. Ma io non me la farei pitturare proprio, queste usanze nuove non ne vedo nessuna utilità, cioè dopo che rimane pitturata sta pancia,
0: Sì, per qualche settimana, forse non so se si ma sono dei prodotti specifici fatti apposta. Non c'è nessun pericolo, non c'è niente.
1: È un po' una buffonata,
2: ma
1: secondo
2: no,
1: te, dillo.
2: Ma non è per il pericolo. È che lo trovo una cosa talmente sciocca, non so.
0: Molto dura, però è la sua opinione.
1: È chiaro.
0: La sua opinione.
2: È la mia opinione.
0: Saluti. 063131 oppure 800 800 002. L'una meno un quarto, state ascoltando Radio 2, già diversi, ridendo e scherzando, i temi sul tavolo continuano.

0: Busy Woman, anche Sabrina Carpenter nella playlist lunatica di questa notte, mezzanotte 48, questa è Radio 2. Allora c'è Franca che scrive: una cosa carina tra sabato e domenica, sono stati due giorni tranquilli, ma il fatto che alla cena di sabato ci abbia pensato mia figlia è stata la cosa più piacevole, perché non ho dovuto cucinare io. Un saluto anche a Riccardo che scrive: sì, tornerei a scuola subito, lì la vita era molto spensierata. La cosa piccola e bella che invece mi è successa è che finalmente si è potuto cenare fuori all'aperto, perché era dai primi di giugno che non mangiavo all'aperto per il troppo caldo.
1: Beh sì, da dove, chissà da dove ci scrive, si sono abbassate le temperature in questo momento, almeno a Roma è piacevole stare fuori, soprattutto la sera. 06-3131 oppure 800-800-002, continuate a prenotarvi se vi va di intervenire. Un abbraccio a Daniele da Potenza Picena che scrive: ho appena risposto, per imparare cose nuove sì, ci tornerei a scuola, per altri versi no. Massimo dice: ma con la pancia pitturata poi il bambino nasce col tatuaggio? Ovviamente è una battuta. Un saluto anche a Miroslav che scrive: stare un pomeriggio a guardare una pancia sembra la scena di un film di Francesco Nuti o Nanni Moretti. Ma non è così, non è così. La pancia non è che uno sta a guardare la pancia, arriva la persona che dipinge, tutti gli altri chiacchierano, stanno tra di loro,
0: è un'occasione per stare insieme,
1: di convivialità.
0: E nel frattempo,
1: io ho visto le partite, ma
0: pittore.
1: È una cosa mia quella.
0: Sì, beh, alla fine avresti potuto dire: non vengo, guarda,
1: no,
0: perché ho le partite.
1: Ho mangiato la pizza tutto il tempo.
0: Tu sei andato lì per mangiare.
1: Partite, ho mangiato, ho visto le partite, basta.
2: Buonanotte,
1: mi ha fatto
2: ragazzi.
1: Piacere esserci.
2: Buonanotte ragazzi, buonanotte a tutti.
1: Buonanotte.
2: Io tornerei all'università perché è stata la vera scuola che mi ha aperto la mente. Dopo un liceo classico coercitivo e punitivo, l'università è stata tutta la scoperta, la conoscenza, la bellezza, gli amici veri, le notti a discutere. Bellissimo, sì, ci tornerei. Buonanotte.
3: Buonanotte lunatici, sono Anna da Lecce. Sì, io tornerei a scuola e un po' mi manca quel periodo, perché soprattutto perché c'erano i miei genitori che adesso non ci sono più, e anche altre persone care che sono in cielo. E poi mi manca quel clima. Buonanotte.
4: Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra, un pianoforte sulla spalla,
1: sì.
4: Arduini di Giangio.
0: Bellissimo, questo me lo salvo. C'è un racconto un po' erotico, ma non troppo, da parte di Ugo, che a proposito di cose belle che gli sono capitate dice: un po' la Tinto Brass a Ischia, una cosa carina, perché in quel momento completamente inaspettata, e poi perché veloce e senza impegno, non è necessario andare a fare le vacanze. Credo che abbia avuto un fugace incontro sessuale con una persona appena conosciuta.
1: Sarebbe interessante ascoltarti, Ugo. Chiama, racconta, 06-3131 oppure 800-800-002. Siamo in diretta. Leggevo di centinaia di voli cancellati a New York per un guasto al controllo del traffico aereo. Il segretario dei trasporti dice che l'incidente mostra che sono necessari ulteriori fondi per ammodernare l'infrastruttura. Questa è un'ultima ora che sta facendo.

0: vedo l'ora, mando subito la mail. Giovanni da Roma.
1: Manda.
0: Sono appena tornato da un'altra prova di pallavolo e purtroppo il mio team è sempre lo stesso: o becco squadre troppo forti o troppo scarse. Quindi vi pongo questa domanda.
1: Sì.
0: Andresti in una squadra scarsa sapendo che potreste annoiarvi, ma potreste diventare molto facilmente i leader tecnici e la persona più forte del gruppo e riferimento, però non migliorando così tanto, oppure andare in una squadra molto forte con il rischio di giocare pochissimo e vivere le partite non proprio con lo spirito con cui si troverebbe e anche gli allenamenti sapendo non si gioca mai?
2: Meglio essere l'ultimo tra i primi o il primo tra gli ultimi? Questo è un tema.
1: Questa è una domanda
2: molto
1: esistenziale.
2: Esatto.
1: Eh?
2: Molto
1: Giovanni da Roma fa una domanda esistenziale a mezzanotte e 53, così proprio gli viene fuori su un aneddoto di vita vissuta. Lui gioca a pallavolo e dice: ho sempre questo problema. O capito in squadre troppo deboli, in cui divento quello insostituibile, quello più bravo, ma la squadra, il contesto è scarso. O capito in squadre troppo forti in cui praticamente, sintetizzando, se ci sono o non ci sono non se ne accorge nessuno. Dove dove vi piacerebbe di più capitare? Di Ciancio.
2: Un ambiente più stimolante. Preferisco essere l'ultimo tra i primi.
1: A me divertirebbe di più senza dubbio essere il primo tra gli ultimi. Puoi mettere che stai nella squadra dove tu sei il leader, sei il più forte, sei quello che deve trainare gli altri.
2: No, preferisco andare in una squadra in cui gli altri sono più forti, perché il rischio in una squadra in cui io sono il più forte è di crogiolarmi in quello che sono e restare tale. Invece in un ambiente più stimolante dove gli altri hanno un livello superiore al mio, sicuramente avrei maggiore possibilità di crescita.
1: Sì, questo può valere nella vita, ma secondo me nel gioco io preferirei essere l'ultimo, il primo tra gli ultimi piuttosto che l'ultimo tra i primi. Però è un bel tema, se vi va dite la vostra. 06131 oppure 800 800 002. C'è chi scrive: Giovanni da Roma usa i lunatici come una sorta di seduta psicologica.
2: Ma
1: sì, un po' è vero, perché poi ci racconta sempre quello che gli capita, però è piacevole ascoltarlo. E anzi, se si candida a venire in studio, se manda l'email al lunatici@rai.it è un altro che potrebbe essere un ospite interessante. C'è Ida che scrive: vi vedo cambiati su una cosa, Di Ciancio è diventato un po' cinichello e Arduini più romantico. È vero?
2: Sì,
1: è vero.
2: È vero, lui si è addolcito molto in questi anni, l'amore lo ha addolcito, io sono diventato più cinico, ma in realtà lo sono sempre stato, mascherato bene fino ad ora. Qualcosa di piccolo e bello nel weekend passato, ho festeggiato con tanto di festa e amici con un'amica, ecco qui ci sarà sicuramente un errore, 565 anni in due, a meno che non ne abbiate un paio di secoli a testa, non credo, Ilaria da Milano, o 56 o 65, comunque auguri in ritardo ad entrambe. Mezzanotte 55, altra domanda sul tavolo dei lunatici questa notte. Molto interessante, nata dal messaggio di Giovanni. Se vi va di dire la vostra, partecipate 06 3131 oppure 800 800 002. Speriamo.

0: Angelica, ai che giornata nella notte di Radio 2, un minuto ci separa la luna, siamo in diretta, ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte, dalla mezzanotte alle 2.30, le linee sono aperte, 06-3131 oppure 800-800-002, tante domande che abbiamo fatto nel corso di questa prima ora insieme, chissà cosa vorrà rispondere o che cosa vorrà raccontarci Fausto, che si è prenotato per dire la sua. Benvenuto, sei in diretta su Radio 2, Fausto.
1: Ciao, buonanotte a tutti.
0: Ciao, che racconti?
1: Allora, ti racconto che Giovanni l'ha indovinata, è vero, è un bel dilemma. Io una quindicina d'anni fa allenavo dei ragazzini a calcio, degli esordienti, quindi undicenni, dodicenni, e tra le altre cose ne avevo 23, potevo portarmi in panchina solo 18, e quindi avevo istituito una regola che chi veniva agli allenamenti era convocato, gli altri no, e non mancava mai nessuno, quindi era una disperazione per me lasciarne a casa sempre 5. E a parte questo, siamo arrivati all'ultima di campionato, dove se si perdeva si faceva il girone dei perdenti, se si vinceva eravamo i più brocchi dei vincenti, e gli ho fatto il discorso, ho fatto scegliere a loro e sono andati dentro con una forza, con una grinta, con una volontà, e hanno vinto e hanno deciso loro di vincere e di perderle tutte dopo.
2: Tu invece che scelta...
0: Non è che si può giocare per perdere, loro dovevano comunque giocarla quella partita.
1: La dovevano giocare, però si poteva anche calcolare, se fossero stati più grandi avrebbero magari calcolato. Si può anche perdere queste e vincerle dopo e tentare di vincere il campionato inferiore, diciamo. Ecco.
2: Tu che avresti fatto invece? Qual era il tuo punto di vista?
1: Io avrei vinto, avrei giocato per vincere.
0: Però scusate, nel calcio, da come l'ho capita, poi magari ho capito male, questo dilemma non esiste, nel senso che ci sono i campionati, faccio l'esempio massimo, Serie A, Serie B, Serie C. Se io sono in Serie C, punto ad andare in Serie B, poi è chiaro che non magari non riuscirò a vincere la Serie B, devo cercare di giocare per non retrocedere di nuovo, ma per forza devo andare avanti, non posso pensare no, sono forte in Serie C, rimango in Serie C. Sarebbe la morte del calcio questa e dello sport professionistico. Diverso il concetto invece è: c'è una squadra dove io posso fare il capitano, il numero 10, e gioco sempre, oppure ce n'è un'altra dove io inizio ad essere uno dei tanti. Dove preferiresti stare? È piena la storia di calciatori che magari non rendono in squadre dove vengono messi in discussione, ma sono dei punti fermi in realtà dove non hanno competizione.
2: Da questo punto di vista, Fausto, su questo secondo tema ti chiedo, da allenatore che sei stato, che sei, il giocatore più scarso che entra in una squadra dove gli altri sono tutti più forti, viene un po' messo da parte, oppure effettivamente poi cresce visto l'ambiente più forte di lui? Come funziona?
1: Insomma, è una risposta che non è semplice e non si può dare in un minuto, perché c'è il rischio di essere proprio accantonati, non considerati, e c'è il rischio di fare cileca quelle due volte che sei chiamato a dire la tua, a dimostrare il tuo valore. Però io sarei per andare nella squadra dei più forti. Io gioco a biliardo, per esempio, sto tornando adesso. E io gioco solo con i più forti e le prendo sempre, ma non mi interessa, io voglio giocare per imparare, e quindi quello lì è il mio modo di pensare allo sport, anche se il biliardo non è uno sport, ecco.
2: Grazie Fausto per aver chiamato, grazie mille. Devo dire che Costanza forse riesce un po' a prendere col suo messaggio il senso della questione. Lei scrive: dipende, meglio essere il primo fra gli ultimi se il tuo desiderio è quello di far crescere la squadra. Meglio invece essere l'ultimo fra i primi se vuoi crescere tu.
0: Sì, poi è complicato rispondere, perché poi insomma dipende anche dal contesto. La storia del calcio è piena di giocatori, ad esempio, che sono anche grandissimi, anche secondo me il più forte giocatore italiano di sempre, almeno tra quelli che ho visto io, è Roberto Baggio. Roberto Baggio, a parte la Juventus, la Fiorentina prima, la Juventus poi, in cui diciamo che tocca l'apice della sua carriera, poi ci sono i mondiali del 94, quel campionato del mondo pazzesco che si conclude con il rigore sbagliato contro il Brasile,
2: sì.
0: Da lì in poi va al Milan e non gioca sempre, fatica, perché ogni tanto gioca, ogni tanto no. Poi torna all'apice col Bologna,
2: sì,
0: dove Roberto Baggio era prima la maglia Roberto Baggio e poi agli altri 10. Poi va all'Inter, se la memoria non mi inganna, va all'Inter e anche lì fatica, perché gioca ogni tanto, c'era Ronaldo, c'era Zamorano, c'era un sacco di competizione, qualche problema con gli allenatori, difficile collocazione tattica, segna una doppietta decisiva per far qualificare l'Inter nello spareggio per la Champions League, due gol pazzeschi al Parma di Buffon, però anche lì fatica e torna all'apice nel Brescia, che era un Brescia forte dove c'erano Guardiola, Toni, vado sempre a memoria, spero di non dire cavolate, ma lui era comunque quello che con Mazzone in panchina, la maglia Roberto Baggio e poi tutti gli altri. E lì secondo me è bello se tu sei forte, perché fai diventare forti anche gli altri. È pieno di giocatori che hanno reso tantissimo, ma che non gli dovevi rompere le scatole, non
2: ma vedi, in questo come si fa. Il discorso di Costanza rientra, cioè in quel caso lui ha fatto crescere la squadra, ma anche perché lui aveva poco da dover crescere all'epoca, insomma era già Roberto Baggio.
0: Poi ci sono anche invece quelli che ci sono degli elementi, ma è proprio un fatto caratteriale prima che sportivo, che secondo me si intristiscono un po' con l'allenatore che magari gli dice oggi giochi, poi non è vero, con quello che li considera come gli altri. Ci sono quelli che hanno bisogno di sentire che sono imprescindibili. Potrei farti 100.000 esempi.
2: Sì, sì, no, ma questo, capisco anche questo elemento, poi dipende sempre dal contesto in cui ci si ritrova. C'è Maria Rosa che sta seguendo il programma sul 202 del Digitale Terrestre, approfittiamo per ricordarvi che insomma avete la possibilità di guardare la radio, di guardare Radio 2 appunto su questo canale, e scrive Andrea, Roby, il tuo microfono impedisce di leggere bene la frase in giapponese sulla tua maglietta. Vorrebbe sapere insomma cosa c'è scritto.
0: Credo che ci sia scritto tipo a che ora posso andare a casa, una cosa del genere.
2: Ottimo.
0: Non ricordo bene però.
2: Salutiamo Luca che ci sta ascoltando dal Central New Jersey ed è molto contento che sia tornato il nostro programma. Torniamo ancora alle vostre voci adesso con qualche vocale.
3: Bentornati a voi bella gente, non c'è altro da
2: mamma
3: fare.
2: Mamma mia, ma perché? Non lo so, abbiamo fatto tante domande, Roby,
0: abbiamo
2: lo
0: fatto
2: so.
0: 12 domande,
2: lo so,
0: una meglio dell'altra.
2: Lo so, non ti arrabbiare.
3: Allegramente.
2: Se vuoi lo interrompo così.
0: No, sentiamolo.
3: Andrea Roberto con serenità e ora andiamo celiasco.
2: Sì.
3: Buona serata a tutti, buon ascolto, buona nottata, grazie Lunatici, bentornati
2: grazie
3: un'altra volta. Angela di Lecce.
4: Ciao Lunatici, sono Costanza da Firenze e sono felicissima di avervi ritrovato. Questa è la prima puntata che riesco a seguire perché la settimana scorsa ero in trasferta all'estero per lavoro. Riguardo al tema di oggi, devo ammettere che anch'io non rimpiango gli anni della scuola. Io ho fatto il classico come Roberto, però non rimpiango assolutamente quegli anni, se non per le amicizie, perché mi sono stressata un monte. Quindi non vorrei ritornare nel mondo della matematica da studiare e delle interrogazioni tutti i giorni. Talmente non ci vorrei riessere che ho un sogno ricorrente che è proprio quello di dover rifare l'esame di matematica alla maturità per convalidare il diploma. Quindi tremendo, non ci tornerei mai.
2: Cioè, non tutti, però quello è comune come incubo ricorrente. Sul tema scuola c'è Concettina che scrive: tornerei volentieri a scuola, comunque tornerei dietro i banchi, non importa in quale grado, sono stati tutti anni belli, vissuti con gioia e serenità, ai miei tempi non c'era bullismo, con affetto Concettina. Anche Aurelia: certo, tornerei a scuola, implorerei mia madre di farmi studiare almeno fino alla terza media.
0: Questo è un tema interessante, in quanti hanno dovuto magari abbandonare prima di quanto sarebbe stato giusto quei banchi, sicuramente a chi è accaduta una cosa del genere probabilmente prima di dire no non ci tornerei a scuola ci pensa due volte. 06-3131, chiamate Radio 2, linee aperte, quindi 06-3131 oppure 800-800-002, fatevi sentire, tanti temi sul tavolo, ma se vi va potete anche semplicemente raccontarci cosa state combinando in questo lunedì notte che passiamo insieme. Su WhatsApp continuate a inviare i vostri vocali al 348-7300-200. Si torna alla musica di Radio 2, fermi qui.

0: I'm on fire, anche Bruce Springsteen su Rai Radio 2 insieme ai Lunatici. Questa notte è 1:11, un saluto a Massimo, anche un abbraccio a Massimo da Montegranaro. C'è Eliana che racconta a proposito di cose carine, piccole e carine accadute in questi giorni. Questa domenica ho avuto a pranzo mio figlio, la compagna e i miei due nipotini. Ho fatto una ventina di una ventina di cotolette, panate, fritte e una montagna di patatine. Per me è stata una cosa bella perché fino a un mese fa non avevo la forza nemmeno di cucinare. Poi un saluto a Ilaria che ci ascolta dalla Cina e scrive: ho scoperto che mia figlia gioca molto volentieri a scacchi, dama e tanti giochi di carte, perché a scuola nell'orario scolastico di tutti hanno lezione di bridge e dama. Hai capito?
1: Bello.
0: A scuola, quando andavamo a scuola noi Arduini, c'era, quando, non so se anche da te, però c'era, quando si facevano le autogestioni, le occupazioni, al mese organizzavano grandi tornei di carte, ricordo, nella mia scuola.
1: Non ho mai amato giocare a carte, neanche a scuola. Sì, si faceva anche sì. Da me la dama invece mi piaceva parecchio. C'è Giacomo, benvenuto su Radio 2, pronto?
2: Ho pronto, sì.
1: Dici. Io, Giacomo, ma... dici.
2: Scusa.
1: Prego.
2: Di giocare a voi, no?
1: Eh?
2: Io sto ammirando Gattuso da Lazio, una società inesistente, giocatori che mancano gli spazi, eppure Gattuso ci ha avuto la motivazione.
0: Ma come siamo arrivati a questo?
1: Non ho idea.
0: Ok, cioè, ti piace, tu lo ammiri Gattuso, quindi.
2: Io sono juventino, però.
1: Vabbè, ho capito, ma che c'entra?
2: Ha motivato i giocatori.
1: Vabbè, sì, è stato bravissimo per ora, ma si sono giocate solo 5 partite, è ancora lunga la strada, vedremo che cosa succede.
2: È lunga la strada, però una società che è insistente, i giocatori e il pubblico che non c'è allo stadio. Eppure
1: è un discorso troppo complesso, quello, il tema Lazio, guarda, troppo complesso in questo momento per essere, cioè direi io che dice chiudetelo, no,
0: ma lui magari ha voluto prendere un esempio. Fallo che stava parlare. Facendo prima, cioè uno che è Gattuso che ma no, non regge come esempio.
1: Senti,
0: no.
1: Ci torneresti, ma diamo un senso, ci torneresti a scuola, Giacomo?
2: A scuola magari, 76 anni,
1: certo. Dici, sì. Solo per questioni anagrafiche. Viva la radio!
2: Viva!
1: Sempre!
0: Ciao! È un personaggio particolare, Giacomo. Ancora dobbiamo trovare da dargli un senso.
1: La quadra, sì.
0: Però secondo me la troverà quest'anno e potrà regalarci grandi momenti, secondo me. Che cos'è?
3: Ciao Lunatici!
0: Ciao!
3: Ma certo che ci tornerei a scuola, tornerei al liceo anche adesso, in questo istante. Non tanto per quanto dovevo studiare, quello no, quello non piace certo della scuola, ma per quella leggerezza, quella spensieratezza che adesso purtroppo non c'è più. Ti abbraccio, grazie per la compagnia.
4: Ciao Lunatici, sono Miroslav da Messina. Una cosa piccola e carina che mi è successa negli ultimi giorni è aver trovato un gattino di 1.5 mesi davanti alla porta di casa. Ne avrei fatto a meno, però la cosa certa è che qui è in buone mani. Vi mando un grandissimo abbraccio.
0: No, ci mandi anche la foto se puoi, se ci sei, la pubblichi sul nostro gruppo Facebook Lunatici Radio 2, perché adesso io sono proprio curioso di vedere. Cioè, ti arriva un gattino davanti la porta, capito? Tu apri la porta, come fai a non prendere?
1: È proprio il destino che te l'ha mandato.
0: Lo devi proprio prendere. Quindi Miroslav, se puoi chiama, io voglio sapere qualcosa di più, tipo come l'hai chiamato, che nome ha, come ti stai trovando, se avevi già avuto dei gatti, se è il tuo primo gatto, e poi una foto. Lunatici, piccola cosa bella del weekend, giro in bici di 30 km dopo un bel po' di tempo che non mi capitava. Un saluto da Giacomo, da Alessandria. Invece abbiamo Alfredo che ha chiamato lo 063131. Ciao Alfredo!
5: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
0: Ciao.
5: Allora, ma cerchiamo di capire una cosa fondamentale. Io tutta la vita sarei l'ultimo tra i primi e sarebbe un'opportunità eccezionale per un semplice motivo, non perché arricchirei, diciamo, il mio bagaglio sportivo, ma perché imparerei la mentalità vincente di grandi campioni e capirei cosa pensa quella gente lì in quel momento, nei momenti più importanti, il loro atteggiamento mentale. Sarebbe un trovarsi in un mondo tutto
1: scusate,
5: da
1: ma questa cosa che si sta declinando soltanto su questioni sportive potrebbe essere tranquillamente trasportata anche nella vita
0: professionale.
1: Ti faccio una domanda. Facciamo finta che tu hai un lavoro stabile, ok?
5: Fortunatamente ce l'ho.
1: Ma al di là della realtà, un periodo ipotetico. Hai un lavoro stabile in cui hai uno stipendio buono, dei colleghi tranquilli e dei turni che sopporti in modo tutto sommato agevole. Domani ti chiama un'azienda. L'azienda ti dà un po' di soldi in più, un 15% in più sullo stipendio. Però ti dice: devi essere reperibile, devi essere produttivo, perché ogni settimana facciamo un focus, un mindset, quelle robe lì che fanno. No? I colleghi sono tutti pronti a sgomitare, pronti a metterti fuori, a metterti in cattiva luce. Ci vai o non ci vai? Non è scontato dire di sì, così come non è scontato dire di no. Dipende da tante questioni.
5: Allora,
1: prima di tutto caratteriali, secondo me.
5: Ma certo, però io dal mio punto di vista ti dico che un ragazzo 18-19 anni, come Giovanni, 20 anni, Giovanni c'ha 23-24 anni, mi sembra,
1: sì, più
5: che
1: o meno.
5: Deve decidere più o meno, deve decidere, non è solamente l'aspetto tecnico, ma trovarsi tra gente forte significa anche acquisire una mentalità forte, capire cosa pensa la gente. Volete sapere una cosa? Adesso è una cosa forte che vi sto dicendo.
1: Attenzione,
0: aspetta,
1: lunedì 18. In diretta su Radio 2 Alfredo sta per dire una cosa forte.
5: Non è una cavolata, è veramente una cosa forte. Io domenica sono stato in barca, ok? Sì. Sono stato in barca con una persona. Questa persona mi ha confidato che i medici gli hanno dato una forbice di vita. Purtroppo non arriverà lontano. Io la prima domanda che gli ho fatto mi è venuta in mente, gli ho detto: ma tu cosa hai pensato nel momento in cui ti hanno detto quelle parole lì? Lui mi ha detto, lo sapete cosa mi ha risposto? Tutte cazzate, perché io decido io quando devo morire. E la mentalità di in questa persona c'è una forza tale, una mentalità, una voglia di vivere che mi ha impressionato.
1: Alfredo, però perdonami, è una cazzata anche questa, perché magari fosse così, non è così. A me da
5: lui mi ha detto: nel momento in cui io do retta a loro, io sono già nella tomba. Se io mi metto nell'ottica che invece voglio resistere a tutti i costi, allora probabilmente ho un giorno in più. Gli posso dare torto? No. Quindi quando noi ci mettiamo in testa che ci mettiamo di fronte a persone di questo calibro, che hanno una forza mentale stratosferica e che vogliono arrivare, tu puoi solo imparare.
1: Chiarissimo. Grazie Alfredo, resta su Radio 2. Toccante anche la storia che ci hai raccontato. Io mi scaldo un po' su queste storie quando le sento, poi con questa retorica. Ovviamente se venisse un mio amico a dirmi una cosa del genere con una reazione del genere, io lo asseconderei. Quindi certo, sono un ipocrita. Lo dico, sono un ipocrita. A mente fredda mi fa rabbia a me questa retorica, non di chi è coinvolto, ma di chi assiste, o anche quando leggo articoli di giornale vedo servizi televisivi o se ne parla in radio, no? Magari qualcuno guarisce dal cancro. Ha lottato come un leone, è stato più forte della malattia, come se chi invece non guarisce, chi muore in questo momento, è l'1:20, quante persone staranno morendo? Italia in questo momento, quante persone staranno morendo? Quanti parenti, figli, padri, madri, fratelli o sorelle staranno piangendo qualcuno che se ne sta andando? Questa retorica tossica ti fa pensare che quello è morto, ma non ha combattuto come un leone. Lui non è, purtroppo non è così.
0: Sì, quando arriva da quelli che stanno intorno, sono d'accordo.
1: Quando arriva da quelli che ci stanno intorno, e quando arriva da quelli che poi devono raccontarla, devono venderla nel servizio televisivo, nel servizio radiofonico, nel servizio del giornale o del settimanale, è una retorica questa insopportabile. Io non la sopporto. Non la sopporto. Quando che ne so, sta male un grande campione,
0: sì,
1: che magari in campo era un lottatore, ha lottato come faceva in campo, ha lottato con le unghie e con i denti. Ma sono cavolate queste, ma vi rendete conto che dipende dalla fortuna, dalle cure, dalla tempestività con cui ti viene diagnosticata questa o quella malattia e da tutta una questione di componenti casuali.
0: Che ridurlo solo alla lotta è uno schiaffo a chi non ce la fa.
1: Uno schiaffo. Io ho visto purtroppo persone morire che avrebbero dato tutto quello che, anzi, che hanno dato tutto quello che avevano per poter arrivare al giorno dopo, non ci sono arrivate. Quindi questa cosa è molto, è proprio brutta, secondo me. No, sbagliata. Però capisco che sono delle percezioni linguistiche non facilissime da cogliere, sulle quali però bisognerebbe cominciare a lavorare, secondo me.
0: Sono d'accordo assolutamente. Salutiamo Fabi intanto, torniamo un attimo ai vostri messaggi. Se riuscite, poi io ve lo dico sempre: mandate messaggi vocali così ascoltiamo le vostre voci. Fabi scrive: tornerei molto.
1: Scusa, mi fa ridere perché c'è Massimo che scrive: possiamo non credere che uno in barca abbia detto ad Alfredo che sta per morire, perché ma poi puoi pure non crederlo. Puoi pure non crederlo, ma perché avrebbe dovuto raccontarci una cavolata?
0: È anche una cosa molto particolare, perché avrebbe dovuto inventarsi una cosa del genere. Ma comunque, tornerei molto volentieri agli ultimi 3 anni di scuola. Mi piaceva stare con la classe, addirittura mi piaceva prendere l'autobus per andarci e tornare a casa, e mi piaceva anche studiare. Incredibile, scrive Fabi. Lunatici ci sono anche stanotte, un saluto a Carol 63. Tornando invece a un altro dei temi della nottata, c'è Giovanni che scrive: una cosa piccola ma bella. Una mia compagna di scuola di pallavolo, quando le ho detto che vorrei cambiare, mi dice: senza di te non sarebbe più la stessa squadra, e questa ragazza mi piace da impazzire. Ma questo è quel Giovanni, eh?
1: Sempre lui.
0: Quindi ha pure una mezza tresca in questa un'ipotetica potenziale. Cerca di approfondire, Giovanni, a questo punto, no?
1: È 1:24, state ascoltando Radio 2. Chiamateci 06-3131 oppure 800-800-002, i numeri da comporre per intervenire in diretta. Let's go.

0: Lunedì 26, Rai Radio 2 con i Lunatici in diretta dal lunedì al venerdì da mezzanotte fino alle 2:30 con le vostre voci che sono protagoniste, le vostre opinioni, le vostre storie che si intrecciano qui nel bar Lunatico, quindi continuate ad entrare chiamandolo 063131 oppure l'800 800 002. Adesso è il momento di Michele da Foggia. Ciao Michele!
1: E vai finalmente! Michele!
2: Buonanotte Roberto e Andrea e a tutti i lunatici, a tutte le lunatiche.
1: Michele, benvenuto, che racconti? Vai, dici.
2: Io racconto il fatto di pescare, è stata una bellissima esperienza con voi.
1: Allora, no, aspetta, Roberto, perché così non si capisce niente. Abbiamo festeggiato l'addio, il mio addio al celibato a Pescara. E c'erano in questo addio al celibato che ha organizzato Di Ciancio, oltre ad alcuni miei amici, pochissimi a dir la verità, anche degli ascoltatori storici di questo programma. Tra tutti, quello che più spiccava è proprio il signore che sentite al telefono con noi in questo momento, in diretta su Radio 2 all'1:28, che risponde al nome di Michele da Foggia. Quindi lui era presente. Che ricordi hai di quel giorno? Vai!
2: Bellissimi, bellissimi, indimenticabili.
0: Racconta, vuoi condividerli con gli altri ascoltatori, raccontare qualche retroscena? Hai avuto modo di conoscerci, ma siamo come t'aspettavi oppure diversi, sai, di qualcosa?
2: No, io veramente siete come in televisione, non cambia niente.
1: Per tutto il tempo ci ha detto il contrario Michele da Foggia, ci diceva sempre siete diversi da come apparite in TV, però sono dettagli rilevanti, soltanto che me lo ricordavo. Vabbè, ti sei divertito, Michele,
2: sì,
1: che hai da dire su quel giorno?
2: Mi sono divertito molto.
1: Di Lelio, che tipo è Di Lelio? Di Lelio, che tipo è? È un po'
0: strano,
1: un po' strambo, un po' così.
2: No, veramente Di Lelio, Matteo, è un bravissimo ragazzo.
1: È un po' duro, un po' così, un po' sulle sue.
2: Sì, un po' duro, sì.
1: Vedi che è un
2: ho
1: po' duro.
2: Ho chiamato a mezzanotte e ho detto no, io ti chiamo dopo l'una. Cioè io che dovevo fare l'opinionista di una telefonata che non mi è piaciuta. Cioè,
0: qual è la telefonata che non ti è piaciuta?
2: La telefonata che aspetta che qualcuno muore, io sono completamente
0: che è telefonato di qualcuno che aspetta che qualcuno muore, qui c'è grossa confusione.
1: Michele,
2: dimmi,
1: meglio essere il primo tra gli ultimi o l'ultimo tra i primi?
2: È meglio essere il primo.
1: E grazie al cavolo, il primo, ok, ma il primo tra gli ultimi o l'ultimo tra i primi?
2: Il primo dei primi.
0: Ma non è.
2: Il primo dell'ultimo.
0: Ti diamo.
2: Il primo dell'ultimo.
0: Meglio essere il primo tra gli ultimi, quindi, secondo Michele.
2: Sì, sì.
1: Vuoi fare un musiquiz al volo?
2: Sì.
1: Di Ciancio, possiamo farlo?
0: Dammi 7 secondi, lo
1: facciamo. Sarebbe il primo musiquiz della stagione. Musiquiz della stagione. Non mi sono ancora arrivate le buste, quindi chiedo ai saggi, se ci stanno ascoltando, di mandarmi una PEX, posta elettronica certificata speciale, in questo momento con le buste da sottoporre a Michele da Foggia per il quiz. Eccole. Musiquiz, giusto?
2: Sì.
1: Puoi scegliere quale busta aprire tra le numero 22, 29, 2229.
2: La busta numero 29.
1: Sceglie di aprire la busta numero 29. Aia Michele, hai pescato una canzone molto difficile. Vuoi cambiare busta?
2: Facciamo il 2029, là, quel numero era, ho perso il numero.
1: Era il 2229.
2: 2229, sì.
1: Allora apriamo la busta numero 2229.
0: Che bella!
1: Ti ricordi come funziona?
2: Sì.
1: Allora tu devi dire vai cervellone. Quando dici vai cervellone parte la canzone. A un certo momento, nessuno può sapere quando, la canzone si stopperà. Tu devi indovinare la parola che viene dopo l'ultima che è stata cantata. È chiaro, no?
2: Sì. Sì.
1: Quando sei pronto, si gioca.
2: Vai, cervellone.

0: non la so.
1: Da quando Senna non corre più. Da quando Baggio
0: non gioca più.
2: Allora Michele,
0: non la so.
2: Michele sì. Dice
1: gioca più.
2: Qual è la parola? Mi devi dire la parola, che c'è il notaio che si è già innervosito. Mi devi dire la parola, Michele, la parola precisa.
0: Allora, Roberto Baggio non gioca.
1: No, solo la parola.
2: Una parola, la parola da mettere.
1: Ah, da quando Baggio non...
0: Non gioca più.
1: Una parola.
2: Una parola sola.
0: Più. Non la so, ragazzi.
2: Aspetta. Confermi quindi più.
0: Più.
1: Robby, non mi guardare, è inutile.
2: Ha detto più.
1: Vado. Andiamo alla verifica.
2: Verifichiamo.
3: Non gioca più.
0: E vai.
2: No, hai perso, Michele. Era
1: più.
2: Gioca.
1: Era
0: non gioca.
1: Gioca
0: più.
2: Era gioca. Non più. Era gioca.
1: Gioca.
2: Hai perso.
0: Io avevo detto gioca più.
1: Adesso non giochi più.
2: Ma tu devi non dire soltanto più. Una parola.
0: Ah.
2: Potevi dire capito. Soltanto una parola. Hai detto più, invece la parola era.
0: Non gioca più.
2: Gioca una parola, gioca.
0: Ah, gioca.
2: Vabbè, hai perso.
0: Ma io non la conoscevo.
1: Michele.
0: Volevo chiedere a Roberto e Andrea il mio compito in radio, che devo svolgere.
2: In che senso?
0: Com'è il mio compito in radio?
1: Cioè, quest'anno dici che cosa dovrai fare?
0: Sì,
1: allora,
0: sì,
1: tu hai cominciato sì. La stagione chiamando dicendo farò l'oroscopo, però l'oroscopo del giorno dopo.
0: Per me è complicato.
1: Del giorno prima. Cioè, tu avresti dovuto farci l'oroscopo tipo di ieri, come è andata la domenica del Capricorno. E gli amici del Capricorno, l'ascolto, avrebbero dovuto chiamare per confermarlo o meno. Sarebbe stata una cosa
2: bellissimo,
1: molto carina,
2: cosa.
1: Molto molto bella. Ma ti sei tirato indietro.
0: Ho capito.
2: Cosa hai capito?
0: Lo possiamo sempre fare.
1: Domani notte?
2: Scusa,
0: domani
2: ma
0: notte,
2: possiamo
0: sì.
2: Mi prendo la responsabilità. Possiamo farlo al volo?
1: Vai.
2: 30 sì. Secondi. Scegli sì. Un segno. Scegli un segno.
0: Ariete.
1: Com'è stata la giornata di ieri? La giornata di ieri per l'Ariete.
0: Cari lunatiche. La giornata di ieri del che segno ho detto, me lo so dimenticato.
2: L'Ariete, detto l'Ariete.
0: Ah, Ariete, cari lunatici e care lunatiche, l'Ariete la domenica ha portato bene.
2: Allora,
0: che vi siete riposati durante il lavoro.
2: Basta, fermo. C'è qualcuno dell'Ariete che sta ascoltando Radio 2 in questo momento? Fermati, qualunque cosa tu stia facendo, amico o amica dell'Ariete, chiama adesso 06-3131 oppure 800-800-002.
1: Abbiamo bisogno di te.
2: Ci servi.
1: Ci devi confermare o smentire l'oroscopo di ieri. Cioè, ieri ti sei riposato mentre lavoravi.
2: Faccelo come favore personale, anche se non ti sei riposato ieri. 06-3131 oppure 800-800-002. Amico dell'Ariete. 30 secondi davvero?
1: Sì, 30 secondi.
2: Non ci posso credere che non ci sia una persona nell'Ariete che in questo momento sta ascoltando Radio 2.
1: Lo
2: non ci
1: come,
2: posso credere.
1: Lo sai cosa accadrà? Che adesso non chiamano. Tra mezz'ora?
2: No, dai, devono chiamare.
4: Io sono dell'Ariete.
2: Ariete 06-3131 oppure 800-800-002. Chiama adesso. Dipende da questo momento il futuro radiofonico di Michele Da Foggia.
1: Lucilla scrive, ecco, mi Ariete.
2: Chiama.
1: Devi chiamare, non mandare il messaggio. Che fatica, ragazzi.
5: Ah, fantastico, ma allora l'avete fatto davvero l'oroscopo del giorno prima.
2: Dipende
5: voglio
2: da adesso.
5: La paternità, anzi la maternità di quest'idea, perché è stata mia e ne vado fiera.
1: Sta affondando.
5: Bravo Michele.
1: Sta già affondando, ci stiamo provando, ma
2: non sta chiamando nessuno.
1: Gli amici dell'Ariete non sono reattivi.
2: Dell'Ariete, nessuno dell'Ariete. Cioè, non c'è un Ariete che in questo momento sta ascoltando Radio 2 all'1:38.
0: Vogliamo fare un altro segno?
2: No.
1: No, Michele, è stato un momento molto triste questo, molto brutto.
2: Fermi.
1: Signore, fermi tutti.
2: Fermi tutti. Clamoroso. Sta squillando il telefono. Fermi. Sta squillando il telefono, tutto in diretta.
1: Un po' di suspense.
2: Noi non prepariamo niente in questi momenti. Rischiamo di affondare così come la sentite. Perché sì, anche per noi, se sentiamo nessuno da ieri, dici, ma non ci sta sentendo nessuno. Sandra, pronto?
4: Dimmi.
2: Allora, Sandra, lei di che segno è?
4: Ariete.
2: Abbassi sono la radio. Allora, sì.
4: L'ho abbassata.
2: Lei è Sandra?
4: Sì, sono Sandra, sì.
2: È dell'Ariete, ci dicono.
4: Sì, sono dell'Ariete, sì.
1: Io adoro Sandra. Sandra, tu chiamaci tutte le notti.
2: Allora Sandra, stando agli astri che Michele da Foggia ha consultato per lei, risulta che lei ieri si sia riposata, conferma?
4: Riposata no, perché io sono una che mi muove tanto, vado a camminare, non è che sto ferma, mi piace il movimento, stare sempre in attività.
1: Però questo movimento ti ha rilassato in qualche modo, perché lui ha detto ti sei riposata lavorando, quindi conferma.
4: Sì, confermo.
2: Pioggia di telefonate, mi rimetti la base
1: di suspense.
2: Di suspense per
1: allora,
2: Michele, saluta Sandra.
0: Ciao Sandra, grazie.
1: Grazie Sandra, chiamaci più spesso che sei simpaticissima. Si intuisce al volo proprio. Allora, abbiamo un'altra. Margherita.
6: Buonasera, sono Margherita.
2: Margherita.
6: La vostra fedele e ascoltatrice.
2: Lei è dell'Ariete, Margherita?
6: Io sono dell'Ariete, ieri ha ragione Michele, mi sono riposata.
2: Clamoroso! Qua si scrive la storia dell'astrologia.
1: Allora, Michele, è andata bene? Questo significa che da domani, cioè, mettiamo a sistema questa rubrica, cioè dell'oroscopo del giorno prima.
0: Sì.
1: Ogni giorno tu scegli un segno e ci dici com'è andata la giornata di questo segno e vediamo se gli ascoltatori lo confermano. Questa notte ti è andata benissimo, 2 su 2 hanno confermato.
0: Sì, allora io faccio l'oroscopo, me lo scrivo tutto e ogni giorno prendiamo un segno.
1: Cioè, ti rendi conto dell'utilità di
2: io
1: questo servizio?
2: Io temo che non abbia capito Michele come funziona questo gioco.
1: Ma no.
0: Allora,
2: Margherita? C'è ancora Margherita? Può spiegare lei a Michele come funziona il tutto?
6: Che cosa? L'oroscopo?
2: Del giorno dopo.
6: Del giorno dopo. E devi dire l'oroscopo praticamente del giorno dopo, deve dire l'oroscopo del giorno primo come
2: è molto chiaro, Michele, così abbiamo capito, no?
0: Sì.
2: Perfetto.
1: Ottimo. Quindi tu a Margherita hai dato l'oroscopo di che giorno?
6: Di ieri.
0: Di ieri.
1: Bravi, bravi.
2: Margherita, da dove chiami? Da dove chiami Margherita?
6: Avellino. Vi ho scritto parecchi messaggi queste volte, per la prima volta che chiamo. Però.
2: Fatti sentire più spesso.
6: Per Michele ho trovato il coraggio di chiamare.
2: Uno spot per questo programma. Per Michele ho trovato il coraggio di chiamare. Michele da Foggia è un uomo che arricchisce le nostre notti e che arricchisce le vostre vite. Ciao Margherita, un abbraccio, resta su Radio 2.
0: Ciao Margherita, grazie.
1: Michele,
0: ciao,
1: Michele.
0: Allora io Michele. Devo fare solamente un segno alla settimana.
1: Michele.
2: A notte.
1: Che a settimana?
0: Ah, a notte, solo un segno a notte.
1: Michi.
0: Ok.
1: Michi.
0: Buonanotte a tutti, un abbraccio.
1: Non risponde, ma fregato.
2: Ti ha fregato. C'è chi
1: sempre
2: scrive
1: più astuto.
2: C'è chi scrive arguto. La si fa. A Michele da Foggia, anche se qualcuno lo critica, c'è chi scrive: si è montato la testa, chiama solo per farneticare cose. Ma no, dai, io, Michele non può montarsi la testa, è troppo dolce per farlo. E anche stanotte ci ha svoltato la nottata. Comunque, l'una da 42 minuti di Lelio, è inutile che smanacci al di là del vetro, ti ha svoltato la nottata. L'una da 42 minuti, 063131 oppure 800 800 002, chiamate Radio 2.

0: A un certo punto della vita succede una cosa strana.
1: Conosci un sacco di persone,
0: ma sono sempre meno quelle che si ricordano chi eri.
1: Prima del lavoro.
0: Prima dei figli.
1: Prima che imparassi a scegliere le parole.
0: Quelle che ti hanno visto con una macchina che non partiva.
1: Un taglio di capelli inspiegabile.
0: E dei sogni che oggi negheresti davanti a qualsiasi giudice.
1: Sono le persone davanti alle quali non puoi darti troppe arie.
0: Perché hanno le prove.
1: Soprattutto fotografiche.
0: Però c'è dell'altro.
1: Loro conoscono una tua versione che tu hai quasi dimenticato.
0: Sanno come ridevi prima che ti mancasse qualcuno.
1: Che voce avevi quando chiamavi casa e rispondeva sempre la stessa persona.
0: Si ricordano tuo padre giovane.
1: Tua madre che entrava nella stanza.
0: La casa prima che diventasse la casa di una volta.
1: E forse è per questo che certi amici, anche se non li vedi per mesi, non diventano mai davvero lontani.
0: Perché custodiscono pezzi di te.
1: Senza neanche saperlo.
0: Noi pensiamo che le persone servano a condividere il presente.
1: Alcune, invece, tengono in vita il passato.
0: Non quello delle fotografie.
1: Quello che non hai fotografato.
0: Una voce dalla cucina.
1: Una domenica qualsiasi.
0: Tuo padre che ti viene a prendere.
1: E tu che sei convinto che succederà per sempre.
0: Poi passano gli anni.
1: E scopri che per sempre era soltanto il nome che davamo alle cose quando non sapevamo ancora che potevano finire.
0: Per questo certe persone non sono soltanto vecchi amici.
1: Sono testimoni.
0: Possono guardarti oggi
1: e ricordarsi ancora di te quando non eri ancora diventato te.
0: Se c'è qualche persona così nella vostra vita, diteci chi è, oppure fategli sentire queste parole.

0: Why Does My Heart Feel So Bad, Moby su Radio 2. Andiamo subito da Ilaria, che ha chiamato lo 063131. Ciao Ilaria.
1: Ciao, bentrovati.
2: Evviva la radio, Ilaria, finalmente.
1: Evviva.
2: Finalmente.
1: Sempre.
2: Che ci racconti? Che ci racconti?
1: Grazie. Io sono rimasta veramente estasiata e commossa dal vostro dialogo, dalla vostra alternanza, delle ultime parole che avete raccontato, parlando di chi potrebbe dire di noi quello che avete detto.
2: Che bello, grazie.
0: È venuto in mente qualcuno in particolare?
1: Quindi, sì, innanzitutto complimenti per questa nuova, come dire, modo di

0: sono sicuramente più anziana di voi, però c'è una persona che conosco da quando eravamo bambini, abbiamo vissuto insieme molte esperienze, ci conosciamo perché amici di famiglia, sarebbe veramente in grado di testimoniare tutte le cose belle che voi avete detto.
1: Come si chiama questa persona?
0: Lo posso dire?
1: Certo.
0: Si chiama Stefano.
1: Ed è sempre stato soltanto un amico?
0: Assolutamente sì.
2: E lo è ancora, quindi vi sentite abitualmente?
0: Sì, anche questa mattina ci siamo sentiti.
2: È bella questa cosa. Bella questa cosa.
1: E come vi siete incontrati, te lo ricordi?
0: Posso dire da più di mezzo secolo?
1: Ma a scuola era un vicino di casa? Era...
0: No. Non ho mai fatto la stessa scuola, anche perché in quegli anni le scuole erano rigorosamente o maschili o femminili, purtroppo. E quindi era un amico di famiglia, quindi abbiamo fatto le vacanze insieme con le famiglie, con bambini che andavano insieme al mare, i genitori che organizzavano queste vacanze insieme. E da allora ci siamo sempre amici comuni, poi sempre del liceo, dell'università, ci siamo sempre frequentati come amici e con storie completamente, come dire, diverse, parallele, variegate, condivisione di esperienze, di dolori, ma sempre con un filo, con una comunicazione diretta, tranquilla.
1: Sei fortunata ad avere una persona così nella tua vita, Ilaria. Grazie della tua telefonata, grazie perché hai apprezzato questa novità che c'è quest'anno, insomma, ogni tanto i dialoghi radiofonici. Grazie per averci parlato del tuo rapporto con questo Stefano che da più di mezzo secolo fa parte della tua esistenza. È 1:55 minuti, state ascoltando Radio 2, ci sono i Lunatici in diretta, ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte, da mezzanotte alle 2:30. Grazie a tutti quelli che stanno twittando hashtag i Lunatici, continuate a cinguettare. Grazie anche a Ida che si è emozionata con insomma l'ultimo momento che abbiamo vissuto insieme. Tutte le prime pagine di oggi partono con i quotidiani, con le parole di Mattarella che insomma hanno scandito l'inizio della nostra puntata.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: noi siamo i lunatici di Radio 2, è arrivato uno dei momenti più attesi delle nostre nottate insieme, l'almanacco. E cosa è successo oggi nel mondo del cinema, della musica, dello spettacolo, dello sport? Riavvolgiamo il nastro, scopriamolo insieme, restate qui.
1: L'almanacco multimediale del 22 settembre parte dal 1934, anno di nascita della mitica Ornella Vanoni. Amore.

0: Oggi è il compleanno anche di Roberto Saviano, nato il 22 settembre del 1979.
1: C'è una foto a cui io sono particolarmente legato e che vorrei mostrarvi. Ritrae Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo in vacanza. Hanno i visi abbronzati, le teste appoggiate l'una sull'altra. Ogni volta che li osservo in questo momento disteso, di pace, mi chiedo: ma come sono riusciti ad abbandonarsi al sole, a chiudere gli occhi anche solo per un istante, con tutta la pressione a cui erano costantemente sottoposti? Le minacce, le delegittimazioni che li assediavano. Entrambi sapevano bene cosa stava accadendo e i pericoli che correvano. Anche Francesca Morvillo era magistrato in Sicilia. E tra le molte cose che condivideva con Giovanni Falcone c'era un progetto professionale e romantico allo stesso tempo, quello di trasformare il paese con lo strumento del diritto. Oggi siamo abituati a pensare a Giovanni Falcone, ai giudici, ai poliziotti, ai carabinieri che sono stati uccisi dalla mafia, come a dei martiri, persone programmate per il sacrificio, per immolarsi. Tutt'altro.